0: Mazzi Party, ascoltiamo la predica del Reverend Black Grape, Sean Ryder, che passava il tempo a rubare automobili, ad assumere qualsiasi pasticca trovasse in giro e poi a passare musicalmente dei felici lunedì.
1: E anche ad essere un sosia di Zucchero Fornaciari, praticamente, un pochino più magro forse, leggermente. Hanno lanciato tra l'altro una moda nuova, i Black Grape, che sulla copertina di questo disco, che è realizzata da Central Station Design con un team di artisti di Manchester, c'è un faccione con degli occhiali con delle scritte sulle lenti, e hanno lanciato una moda in pratica. A Londra ultimamente si vedono sempre più di questi occhiali decorati, insomma, con scritte di varia natura.
0: Infatti vedi della gente sull'autobus che guarda in alto e legge il giornale, si sa come faccia se l'ha scritto lì sugli occhiali.
1: Happy Mondays era la vecchia band in cui militavano Sean Ryder e Bads, due componenti dei Black Grape. Ascoltiamo gli Happy Mondays con un remix uscito in questi giorni di un pezzo che però di molti anni fa, un pezzo che si intitola e si intitolava Hallelujah.

0: Lei Mr. Pizza cantava un po' di anni fa Sean Ryder, una canzone dalla quale nacque poi tutta la cosa di Manchester, tutta la indie dance, la contaminazione tra la musica indie inglese e la musica invece dance, la house che nasceva in quegli anni, eccetera eccetera eccetera. Questo era un remix uscito invece in questi giorni ad opera di un tal DJ che si chiama Deadstock, uno nuovo della scena. Happy Mondays con Hallelujah, remixati nel 95, una traccia contenuta nella cassetta allegata all'ultimo numero di Select.
1: Oh, siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, anzi aspettavate più che altro dall'altro ieri, perché ieri non ci siamo sentiti, ovvero la comunicazione di quelli che hanno vinto il biglietto per il concerto di Pordenone dei Primus, che si terrà sabato 14 ottobre. Allora,
0: al Palasport.
1: Al proposito di Pordenone stessa. I primi 10 che hanno telefonato da quando è partita la canzone sono stati Andrea Gori da Tolmezzo, Alessandro Abate Daga, Giorgio Sellan, Giovanni Bottaro, che non è parente, Massimo Roccaforte, non è parente neanche lui, perché di Treviso non è.
0: Secondo me,
1: no, veramente, di Treviso non è sardo, quindi non può essere parente del nostro. Davide Trombin, Giorgio Morsut, Rosanna Murello, Filippo Bergamaschi e Paola Pellesi. A voi 10 vincitori, andate tranquillamente alla cassa del Palasport prima dell'inizio del concerto portando un documento e dite che avete vinto questo biglietto a Planet Rock. Ovviamente giocheremo anche stasera a Beati Primus, ovvero Primus 10, quando nel corso della trasmissione sentirete partire, senza che noi annunciamo, un pezzo dei Primus, quello sarà il momento in cui potrete comporre lo 06, se chiamate da fuori Roma, 320 1715. Stasera giocheremo per la data di Firenze.
0: Stasera si vince per la data di Firenze, 16 ottobre al Teatro Tenda. Domani invece si vincerà sulla ruota di Milano per il concerto del 17 al Propaganda ex City Square. 21:11, questo è Planet Rock e loro sono Skank Anansi.

0: Alcuni tendenziosi osservatori che ho incontrato, dichiaratamente tendenziosi, hanno votato I Can Dream come singolo dell'anno, Skinny come cantante dell'anno e quella degli Scancananzi come la performance live dell'anno. Non abbiamo detto nessun referendum, ma già arrivano diverse votazioni.
1: Un'anteprima a questo punto, abbiamo tra le mani il nuovo disco degli UZ, che è ancora una cassetta ma diventerà disco nei prossimi giorni, forse già domani. La cosa interessante è che esce per Touch and Go, una prestigiosa etichetta americana per un grande gruppo indie italiano, UZ, questo è Surrounded.

0: UZ Surrounded, il loro nuovo disco, anche questo prodotto da Steve Albini.
1: Steve Albini ha pagato le registrazioni degli UZ, c'è una storiellina carina dietro l'uscita di questo disco, nel senso che gli UZ erano in tour in Francia un po' di mesi fa e gli si è fuso il camion, hanno praticamente speso tutti i soldi che avevano per rifarsi il camion per andare in tour, e a quel punto Steve Albini ha pagato per intero le registrazioni del disco, che loro non potevano più permettersi a questo punto.
0: Quando si dice il professionismo è quando si dice l'affetto che anche poi si crea fra le persone, appunto. Dalla scena di degli UZ, a proposito, volevo dirvi che martedì prossimo alle 23, se tutto va bene, ci ascoltiamo il concerto degli UZ registrato ad Arezzo Wave. Dalla scena di Catania passiamo alla scena di Bruxelles, loro si chiamano Case Choice.

0: Modena Beat, Case Choice, come se si fossero fermati sulle strisce pedonali che attraversavano la strada che va dai Deus ai Cranberries, così.
1: Ma che bella frase questa.
0: La scrivo?
1: Ma la scrivila, sì, sulla copertina, così la citiamo altre volte, la riutilizziamo questa.
0: Eccoli qua, Northern Addict, questo il loro singolo, Case Choice.
1: Case Choice, un disco nuovo di cui abbiamo ascoltato l'anteprima due giorni fa proprio, con un po' di commenti.
0: Non
1: anche
0: è vero.
1: No, tre giorni Bugiardo. Fa. Non era anteprima?
0: No, perché ci ha telefonato un nostro attentissimo ascoltatore che l'aveva già trovato a Milano il sabato prima.
1: Sì, anche venerdì c'era già a Milano perché era uscito di importazione a Milano. Qui a Roma invece non era ancora uscito, per cui per noi era anteprima.
0: Per avere
1: da Firenze in giù era anteprima.
0: Per avere l'anteprima è andato a comprare i dischi a Milano.
1: Questo è un messaggio subliminale.
0: Se no, eventualmente ascoltate Planet Rock.
1: Sonic Youth si chiama Washing Machine, il loro nuovo album. Questo è So So Like.

0: Oh, 21 e 31. Rieccoci qua dopo un po' di pubblicità, un po' di onde verdi per parlare di telefonate che avete, compilato, comunicato al nostro numero che è lo 06 320 1715.
1: Telefonate arrivate nei giorni scorsi. Allora, Giorgio da Lucca, un saluto anche a te, vuole sapere che fine ha fatto Salsa ai Johnny. Sta bene, gode di ottima salute, fa ogni tanto dei concerti acustici in giro per il mondo. Fiorenzo ci richiede Banco de Gaia, prossimamente Banco de Gaia sicuramente.
0: E domani sera invece con noi dalle 11 in poi Spillus, Dubmaster Spillus, che ritorna con una delle sue selezioni lunghe di musiche varie ed eventuali, dub, ambient, eccetera.
1: Ah, domani mi addobbo per bene e mi sistemo per ascoltare l'ora di Grandmaster Spillus. Elisa, frequenza di Brescia, devo ritrovare la mappa, poi spero di ricordarmi di dartele, perché evidentemente c'è qualcuno a Brescia cui deve assolutamente far sentire Planet Rock. Un saluto a Cristian dalla Val di Fiemme. Chiara da Cosenza, che l'altro giorno ha vinto il biglietto per il concerto dei Primus, per il primo concerto dei
0: per
1: Primus.
0: Per il primo, che è quello di Rimini, quindi. Di
1: Rimini. Lei parte da Cosenza, va a Rimini perché ha visto il concerto. Tra l'altro, lei ha visto il primo concerto della sua vita ai Soundgarden. E oltre ai Soundgarden ha visto anche Mixo, quindi era contentissimo.
0: Un bel inizio proprio.
1: Di questo bel inizio della sua carriera concertistica. Insomma, se c'è qualcuno che parte da Cosenza e ha voglia di fare il viaggio insieme a Chiara per andare a vedere i Primus, la chiami allo 0984 465206. Mariangela da Bari chiede a Francesco De Augusto le foto che gli hai fatto al raduno, perché evidentemente lui era uno dei fotografi ufficiali al raduno,
0: e accreditati.
1: Assolutamente, mandagli le foto, ci chiede qualcosa degli Swed che forse stasera stessa ascolteremo.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Sebastiano da Biella che salutiamo, poi i bugiardi te li faccio sentire dopo. Abbiamo Stefano, ciao Stefano, anche a te affezionatissimo ascoltatore. Cristina da Palermo, come no, mi ricordo di te, la ragazza che si sedette in braccio a Phil Collins, chiede qualcosa, cioè mi fa una domanda.
0: Che si sedette in braccio a Phil Collins?
1: Sì,
0: proprio in braccio a lui?
1: In braccio a Phil Collins, se lo ricordo. Adesso però ascolti Blur.
0: Vabbè,
1: ci tiene a dirlo. Sugli Aggie Pearl non so dirti. Silvia da Brescia, Flaming Lips prossimamente li faremo ascoltare, ma fidati, valli a vedere anche prima di Red Hot Chili Peppers, perché sono veramente molto ok. Ci chiedono la conferma delle date degli Stereolab.
0: Ci sono due date degli Stereolab questo mese, saranno il 22 ottobre a Torino al Bar Rumba e il 23 sempre ottobre a Bologna al Covo.
1: Le date invece ce le dà Lori, chitarrista degli Swamp, si fa praticamente un autocartellone sulla segreteria telefonica. Suoneranno il 19 all'Indian Saloon di Sesto San Giovanni e il 21 al Woodstock di Brescia. A questo punto c'è Massimiliano che ha chiamato non una, non una volta, non due, non tre, anche nelle edizioni precedenti, ma ben sei volte per richiedere un pezzo dei Korn.

0: Corn per Massimiliano, che tra l'altro ci chiede Claudio Sorge che fine ha fatto. Presto verrà a trovarci per farci esplorare insieme a lui un po' di territori. Poi c'era la telefonata di Roberto da Napoli che chiedeva notizie e anticipazioni sul nuovo Cypress Hill.
1: Che sta per uscire, uscirà a fine ottobre il nuovo Cypress Hill, si chiamerà Temples of the Boom. È uscito proprio, credo, oggi il nuovo singolo, perché l'ho visto oggi su MTV, tra l'altro, il videoclip del nuovo singolo dei Cypress Hill, che aspettiamo tutti quanti, e dicono che sia un disco eccezionale questo nuovo, una bomba assoluta. Come una bomba potrebbe essere il nuovo disco che abbiamo in questo momento fra le mani, un'anteprima, una cassettina ancora che si trasformerà in CD fra due settimane, e il nuovo disco di No Means No, si intitola The World Hood as a World as Such, e questo si chiama Joy.

0: Che finalone, proprio da festa paesana quasi.
1: Vedere dal vivo subito, quando vengono?
0: Vengono a ruota dopo che c'è l'album. Due estratti perché uno sembrava veramente troppo poco dal nuovo album dei No Means No che uscirà il 16 ottobre. Qui c'è una cassettina in anteprima, erano Joy e Humans. L'album si chiama The World Hood as the World as Such ed esce su Alternative Tentacles, l'etichetta di Giallo Biafra.
1: Allora, prima abbiamo parlato di Claudio Sorge, noi non ci avventuriamo spesso nei territori e nei suoi dintorni da lui frequentati perché l'unica vera guida e pilota accreditato per andare là è senz'altro Claudio Sorge, quindi lo aspettiamo, però ogni tanto qualche paletto ci piace conficcarlo anche da quelle parti e allora ai confini dell'umano ci sono i Brucheria dal loro album Raza Odiada, questa è Revolution.

0: Ma quanto sono poco mainstream i Brucheria?
1: Che bel paletto piantato proprio lì in mezzo. Brucheria è un territorio che così, proprio quando uno arriva proprio ai confini dei confini, è bello andarci perché poi dalle frontiere si domina la valle.
0: Ma è un paletto di faggio, immagino.
1: Assolutamente sì, piazzato nel cuore
0: del vampiro, della bestia,
1: della Brucheria. Questa era Raza Odiada e questa era Revolution.

0: E quali saranno i fortunati che hanno, fortunati anche abili, che hanno riconosciuto il pezzo dei Primus che sta partendo adesso e hanno telefonato? Perché basta telefonare per vincere, non occorre dire il nome del titolo del pezzo, eccetera, basta dire eccolo, sono qua, ci siamo.
1: Questo pezzo che state ascoltando è ancora il pezzo dei Primus,
0: che si intitola Over the Electric Grapevine, dal loro ultimo album che si intitola Tales from the Punch Bowl.
1: Sono arrivate già delle telefonate, ma non sono ancora 10, ci sono ancora alcuni posti per il concerto di Firenze, gratis con Planet Rock il 16 di ottobre. Mi raccomando, una sola cosa, stasera giocate solamente se volete andare al concerto di Firenze, perché poi è un bel problema cambiare eventualmente il biglietto, dice giochiamo oggi, però poi se possiamo avere il biglietto di Milano, no, non si può fare purtroppo. E quindi se volete andare al concerto di Firenze, continuate, provate, perché ancora forse qualche spazio per la telefonata c'è, 320 17 15 06 per chi chiama da fuori Roma per il concerto dei Primus del 16 a Firenze.
0: Se volete invece andare a vedere i Primus a Milano il 17, telefonate domani sera, perché domani sera giocheremo sulla ruota di Milano per vincere i biglietti gratis per il concerto dei Primus.
1: La modalità è sempre la stessa: quando partirà il pezzo dei Primus, quando nessuno se l'aspetta, neanche noi, allora quello sarà il momento di telefonare.
0: E alle 21:54 quasi, un giovane gruppo inglese, si chiamano Ash.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sangue.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo per un'altra puntata di Teatri alla Radio. Il nostro speciale dedicato ai registi illustri che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e purtroppo scomparsi nell'ultimo decennio, non poteva non rendere un tributo a un maestro del teatro internazionale, morto il 20 novembre del 2018 per infarto a Vilnius. Stiamo parlando di Eimuntas Nekrosius. Il regista lituano è stato un costruttore di emozioni, osannato dalla critica e dal pubblico, anche se lui amava definirsi un lupo nel bosco per il suo attaccamento alle proprie radici. Nekrosius divenne famoso in Italia per l'allestimento della trilogia shakespeariana, iniziata con la messa in scena nel 97 dell'Amleto, uno spettacolo premiato in tutta Europa e che in Italia si aggiudicò il premio UBU, il maggior riconoscimento teatrale nel nostro paese. All'Amleto poi seguirono il Macbeth e l'Otello. Ma tanti altri spettacoli ha allestito Nekrosius, accolti con grande entusiasmo non solo in Lituania e in Italia, ma in Austria, Norvegia, Svezia, Israele, Russia e Stati Uniti. I suoi spettacoli visionari mettevano al centro la recitazione emozionale degli attori e l'utilizzo degli oggetti che nelle sue regie si trasformavano in materia viva e palpitante. Abbiamo chiesto a due persone che hanno lavorato con Nekrosius, l'agente teatrale Aldo Miguel Grumpone e Masha Musi, protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano, Ivanov dal dramma di Chekhov e Anna Karenina, ispirato al romanzo di Tolstoi, di ricordare Nekrosius per i teatri alla radio.

0: Aldo Grompone ci racconta il suo rapporto con Necrosius, quando l'ha incontrato la prima volta.
1: Beh, diciamo, io ho iniziato a lavorare in teatro praticamente con lui, nel senso che la mia storia inizia nella produzione del teatro con la collaborazione dell'ufficio Neumann, che si occupava di tantissimi grandissimi artisti. Poi prese la decisione di avviare in modo autonomo la mia attività e devo un po' a due grandi artisti l'inizio della mia carriera e il successo della mia carriera, e uno di questi è stato Necrosius, che io incontrai nel 1994, diciamo.
0: Che tipo di persona era Necrosius?
1: Beh, diciamo che lui era un artista completo, un poeta della scena, un intellettuale, un mago di risorse inesauribili, ma era anche un uomo semplice, legato alla sua terra, vincolato alla sua famiglia, non amava andare in giro a creare spettacoli, preferiva rimanere vincolato alle sue radici. Quando lo si andava a trovare, spesso quando trovavamo momenti di rilassamento, lui ci portava per esempio in campagna, in luoghi vicini alla natura, per cui a parte di essere una persona molto profonda, era una persona legata alle cose concrete della vita.
0: Però Necrosius ha lavorato molto in Italia anche. Che cosa l'ha legato al nostro paese?
1: Ma diciamo che forse il rapporto con alcune persone in Italia, ci sono stati anche altri incontri che hanno fatto sì che Necrosius avesse un rapporto particolare, ma io credo che il pubblico è stato proprio, diciamo, il luogo in cui l'incontro e il passaggio di energia che ha avuto il pubblico italiano con l'universo teatrale di Necrosius credo che sia stato fondamentale, e che non si riscontra in altri territori, perché diciamo il successo che ha avuto il lavoro di Necrosius in Italia non è paragonabile a nessun altro, a parte per esempio il popolo russo, ecco, e ovviamente in Lituania. Se dovessimo dire dove Necrosius è stato riconosciuto, apprezzato e dove lo hanno capito fino in fondo, anche se sembra strano, sono i paesi della Russia, il paese dell'ex Unione Sovietica, e nel Mediterraneo la preponderante in Italia.
0: Perché i suoi spettacoli hanno suscitato un grosso entusiasmo e ha lavorato anche con attori italiani.
1: Diciamo che ha lavorato con tantissimi attori italiani, ha fatto anche delle creazioni, oltre ai suoi spettacoli in repertorio che creava con il suo studio a Vilnius, Menofortas. Lui ha accettato l'invito di alcune istituzioni come l'École des Maîtres, che a quel momento dirigeva Franco Quadri, dove ha fatto un Gabbiano bellissimo. Poi è stato anche il momento di una Anna Karenina, e diciamo che lui ha lavorato anche, e tra l'altro si preparava la sua nuova creazione che doveva venire in Italia, che doveva fare un Edipo a Colono al Napoli Teatro Festival.
0: Necrosius come costruiva i suoi spettacoli? Entriamo nel vivo della sua poetica teatrale.
1: Sì, diciamo che lui aveva tempi molto lunghi. La cosa particolare è che non c'erano certezze. Nella mia attività questo comporta dei problemi notevoli, ma d'altra parte mi metteva in una condizione di ascolto e di verità su che cosa è un'opera. Non faceva spettacoli, ossia non era un realizzatore o un regista che confezionava un prodotto. Aveva una grandissima preparazione previa che avveniva sull'analisi del testo, ma era una persona che doveva fare un lavoro particolarissimo di lotta tra quello che voleva fare e quello che il testo gli permetteva. Uno dei racconti che mi avevano impaurito di più quando ho iniziato a lavorare con lui è che si raccontava che i produttori americani, da quando Arthur Miller disse che lui era il più grande genio vivente del teatro, arrivarono a Vilnius a commissionare un lavoro, chiedono tutte le disponibilità di risorse e di tempo, e dopo 6 mesi, quando loro tornarono a Vilnius per incontrarlo, per vedere che punto era, lui dice: purtroppo ci ho provato ma non sono riuscito, per cui se ne sono tornati senza nulla. E in realtà anche quando faceva per esempio il Macbeth mi diceva: io proverò a realizzare il Macbeth ma non sono certo di riuscirci.
0: Poi l'ha fatto.
1: Poi l'ha fatto, ma tra l'altro mi ricordo quando allora nel debutto che al Festival del Novecento che dirigeva Roberto Andò a Palermo, mezz'ora prima della prima mi convoca per dirmi che Necrosius mi voleva parlare, per cui vado in camerino e la traduttrice mi dice: volevamo comunicarle che lo spettacolo purtroppo questa sera durerà 7 ore. Nel senso che tra l'altro lui è quasi come un artista in cui aggiunge pennellate alle pennellate, e nel lavoro di ricerca che fa va in un percorso dove aggiunge, e in questo percorso che dura mesi poi deve arrivare il percorso in cui toglie. Questo processo può avvenire in tempi brevi o in tempi lunghissimi. Allora, quando avevamo previsto la prima, era il momento in cui aveva raccolto un tale quantità di materiale e non era per lui possibile togliere nulla, per cui iniziando lo spettacolo alle 8 avremmo finito alle 3 di notte. Per cui questo era un po' il modo in cui lavoravano. Anche mi ricordo che all'hotel abbiamo fatto una parte dello spettacolo dicendo che il finale lo avremmo finito la stagione prossima. Per cui questo era un po' una cosa che rendeva me molto inquieto, ma che mi dava la grandezza di questa persona. Cioè che l'opera non è una confezione, non è un prodotto, è una lotta, e riuscire a finirla non ha tempi certi.
2: Еще минуту.

0: E questa era la scena bellissima che precedeva il finale dell'Otello e che vedeva coinvolto in una sorta di danza mortuaria Otello e Desdemona, poco prima che lei venga uccisa dal marito. Allora, Aldo Grompone, dicevamo che per Necrosius uno spettacolo non è mai stato un prodotto.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, destinato al mercato, ma al contrario è un lavoro artigianale. Un lavoro anche emozionale, un lavoro espressivo che Necrosius appunto faceva con gli attori. Parliamo appunto degli attori. Che tipo di rapporto aveva con loro?
1: Ma lui, diciamo, teneva soprattutto al linguaggio del corpo degli attori. In realtà lui, il teatro era il corpo degli attori, lo strumento, la materia della natura, e dunque lui cercava l'espressione soprattutto visiva prima di quella recitativa. Ci sono stati grandissimi interpreti che hanno fatto parte del mondo di Necrosius, ma anche persone che non avevano una formazione particolare per il teatro, per cui ha fatto lavorare una rock star che era il protagonista dell'Amleto. Desdemona era la prima ballerina del balletto di Vilnius, che aveva delle braccia di una espressività straordinaria e che sicuramente rendevano il personaggio e davano una forza molto di più che con le parole.
0: Soprattutto poi nella scena finale dell'Otello, in quella danza struggente proprio di amore e morte.
1: Esatto. E poi anche i tempi in cui lui si dava a trasmettere l'emozione. Se ricordiamo la lunghissima veglia che Otello fa guardando Desdemona morta, in cui posiziona alcuni oggetti, si siede, la guarda, e dunque con gesti minimi trasmetteva una forza enorme nella capacità espressiva degli attori. E poi bisogna anche pensare che lui non solo faceva recitare gli attori, ma faceva recitare anche gli oggetti.
0: Sì, infatti stavo per chiederle questo, appunto. Sì.
1: Perché se lei ricorda oggetti meravigliosi che rendevano efficace l'espressione drammatica dei momenti, come le porte appese dell'idiota che basculavano, o il pendolo gigantesco del Macbeth, che era una trave di legno appesa in soffitta.
0: O il lampadario di ghiaccio dell'Amleto.
1: Esatto, dell'Amleto, giustamente. E quegli oggetti come il padre quando gli consegna al figlio quel blocco di ghiaccio dove dentro c'è il coltello, la daga con cui invita lui a vendicarlo, no? Sono tutti anche, per esempio, i rami in cui Macbeth e Danco entrano in scena per la prima volta, hanno già infilati nei giubbotti degli alberi che uscivano fuori, che abbiamo trovato nel Festival di Gibellina, allora quando ha fatto le prime prove dello spettacolo. E poi, per esempio, anche il bellissimo tavolo tondo delle tre sorelle, dove Tusenbach gli confessa l'amore a Irina e che lui fa girare per terra, riversandolo per terra in mezzo alla scena.
0: Senta, appunto, questi oggetti che poi in realtà sono anche essenziali, pochi, però si trasformano in materia viva, palpitante.
1: Sì, esatto. E questo è uno della forza del lavoro di che generalmente lo rende un regista completo, nel senso che lui ha fatto sempre uso dei collaboratori alla scenografia, ai costumi, a tutto, ma in realtà la forma primordiale e dai disegni che ho visto quando lui iniziava a progettare uno spettacolo, tutto avveniva dalla sua mente, ossia, nel senso che era un artista veramente completo, cioè questa complessità e completezza della sua capacità di creare era una cosa inaudita e rara.
0: E i suoi spettacoli, infatti, poi tra l'altro non si basavano neanche su scenografie imponenti, ma
1: per niente, infatti, erano solo elementi, perché usava una camera nera, anche perché in qualche modo lui non ha mai voluto vincolare la visione dello spettatore a un riportare a un momento che una scenografia fissa avrebbe in qualche modo compromesso. per cui questa camera nera a cui venivano aggiunti degli elementi scenici che cambiavano di volta in volta permetteva al pubblico di sognare, di spostarsi, di viaggiare con lui.
0: E infatti negli spettacoli di Necrosius poi sono sempre presenti elementi ricorrenti, essenziali, archetipici potremmo dire, no? Come l'acqua, il ghiaccio,
1: sì,
0: la terra,
1: sì,
0: il fuoco.
1: Esatto, esatto. Lui lavorava con elementi primordiali, diciamo, nell'Amleto è molto chiaro, poi anche nell'Otello con l'acqua, ma comunque sono chiari questi riferimenti in tutti i suoi spettacoli, no?
0: Nell'Otello poi c'è quello sciabordio dell'acqua per tutta la durata dello spettacolo,
1: esatto.
0: 5 ore, appunto con due attori che agitavano degli enormi bottiglioni.
1: Esatto, quei due fratelli meravigliosi,
0: sì,
1: che tenevano questi, sì, sì. Io trovo anche che lui, anche ultimamente, aveva mantenuto una giovinezza in tutte le sue cose, una freschezza nella capacità di innovare, di esprimere cose leggere, profonde e poetiche che non ho mai visto perdere in lui, no? Anche con gli anni, con il passare del tempo, anche se riconosco che nel tempo, da quando l'ho visto per la prima volta, che lo invitai a lui, a tutti, dopo aver fatto Tre Sorelle, credo a Parma, a cena, a tutti, e lui mi disse: Aldo, non lo farei mai più.
0: Perché?
1: Nel senso che lui non corrispondeva, non c'era un momento di rilassatezza in cui ci si poteva incontrare per
0: convivialità.
1: Esatto, e questo ovviamente lui poco a poco lo ha cambiato, anche il fatto che lui per esempio allora non mancava mai di venire in tutti i suoi spettacoli, poi alla fine per compromessi diversi e impegni che aveva anche smesso di seguire sempre la compagnia in giro, no? Ma era una persona di un rigore estremo. Tutti un po' hanno, alcuni più, alcuni meno, quella famosa visita in camerini, in camerino in cui si riflette su che cosa è successo. Sono famosi i racconti in cui Pina Bausch si diceva che duravano di più le riflessioni dopo lo spettacolo che lo spettacolo stesso. E invece Necrosius anche era così, era fondamentale quell'incontro in cui si rifletteva. E devo dire che spesso io ero felice alla fine dello spettacolo, lo incontravo con sorriso per dirgli che bello, come è andata bene, e invece lui era un ghiaccio severissimo che aveva trovato invece che lo spettacolo è andato malissimo e si andava giustamente in camerino a riunirsi tutti e a riflettere su che cosa è andata bene, male, come farla meglio. Sempre negli spettacoli di Necrosius tutto è molto delicato, molto spesso l'attore si trovava in condizioni di esprimersi precarie. Precarie perché per dire, se lui, il visionatore, lo fa passare da un foro di carta che non si deve rompere, già questa è una situazione talmente delicata che pone all'attore in una tensione tale che esprime sicuramente quello che lui vuole in quelle condizioni, però comporta anche una tensione che bisogna saper gestire. Quando Amleto fa il monologo essere o non essere, gli cadono le gocce della cera sul corpo che sbrana la camicia di carta. Tutto questo porta lui a una espressività magnifica, ma comporta anche
0: un rischio.
1: Sì, rischio, varianti, dolori, cose che non possono essere controllate. E ovviamente in questo senso penso che non era facile per
0: gli attori anche,
1: sì,
0: no?
1: Anche se tutti, cioè, non fanno altro che ringraziarlo per quanto hanno ricevuto da lui, no?
0: Anche per il lavoro di scavo a cui poi li costringeva.
1: Esatto, sì. Li lasciava lavorare spesso separatamente e poi li riprendeva e li faceva di nuovo lavorare da soli. Era un lungo lavoro. Lui praticamente uno spettacolo ci metteva 9 mesi a costruirlo, che è una cosa molto rara e che ovviamente non ha alcun riferimento produttivo attendibile, perché nessuno poteva gestire una situazione del genere.

0: Погодите. Бежаемас. Кутись, кетю, чипаемас. Ir vienas tik ketvirtis išminties. Bet aš jis vietoj trupčiu kažko kartuodamas. Tai reikia padaryti.
1: Ed erano spasmi, sospiri, frammenti sparsi dall'Amleto di Necrosius, uno spettacolo che ha ottenuto un successo strepitoso ovunque sia stato rappresentato. Aldo Grompone, parlavamo prima del rapporto degli attori con il regista lituano. Comunque, Necrosius era interessato a stimolare una creatività personale, lasciando gli attori liberi poi di proporre suggerimenti per l'interpretazione di un personaggio. Questo cioè, lo faceva nonostante la sua severità.
2: Sì, senza dubbio. Ossia, lui è uno che annotava tutto e arrivava in sala prove preparatissimo di quello che voleva in scena, ma dopodiché ascoltava tutto quello che tornava da quelle suggestioni e le accoglieva, per cui era una persona aperta completamente. Non era uno che dava indicazioni precisissime. Spesso quando ci chiedevano ma che cosa dobbiamo fare per fare il provino, perché Necrosius deve scegliere gli attori, e a me mi sorprendeva che Necrosius diceva ma deve solo dirmi cosa pensa del testo e dei personaggi, che idea si è fatto, ma non deve leggere, non deve studiarsi quella parte, no, poi non so se sa anche ballare
1: meglio, perché poi infatti perché gli attori di Necrosius sapevano fare tutto,
2: perché poi la scuola lituana è la scuola russa, per cui questi sapevano suonare il pianoforte, sapevano cantare, sapevano recitare, sapevano tutto.
1: Sì, infatti un teatro totale davvero, che impiegava tutte le discipline, appunto danza, canto, recitazione. E a proposito di questo volevo chiederle, Necrosius è stato anche un pedagogo e ha tenuto vari seminari con giovani attori, e lei ha mai assistito alle sue lezioni?
2: Ma diciamo, non ho seguito il percorso didattico, anche se contribuito a farlo, perché poi ovviamente quest'ultimo che abbiamo fatto a Napoli è stato in qualche modo organizzato e coordinato da me, però ovviamente non ho avuto il tempo di un ascolto di lui in scena con i ragazzi. Ho visto solo i prodotti poi alla fine, perché poi i risultati di questi laboratori spesso si vedevano in scena, no?
1: Perché Necrosius più volte ha dichiarato che lui non si è mai sentito un teorico, ma un regista che costruiva gli spettacoli.
2: Sì, diciamo che lui sempre diceva che ci sono due tipi di registi, no? I pratici e i teorici, no? Dunque i teorici amano e sanno raccontare e rivelare le proprie idee e la propria forma di esprimersi, no? Mentre invece i pratici, in cui lui si metteva dentro, non sono capaci di spiegare i loro spettacoli, no? Lui si esprimeva con un solo modo, che era quello del linguaggio del teatro. Spesso ricorderemo queste conferenze stampa di lui che faceva una domanda e rispondeva sì
1: a monosillabi.
2: Si faceva un'altra domanda e si diceva no, e infatti è stato sempre molto parco in raccontare che cosa è il suo teatro e come cucinava i piatti, no?
1: Infatti. Senta, invece ora parliamo dei testi a cui si ispirava Necrosius, ma che tradiva completamente.
2: Sì, diciamo che molto spesso lo vedevo in un confronto con quel testo, perché mentre quando lo aveva letto e aveva scelto di metterlo in scena, aveva immaginato di portarlo verso l'espressione di alcuni concetti che lui riteneva che potevano venire fuori da quel testo. Poi invece se ne rendeva conto che non riusciva, o che le difficoltà venivano in quel momento lì, in cui lui da un testo voleva trarre forme e espressioni che a lui sembravano adatte e corrispondevano meglio alla storia. Ovviamente lui leggeva tantissimo, ma in realtà la scelta dei testi, per dire, non era una riflessione molto, molto curata, nel senso che quando uno gli si chiede ma questa trilogia insomma lui dice la trilogia, ma non è che la trilogia di Shakespeare, lui ha immaginato di fare un Hamletas, poi Macbethas e un Otellas in serie, perché veniva da un desiderio suo intellettuale, ma è stato un po', lo diceva sempre, una scelta che dipendeva dal momento, anche la scelta di Macbeth in quel momento raccontava, stava leggendo i racconti di Borchert e non poteva aver fatto quello invece di un altro.
1: Rispettava il testo Necrosius, però inserendolo in un contesto assolutamente personale, visionario.
2: Assolutamente, il testo veniva sempre rispettato praticamente in modo rigoroso, senza travolgimenti, ma quello che avveniva era invece quello che esprimeva a fianco l'espressione con gli attori e con gli oggetti, che da lì lui esprimeva diversi concetti e aveva quella sovrapposizione di diverse letture di quel testo.
1: E che cosa colpiva di più degli spettacoli di Necrosius, sia il pubblico che la critica?
2: Ma secondo me lui, a parte che era, si può dire che era uno che sapeva raccontare le cose, ma diciamo che la forza che credo che abbia trovato il pubblico in generale vedendo i suoi spettacoli risiedeva nel fatto della innovazione totale nel linguaggio, cioè il modo in cui si esprimeva l'azione drammatica usando una forma completamente inedita e una gestualità completamente inedita, secondo me seduceva enormemente, colpiva enormemente tutti noi. Quando uno vede come, per dire, la gestualità di un'aggressione, per dire, da un attore a un altro, da un personaggio a un altro, avviene con l'attore che prende il suo ginocchio, se lo stringe al petto, uno dice, ma che è successo qua? Cioè, non corrisponde a una gestualità nota. Generalmente è un pugno che si dà, uno da un pugno a un altro o lancia una cosa, ma portare il proprio ginocchio al petto abbracciandolo con un gemito forte è una cosa completamente fuori da qualsiasi canone, che esprime molto più fortemente quel concetto di aggressione rendendolo completamente magico.
1: E anche la semplicità, l'essenzialità dei gesti e delle parole sono elementi costanti nelle messe in scena di Necrosius.
2: Sì, sì, sì, è stato sempre così. Una persona che lavorava con le cose semplici, minime, e che voleva riportare il teatro a una semplicità, a una espressione diretta col pubblico.
1: Invece che rapporto aveva con i premi Necrosius? Perché ne ha ricevuti tanti, anche in Italia, anche il premio Ubu.
2: Tantissimo, penso che sia uno di quelli che ha ricevuto di più, 4 premi Ubu, tra non solo quelli della regia ma miglior spettacolo e anche scenografia, poi ha preso il Golden Mask 2 volte in Russia, è stato pluripremiato dappertutto e queste riconoscenze un po', se qualcuno ha visto il Digiunatore di Kafka che lui ha presentato, l'ultima creazione che ha fatto, fare l'ironia su tutto questo, no? Nel senso che molti non l'hanno visto, questo è uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, che raccontava un po' la sua propria storia, no? Cioè, ricordiamo quel testo di Kafka, raccontare la storia di un uomo che digiuna, che è una specie di fenomeno di baraccone, che ha un successo straordinario e che il pubblico viene a ammirarlo in questa sua veste di digiunatore. Ma poi man mano il pubblico perde l'attenzione per questo personaggio e poco a poco l'abbandona finché poi muore nella gabbia di circo. E in quello spettacolo questo disegnatore mette a terra una miriade di premi, si riposa su quei premi, poi ovviamente li vende, non sa più che fare perché finisce. Diciamo, non è stata una persona che si nutriva della riconoscenza.
1: Ma poi l'essenziale era il lavoro.
2: È il lavoro, ecco. Sempre. Sempre e solamente il lavoro.
1: Quindi l'energia creativa, vitale, che trasferiva appunto nelle sue messe in scena.
2: Sì, sì, sì. Era quello, e poi ha anche avuto il premio Taormina del Teatro dell'Unione del Teatro d'Europa, ma sempre con quella difficoltà, con quel ritirarsi, stare sempre da parte anche nel riceverlo, sempre con un senso di inadeguatezza quasi.
1: Una persona assolutamente schiva.
2: Sì, esatto.
1: E che altri progetti aveva Necrosius prima che scomparisse molto presto?
2: A parte il progetto che aveva in Italia, che doveva, essendo stato un progetto triennale che prevedeva 2 anni di formazione e 1/3 di creazione, che sarebbe stato questo a Napoli a giugno, avrebbe dovuto mettere in scena un Edipo a Colono. Poi aveva con la compagnia di Vilnius, con Menofortas, aveva fatto le ultime creazioni, e con Svetlana Alexievich aveva fatto Zinc, che era uno spettacolo che riprendeva la storia del disastro di Chernobyl e dei morti della guerra della Russia in Afghanistan. Diciamo che continuavo a lavorare come sempre, è stato tutto talmente inaspettato. Che non c'era stato mai un calo nella sua, anzi c'era sempre un entusiasmo. Tra l'altro aveva anche ricevuto da Antonio Calvi l'invito ad andare a Siracusa a montare quest'estate un altro spettacolo, e lui con grandissima passione mi diceva: ma sì, perché no? Ho detto: ma guarda, le cose non è possibile, si sovrappongono i progetti, stai facendo troppo. E lui diceva: ma perché no? Per cui era aperto, entusiasta, pieno di vita, anche se ovviamente era un grande fumatore, aveva una salute un po' compromessa.
1: Una persona schiva, dicevamo, che riversava il suo bisogno di socialità nel teatro. Lei appunto prima, Aldo Grompone, ha raccontato che lui non amava neanche che gli attori andassero a cena prima del debutto, è così?
2: Esatto,
1: proprio per non distrarsi.
2: Ma né prima né dopo.
1: Perché dopo appunto c'erano anche...
2: Era solo quello del teatro.
1: Dopo c'erano le riflessioni appunto,
2: esatto,
1: sullo spettacolo.
2: Esatto.
1: Ecco, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più al Teatro Mondiale dall'assenza di Necrosius?
2: Ma diciamo un grandissimo testimone, un maestro che purtroppo, se parliamo dei maestri viventi, rimane solo Brook a questo punto. Ma perdiamo, rimane un vuoto enorme, anche se ci ha lasciato tantissimo nella memoria, ma forse quello che perdiamo è che le nuove generazioni, essendo questo un linguaggio che, anche se ci sono le immagini, i video di un archivio, un repertorio, ma il teatro bisogna vederlo, e molto spesso ci penso, no, a perché non poter rimontare Delitto Castigo di Vaida, perché non poter rivedere grandissimi lavori. Ma ovviamente gli attori non sono quelli, tutto cambia, gli assistenti non sanno riproporre l'opera.
1: Però la compagnia di fondata da Necrosius,
2: sì,
1: Menofortas, continuerà
2: diciamo,
1: la sua attività.
2: Non, per un anno penso che si terrà in piedi la compagnia e si porterà avanti in tournée gli spettacoli che rimangono nel repertorio. Stiamo immaginando di fare con alcuni dei teatri che hanno accompagnato la vita di Necrosius, come il Baltic Theatre di San Pietroburgo, o a Mosca, o a Vilnius, e anche in Italia e a Varsavia, di costruire un omaggio a lui presentando alcuni dei suoi spettacoli più importanti nelle sedi di questi teatri che hanno prodotto, accompagnato la vita di Necrosius in questi anni.
1: Ecco, un teatro fuori dalle mode comunque quello di Necrosius.
2: Esattamente, molto fuori dalle mode, sì. Se pensiamo anche a quello che oggi esprime il teatro, soprattutto quello del nord Europa, dove prevale un lavoro fatto di testimonianze e di una realtà che molto spesso viene definita non teatrale e che per questo oggi è più seducente, diciamo. E invece Necrosius non intendeva seguire nessun tipo di moda e nessun tipo tipo di percorso e approccio che non sia quello suo vero.
1: E infine, Aldo Grumpone, che cosa mancherà di più a lei di Necrosius?
2: Ma infatti riflettevo parlando con i miei amici di Vilnius, no? Che è stato proprio per me anche una persona importantissima, che non credevo che io avessi questo vuoto che ha lasciato lui e che mi pesa enormemente. Tra l'altro penso che lui, insomma, essendo anche un uomo credente, che diceva, no, che credeva che con la morte non svaniva nulla e che il corpo, l'anima e il pensiero si sarebbero ritrovati. Mi piace immaginare che così sia stato per lui.

Grazie davvero ad Aldo Grompone, agente teatrale che ha collaborato a lungo con Necrosius, per questo toccante ricordo del grande regista lituano, scomparso a Vilnius il 20 novembre del 2018. Ma il nostro tributo a Necrosius continua con un'altra testimonianza, quella di Mascia Musi, che è stata la protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano. Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ascoltiamola.

0: Masha Musi, quando ha conosciuto Necrosius?
1: Era il 2001, fu l'occasione di un laboratorio promosso dal Teatro Stabile di Calabria, in quel momento diretto da Jetti Gleieses, che organizzava dei seminari con dei grandi maestri europei per attori professionisti. Venne a conoscenza di questa possibilità, avevo tanto sentito parlare del maestro, non avevo visto i suoi spettacoli, però ero ovviamente molto molto incuriosita da questo grande genio del teatro europeo che approdava in Italia, e quindi feci di tutto per partecipare, partecipai, e fu un incontro, fu un colpo di fulmine, nel senso che io non ho fatto scuola, sono un autodidatta, quindi ho lavorato con dei grandi registi come facendo la mia gavetta, come Patroni Griffi, Squarzina, Cobelli e tanti altri, solo per citarne alcuni e dei più conosciuti. Però ecco, quando ho avuto la possibilità di incontrare Necrosius si è aperto proprio un altro orizzonte, forse un orizzonte più legato anche al mondo dell'est piuttosto che al mondo italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora.
0: E che differenza c'è appunto nel modo di lavorare di Necrosius, e giustamente lei ha detto anche del teatro dell'est rispetto a un teatro più occidentale, diciamo così?
1: Sì, guardi, anzitutto credo l'uso del corpo. Questo si evince anche dagli spettacoli di Necrosius con i suoi attori della sua compagnia, ovviamente, che sono attori che praticamente hanno una grande resistenza fisica e offrono tutte le prestazioni possibili. Non dico che sono degli atleti, ma quasi. Quindi ecco, forse rispetto a un teatro italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora, che era un teatro più legato al testo, alla parola, io mi sono dovuta rapportare con un teatro nuovo che mettesse in gioco in primo piano anche il corpo. E devo dire che la mia grande fortuna rispetto al maestro, all'incontro col maestro, è stata quella di aver fatto tanti anni di danza da ragazzina e ad avere un po' di coscienza del corpo rispetto magari a tante altre attrici che non avevano avuto questa possibilità. Quindi quando sono stata spinta ad usare anche la fisicità in palcoscenico in una maniera così forte, esplicita, mi sono ritrovata a conoscere lo strumento, e questo è stato un grandissimo vantaggio, ovviamente.
0: E che tipo di rapporto stabiliva con gli attori Necrosius? Era esigente, severo, profondo, ovviamente.
1: Ma ricordo che a quel seminario cominciammo in 25 e rimanemmo in 15. Ogni giorno qualcuno andava via, perché il lavoro richiesto era un lavoro assai impegnativo da un punto di vista proprio dell'animo, cioè era un lavoro molto profondo che chiedeva di mettere in gioco se stessi, quindi non era un lavoro semplicemente sulla corporalità, come ho detto prima, ma coinvolgeva qualcosa di più intimo, di molto molto molto personale. Quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco riusciva a rimanere. Chi provava troppa fatica in questo viaggio dentro di sé per restituire qualcosa di autentico in palcoscenico, magari faceva un passo indietro e andava via.
0: Quindi non era appunto la fatica fisica tanto, ma soprattutto quella interiore invece.
1: Assolutamente, proprio... assolutamente. No, ma infatti quello che secondo me rendeva così particolare il lavoro degli attori con il maestro è che non era una questione di ginnastica, ovviamente. Era una questione di riuscire a trasmettere quella che era la poetica del maestro attraverso i suoi attori, non soltanto col testo, ma col massimo coinvolgimento, quindi proprio con un lavoro sull'anima e sul corpo contemporaneamente allo stesso livello.
0: E d'altro canto solo in questo modo poteva mettere in scena i suoi spettacoli così coinvolgenti a livello emozionale, totalizzanti.
1: Sì, la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che questo grande genio del teatro, questo grande maestro, in realtà, questo grande regista, in realtà metteva al centro del suo lavoro il lavoro dell'attore. Quindi in realtà quello su cui lui si affidava per la sua messa in scena era non tanto il suo lavoro, ma il lavoro dell'attore, la preziosità di quello che l'attore poteva portare in palcoscenico. E questo ovviamente caricava tutto il gruppo di una grande responsabilità, nel bene e nel male, una cosa bellissima ma anche molto faticosa. Però era anche una cosa, secondo me, molto bella, perché ti dava la possibilità di stare al centro del lavoro, eppure avevi la possibilità di lavorare con un grande maestro. Insomma, era paradossale, no?
0: Certo, certo. Gli attori non si sentivano schiacciati comunque dal genio del maestro, perché al contrario il loro talento, la loro creatività venivano messi assolutamente in risalto.
1: Sì, ecco, io devo dire, questa è stata la mia esperienza. Magari non per tutti gli attori è stato così. Forse il mio incontro è stato fortunato anche per questo, perché ho trovato una corrispondenza, ho sentito che c'era una fiducia sul mio lavoro e ovviamente io mi sono abbandonata completamente nelle braccia del maestro, perché avevo davanti a me un genio del teatro che mi aveva anche illuminato su tante altre possibilità e tanti altri orizzonti possibili artisticamente. Io gli devo moltissimo, appunto, come le dicevo, non avendo fatto scuola, il momento in cui ho incontrato una personalità così potente, sono stata una spugna, e quindi penso che, se non tutto, gran parte di quello che ho imparato lo devo al maestro. E sono stata un'attrice fortunata, molte attrici avrebbero voluto stare al mio posto, questo lo so.
0: Immagino di sì. Che indicazioni Necrosius dava per entrare nel personaggio, se dava indicazioni?
1: Sì, certo che dava delle indicazioni, anche se non c'era un sistema, diciamo, preorganizzato. Ricordo che una dei suggerimenti, delle prime richieste, era quella di, appunto, di lavorare con qualche cosa di personale, con qualcosa di proprio. Cioè, chiedeva di mettere in gioco la propria voce personale, parlo di voce dell'anima, non di voce timbrica, ovviamente. E spesso diceva: è meglio una cosa sbagliata di una cosa giusta, se quella cosa comunque è tua, viene da te. Quindi, insomma, lontano da tutti i cliché, alla ricerca della voce personale, quindi della propria unicità. E questo non è poco.
0: Assolutamente no, penso che sia proprio il massimo per un attore.
1: Credo anch'io. Ovviamente ci vuole coraggio, perché bisogna mettere, come appunto lui suggeriva, bisogna mettere in gioco se stessi e prevedere anche l'errore, prevedere di sbagliare. Però ecco, un'altra cosa che ricordo, sempre in linea con questo approccio al lavoro: rischiate sempre. Anche in questo senso, cioè rischiate di essere voi stessi, piuttosto che qualcosa di giusto, qualcosa di magari adatto al personaggio, qualcosa di carino, insomma di corretto.
0: Sì, di corretto. Ecco. Non era importante, appunto, la frase ad effetto, oppure la voce bella, gradevole e così via, ma l'importanza era proprio la sincerità. Ecco, la sincerità.
1: Esattamente, sì. Lavorare mettendo in gioco qualcosa di personale, quindi la sincerità, sempre.

0: Avevo così poca voglia di partire da Pietroburgo e adesso non ho voglia di andarmene.
1: Felice, Anna.
0: E non posso non essere disperata.
1: Nella tua anima tutto è limpido e bello.
2: Sentiva che i suoi nervi si tendevano.

0: sapete, sono in viaggio per essere là dove siete voi.
1: Basta! Basta! Basta! Basta!
0: La nostra sorte è decisa. È indispensabile porre fine alla menzogna in cui viviamo.
1: Io non ho nessuno lì fuori di te. Ricordatelo.
0: Anna, tuttavia è indispensabile dirglielo.
1: È tardi. È tardi ormai.
0: Perché anche non fuggire?
1: A te non importa nulla di me.
0: Non ti capisco.
1: Io voglio dell'amore. Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio che onesto dirlo.
0: Questo diventa insopportabile.
1: Finita.

0: Ed erano alcuni frammenti sparsi dello spettacolo Anna Karenina di Necrosius dal romanzo di Tolstoi con protagonista Masha Musi, che sta ricordando per noi la sua esperienza con il regista lituano. Allora Masha Musi, stavamo parlando della sincerità che Necrosius cercava nei suoi attori.
1: Sempre. Mai lavorare mai in superficie, ma sempre in profondità, attingendo a qualcosa di sé per riproporlo in palcoscenico. E ogni volta questa era una fatica ovviamente per l'animo, perché significava anche andare a scavare in zone dove magari appunto qualcuno di noi non ha voglia di scavare, ragione per cui le dicevo prima, qualcuno è anche andato via dal primo seminario, più di qualcuno.
0: E come riusciva Necrosius a far scavare dentro di sé gli attori in profondità? Attraverso quale metodo?
1: E come le dicevo prima, non c'era un metodo, diciamo che lui se ne accorgeva subito. Nel senso che appena vedeva qualcosa di autentico, di sincero, apprezzava il lavoro. Quando un attore proponeva magari qualcosa anche di interessante, affascinante, esteticamente bello, ma non autentico, lui lo riconosceva subito e lo faceva notare e chiedeva all'attore di ricominciare da capo. Era molto attento, vedeva oltre le cose, quindi insomma non si poteva barare. Era questo il sistema, ecco, se vogliamo, se questo può essere un sistema.
0: Masha Musi, infine, che cosa le ha lasciato l'esperienza con Necrosius?
1: E mi ha lasciato una grande eredità personale come donna e come attrice. Ma molto anche appunto come persona, perché ritengo che per me sia stato un incontro così potente che ha messo in gioco sicuramente il mio percorso artistico. È stato appunto una grande fortuna poter avere un maestro come lui con cui lavorare per ben due volte, Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ma per me è stata un'esperienza anche di vita potentissima, e un'esperienza col maestro in palcoscenico non è mai solamente

0: proprio perché appunto il lavoro in palcoscenico è stato un lavoro che ha messo in gioco tutto di noi in qualche modo, quindi non soltanto una parte professionale dove ho imparato tante cose, ma il fatto di poter essere cresciuta attraverso questa esperienza artistica, considerando anche che io ho avuto la fortuna di avvicinarmi col maestro una volta a Chekhov e sappiamo il valore, ma la seconda volta a Tolstoi e a un personaggio come Anna Karenina. Quindi è chiaro che mi sono anche, ho avuto anche la fortuna di relazionarmi con altre due potenze come Chekhov e come Tolstoi, un personaggio unico, eccezionale come Anna Karenina.
1: E dal punto di vista umano, squisitamente umano, oltre che artistico, che cosa gli ha lasciato Necrosius?
0: Il maestro era molto riservato. La relazione con i suoi attori era quasi esclusivamente in palcoscenico. Ogni tanto poteva capitare di ritrovarsi a prendere un caffè, ma appunto era un uomo piuttosto schivo da questo punto di vista. Anche se devo dire che con me ha sempre avuto una grande attenzione e anche proprio umana, nel senso che quando ho avuto bisogno di magari appunto di parlare, di far crescere il mio lavoro in palcoscenico, anche al di là degli orari delle prove, lui è sempre stato disponibile. Però era un uomo molto molto riservato, concentrava tutto nella relazione artistica, che appunto, ripeto, era comunque anche una fortissima relazione umana. Mi mancherà moltissimo. Io speravo di poter fare ancora un pezzo di strada, anche piccolo, insieme al maestro, perché è qualcosa di impagabile che non apprezzo. Insomma, un'esperienza che non apprezzo davvero. Mi sento molto molto fortunata adesso che il maestro non c'è più. Ho dei quaderni pieni di appunti. Se prima erano già preziosi, adesso lo sono ancora di più.
1: Grazie a Mascia Musi per il suo commosso ricordo di Necrosius, un grande maestro della scena internazionale, scomparso troppo presto, il 20 novembre del 2018, alla vigilia del suo 66esimo compleanno. Ringraziamo ancora in chiusura Aldo Grumpone, altro ospite dei Teatri alla Radio, e vi anticipiamo che domani, per lo speciale sui registi illustri, sarà ricordato Mario Missiroli. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Il terzo anello, Damasco, con Antonio De Benedetti.
1: Oggi voglio parlare di uno scrittore che la vita l'ha saputa vivere con molta grazia, con la grazia di un grande attore. Una mattina, era molto molto tempo fa, andai a Tellaro, dove Mario Soldati aveva una villa straordinaria davanti al mare che piaceva a Shelley e ai poeti, al cosiddetto Golfo dei Poeti. Ma a casa non lo trovai. Signor De Benedetti, mi disse la sua governante, non so chi era, mi disse, il maestro l'aspetta in piazza a Tellaro. Andai sulla piazza e trovai Mario Soldati in attesa dal barbiere. Si faceva fare la barba sempre da quel, non sapeva farsi la barba. Poi, appena finito di farsi la barba, io ero lì per intervistarlo per la televisione, mi disse, aspetta un momento, prese in tasca una scatoletta di un medicinale che allora andava di moda, inutile dirne il nome, ma dentro questa scatoletta c'era un pennellino, qualche cosa per dipingersi i baffi. E cominciò a dipingersi i baffi di nero, lui aveva ormai i baffi bianchi. Io gli chiesi, Soldati, ma perché si dipinge i baffi? E lui mi guardò un attimo e poi disse, ma perché di fronte a una telecamera, io ero lì per la televisione, bisogna sempre essere attori. E Soldati era davvero un attore sempre. La bellezza dei suoi romanzi è che i personaggi sono sempre recitati da lui prima di essere scritti. Soldati è come se scrivesse quello che prima in cuor suo ha recitato. Era un uomo molto particolare, vorrei che gli ascoltatori di Damasco lo immaginassero così come io l'ho visto. Era un vecchio dritto e integro, sembrava un bastone, una canna di Malacca, si vestiva sempre di marrone e il problema era stabilire se quell'abito marrone fosse sempre lo stesso o se lui si facesse fare dal sarto degli abiti tutti uguali. La mia propensione è per che lui si facesse fare degli abiti tutti uguali. I dandy hanno come ricetta nel loro vestire che bisogna cambiarsi senza far vedere che ci si è cambiati. E Soldati in questo era maestro, vestiva sempre uguale. Con queste camicie, questo lo dice un grande poeta del nostro tempo, Attilio Bertolucci, che gli scrisse un ritratto bellissimo, che avevano questi colori verdi e rossi come i colori di Matisti, cioè che era le camicie di Soldati avevano il colore squillante, bellissimo, pulito dei quadri di Matisti.

0: il tempo passa minuto per minuto, passa sempre. Una data di una nascita, un anniversario è un artificio. Quindi bisogna allargare la domanda, devo rispondere alla gara, non è come ci si sente il giorno di lì, sentavo arrivato a 75, dipende, quest'anno mi sento molto meglio dell'anno scorso e dell'anno prima. Finalmente c'è qualche cosa che va meglio, sì certo non si è più giovani, ma in compenso è una questione che bisognerebbe. Io spero di far sentire col tono della mia voce la differenza fra due frasi uguali. Eh sì, lo so, purtroppo non si è più giovani, ma per fortuna non si è più giovani. Ecco, c'è il suo bello, c'è il suo bello, se no ci si è liberati di tante ossessioni. Io voglio dire quel proverbio, antichissimo proverbio, credo che ci sia in tutte le lingue. Dice, quando sei nato tutti intorno a te ridevano e tu solo piangevi. Beh, lo scopo della vita è questo, che quando tu muori tutti intorno a te piangono e tu solo rida.
1: Era la voce dello scrittore Mario Soldati, un protagonista del Novecento italiano a cui abbiamo voluto dedicare questo spazio di Taccuini Italiano. Il brano è uno stralcio di un'intervista del 1981 fatta in occasione del 75esimo compleanno di Mario Soldati. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e da
2: Carlotta Barilli. E naturalmente da questo piccolo stralcio della voce di Mario Soldati viene fuori quella che è tutta la sua fisionomia e simpatia che lo ha accompagnato poi per tutta la vita. Ma prima di entrare nel discorso diamo il benvenuto al nostro ospite, il critico letterario Raffaele Manica, tra l'altro autore di vari libri, tra cui vogliamo citare La prosa nascosta, Narrazioni del Novecento Italiano per Avagliano, e tra l'altro anche Manica, docente di letteratura italiana all'Università Romana di Tor Vergata. Manica, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Cominciamo subito col dare un giudizio dello scrittore Mario Soldati.
3: Guardi, sinteticamente, sentivo questa sua dichiarazione a 75 anni, mi pare, e ha passato anche quegli anni dai 75 ai 93, diciamo, in completa giovinezza. Ecco, il giudizio è questo, è uno scrittore per il quale festeggiare l'anno scorso il centenario della nascita è sembrato un atto contro natura, perché è stato sempre talmente giovane, pieno di vitalità, euforico, pieno di sorprese, che sembrava la vecchiaia non dovesse riguardarlo, se non per l'anagrafe.
4: Mario Soldati nasce il 17 novembre 1906 a Torino, compie i primi studi presso i gesuiti, poi si laurea in lettere e in seguito frequenta a Roma l'Istituto Superiore di Storia dell'Arte. Nel 1929 consegue una borsa di studio e si reca in America, dove rimane fino al 1931. Nasce dal suo fellowship presso la Columbia University il libro America, primo amore. Porta sullo schermo numerosi romanzi della fine dell'Ottocento, come Piccolo Mondo Antico e Malombra. Riduce inoltre per il cinema Le miserie di Monsieur Travet, da una commedia di Versezio, e Eugenia Grandet di Balzac. Vissuto a lungo fra Roma e Milano, trascorre la sua vecchiaia in una villa di Tellaro, nei pressi di La Spezia, fino alla morte, avvenuta nel 1999.
1: Una scheda è una scheda, Raffaele Manica, non rende certo giustizia alla complessità di Mario Soldati come uomo e come scrittore, ma ci aiuti a decifrare la molteplicità che convive in lui. Quanti sono i Mario Soldati?
3: Ecco, e soprattutto quante cose ha fatto Mario Soldati,
1: certo.
3: Perché ha questa immagine di operosità, romanzi, racconti, cinema, gastronomia, enologia, chi più ne ha più ne metta, viaggi. Memorie, poesie. È una figura della quale sembrava si fossero perse le tracce nel Novecento, no? Questo umanesimo integrale, diciamo, questa capacità per cui di fronte ad un cibo ci si ricorda di una lezione di Roberto Longhi su un quadro, di fronte a una partita di calcio, perché anche quello ha fatto anche cronache calcistiche, di fronte a una partita di calcio ci si ricorda di un classico della letteratura. I classici vengono portati dentro come testimoni della modernità che si vive, la modernità, insomma, come se ci fosse un continuo movimento in Soldati, un andare e venire continuo fra fra i campi del sapere, ma vissuti sempre con una forte percezione dei sensi.
2: Ma tutto ciò però è stato per lui, per la sua vita, per chi l'ha conosciuto, una cosa fantastica. Però sul piano, secondo me, della critica proprio letteraria, sì, forse gli hanno ciuto o no?
3: Ma credo che lei abbia ragione, perché... perché sai, quando uno fa tante cose in genere sembra incarnare quell'immagine di dilettante, come se essere un dilettante, provare piacere nel fare le cose non fosse un sommo merito. Poi credo gli abbiano avuto un'altra cosa, cioè il favore del pubblico, la sua riconoscibilità e il piacere che sapeva donare ai suoi lettori. Questo è visto sempre con qualche sospetto da parte di chi fa critica letteraria o di chi compila storie letterarie. Tuttavia possiamo oggi, credo, parlare sicuramente di un ritorno di Mario Soldati. Si è saltata, credo, una generazione.
1: È un uomo complesso, perciò controverso, generoso ma anche austero. Lei parlava di generazioni. Sentiamo il figlio Giovanni, il più piccolo dei figli di Mario Soldati.
5: No, non è vero per niente. Sì, il giusto. Siccome avevo davanti a me due fratelli più vecchi, ho potuto approfittare di questa situazione per prendere i lati buoni e togliere i lati negativi. Cioè, non è che era severo, era di più mio padre, se mio padre era, punto. Allora, racconto l'aneddoto così capite. Una volta io ero molto piccolo, a mio fratello, quello più grande, Wolfgang, sul terrazzo di Milano, della casa di Milano dove abitavamo, prese un blocchetto di marmo con uno scartello e un martello e si mise a cercare di fare una scultura che rappresentasse una mano aperta così. E quando mai si arrivò mio padre, ma devi diventare tu, ti porto, ti cosa ti faccio? Cioè, finì la mano, poi ripose lo scartello e il martello e mai più fu preso. Sono passati, credo, 50 anni, insomma, 40 anni. Poi, ovviamente, ci sono tante cose buone che lui ha fatto sia come papà che con... Per esempio, io quando avevo già fatto diverse esperienze come aiuto regista, come assistente, lui mi obbligò a crearci nel sedere, mi mandò a Londra, dove io rimasi 2 anni, 3 anni a imparare la lingua, cosa che feci, indispensabile per poi fare meglio il nostro lavoro, no?
2: E allora Mario Soldati, naturalmente, nello spedire Giovanni a Londra lo fa perché sa l'importanza di conoscere le lingue. Lui infatti parlava correttamente sia il francese che l'inglese e questo gli permise anche di avere frequentazioni internazionali in un'epoca allora di grandi chiusure. Noi stiamo parlando degli anni 30, ovviamente, no?
3: Sì, la testimonianza più importante di quegli anni è America Primo Amore, pubblicato per la prima volta in Italia nel 35, ma che fa riferimento alla vita americana che segue al crollo di Wall Street del 29, una ripresa euforica in America dopo la depressione, e la resa di questa euforia ha un tratto stilistico che chiunque sfogli semplicemente America Primo Amore percepisce, cioè Soldati nella descrizione dei paesaggi americani accumula impressioni, toglie le virgole, rende rapida la pagina.
4: New York, mi appoggio al davanzale della finestra nel vento e nel sole, guardo Manhattan coperta di neve scintillante, che il vento spazza qua e là in sbruffi e in piccoli mulinelli, sui tetti, nei parchi, ai crocicchi delle vie. Pregustavo il momento in cui ella si sarebbe decisa a rincasare e io me ne sarei tornato solo verso la stazione della sopraelevata, marciando leggero, spedito, nel mezzo della via deserta, respirando l'odore della pioggia e affidando il mio volto all'inganno del libero vento americano. America, America, forse anche lei che c'era nata era come me affascinata e corrotta dall'America. America. Ella amava il grattacielo della sua banca a Fifth Avenue, lo schermo del Paramount, la ribalta del Roxy, la vetta dell'Empire e perfino la buia e macabra prospettiva di una via di Brooklyn più di quanto amasse me o qualunque altro ragazzo. New York aveva delusa la sua speranza, non importa. New York restava sempre New York. Broadway, Broadway. E anzi, la delusione aveva cresciuto l'incanto.

Tornare a Londra dopo 20 anni e dopo una guerra tra noi. Passeggiare ancora la notte per Piccadilly quando già ci avevo fatto la croce. Rivedere la mia carissima Twinkle finalmente, sebbene coi capelli bianchi. È stata certo e sarà la gioia più forte della mia vecchiaia. Gli occhi Twinkle non li aveva mutati. Sempre non potevo dirne il colore, tanto scintillavano. Sempre, con piena ragione, potevo chiamarla Twinkle. Così, del viso magro, la pelle era fresca, rosea, come un tempo. E abbracciandola alla stazione di Victoria, capii che il suo corpo, nonostante l'età, era rimasto quello di allora, nervoso, atletico, guizzante. Gli abiti ella aveva mutato, ma non lo stile. Vestiva adesso alla moda di 20 anni fa, precisamente come 20 anni fa vestiva alla moda di altri 20 anni prima. Abbracciandola mi sentii di colpo giovane, pieno di fede e di alfieriano entusiasmo. Che cos'era Twinkle se non l'Inghilterra stessa? L'Inghilterra che amavo, vecchia sì, ma più giovane che mai. E fu come allora, ad ogni saltuario ritrovo della nostra fermissima amicizia, un improvviso sfogo di confidenze. Lei a me, io a lei, domande, risposte, affettuose ironie, nostalgie, programmi. Ma i programmi soltanto da parte sua. Intendiamoci, sono uomo d'ordine e ordinato. Ho sempre organizzato il mio lavoro con programmi precisi, ma non ho mai pensato di estendere lo stesso metodo ai periodi di vacanza, alle ore di piacere. La mia ammirata imitazione dei costumi inglesi mi aveva valso negli affari una fama di esattezza e correttezza non italiana, ma negli ozi sempre rimasi italiano. Inversamente Twinkle, che generosa, impulsiva, ribelle al conformismo anglosassone, insofferente di occupazioni irregolari, lanciata ogni momento in imprese di assurdo altruismo, era in patria tollerata quale eccentrica e perdonata quale vittima di troppi esili continentali, non aveva mai abbandonato l'agendina azzurra, dove gli inglesi segnano, giorno per giorno e con anticipo talvolta di mesi, a che ora, dove, con chi saranno a colazione, al tè, al cocktail, al pranzo.

0: era La Finestra, un racconto contenuto in A cena col commendatore, una nostra scelta parziale e ovviamente ingiusta. No. Manica, lei quale opera? No, era una scelta di Carlotto, ovviamente.
1: Io non lo so se la scelta, ma che meraviglia però.
2: Ecco, io volevo infatti, Manica, sottolineare che certi brani di prosa letti possono essere una frana assoluta. Tutti questi che abbiamo scelto invece di Mario Soldati, è come se fiorissero, esplodono.
1: Sì, io credo,
2: no?
1: È un'osservazione, la stessa impressione che avevo avuto. Sembra ravvivarsi la tradizione dei canterini, no? I
2: sì.
1: canterini antichi, per cui i poemi in ottave dovevano essere letti a voce alta.
2: Sì.
1: È vero, acquista magia nella lettura ad alta voce, e anche, e poi dà conto anche di questa capacità di indugio, no? Indugio riflessivo e lirico, perché che cosa sta succedendo? C'è un incontro,
2: sì.
1: e contemporaneamente si racconta l'incontro e c'è la riflessione sul senso dell'incontro in generale, così, quasi una filosofica riflessione sul senso dell'incontro. Questa è la meraviglia. Nell'abbandono poi questa descrizione di Londra appena accennata, ma che ci fa vedere tutta intera la città. Del resto siamo nelle pagine di uno dei suoi capolavori, insomma, a cena col commendatore, indubbiamente è forse il libro maggiore di Soldati, in tutte e tre i suoi pannelli.
2: Sì.
1: Sono tre racconti lunghi, o romanzi brevi forse, perché per Soldati la definizione di romanzo breve è molto adatta, nel senso che sono poco più che un centinaio di pagine nelle quali succedono un sacco di cose, sia nella finestra dalla quale il romanzo è stato tratto, il brano che abbiamo letto, sia dalla giacca verde, che
2: è un capolavoro,
1: un capolavoro di concentrazione, di trasparenza e di densità insieme, e sia nel più misconosciuto, che è Il padre degli orfani, anche Il padre degli orfani dà questa idea di forza che è straordinaria. È una buona idea rileggerli ad alta voce, forse lo faremo.
0: Manica, visto che siamo scesi in campo, diamo qualche consiglio letterario. Quale opera farebbe leggere a chi non lo conosce, e che cosa farebbe rileggere a chi ha stentato, no, a riconoscerne il valore?
1: Allora, io farei così. a cena col commendatore lo consiglierei a occhi chiusi, in tutti e tre i suoi tasselli, diciamo. E per chi invece l'ha già letto, direi di tuffarsi in Vino al Vino, perché probabilmente
0: è una provocazione questa.
1: È una provocazione, ma guardi, è un viaggio in Italia veramente si dice sui generis, ma questo è veramente sui generis, cioè non esiste nulla di simile, col pretesto di andare a assaggiare ed assaggiare i vini d'Italia, c'è una storia della nostra civiltà in quel libro, una storia indiretta di quello che l'Italia è stata. Lì dentro ci sono una serie di micro racconti, di aforismi, di moralità, di riferimenti alle arti. È un libro inatteso, insomma, lo dico un po' provocatoriamente, un po' perché come si diceva all'inizio, qualcosa ha nuociuto a Soldati, e forse quegli appassionati dei suoi romanzi, dei suoi racconti, libri come Vino al Vino l'hanno trascurato, no?
2: Eh sì.
1: E invece io, per chi l'ha letto, vado a leggere quello.

Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della terra dove maturano le uve e caratterizzato dai metodi tradizionali, che non escludono caute innovazioni, e dalle cure individuali di un individuo o di un piccolo gruppo di individui con cui si eleggono i vitigni, si piantano e si potano le viti, si procede agli innesti e alle disinfezioni, si monda il terreno intorno, a suo tempo si vendemmia, si pigia diraspando o non diraspando, si lascia fermentare più o meno a lungo, si folla, si tira, si filtra, si mescola poi con altri mosti, eccetera. Infinite sono in questo processo le variazioni, le combinazioni, le complicazioni. Influiscono sui successivi accorgimenti il clima della stagione in cui sono messi in opera e il clima della stagione o delle stagioni immediatamente precedenti. Influiscono perfino le condizioni della giornata. L'aria, il vento, la luce, l'umidità. Tutto, di volta in volta, diversamente suggerisce e quasi ispira. Dobbiamo infine ricordare che il vino, a differenza dei liquori, è una creatura biologicamente autonoma. Qualcosa che continua a vivere, che si trasforma continuamente, che fermenta anche in bottiglia, che sente il tempo e il luogo, che si esalta, che raggiunge un optimum, che si degrada e muore. Pretendere un vino stabile è una contraddizione in termini.

0: L'America di Mario Soldati si presenta in modo molto seduttivo, anche questa musica ci aiuta, ma lui era un seduttore, vero Manica?
1: Non solo
2: era un seduttore, ma una delle sue massime era il gusto di cedere alla tentazione, salvo poi pentirsene immediatamente. In questo la scuola dei Gesuiti l'ha molto aiutato a assolversi dalle tentazioni e dalle seduzioni.
0: Ma a proposito di donne, sì, di cui lui poi si pentiva, però era anche così molto bersagliato, soprattutto dalla moglie, sì, Iucci, sì, che lo fustigava in questo senso. Tra l'altro era uno che amava molto anche la musica e soprattutto amava molto il melodramma. Perché nel melodramma, dico, queste storie passionali che forse lo riguardavano c'erano tutte. E abbiamo saputo che tra l'altro lui amava moltissimo Verdi e Puccini. Perciò un omaggio a Mario Soldati attraverso questa famosa aria del Rigoletto, Bella figlia dell'amore.

0: Luciano Pavarotti e June Henderson per questo terzo atto di Rigoletto, orchestra e coro del Comunale di Bologna, dirette da Riccardo Scegli.
1: Allora, io immagino Mario Soldati a Tellaro, nella sua casa sugli scogli, che a tutta manetta, come si dice, a tutto volume, ascolta fumando il suo sigaro, no? Il suo sigaro famoso, queste arie magnifiche, tutte queste opere incredibili, no?
2: Sì, no, tra l'altro, guardi, Bella figlia dell'amore, una sigla di Monicelli, di Amici miei, no? Quando i quattro scapestrati lì vanno in macchina e cantano.
0: Sì, è un po' la cifra stilistica della confusione che combinano.
2: Però appunto pensavo a Soldati e pensavo a Monicelli.
0: Si sovrappongono, no?
2: Si sovrappongono un po', sì, sì. Tra l'altro queste due vecchiaie così, così meravigliosamente vissute, no? Però oltre a immaginare giustamente Soldati che fuma il suo antico toscano a Tellaro, è vero che anche la pagina di Soldati spesso è impostata melodrammaticamente, cioè con questo il melodramma consiste nell'innalzamento di un tono più del dovuto, no? Diciamo così, convenzionalmente rispetto a quella che è la realtà, per cui e anche nelle sue pagine spesso c'è questo innalzamento quasi a cantare, a voler spiegare la voce, ecco.
0: Manica, quant'è faticosa la pagina di Mario Soldati? Cioè, quanto lavor lime c'è
2: noi,
0: dietro?
2: Ecco, perché per noi è tutta felicità. Proprio il Meridiano, che in appendice riporta un po' le carte di Soldati, ha mostrato per la prima volta che Soldati era un laboratorio complesso, era un laboratorio complicato. Cioè, tutta la naturalezza che noi apprezziamo sulla sua pagina è una naturalezza raggiunta. C'era certo il dono della semplificazione, della facilità, eccetera. Ma certi effetti che noi immaginavamo portati naturalmente invece sono raggiunti con grande artificio. Ecco, c'è sempre questo rapporto fra artificio e naturalezza, una naturalezza artificiosa, diciamo così. Quindi una pagina molto lavorata, molto complicata e che calcola il suo fine. A proposito di melodramma, è famoso l'appunto che Puccini scrisse per la morte di Mimì, no? Ironicamente, cioè, qui muore Mimì, bisogna far piangere la gente. Con questa consapevolezza, come si fa a far piangere? Ecco, Soldati, un po' così, con questo stesso cinismo, diciamo, decide quelle che devono essere le nostre reazioni di fronte alla sua pagina.
3: Aveva fatto le scale di corsa. Il cuore gli balzava in gola. Si fermò, si appoggiò al muro. Nel corridoio deserto, le porte a vetri delle classi erano spalancate e diffondevano, poiché le lezioni erano finite da pochi minuti, un odore triste di polvere e di rinchiuso. Si vedevano in fondo al corridoio gli scacchi bianchi e neri del pavimento diventare dorati e grigi nella grande losanga di sole proiettata dal finestrone del cortile. Era il sole delle 4 del pomeriggio, il sole di subito dopo scuola. E il vocio dei ragazzi che facevano ricreazione giungeva smorzato dalla lontananza e dal vuoto interno dell'istituto. Un urlo fuso, lontano, felice, che saliva e scendeva, si ingrossava e si assottigliava a ondate, come se si avvicinasse e si allontanasse alternativamente. Si distinguevano soltanto, a tratti, e sul vertice del crescendo, quando l'urlio, facendosi vicinissimo e angoscioso, pareva per un istante inondare il corridoio, le voci dei bambini delle elementari o le strida altrettanto acute che nei momenti decisivi del gioco cacciavano persino i suoi compagni di ginnasio superiore. La ricreazione brutale e avvilente, dove egli sentiva di non poter brillare, come gli diceva il prefetto dei piccoli, e anzi di essere ridicolo, e che quindi aveva abbandonato un momento prima per salire su, dove tutto era vuoto e silenzio. Ora, staccata da lui, addensata in quel vocio, ridotta a quell'effetto sonoro, tornava a proporgli il miraggio delle gioie che riempivano la vita di tutti i suoi compagni, ma non la sua. E gli stringeva il cuore, come i gridi delle rondini a sera, quando, seduto al suo scrittoio vicino alla finestra aperta, ricopiava in bella il compito. Sentiva di là che preparavano la tavola e avrebbe voluto essere lontano, libero, felice. Quel pomeriggio il professore di matematica, che del resto gli era simpatico, lo aveva rimproverato con sarcasmo e, quel che era peggio, ha ragione. Poi avevano letto i punti e i suoi, diversamente dal solito e in contrasto con la sua aspettativa sicura e orgogliosa, erano stati bruttini. Specialmente gli seccava che di greco, di latino e di italiano si fosse lasciato passare avanti non da gran parte della scolaresca, ma da quei tre o quattro diretti competitori che avevano, secondo lui, pressappoco le sue stesse probabilità di un talento eccezionale. Poi la sera doveva mostrare i punti a casa. Come sempre, dunque, quando le umiliazioni di questo genere lo ferivano, aveva cercato la solitudine, necessaria al suo gran bisogno di sentirsi superiore.
0: Era la confessione dove Mario Soldati rivive la sua vita in collegio a Torino. Ma quanto conta Torino per Mario Soldati? Che peso hanno le origini geografiche per lui? Soldati scrittore uomo, cosmopolita, sarebbe stato diverso nascendo altrove? Che dice Manica?
2: Ma io credo di sì, credo che quella certa austerità, anche nonostante tutta l'esuberanza, quel sentire morale che si attribuisce sempre a Torino, credo che gli sia rimasto nelle vene, che ne abbia condizionato un po' l'impostazione. E tra l'altro le città, appunto, nella sua opera sono sempre delle cose che segnano la biografia. La permanenza nelle città non passa mai senza conseguenze, segna sempre un tratto caratteriale. E poi c'è il tema della confessione, che un tema che scorre sotterraneo in Soldati, quello dell'autopunizione, della tentazione omosessuale, della controversia dell'adolescenza. Poi ha un suo diramarsi nella nostra letteratura novecentesca, come in Agostino di Moravia, come dell'incrociatore di 48 Gambini, come in certe pagine di Bilenchi, l'adolescenza come momento della irresolutezza, dove tutte le decisioni possono essere prese e dove si forma il futuro. Credo che la confessione, nella sua brevità, sia davvero un trattato pedagogico esemplare per contrasto, cioè per paradosso, appunto.
4: Ho iniziato anche il lavoro di regista con lui, diciamo che posso dire apertamente che mi ha insegnato quasi tutto lui. E primissime esperienze furono quando io avevo tipo 12 anni, una cosa del genere. Mi insegnò a battere il ciacco, il fatidico ciacco, no? Cioè quello strumento che serve per accoppiare la voce col video. E lui faceva quelle trasmissioni. Linea contro linea, punto contro, sono quelle cose un po' in gastronomia e in Italia. Poi ci sono state altre esperienze, finché il grande cavallo di battaglia è arrivato con i racconti del maresciallo, e eravamo in tre a scrivere, lui, Lucio De Caro e io, uno esperimento innovativo, credo, sicuramente nella televisione italiana, cioè abbiamo prima scritto i copioni, poi dai copioni è stato scritto il romanzo.
0: Riccardo Muti interpreta Nino Rota in questa suite da Gattopardo. Giovanni Soldati parla di cinema. Forse è il caso di voltare pagina e iniziare a parlare di quest'altro settore importante nella vita di Mario Soldati: Piccolo mondo antico, Malombra, Le miserie di Monsieur Travet, Eugenia Grandet, ma non solo, vero Carlotta?
1: Sì, non solo, così abbiamo saputo da poco tempo che c'è stato un progetto della Titanus che, per quanto riguardava il cinema, cioè il Gattopardo, in cui è stato invitato Mario Soldati a occuparsene. Poi non se ne fece niente perché, come tutti sappiamo, è stato Visconti. Ma il cinema, secondo lei, Manica, era una passione vera o era così un momento di transizione tra uno scritto e un altro,
0: o un modo per portare a casa un po' di soldi, per,
1: sì, di
0: come
1: cui aveva
0: dire,
1: sempre bisogno,
2: appunto. Tutte queste cose insieme. C'è una sua affermazione, dice: il cinematografo talvolta è un'arte, ma è sempre industria. Talvolta è un'arte, un po' sempre industria, vuol dire crederci per davvero, perché talvolta è un'arte, ma anche per portare a casa dei soldi, perché è sempre industria. Però anche lì, diciamo, l'esperienza cinematografica di Soldati è durata una ventina d'anni come regista, no? Dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 50, con dentro tanti bei film. Per questi film è stato sempre accusato di calligrafismo, Soldati. Ora, a rivederli, a me sembra che sia un giudizio talmente ingeneroso che da non prendersi neanche in considerazione.
0: Ma perché Soldati ha così tanti nemici nel mondo della cultura ufficiale? Perché non era schierato? Perché aveva troppo successo? Perché aveva fatto una bella vita? Perché se n'era andato in America?
2: Guardi, tutte queste cose che le dice, dal mio punto di vista, credo potrebbero essere dei meriti, ma rispetto a una tradizione sempre un po' bacchettona, capisco che possono essere considerati dei demeriti, no? Sembrava uno scrittore facile, di intrattenimento, invece oggi vediamo che ha toccato delle corde in maniera poco appariscente. Prima una pagina ben scritta, una pagina ben riuscita, e dopo tutto il resto, questo in genere sospetto. Ma per dire, come nelle cose, però si buttava sempre a capofitto. C'è un episodio che riguarda proprio Piccolo Mondo Antico. Quando mi proposi di fare Piccolo Mondo Antico, ovviamente non avevo letto il romanzo, dissi di sì, poi lo lessi in una notte, e fui preso da un entusiasmo tale che non vedevo l'ora di cominciare. Ecco, ogni cosa si trasforma in un'altra cosa, e devo dire che però anche questa capacità di buttarsi dentro avventure una presso all'altra, negli amori, nel cinema, nella letteratura, qualche sospetto l'ho sempre lasciato. Ora i sospetti sono consegnati agli archivi, restano i suoi libri, restano i suoi film, eccetera. Forse è arrivato il momento di leggerlo un po' più serenamente. Del resto devo dire che anche per il cinema questo è stato fatto, perché in un anno sono uscite due importanti monografie su Soldati Regista, una per il Cassano Cinema e un altro, un bel libro in realtà complessivo su Soldati, di Emiliano Monreale, Le carriere di un libertino, si intitola, che mi sembra la formula particolarmente adatta. Le carriere, al plurale, di un libertino, di uno che ha sempre cercato la conoscenza oltre le apparenze.

0: se non ha bisogno di presentazione, è Mario Soldati, di anni 80, che è stato per alcuni giorni in Germania, a Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura per incontrarsi con il pubblico tedesco e parlare delle sue impressioni sulla Germania, che ha visitato per la prima volta, come ha ammesso con rammarico, anche se nella sua famiglia ci sono sempre stati dei tedescofili. E lei ha avuto un incontro con degli studenti tedeschi. Di che cosa avete parlato? Che cosa le hanno chiesto?
1: Ho fatto una specie di confessione. Ho parlato di me, ho parlato del mio rapporto con la Germania, che è un rapporto molto curioso perché è la prima volta che vengo in Germania. Io ho girato mezzo mondo, ma ho girato un po' il mondo. Sono stato in America tanto tempo, sono andato anche fino in Giappone, l'Africa la conosco, sia il West Africa che l'East. E poi in Europa ero stato dappertutto, salvo che in Germania. Non sono mai stato in Germania, perché avrei dovuto venire in aereo, ma io ho detto no, quando sono mai stato in Germania voglio andare in automobile, perché voglio avere contatto con la terra proprio, capisce? Infatti è stato straordinario questo viaggio, è stata una rivelazione per me. Insomma, io la Germania non la conoscevo, purtroppo non ho imparato il tedesco, ma è un rapporto molto complicato, perché devo cominciare a dire che la mia famiglia, da una parte mio padre e mia madre, che mio padre era francese, così, anche di nascita era francese, è morto anche a Parigi, e mia madre era un anglomane, invece mio zio e la sorella di mio zio, di mio padre, che era mia zia, tutta quella famiglia lì, che non portavano il nome di Soldati, ma la mamma, erano dei germanofili. Allora, io mi ricordo perfettamente nel 1914-15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, e la nostra famiglia era divisa in due, perché noi avevamo delle nenes e loro avevano delle schwester. Capito? Noi studiamo l'inglese da bambini e i miei cuginetti studiavano il tedesco. E questa cosa è andata cozzando continuamente. E mio padre era addirittura francese, e mia madre era innamorata della letteratura, dell'arte, di tutto quello che era inglese, Oscar Wilde, Bernard Shaw, e gli altri miei zii invece erano tutti coi tedeschi, soprattutto mio zio, che aveva per ideale Guglielmo di, come si chiama? Guglielmo II di Lorenzo. Aveva i baffi così, esatto, come rassomigliava, cercava di rassomigliare al più possibile all'imperatore, al Kaiser, anzi, in casa si chiamava il Kaiser. C'erano degli italiani, c'era un grande partito germanofilo in Italia. Lo stesso Giolitti era germanofilo, lo stesso Giolitti. Quindi questa lotta c'era in casa mia. Però c'erano anche delle grandi contraddizioni. La più forte contraddizione è che mentre mio padre era mio nonno, che era toscano, era tutto per Verdi, la musica, insomma, e Puccini. Mio padre adorava Puccini, mia madre era una grande wagneriana, al punto che quando c'era il Tristano, c'è stato una volta un inverno al Teatro Regio di Torino, c'è stato il Tristano, è andata tutte le repliche, l'aveva viste 12 volte, quindi allora i tedeschi sono entrati con Wagner e con Beethoven.
0: Quali sono state, dopo questi ricordi, le cose che l'hanno colpita di più adesso venendo in Germania, guardando fuori dal finestrino della macchina?
1: La enorme vitalità della Germania, l'energia, non me l'aspettavo, una cosa straordinaria, energia, vitalità, simpatia, tutto quello che le avevo negato prima. Ma negato no, perché come dico Beethoven, negato, Wagner anche moltissimo, ma anche Thomas Mann, ma anche Nietzsche, ma anche Schiller, soprattutto Heine e Goethe, soprattutto questi due, Heine e Goethe.
0: Mi dice che cosa le è piaciuto di più del mangiare tedesco?
1: Ma niente, perché non ho mangiato tedesco.
0: Cosa mangiato?
1: Tedesco in Italia, ho mangiato tedesco tante volte, da amici tedeschi mi facevano delle cose, ma qui non sono riuscito a mangiare tedesco, perché dove sono andato era sempre una cucina così europea, francese. Adesso si tratta di trovare due versi in tedeschi, in tedesco, in mezzo a tutto in tedesco, difficilissimo.
2: Aspetta, te li cerco io.
1: Ardi Augen, comincia Ardi Augen.
2: Ecco. Sì, te li cerco io, però bisogna che andiamo...
1: Eccolo qua. Ardi Augen sind der Schwede, die mich einst so lieblich gestürzte. Ma è bellissimo. Ora, questa cosa, perché l'ho scritta in tedesco? Perché adoperavo questo in tedesco? Perché questo libro è stato scritto nel 50, pubblicato nel 54, ma è tutto pensato durante la guerra. È appena finita la guerra, quando, perché c'è un americano che racconta. E volevo dimostrare subito, appena finita la guerra, quanto amore io avessi per la Germania. Immediatamente ho chiamato mio figlio Wolfgang e ho citato subito in una delle prime pagine Agni Aug e Heine, questo dimmi Heinz sul libro Cristo. Ah, gli occhi sono di nuovo quelli che tanto mi davano. È una cosa straordinaria, un attacco straordinario. Amavo tutto quello, tutto ciò che non era Hitler, ma che in qualche modo e egheglianamente era negato proprio dall'infernalità di Hitler, perché una nazione che produce un diavolo come può anche produrre della gente il contrario. Ecco, questo me lo insegna Hegel.

0: Vorrei tornare a Pontremoli e fare colazione, ancora una volta, con le trote e i testaroli. Che cosa sono i testaroli? Sono la più squisita, la più semplice e appetitosa di tutte le paste asciutte dell'universo. Non ho trovato la ricetta in nessun libro di cucina, né il nome sul menu di nessun ristorante. E si potrebbe credere che io abbia trovato questa ricetta, come era naturale, nelle trattorie più simpatiche della Liguria orientale. Ma no, niente. È vero, mi dicono, che per gustare gli autentici testaroli bisogna andare a Bagnone, sulla riva sinistra del fiume, in mezzo alle colline. Io, per me, li ho conosciuti una volta sola, a Pontremoli, in una vecchissima osteria, su una piazzetta in fondo a un vicolo dove ormai, e fortunatamente, il traffico delle auto sarà vietato. I testaroli sono una pasta sottilissima di farina, stesa, come la genovese fainà di ceci, su teglie di ferro e senza bordo, chiamate testi. Appena cotta viene tagliata quasi in lasagne e condita, di solito, col pesto. Qual è la ragione della loro squisita, insuperabile bontà? È inutile che cerchiamo delle scappatoie. È inutile che ci illudiamo con la speranza di procurarci, un giorno o l'altro, una colazione di testaroli senza bisogno di viaggiare, apposta, fino a Pontremoli o fino a Bagnone. Tanto più che il viaggio non basta, bisogna essere fortunati. Capitare il giorno in cui si fanno i testaroli, e i testaroli, ahimè, si fanno un paio di volte al mese. Nessuna data fissa. Quando gira così, alla padrona. Oppure bisogna ordinare prima e con qualche anticipo. Vana, dunque, la nostra speranza di industrializzare, anche soltanto in minima parte, questo cibo supremamente civile e genuino. E la ragione della loro suprema bontà sta appunto nella loro, come dire, immediatezza. Il grande fuoco, i testi, la farina impastata e poi subito cotta.
1: Questa immagine assolutamente straordinaria di questo cibo magnifico che lui amava tanto è tratto da Regione Regina, una pubblicazione dedicata alla Liguria, che ci introduce in una parte degli interessi cosiddetti minori di Mario Soldati, ma che sicuramente invece non sono stati una vera passione, sviluppata anche con competenza in questo campo e molte volte snobbato dai letterati.
2: Sentendo questo brano su questa cosa che tutti vorremmo assaggiare, sui testaroli, quella pagina sembra veramente una descrizione per metafora dell'arte di Soldati, no? L'impasto semplice, l'effetto supremo, una cosa che si trova raramente a seconda dell'estro di chi deve farla. E poi lì dentro, dopo che ci avete fatto caso, c'è un passaggio dove dice: io per me li trovo lì dove il fiume, eccetera eccetera. Siamo in Liguria e quell'io per me come fa a non farvi in mente, a un lettore che abbia in mente un po' di poesia del Novecento, io per me amo i limoni di Montale, no? Non le piante dei nomi poco usati, ma i limoni, non i cibi troppo complicati, ma i cibi fatti di ingredienti semplici e genuini, come avrebbe detto Soldati, che però danno questa soddisfazione senza pari.
1: Carlotta Barilli
3: ed Edoardo Melchiorri
1: ringraziano gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo spazio dedicato a Mario Soldati.

0: E ci vogliamo congedare da voi e dal nostro ospite Raffaele Manica con questo ricordo degli anni liguri, degli anni di Tellaro, che Giovanni, figlio di Mario Soldati, ha voluto regalare a tutti noi e agli ascoltatori.
1: Cose legate a Tellaro, cioè, ce ne sono talmente tante che... Ecco, una volta portai io, il mio amico Robert De Niro, là, ospite qualche sera, e Bobby ebbe, ne stava mangiando la marmora, che lui aveva fatto prendere in pescheria freschissima. Ebbe l'incauta, così, idea di chiedere, Mario, what kind of fish is this? Dice, che pesce è questo qua? Che da lì si scatenò. Non so, ha consultato almeno 6-7 libri. Black marmor, no, dice striped marmor, perché è la marmora striata, hai capito? E poi cominciano pesci di scoglio, finché Robby, poi ritengo un po' imbarazzato per la lungaggine della spiegazione, disse grazie della risposta.

c'era la macchina che fuma, e cioè verso la fine della sua vita lui non poteva più fumare. Allora cosa ha fatto? Ha chiamato due inventori, uno della Spezia, poi però il vero inventore fu lui, e costruì, fece costruire questa macchina che fuma, che è una specie di cubo, era un cubo di mogano bellissimo tutto, no? Molto semplice, con due timer equidistanti al centro del cubo e una lunga serpentina di ambra che finiva con questo bocchino d'ambra. Allora c'è un timer regolava la tirata e l'altro tra una tirata e l'altra, capito? Lui accendeva il sigaro, metteva il sigaro nella macchina che fumava e aveva l'illusione di fumare, però non fumava.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a Giacinto De Caro che è qui con me, io sono Elisabetta Malantrucco e oggi Radio Techetè racconta, ha deciso di occuparsi di un anniversario tragico della storia italiana, e cioè oggi ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli. Ricordiamolo, era alle 21 del 6 maggio del 1976 la prima scossa, e ricordiamo che poi ci fu una scossa poi successiva a settembre, e comunque nell'insieme di questa tragedia morirono 965 persone e interi paesi rasi al suolo, eccetera. Una storia molto complessa, io me la ricordo.
1: Sì, Elisabetta, fu un test significativo per quanto riguarda la sismicità dell'era moderna, diciamo, perché poi a questo seguì purtroppo più avanti quello dell'Irpinia, ma il 1976 fu un test importante, perché poi nella zona fu facile intervenire, diciamo relativamente facile intervenire, perché c'erano molti presidi militari e quindi gli interventi furono, come purtroppo molti di noi ricorderanno, furono quasi immediati, diciamo rapidi.
0: Comunque noi oggi racconteremo questa storia attraverso dei documenti sonori dell'archivio, come sempre, soprattutto radio, però c'è anche qualcosa di televisione, ascolteremo anche un radioamatore dell'epoca che ebbero un'importanza particolare, poi ci furono le radio libere e poi soprattutto abbiamo un ospite importante,
1: sì.
0: Che si chiama,
1: Giovanni Marzini, storico caporedattore della TGR Friuli. Giovanni,
2: già
1: buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci sta seguendo. Già questo storico mi mette in imbarazzo, ma d'altro canto, essendo stato un testimone oculare di quanto è avvenuto 50 anni fa, si smaschera facilmente la mia età. Comunque, grazie per l'invito e mi fa molto piacere poter raccontare quello che abbiamo avuto modo di vivere in prima persona in quel maggio del 76.
0: Tu dove eri in quel momento? Te lo ricordi?
2: Assolutamente sì, anche perché avevo 22 anni e coltivavo la mia passione, sono innamorato del basket, giocavo in una squadra di pallacanestro e stavamo ultimando alla periferia di Trieste il nostro allenamento serale, e mentre ci esercitavamo nei tiri liberi a fine seduta vidi spostarsi il tabellone del canestro e dissi: ma che sta succedendo? Forse è passato un autotreno, un camion, un'oscillazione. Ci rivestimmo in fretta, tornammo in città e vedemmo che praticamente Trieste era invasa di persone che da tutte le case, soprattutto dei grattacieli, era scesa in strada, e capimmo subito, confrontandoci con loro, di quanto era successo. Questo accadeva fra le 21 e le 21.30 di quel 6 maggio.
1: Elisabetta, noi scopriamo anche meglio chi è Giovanni Marzini, che per più di 10 anni è stato caporedattore della sede regionale del Friuli della TGR, e poi importantissimo, uno dei fondatori del premio Lucchetta, quel riconoscimento importante al giornalismo dedicato al giornalista Marco Lucchetta, al tecnico Alessandro Ota e al cameraman Dario D'Angelo, morti colpiti da una granata a Mostar nel 1994. E poi Amiran Hrovatin, assassinato in Somalia con Ilaria Alpi pochi mesi dopo. E Giovanni Marzini è uno dei promotori del premio Lucchetta, e quindi lo apprezziamo anche per questo, oltre che per esperienza storica giornalistica nel Friuli e in Italia in genere, a livello internazionale.
2: Vi ringrazio, era un atto dovuto, ero legato anche a livello di parentela con Marco, quindi quella è stata una tragedia, ma parliamo di quella del 76, perché mi fa piacere ricordarla, perché faccio una premessa che forse non molti sapranno nel nostro paese. Trieste e il Friuli hanno sempre vissuto delle diversità a livello anche di cultura, di attaccamento al lavoro, e c'era non solamente in ambito sportivo, mi viene un paragone, fate conto che Trieste e Udine come Roma Lazio nel calcio, però diciamo che quell'evento logicamente, di conseguenza, unì due popolazioni all'insegna della solidarietà in qualcosa di veramente commovente. Il Friuli ringrazia e non dimentica, che è una sorta di slogan che è stato riproposto anche in questo 50° anno, partì proprio da lì, perché proprio da Trieste, da una città tra virgolette rivale, diversa da quella che poteva essere Udine, il Friuli, partì una solidarietà, un attaccamento, un aiuto che cementò questa regione, queste popolazioni, perché noi abbiamo sempre riconosciuto ai friulani questa grande capacità di rimanere in piedi, di non piangersi addosso. E il terremoto in Friuli è stato un esempio purtroppo non seguito in altre parti d'Italia, ma questo fa parte della cultura, dell'atteggiamento, del carattere di un popolo. E il friulano è questo, il friulano per primo chiese disperatamente: dateci la possibilità di ricostruire noi le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre terre. E ci fu una visione lungimirante del governo di allora che assegnò i fondi direttamente ai sindaci dei paesi. Questo è stato il segreto di una ricostruzione totale, avvenuta a mio modo di vedere a tempi di record, perché la ricostruzione totale di quanto era stato raso al suolo avvenne nel giro di 10 anni. E il motto "prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese da ricostruire" è stato forse il segreto di questa grande capacità di reazione che ha avuto la gente friulana. E noi in qualche modo ne siamo stati testimoni, come avremo forse modo di dire fra un po', con la nostra attività. Avevamo questo gruppo di giornalisti che poi in gran parte affluirono proprio alla sede regionale della RAI, alle televisioni private del posto, eccetera. Si formò proprio in quella notte. In quella notte, dietro un microfono di una radio privata, una delle prime sorte in regione, che era nata un mese prima e che da lì cominciò la sua avventura a sostegno proprio di quelle popolazioni.
0: Infatti è proprio di questo pensavamo proprio di parlare in modo particolare, sì. Vero Giacinto?
1: Sì.
0: Vogliamo ascoltare, tanto per cominciare, il primo documento sonoro, che è tratto da uno speciale del GR1 che si chiamava Controvoce, che seguì praticamente con vari collegamenti durante tutte le giornate, a partire dal 7 maggio ma anche nei giorni successivi, e quindi io partirei con il primo contributo.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
3: Ecco, questo era lo speciale controvoce del mattino con Antonio Leone, che sicuramente ricorderai anche tu, o l'avrai sentito più volte, Giovanni.
4: Assolutamente.
3: Possiamo dire che il terremoto del Friuli fu il quinto, purtroppo per drammaticità, dopo quello di Messina del 1908 con magnitudo 7,24, poi della Marsica nel 1915 con magnitudo 7, dell'Irpinia nell'80 con magnitudo 6,9 e poi ancora Irpinia e Vulture con 6,7 alla scala Richter, e quello del Friuli fu del 6,5, e quindi, come diceva prima Elisabetta, con 965 vittime e 45.000 senza tetto. Poi i dati, tu lo sai bene, Giovanni, sono approssimativi per alcuni aspetti, insomma sono stati
4: probabilmente questi sono quelli limitati quasi alla prima scossa, perché ormai si parla di quasi 1.000 morti e 100.000 senza tetti. Io volevo solo sottolineare una cosa. Sì. Proprio ascoltando questo documento, pensate, in 1976 non c'era internet, non c'erano i telefonini cellulari, un'intera regione a nord di Udine, Gemona, Verzegni, Strasaghi, tutti piccoli borghi, paesi costruiti con case in pietra, con le pietre del fiume Tagliamento. Questa è un'altra considerazione da fare. Furono rase totalmente al suolo abitazioni costruite prima del secondo conflitto mondiale, quindi il cemento armato era ancora di là da venire, ma soprattutto per quanto riguarda l'informazione, il ritardo clamoroso rispetto a quanto può accadere adesso se succede un evento del genere. I quotidiani del giorno dopo nella nostra regione parlarono di qualche decina di morti.
5: Infatti.
4: E sotto le macerie c'erano già centinaia di persone.
5: E questa cosa mi ha impressionato anche me ascoltando.
4: E questa cosa è la cosa più incredibile che adesso ci troviamo a raccontare. E noi nel nostro piccolo, una radio privata fatta da da ragazzi che frequentavano l'università, 20, 23, 24 anni, l'età media, e si affidò per prima ai radioamatori, che erano gli unici in grado di dare, in assenza della comunicazione cellulare, dei satelliti, di quanto adesso ovviamente si riesce ad allestire in pochi minuti dopo un evento, erano gli unici in grado di dirci esattamente la verità. Noi fummo accusati come radio privata quando il giorno, la mattina successiva del 7 maggio, parliamo di centinaia di morti, fummo accusati dalle autorità della regione di diffondere notizie false. Vi rendete conto? Sì. Questa è la differenza che riscontriamo adesso nel 2026 rispetto a 50 anni fa. E purtroppo proprio il lavoro dei radioamatori ci diedero il polso della situazione e la drammaticità di quello che stavamo vivendo in prima persona, anche se a 70 km di distanza. La nostra era una radio che trasmetteva da Trieste e Udine con l'autostrada sono 40 minuti di distanza ormai, però sembrava lontanissima all'epoca, proprio perché c'era una mancanza totale di comunicazione diretta, quella che adesso possiamo avere.
5: Certo. Infatti ascolterei a proposito proprio il prossimo documento.
1: Noi abbiamo al telefono un radioamatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone? Pronto?
6: Prego.
1: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
6: Esattamente, anzi posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
1: Sì.
6: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
1: sì.
6: In modo che sono stati anche dei posti mobili, istituiti dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
1: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
6: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
1: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
6: esatto,
1: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
6: Ho ascoltato quella notizia.
1: Sì.
6: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova a Bassano del Grappa. In questo,
1: sì,
6: momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
1: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone. Lei ci parla da dove esattamente?
6: Da Roma.
1: Da Roma.
6: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capo maglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
1: sì,
6: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. In quel luogo lì quindi dovrebbe aprire questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
1: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti. Cioè, queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
6: Certamente, in particolare il personale medico, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente.
5: Ed ecco, questo è appunto un esempio, perché appunto Controvoce si collegò proprio con il radioamatore, quindi l'importanza che ebbe in quella situazione in cui si fanno gli appelli per lasciate liberi i telefoni, usate la SIP, si raccomanda di usare il telefono il meno possibile, no Giacinto?
3: Tutte le situazioni.
5: E quindi quanto appunto è stata importante la funzione della radio, dei radioamatori, delle radio private, di cui appunto Giovanni è primo testimone.
4: Ma vi rendete conto che stiamo parlando, sembra...
5: Sì.
4: Un'altra era,
5: sì,
4: no?
5: Sì.
4: Avete fatto prima un'osservazione corretta. Il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, aveva una densità di caserme, di presenza militare incredibile, sì, rispetto ad altre regioni italiane. E furono proprio quei militari di leva i primi ad entrare, a rimboccarsi le maniche e a cominciare a scavare tra le macerie. Perché i soccorsi ovviamente arrivarono, ma arrivarono nel giro di 1, 2, 3 giorni in massa. Abbiamo sentito prima le due ambulanze, pensate, è una goccia nell'oceano, due ambulanze per soccorrere 900 persone morte e sepolte sotto le macerie. E lì cominciò un'opera incredibile da parte dei militari e, mi permetto di aggiungere, da parte di tutti gli abitanti di quella zona. Sì. Di colpo manovali, idraulici, elettricisti, eccetera, corsero dai sindaci dei vari comuni dicendo: noi siamo qui, siamo a disposizione, cominciamo noi, prima ancora dei soccorsi che dovevano arrivare, cominciamo noi l'opera prima di soccorso e successivamente, nelle settimane e nei mesi successivi, di ricostruzione. Ecco, questo è stato... Quando si parla di modello Friuli adesso, relativo a calamità naturali come inondazioni, terremoti, eccetera, si fa riferimento a questo. E questo è il merito che va riconosciuto a quella gente, a quella popolazione. In questi giorni i giornali, le televisioni stanno intervistando i sindaci di allora. Qualcuno è ancora vivo, qualcuno si ricorda dell'opera che è stata fatta. E ricordiamoci un nome per tutti, quello di Zamberletti, sì, che praticamente inventò sul posto e fece nascere la vera protezione civile, sì, italiana, che è indispensabile, lo ho dimostrato negli anni futuri, per essere vicina alla popolazione in caso di calamità naturali. Ecco, su questo dobbiamo parlare di modello Friuli, relativo soprattutto alla creazione della protezione civile, che ebbe un ruolo determinante in quei mesi, ma anche nei successivi anni, per ricostruire i borghi rasi al suolo.
3: Senti Giovanni, ma i friulani lo definirono orcolat, cioè orcaccio in lingua friulana.
4: Sì, l'orco che si risveglia sotto terra.
3: Che si risveglia.
4: L'orcolat.
3: Però facciamo, Elisabetta, facciamo riferimento alla tua memoria storica. Ma non c'erano stati dei segnali, a tua memoria naturalmente, in precedenza?
4: Quelle erano zone sismiche.
3: Sì,
4: l'epicentro
3: c'è una faglia,
4: sotto,
3: poi.
4: Sotto il Monte San Simeone. Però ovviamente non mi sento in grado di dire se... l'Istituto Geofisico di Trieste funzionava già da tempo, eccetera. Non c'era stata nessuna preallerta. Fu veramente una cosa improvvisa e un ritorno poi, mesi dopo, nel mese di settembre, non dico altrettanto, ma sicuramente importante. E anche quella, come già la prima scossa, a 70 km di distanza, anche quella di settembre vide, soprattutto nei piani alti delle case a Trieste, vide un'oscillazione veramente. Poi erano case ovviamente costruite già con criteri. Trieste non è una zona sismica, siamo salvati dalle grotte del sottosuolo, dal carso che fa da cuscinetto, però vi assicuro che le migliaia di persone che vedemmo quella sera affollare le piazze, la piazza Unità d'Italia era stracolma di gente, era il cuore della città e si erano radunati tutti là, un po' perché per scappare dall'interno delle case, un po' perché quando sei in mezzo alla gente, diciamo che ti fai coraggio. E noi interpretammo, nel piccolissimo della nostra radio privata, interpretammo quel sentimento e iniziamo da quella sera una non-stop H24 per 10 giorni, turnandoci al microfono con un po' di musica, con un po' di rassicurazioni, con un po' di notizie, ma soprattutto cominciando nel nostro piccolissimo con un centro di raccolta che venne allestito dall'autorità portuale nella stazione marittima di Trieste, con un centro di raccolta che cominciò a portare furgoni pieni di generi di prima necessità nelle zone colpite. Quella furono due settimane che, a distanza di 50 anni, mi permetto di dire che ce le ricordiamo nitidamente ancora oggi. Fu una palestra di vita e anche professionale incredibile in quelle due settimane.
5: D'altronde, quello di maggio è stato 6.5, quello di, stavo leggendo dal sito della Protezione Civile, quello di settembre 5.9, 5.9 è stato quello uguale a quello dell'Aquila. E noi a Roma l'abbiamo sentito, io pensavo che fosse a Frascati, non so come dire, perché era talmente forte, ha fatto danni pure a Roma, voglio dire.
4: Ma voi pensate sì, psicologicamente come ha impattato sulle persone che stavano vivendo nelle tende, stavano pensando di ricominciare in qualche maniera, di rimettere in piedi quello che era andato giù. Quella scossa di settembre fu devastante dal punto di vista psicologico, perché arrivava alla vigilia di un inverno che sarebbe stato il più duro passato da quelle persone, perché i primi prefabbricati ci misero qualche mese per arrivare. E quella, la seconda botta fu, dal punto di vista psicologico, fu veramente devastante, e riaffiorò tutta quella paura che col passare delle settimane, da maggio in poi, pensavamo di aver messo in archivio.
5: Vogliamo sentire, a proposito di Trieste, il prossimo documento?
7: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
1: Sì, sentiamo finalmente.
7: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. Molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi. La popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse. Molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi.
5: Ed eccoci, insomma, da qui sembrava quasi che fosse una piccola cosa, quasi.
4: No? Beh, era la mattina successiva, purtroppo, e le scosse, poi le cosiddette scosse di assestamento, continuarono per tutta la settimana. Anche questo dal punto di vista dello stress nervoso, soprattutto in quelle zone, fu qualcosa di veramente devastante, perché sentire la terra che trema mentre cerchi di scavare tra le macerie della tua casa deve essere una cosa veramente insopportabile. Vi farò sorridere adesso, ma per dire la difficoltà di avere notizie certe. La prima edizione di un telegiornale della RAI, la sera del 6 maggio alle ore 22, fu un'edizione del TG2 della sera, che parlò usando il condizionale, di un forte terremoto nei pressi di Genova. Fu mal interpretata la parola gemona. Probabilmente ho un errore di battitura o un qualcosa. E per dirvi come si brancolasse veramente senza possibilità di mettersi in collegamento diretto con le zone colpite, perché la rete telefonica era al 90% andata completamente in tilt, l'epicentro che era Gemona, dove fra parentesi oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni per commemorare quanto accaduto, fu interpretato e detto Genova. Per dirvi come era difficile avere certezza di informazioni in quelle drammatiche ore.
5: Sentite, io vi vorrei invece, perché poi a un certo punto si sono organizzati e alla fine hanno capito che invece era un'altra parte.
3: Era Gemona.
4: Assolutamente, sì, ma questo è accaduto entro la mezzanotte. Questo era un aneddoto per spiegare.
5: Non siamo meravigliati, invece vi faccio sentire un altro pezzo di documento, e questo è la registrazione, in realtà è un documento televisivo, e appunto il collega era nei luoghi del disastro, e quindi ascoltiamo questi altri due minuti.
8: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti. È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
9: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
8: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle fuote elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile da numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
10: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
11: Siamo qui adesso, siamo andati a aiutare gente. È entrato fuori uno che era sepolto lì.
10: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
11: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
10: Dove?
11: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
10: Voi chi siete?
11: Noi siamo di Udine.
10: Siete volontari?
11: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
5: Ecco, per esempio a me di questa testimonianza colpisce molto appunto questo ragazzo che da Udine ha sentito la scossa e sono andati direttamente nei sì. luoghi per aiutare. Poi dice adesso siamo un po' stanchi, qui era praticamente la fine della giornata dopo 24 ore di scavi.
3: Sì, Elisabetta. Sì.
4: Nel giro di qualche giorno arrivarono da tutta la regione e anche dalle regioni vicine. Ci fu uno scatto di solidarietà veramente commovente all'epoca. Prima scherzavo sulla sulla rivalità campanilistica tipica di molte regioni, se non tutte le regioni italiane. Fu tutto cancellato nel giro di qualche ora. Tutti si rimboccarono le maniche per cercare di aiutare quelli che erano semplicemente nostri fratelli. E da qui, ripeto, la riconoscenza che il Friuli continua ad avere per tutti quelli che hanno aiutato quelle zone, che poi sono stati capaci però, proprio rimboccandosi le maniche, i figli, i parenti, anche di quelli che erano stati uccisi sotto le macerie, di ricostruirlo più bello di prima. Se pensate che alcune cattedrali, come quella di Cemona, è stata ricostruita con le stesse pietre che erano crollate radendola al suolo, sono state ricostruite per ultime, no? Ricordate, l'avevo detto prima, prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese e i monumenti. Però dopo 10 anni quelle chiese e quei monumenti sono ritornati in piedi, per certi versi ovviamente anche più belli di prima.
3: Giovanni, correggimi se sbaglio, quella fu una frase, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, detta da Monsignor Alfredo Battisti, che era arcivescovo di Udine il 12 maggio del 1976.
4: Esatto. Dettò le linee guida per ricostruirla, ma poi fu sostenuta soprattutto dai sindaci dei vari comuni che sono stati i veri protagonisti della rinascita, i sindaci, gli assessori, le istituzioni, i comuni, la regione Friuli Venezia Giulia, quelli sono stati gli artefici di una ripresa e di una rinascita che purtroppo, va detto, questa è cronaca e notizia, in altre zone del nostro paese hanno avuto un percorso durato decenni e in alcuni casi mai veramente completato.
3: Come dicevi tu prima, il modello Friuli è un modello significativo, perché già nell'80 poi scuole e sedi comunali erano ricostruite, considerate già adibite al
4: giro. La prima tappa fu esattamente di ricostruzione, per certi versi completata, fu 10 anni dopo. Poi si è continuato negli anni, nelle migliorie, nel curare la viabilità, i servizi e via dicendo, però 10 anni, se pensate, sono relativamente pochi per una tragedia del genere nel nostro paese.
5: Io vi vorrei fare notare che sono passati, adesso ad agosto sono 10 anni dal terremoto ad Amatrice, e Amatrice continua a non esistere, ok? Non c'è. Amatrice, hanno riaperto solo, hanno solo messo qualche ristorante intorno, ma non esiste ancora. Quindi sto parlando di comunque un paese, di una cittadina, quindi il modello Friuli
3: non è sempre stato attivato.
5: No, e non solo, ma è rimasto lì, nel senso che invece di prenderlo a modello, poi mi sembra evidente che qualche problema continuiamo, perché appunto
4: mi concedete una parentesi strettamente personale, non so quanto potrà interessare i nostri ascoltatori. Io vi sto parlando da un borgo a 10 km dall'Aquila, perché mia moglie è di origine abruzzese e abbiamo qui da anni un piccolo rifugio, una piccola casa in un borgo. Noi, personalmente, io amo l'Abruzzo come e più della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna di vedere Amatrice, proprio una volta completata la ristrutturazione di questa casa prima del sisma, sì. E ci siamo tornati 2 anni dopo per portare in qualche maniera la nostra solidarietà e qualche piccolo aiuto. E purtroppo quello che dicevate voi da studio è vero, sono passati molto più di 10 anni.
5: Senti, vogliamo fare sentire un altro documento, poi dopo così lo commentiamo e lo lasciamo andare?
3: Sì.
5: Allora ti facciamo sentire quest'altro documento, sempre sui soccorsi.
12: Senta, lei viene da Gemona?
13: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
12: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
13: Completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e... tutto il resto.
12: Morti quanti?
13: Non so, finora un 100, 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di tre anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi invece.
12: Perché è qua adesso?
13: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
12: Ma lei stanotte era a Gemona?
13: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
12: E lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
14: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua per esempio c'è Arte lì qui a Gemona che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione. Quindi hanno richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
12: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Il municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
15: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
12: Quanti abitanti fa il paese?
15: 3.000. E cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
12: Cioè nessuno vi ha portato...
15: Niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
12: Che cosa vi manca?
15: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
12: Qui è completamente isolato.
15: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
5: Quindi un'altra testimonianza molto drammatica,
3: molto forte,
5: è sempre
3: sì.
5: Il 7 maggio, siamo ancora al 7 maggio, però comunque ancora paesi che non avevano visto nessuno, peraltro appunto bambini, mancano le coperte, manca i viveri addirittura, quindi, anche perché poi immagino la difficoltà negli spostamenti, nella...
3: Assolutamente. Giovanni, volevamo chiederti un'altra cosa. Una parte dei paesi della Carnia, ad ovest del Tagliamento, parliamo di Cavazzo, Verzegnis e altri, ebbero dei danni inferiori perché dopo il terremoto del marzo del 1928 erano stati riparati o ricostruiti con criteri a quell'epoca, ovviamente, antisismici, cioè con l'utilizzo di catene e bolzoni per rinforzare le strutture edilizie. Questo poi è un problema, quello che tu dicevi, dei paesi così costruiti con pezzi di pietra e non con blocchi di pietra. È un problema di tutto l'Appennino,
4: sì.
3: È un problema di buona parte d'Italia, insomma, dei paesi
4: assolutamente,
3: storici.
4: Assolutamente, sono case che ovviamente, essendo state costruite più di un secolo fa, venivano costruite con criteri che chiaramente non potevano essere definiti antisismici. Infatti in molte zone colpite dal sisma del maggio del 76, le case che erano state costruite con criteri adeguati sono rimaste in piedi. Sono crollate le case, permettetemi di dire, le più povere, quelle costruite con sistemi artigianali, non dico simili ai muri a secco, ma era quello il sistema, poi cementati in qualche maniera, non hanno retto a una scossa del genere. Io mi permetto, vorrei lasciarvi con un invito.
5: Sì.
4: Sì. Rivolto a chi ci sta seguendo adesso, a chi ci ascolterà. Venite a visitare questi paesi. Quest'anno faremo delle vacanze non tanto in giro per il mondo, mi sa,
5: No.
4: Problema dei collegamenti aerei. Faremo vacanze di prossimità, ma non è una brutta notizia, perché conoscere il nostro paese Piuttosto che inseguire solo ed esclusivamente mete esotiche, può essere una bella ricetta. La mia testimonianza personale è di venire 2 o 3 volte all'anno in questa regione, in Abruzzo, per vedere come sta rinascendo, aggiungo, meravigliosa, il centro dell'Aquila e gli altri paesi. Può essere usato anche per venire a vedere, ed è uno spettacolo incredibile, come quei paesi, rasi al suolo, splendono adesso, ricostruiti con criteri adeguati, con uno stile che ricorda quello delle case che sono state distrutte, e così verrete a scoprire l'ospitalità di una gente, di un popolo, quello friulano, che vi accoglierà ancora ringraziando per tutto quello che è stato fatto per loro. Potrebbe essere uno spunto, anche perché sono posti meravigliosi tra il mare e le montagne.
3: Certo, Giovanni.
4: Non lavoro per l'ufficio turistico del Friuli.
5: No, ma è meraviglioso. Sia il Friuli che la Venezia Giulia sono stupendi.
4: Esatto,
3: hanno
4: esatto.
3: Un'infinità di tesori.
5: Sì, sono meravigliosi, esatto. Come l'Abruzzo, peraltro.
3: Come l'Abruzzo, come
5: che tanti c'è nel
3: posti.
5: Cuore, oltretutto. Sì.
4: E non sono zone ancora stritolate dal turismo, quindi la vacanza è assolutamente piacevole.
5: Grazie davvero.
3: Grazie Giovanni.
4: Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. È stato veramente un piacere, anche se doloroso, ricordare certe cose, ma bisogna farlo.
3: Grazie, a
4: presto. Buon lavoro e buon tutto.
5: Grazie.
4: Salve.
16: Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
17: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie, poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona della Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle Forze Armate, sia dell'Esercito che della Marina che dell'Aeronautica Militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente.
5: Questo l'avrete riconosciuto, era Francesco Cossiga, che all'epoca era ministro dell'Interno e sì, di un governo Moro.
18: Sì. Sì. E qui fu significativa, appunto, poi lo direi meglio tu, Elisabetta, l'apporto e la figura di Zamberletti, che ebbe un primo ruolo importante e fece comprendere poi a tutta Italia l'importanza di avere una protezione civile e un coordinamento sugli interventi e su quant'altro poteva essere necessario in casi di emergenza, aiutati anche dai radioamatori, per carità, però insomma, e dalle radio, da Rai Radio, eccetera. però fondamentalmente era importante un intervento poi immediato, che come diceva prima Giovanni Marzini, in Friuli c'erano molti presidi militari, cosa diversa poi che fu sia all'Aquila e sia in Irpinia, dove non c'erano, e questi gli interventi furono dopo un giorno, dopo due giorni.
5: Sì, infatti, e comunque, come appunto giustamente dicevi, immediatamente nelle ore successive al terremoto, proprio per coordinare l'operazione di soccorso, viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi sei anni dopo, proprio dopo l'esperienza del Friuli, verrà nominato ministro per il coordinamento della protezione civile. Adesso lo ascoltiamo la voce di Zamberletti.
19: Onorevole Zamberletti, sono state notate soprattutto nei primi giorni gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno dalla sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
20: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
19: Quanti sono i senza tetto?
20: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
5: Allora, io farei ascoltare, prima di lasciarci, anche un altro testimone dell'epoca, anche perché questo è anche un modo per entrare in quel momento lì storico. C'era, all'epoca il Papa era Paolo VI ancora, c'erano tutti i protagonisti di quelli che poi sarà il 78, la vicenda Moro, quindi c'era Paolo VI, Moro era il presidente del Consiglio, Cossiga era il ministro dell'Interno. Ascoltiamo Paolo VI.
21: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. cominciamo così a scoprire qualche bene e non mediocre sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Oh, noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.
18: Un appello accorato, Elisabetta, da parte di Paolo VI, e una attenzione e una sensibilità molto forte verso le popolazioni e verso il dramma che era accaduto.
5: E come appunto ha detto lui, niente disperazione, il popolo del Friuli fu eccezionale, come raccontava prima il nostro ospite Giovanni Marzini, che ringraziamo ancora, nelle priorità, prima il lavoro, poi la casa, poi la religione, le chiese, prima le cose importanti, rimettiamoci in moto. E rimettiamoci in moto anche noi con Radio Te che te racconta, che così si chiude. Giacinto, io ringrazio innanzitutto Edoardo Melchiori che ci ha fatto la regia oggi, grazie Edoardo. Ringrazio te Giacinto che abbiamo fatto questa cosa insieme, sono molto contenta.
18: Grazie a te Elisabetta e soprattutto grazie a Giovanni Marzini.
5: Assolutamente, grazie a Giovanni Marzini. La prossima settimana, mercoledì, sempre in diretta dal Metastudio, torna Radio Te che te racconta con Ugo Coccia e noi ci vedremo, anzi ci sentiremo un po' più avanti. Grazie ancora.
18: Grazie.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Martin Heidegger, il messaggero della foresta nera. Figlio di un mastrobottaio, diventa uno dei filosofi più importanti e incomprensibili del Novecento. Il gioco di specchi del mondo che mondeggia libera, in quanto giro dell'anello, i quattro verso la docilità che è loro propria, verso la flessibilità della loro essenza. A partire dal gioco degli specchi, del giro dell'inanellarsi, avviene il coseggiare della cosa. Ecco come si esprimeva in una delle sue conferenze, non proprio il discorso più chiaro del mondo. Una volta, dopo un'altra conferenza, un giornalista del popolare tabloid tedesco Der Spiegel lo prese in giro, scusandosi all'inizio dell'intervista per il fatto che aveva l'abitudine di parlare in tedesco. Eppure Heidegger era la stessa persona che, indossando il costume tipico regionale, nelle osterie della Foresta Nera si intratteneva a bere e conversare coi contadini, e non credo che discorressero del coseggiare della cosa. La Foresta Nera era il suo mondo, lì si sentiva a casa, d'inverno sciava e d'estate si rifugiava nella sua capanna di legno, arredata semplicemente, alle pendici del monte Feldberg. Leggendario è l'episodio dell'incontro a Davos fra Heidegger e l'altro grande filosofo tedesco del tempo, Ernst Cassirer. Quest'ultimo elegante e raffinato, Heidegger invece tutto sudato, appena arrivato da una discesa in sci con i calzoni alla zuava. Un uomo del popolo, non il grande filosofo dal linguaggio incomprensibile. Heidegger scelse di aderire al partito nazista e questo paradossalmente gli fece avere problemi sia con i nazisti che con gli antinazisti. Heidegger ebbe anche una lunga, intensa, seppur interrotta, relazione extraconiugale con una sua giovane allieva, poi famosa filosofa, Hannah Arendt. Comincia nel 1925 a Marburgo, lui professore 36enne, con una moglie e due figli, lei giovane e brillantissima studentessa di filosofia, che a 14 anni aveva già letto La critica della ragion pura di Kant. La Arendt viveva in una camera da studente in una soffitta di Marburg e qui, dopo che accurati segnali, lampade accese o spente, finestre aperte o chiuse, davano il via libera o l'alto là, accoglieva il suo professore, che all'epoca era magro, sportivo, sempre abbronzato dal sole della sua amata montagna, dove scappava ogni volta che poteva, e soprattutto innamorato. Per lei scriveva poesie e raccoglieva fiori, di montagna ovviamente. Quella montagna che era la sua vera casa e che impressionava chiunque lo andasse a visitare, sentendo una particolare energia che da lì promanava. Ecco cosa ricorda l'altro grande filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer, della sua visita. Chi è stato ospite nella baita di Heidegger a Todd Nauberg si ricorderà della sentenza incisa sulla corteccia sopra l'architrave della porta. Il fulmine governa ogni cosa. Queste parole sono allo stesso tempo una sentenza oracolare e un paradosso, perché certamente in questa sentenza non viene inteso l'attributo del Signore del Cielo, attraverso cui egli fa tuonare le sue decisioni sulla terra, piuttosto l'improvviso e lampeggiante rischiararsi che rende di colpo ogni cosa visibile, ma in modo tale da essere di nuovo inghiottito dall'oscurità. Così almeno Heidegger legò le sue domande al senso profondo delle parole di Eraclito. Poiché l'oscuro compito che Heidegger attribuiva al suo pensiero non era come per Hegel l'onnipresenza dell'autocoscienza dello spirito che in sé unisce l'identità dello scambio e l'unità speculativa degli opposti, ma proprio quell'insolubile unità e dualità di svelamento e nascondimento, di luce e oscurità, in cui il pensiero dell'uomo si trova avvolto, unità e dualità che si infiamma nel fulmine, che certo non rappresenta il fuoco eterno come pensava Ippolito.

Martin Heidegger nasce a Meßkirch, un piccolo comune del Baden-Württemberg, il 26 settembre del 1889. Il padre, come già detto, era un mastrobottaio, anche sacrestano della chiesa locale di St. Martin. La madre, una donna semplice, anch'ella molto devota. Compie i suoi primi studi nella scuola comunale, ma il parroco, notato il suo straordinario talento, gli fece ottenere una borsa di studio da una fondazione locale, grazie anche all'intercessione di quello che divenne poi il suo padre spirituale, per frequentare il ginnasio della vicina Costanza e poi quello di Friburgo, dai gesuiti. Per una quindicina di giorni nell'autunno del 1909 è novizio gesuita in un collegio austriaco, ma anche per motivi di salute abbandona la vocazione e si iscrive all'Università di Friburgo, prima per seguire i corsi di teologia cattolica, poi optando per i corsi di scienze matematiche, scienze naturali e filosofia. In questi anni scopre filosofi come Nietzsche, Schelling, Hegel, Diltai, poeti come Hölderlin e anche la pittura di Van Gogh. Sono gli anni poi in cui si traducono in tedesco le opere di Kierkegaard e Dostoevsky e in cui viene stampata la seconda edizione ampliata della Volontà di Potenza di Nietzsche. Durante l'inverno 1910-1911, Heidegger studia la prima edizione delle Ricerche logiche di quello che sarà il suo maestro, Edmund Husserl, il padre della fenomenologia. Fra il 1913 e il 1915 si addottora e ottiene l'abilitazione all'insegnamento sotto la guida di un sacerdote e teologo cattolico, Krebs. Dal 1915 fino al 1918 viene chiamato alle armi, prima presso il servizio postale a Friburgo, poi nella stazione meteorologica di Verdun. Nel frattempo si era sposato con Elfriede, la figlia di un ufficiale prussiano di nome Petri, sia con rito cattolico, celebrato da Krebs, sia con rito protestante, la religione della famiglia della moglie. Pochi anni dopo comunicherà in una lettera alla moglie il suo allontanamento, per motivi filosofici, dal sistema del cattolicesimo, ma non dal cristianesimo. Sono parole sue. Nel gennaio del 1919 diventa assistente di Husserl a Friburgo, ma già dai suoi primi corsi emerge una certa originalità rispetto alla via tracciata dal maestro. Heidegger mette al centro delle sue ricerche il problema della vita umana, alla ricerca della sua autenticità, di ciò che le è proprio, insomma, senza porla come un oggetto fra tanti da osservare, ma cercando di comprenderla nel suo essere un fatto storico. Per questo tiene corsi su San Paolo, Agostino d'Ippona, Lutero, Kierkegaard e soprattutto su Aristotele, sempre sottolineando che la filosofia è anche e forse soprattutto scelta di vita, non semplicemente sapere. Alla festa per i 60 anni di Husserl nel 1920, Heidegger conosce un altro giovane e promettente filosofo, Karl Jaspers, con il quale inizia un rapporto di amicizia segnato dalla comune avversione a una certa filosofia accademica e distaccata dalla vita che vedevano imperare nelle università tedesche. Grazie a uno scritto in cui propone una particolare interpretazione della filosofia di Aristotele, viene nominato nel 1923 professore straordinario dell'Università di Marburgo, dove passerà 5 anni molto intensi e fecondi, tra colleghi stimolanti e allievi brillanti. Qui terrà una serie di seminari che anticiperanno i temi del suo capolavoro del 1927, Essere e Tempo, un'opera fondamentale per la filosofia del Novecento. Nell'ottobre dello stesso anno Heidegger verrà nominato alla prima cattedra di filosofia dell'Università di Marburgo, continuando a collaborare con Husserl e poi succedendogli, per raggiunti limiti d'età del maestro, alla cattedra di Friburgo, dietro indicazione dello stesso Husserl. In quegli anni Heidegger diventa una star dell'Accademia tedesca, tiene conferenze estremamente significative e partecipate, rifiuta cattedre prestigiose, preferendo rimanere in provincia, come dice in un celebre discorso alla radio di Berlino. Tiene poi il discorso celebrativo per i 70 anni del suo maestro Husserl. Nello stesso tempo, però, in Germania sta succedendo una cosa molto rilevante. Si sta imponendo il regime nazista di Adolf Hitler. Poco dopo aver vinto delle elezioni in un clima, diciamo così, molto discutibile, Hitler si autoassegna poteri eccezionali e, fra le altre cose, dispone che tutti i funzionari pubblici non ariani debbano essere allontanati dal loro ruolo, dove per non ariani si doveva intendere soprattutto ebrei.
Nell'aprile del 1933 Heidegger viene eletto rettore dell'Università di Friburgo su proposta dei professori nazisti e con il voto contrario di quelli ebrei. In quanto condizione necessaria per assumere formalmente l'incarico, si iscrive al partito nazista e il 27 maggio tiene il discorso di insediamento al rettorato. Questo discorso scatena diverse reazioni, mostrando una ambivalenza nel rapporto di Heidegger col regime, poi confermata dagli accadimenti successivi. Più volte gli vengono offerte altre cattedre prestigiose e altrettante volte contro di lui si scatena la reazione di professori che non vedono nella sua filosofia un sostegno adeguato al nazismo. Anche la sua candidatura a, diciamo così, filosofo del partito fu più volte boicottata da intellettuali rivali interessati alla medesima posizione, che lo accusavano di un'adesione al regime solo opportunistica. In realtà da rettore Heidegger si spese attivamente nel processo di nazificazione dell'università, che lui vedeva come un momento necessario per ripulire l'accademia dall'idealismo e dal conservatorismo borghesi. Pur se il suo atteggiamento verso i colleghi ebrei fu ambivalente, ne aiutò alcuni ma ne denunciò anche molti altri, la sua adesione al nazismo in generale fu sincera, dato che egli arrivò a dimettersi da rettore quando vide che il regime, a suo modo di vedere, stava scendendo troppo a patti con gli interessi borghesi. Dopo le dimissioni da rettore, il suo coinvolgimento politico diretto va scemando. Nei suoi studi si appassiona ancor più al poeta tedesco Hölderlin, in quanto sostiene che sia l'atto del poetare a istituire una cultura e delle tonalità emotive di un certo popolo. Hölderlin è il poeta dei poeti e della poesia, dice Heidegger, il cui poetare difficile non è però diventato ancora la potenza dei tedeschi, ma deve diventarla perché il poeta è sempre il fondatore dell'essere, a suo modo di vedere. Continua a tenere corsi, ma non pubblica più nulla fino al 1942. Alla caduta del regime venne interdetto dall'insegnamento e solo grazie alla mediazione di Jaspers nel 1949 poté riprendere il suo posto. In questi anni avviene una svolta nella sua filosofia. Si concentra più sul tema della verità dell'essere e non solo dell'esistenza umana e sui modi opportuni per dirla. Si avvicina anche nel suo modo di scrivere alla poesia. I suoi testi si fanno sempre più arcani, oscuri e allusivi. Nel 1969, a 80 anni, accetta un'intervista dalla televisione pubblica tedesca ZDF, in cui denuncia come pericolo per la società del tempo il tema della tecnica che minaccerebbe l'uomo nel suo stesso fondamento. Nel 1976, a Friburgo, Heidegger muore, tranquillo, sereno e rilassato.

0: Il pensiero di Heidegger è fra i più complessi e al contempo arguti della storia del Novecento. Per presentarlo ci avvarremo di alcuni contributi di grandi studiosi presenti negli archivi RAI. Cominciamo ascoltando il professor Maurizio Ferraris, che ci introduce la sua figura come filosofo che segna in maniera ineguagliata il Novecento filosofico.
1: Filosofico, nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati alle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività e la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di diffusione al suo pensiero, è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo. Un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica. Questo tema che viene normalmente chiamato dalla Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire. È proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger è ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui, in tedesco Sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale nella filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione, la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo, le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.
0: Il capolavoro insuperato di Heidegger è senza dubbio Essere Tempo, un'opera di una profondità pari solo alla sua complessità. Per decrittarne il senso profondo ci avvarremo della chiara e interessante spiegazione che ne ha dato alcuni anni fa il compianto filosofo Gianni Vattimo. Innanzitutto ascoltiamo come ci presenta quest'opera.
2: Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione, quindi manca qualcosa, sì, manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo, se non negli ultimi anni, ad un'opera consistente come Essere Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutte le sue pensioni di Heidegger dopo Essere Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera, ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono. Non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo, perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo, perché se dovesse essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo, essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio e del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere. Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo, prima risposta, è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose, circondato da tante altre cose, non tiene conto del fatto che io sono in mezzo agli oggetti anche sempre come un progetto. Non è vero che la mia esistenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi a cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda il mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo dire tutti i martelli sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento. Già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo, o a mantenerlo com'è, o a modificarlo, o a muovermi. E questo è tutto un discorso, questo è esistenzialismo. Cioè non crediate di esistere come degli oggetti che stanno immobili tra altri oggetti. Voi siete come degli

stabiliamo con l'intervento della ragione. Quindi in Heidegger c'è in più rispetto a Kant, per essere molto semplici, la storicità della nostra gettatezza. Essere gettati vuol

pensate che ogni giorno al mondo spariscono delle lingue, si calcola, diciamo che ci sono delle lingue che non si parlano più, che non hanno lasciato documenti, ebbene sono altrettanti mondi culturali che spariscono. Noi viviamo dentro un mondo culturale oggi che ha un suo orizzonte che ci permette di fare esperienza del mondo dentro certi limiti, ma senza limiti non saremmo neanche capaci di vedere le cose, non avessimo un certo interesse, diciamo anche che pensa all'esperienza del mondo come l'esperienza di leggere un libro. Se voi leggete un libro, prima non andate in libreria e ce ne vedete un libro.

Chico.

0: fretta.
1: In definitiva, quindi, qual è il senso generale del capolavoro di Heidegger, a parere di Vattimo?
0: Che senso ha, alla fine, questa filosofia, questa di Heidegger di essere dentro? Ha il senso di richiamare l'esserci e

parlarne più proprio. Capite cosa vuol dire? Tu vuoi descrivere l'esserci, ma l'esserci non è un oggetto.

0: Come allora comprendere, anche da un punto di vista esistenziale e biografico, la filosofia di Heidegger, anche in ragione delle sue scelte, per così dire, politiche, secondo Vattimo?
1: Questa idea che l'essere non è l'oggettività, ma è la progettualità, l'accadimento, la storicità, è un'idea a sua volta descrittiva, perché qui ci sarebbe una contraddizione. Heidegger dice che l'essere non può essere descritto come un oggetto.

sei riposto la pelle e non c'è l'esercizio del tempo, già e poi sempre più, più spesso, più tardi, chiama interpretazione. La filosofia successiva è

è quello che si considera il cosiddetto secondo Heidegger, Heidegger tardo, che ruota, come dire, nel suo pensiero intorno a questa

0: Uno dei punti più interessanti del pensiero di Heidegger è il modo in cui presenta la storia della metafisica, intesa come dottrina, come un progetto fallimentare della soggettività umana. Ascoltiamo come il compianto professor Franco Volpi ci spiega questo aspetto della filosofia heideggeriana.
1: Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente o segue fondamentalmente due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni 20 e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile, che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo, è un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare, a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire. Proprio perché l'esistenza richiede ogni ora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger.
0: Heidegger ha però una peculiare visione di ciò che vada inteso come soggetto umano e come soggettivismo. Ascoltiamo ancora le chiare parole del professor Volpi su questo punto.
1: Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettività che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti, e quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettività potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza, così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà, volontà come determinazione propria di un soggetto.
0: In chiusura di puntata, ritorniamo dal professor Vattimo per capire meglio il senso dei timori verso la tecnica e verso la civiltà tecnologica ravvisati da Heidegger nella fase finale della sua vita. Sono considerazioni che restano valide ancora oggi, che la tecnologia ha compiuto enormi progressi nella sua incidenza nella profondità dell'esistenza umana.
2: Heidegger chiama metafisica una tradizione filosofica che copre praticamente tutta la storia della filosofia occidentale. Questa è una delle debolezze del suo discorso, su cui i critici tante volte hanno richiamato l'attenzione, che dà un quadro della filosofia occidentale troppo unitario, ma per fare della teoria è probabilmente necessario, è probabilmente necessario costruirsi uno schema storico di sfondo su cui lavorare, altrimenti non si teorizza, si fanno delle ricerche aneddotiche su questo o quel momento della storia del pensiero. Heidegger dunque pensa che la metafisica, che il termine metafisica sia un termine adoperabile per descrivere e valutare anche il divenire del pensiero occidentale, il quale si conclude, secondo lui, nell'Ottocento con l'idea nietzschiana di Friedrich Nietzsche della volontà di potenza, la quale esprimerebbe, come dire, il culmine di una affermazione della soggettività umana nei confronti di qualunque oggettività data davanti a noi. La volontà di potenza, secondo Heidegger, è quella che si manifesta nella tecnologia moderna, che fa del mondo un campo di sperimentazione, di operazione dell'uomo, e nient'altro che questo, cioè è reale in fondo tutto ciò che può essere posto in un esperimento scientifico e rifatto in un procedimento tecnico. La realtà è il campo della nostra manipolazione, il mondo è soltanto oggetto di manipolazione, le cose non sono altro che oggetti, ma gli oggetti sono ciò che è oggettivato. L'oggettività non è qualcosa che si guarda passivamente, è qualcosa che si produce attivamente nella scienza con l'esperimento e nella tecnologia con la produzione. La conclusione della metafisica secondo Heidegger è questa: come se a un certo punto l'uomo non fosse in contatto con altro che con se stesso, ma con un se stesso diventato puro soggetto produttivo, puro, potremmo dire, lavoratore, puro applicatore di tecniche per trasformare il mondo. Questa condizione, secondo Heidegger, comporta dei rischi e dei pericoli a cui, secondo lui, l'uomo dovrebbe cercare di sfuggire, e cioè comporta intanto il rischio, soprattutto il rischio, che il manipolatore stesso diventi a sua volta manipolato, cioè in una realtà tutta fatta di produzione il soggetto produttore diventa fatalmente anche un soggetto prodotto. Il pericolo, e del resto poi è quello che noi vediamo abbastanza intensamente realizzato nelle società della organizzazione totale, quella che i filosofi novecenteschi hanno chiamato così, cioè quanto più il soggetto è ridotto a un agente di produzione, tanto più esso diventa anche un oggetto di manipolazione. Bisogna che i lavoratori lavorino esattamente per quel numero di ore e che usino il loro tempo libero non tanto per stravagare, fingersi altro, diventare per esempio artisti, devono soltanto ricostituire le forze per produrre meglio.

0: rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal.
1: Rai Radio Tequeté.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: L'Everest è sempre stato il monte più alto del mondo, sì o no?
1: Sì. E invece no. No, perché se si prende come punto di partenza il centro della Terra, dato che la Terra non è una sfera perfetta, il monte più alto è Chimborazo, nell'Equador, avete capito?
2: Tutto relativo!
1: E no, che mi sono venuti sti tre disgraziati. Buongiorno.
3: Ciao.
1: Quest'anno non abbiamo avuto poche mosche. Tutti noi siamo stati contenti. Le rondini invece no. Non avevano a che magnà.
4: Tutto è relativo.
1: Quando una zanzara mi punge, io non sono entusiasta. La zanzara invece sì, poverina, perché te la magnà.
4: Tutto è relativo.
1: Una volta da ragazzo piangevo quando mia mamma voleva farmi indossare un paio di pantaloni che aveva due pezze nel sedere. Oggi mio nipote ha pianto perché sua mamma voleva che mettesse un paio di jeans troppo nuovi senza pezzi sul sedere e ne ha dovuto cucire due finte.
4: Tutto è relativo.
1: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
1: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: E ora, cari amici, eccoci alla sesta puntata
1: non
0: delle...
1: Non è la sesta.
0: Cioè, è vero. Cari amici, eccoci alla settima puntata
2: del nostro programma. Non è la settima.
0: Ma che puntata è? L'ottava?
1: Ma no, la quinta.
3: Orazio, che cos'hai?
0: Forse un po' di esaurimento nervoso.
3: Ma come ti permetti?
1: Senti, prendi questo.
0: Che cos'è?
1: Uno psicostimolante. Ti tira su di giri, ti dà la molla.
2: No, non gli dare retta, non prendere quella roba, Orazio. No, non la prendere. Ma siete matti, uno psicostimolante. Così si mette a parlare svelto, non si capisce più niente. No, prendi questo piuttosto.
0: E che cos'è questo?
2: Un tranquillante, prendilo. Allenta la tensione, ti toglie l'insicurezza, il senso di colpa e ti dà la serenità.
0: Grazie.
3: Fermo, alt! Non inghiottire quella pastiglia. Sei matto, un tranquillante. Così ti smolli un altro po', parli con il rallentatore e ci addormentiamo tutti quanti.
0: Insomma, basta! Oh, io vi ho portato qui alla radio come con me per cercare di realizzare un programma perfetto.
3: Bene.
0: E poi mi mettete nei guai già dal principio. E no, non si fa così. Se lo sapevo vi lasciavo a casa tutti e tre. Avete capito?
4: Bravo, così. Vedi così che c'è rabbia sulla stella. Grinta ci vuole ovunque a radio. Grinta,
3: forza. Forza, violenza ovunque anche nella pubblicità. Grinta, decisione, un pizzico di crudeltà.
5: Strangolate un'arancia ed avrete una bibita deliziosa.
1: Denudate una banana. Trassiatela con un coltello e avrete un occhio.
3: Sadic Flor, l'insetticida che non uccide le mosche all'istante, no. Sadic Flor le tortura in maniera raffinata e le offende nei sentimenti più intimi facendole soffrire a lungo. Sadic Flor! Lo spray che sa di vendetta.
1: Blim blom.
0: Mamma mia, ma se ho ben capito, per avere successo devo diventare cattivo.
1: Cattivello?
3: Malignetto.
2: Salacetto.
0: E come?
2: Un po' salace.
0: Salace come salce?
1: Appunto. Ma vedi il successo dei malalingua?
2: Alto spottimento.
3: Kitz.
0: Ma io sono un mite.
6: Smitizzati.
7: Definizioni all'acido solforico.
8: Luciano Salce.
9: Iena sorridens.
10: Arbore Boncompagni.
11: Uno è poco e due sono troppi.
12: Giulietta Masina.
13: Tutto è perduto, fuorché Eleonora.
10: Ubaldo Lai?
14: Un impermeabile vestito da uomo.
10: Ovvero?
14: L'agente 007.
10: Orietta Berti?
14: Una polpetta in abito da sera.
8: Paolo Ferrari?
14: Mal dei detersives.
10: Alberto Lionello?
14: Un attore a base di carciofo.
10: Ernesto Calindri?
14: Un ex carciofo a base di attore.
1: Ma sei buono, sei buono.
10: Più
1: veleno si vuole.
2: No,
0: non le dico più, e poi proprio contro i miei colleghi. Che dice la SAI, società attori italiani? Non è nel mio carattere. E poi che dice la gente?
2: La gente.
15: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
7: I discorsi della gente.
16: Per dire, ma questa inflazione è stata fermata, sì o no?
17: Io non lo so, io so soltanto che l'altro ieri ho tirato per aria una moneta da 100 lire. E ne è tornata giù una da 50.

0: fatto in questi ultimi tempi?
1: Mi sono assicurato contro i rapimenti.
0: E come hai fatto?
1: Ho speso tutto, non c'ho più una lira.
0: Facessero tutti così?
1: Non resterebbe che rapire i rapitori.
0: Non mi dire.
1: Dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.

0: ma è vero che Jacqueline è un agente segreta della CIA?
1: Sì, Mata Aristotile Onassis.
2: E come fossero acciù, pescato in fila per due, le pare che diventino matti.
3: E ho imparato a leggere le super bollette della SIP.
1: Sei stupefazienti!
3: Non lo dire forte, se no mi arrestano.
4: Una famiglia di 10 persone vive a Palermo con 40 lire al giorno.
0: Lo vedi che si può?
5: Ma come fa lei a pagare così poche tasse?
1: Posso delle precauzioni.
5: Quale?
1: Lo yacht rustico.
5: Sì.
1: Lo champagne in fiasco.
5: Sì.
1: E la Rolls Royce truccata 600.
5: Non mi dica.
1: Dico.
5: Ma no.
1: Ma sì.
6: Sono stato a Mosca.
4: Bella.
6: Bellissima, e si mangia benissimo.
4: Sì? Cosa hai mangiato di speciale?
6: Il pollo alla cacciaturian.

0: siete impazziti? Mandare in onda un disco con queste parole?
1: Venuti alle tre ultime.
0: E a quale, se no?
2: Sei indietro, razzo mio.
0: Ma scusate, dire le cose chiare è come dire una parolaccia.
3: E con questo ti formalizzi.
1: Ora, le parolacce, chiamiamole così, parolacce, sono entrate nel linguaggio comune.
2: Ora non siamo più a 10 anni fa. Ora,
3: perde il tempo, rende anche il turpiloquio relativo.
1: 10 anni fa, per esempio, alla radio, ragazzo, non solo sarebbe stato proibito dire le cose chiare, ma anche altre parole più innocenti, come, non so, gambe, petto, sedere.
0: Nel senso di stare seduti, verbo.
1: Anche.
2: E anche la parola anche, nel senso di anche.
3: Nonché rompiscatole e mille altre.
0: Gesù.
2: No, quella era permessa.
0: E come si faceva quando in un copione capitavano quelle parole?
1: Beh, a parte il fatto che gli autori, conoscendo l'aereo che tiravano, non ce le mettevano.
3: Qualora ce ne fosse scappata una, veniva tolta e sostituita con un colpo di fischietto.
0: Un colpo di fischietto?
3: Sì, così.
2: Al posto della parola mancante...
0: Non potreste farmi un esempio?
1: No, vabbè, sei proprio come le donne, capisci solo gli esempi.
2: Cos'hai da dire contro le donne?
3: Non cominciamo con le polemiche, forza con l'esempio.
4: Esempio di trasmissione radiofonica corretta col fischio.
2: Oh, finalmente sei arrivato. Perché ti sei fatto aspettare tanto?
3: Ho avuto del lavoro straordinario in ufficio.
2: Dimmi la verità. Lo sai che le bugie hanno le corte. Dimmi la verità e cruda.
3: E va bene, ti dirò la verità e cruda, purché tu non mi rompa le... Ho fatto tardi al caffè giocando a carte con un individuo della casa di Rim...
2: Come sarebbe dire di Rim...
3: Di fronte.
2: Avevo capito di rimpetto. E va bene, ma dobbiamo stare in piedi. Mettiamoci a... su questo divano.
3: Non mi piace il... quando ho da lavorare. Devo correre da quello del mio padrone di casa... al quale darei tanto volentieri un calcio nel...
2: Ma è mio cugino!
3: E a me che me ne... Vai a farti... tu e lui, brutti figli di... che non siete altro!
2: Come osi parlarmi così, vecchio!
3: Taci!

0: Ecco, allora ritornando al discorso della
1: volessi dire magari permissività galoppante.
0: Ecco, ma tu l'hai detto perché l'hai trovato scritto là sopra, nella punta.
1: Anche tu l'hai trovato scritto.
0: No, ma io che
1: Angelina,
2: permissività galoppante.
1: Armando?
3: No, io non so dire galoppante.
1: Diciamo un po' ancora. Permissività galoppante.
0: Ma perché vi volete far fare sempre delle figuracce? Disgraziati assassini. Allora, dunque. Vabbè, allora, ecco, è molto relativo la permissività
2: galoppante.
0: Perché il concetto è molto relativo per il concetto di sconveniente o meno. Perché se Cocciante avesse cocciato.
3: Scusa, cocciato che vuol dire?
0: No, io l'ho trovato.
1: Cocciato,
0: no, e qui stava scritto sopra la punta.
1: Sì, ma che vuol dire? Adesso
0: non lo so, quello l'ha scritto, cocciato. Ha detto cocciato.
3: Se Cocciante
0: avesse cocciato 10 anni fa.
3: Ecco, se avesse scritto.
0: Invece che oggi, la sua canzone Bella senza anima.
3: E adesso spogliati.
0: Appunto, è quello con il verso adesso spogliati.
1: Scusa, non so se hai sentito Armando come dice bene adesso.
3: Adesso spogliati.
1: Per me è meglio di
0: no, Armando, sei troppo lussurioso. Dunque, appunto, il verso è adesso spogliati, per esempio, non sarebbe mai andato in onda.
1: Nel 1965

0: 10 maggio 1975, ordine del giorno, decisione sulla opportunità o meno di mandare in onda o meno la canzone Bella senza anima di Riccardo Cocciante. La seduta è aperta.
1: Allora, che si fa con questa benedetta canzone Bella senza anime di questo benedetto signor Conciante? Benedetto?
2: Riccardo.
1: Non Benedetto, lui pensava a Croce.
2: Riccardo Conciante.
1: Ah, la si programma o no? Yeah.
3: Ma è una bella canzone.
4: Certo, è un bel bolerone, una specie di mentenauti. Per essere bella, sì, lo so. Le parole, però, sono scene.
1: Non tutto, per la verità.
4: Suscitano idee oscene. No, basterebbe quel verso e adesso denudati.
3: E adesso spogliati.
4: Sì, appunto, che vado a dire denudati. Troppo pericoloso, ecco.
3: No,
1: dopotutto basterebbe cambiare quelle tre parolette con altre tre.
4: È una parola.
3: Sono tre.
4: Cambiarle come?
1: Io ho trovato. Invece di adesso spogliati, uno basterebbe dire e adesso vestiti come sai fare tu.
3: E adesso vestiti come sai fare.
4: No. Dimmi, un po' di raffiocinio. Se uno canta adesso vestiti, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona di sesso femminile di cui si parla fino a quel punto, cioè per più della metà della canzone, era svestita, cioè nuda. L'idea del nudo che vogliamo togliere dalla mente degli ascoltatori insorgerebbe in quel punto con maggior violenza e con effetto retroattivo. Tanto vale intitolare la canzone non già Bella senza anima, bensì Bella senza sottoveste. No, bocciamo sta canzone.
1: Un momento. Una soluzione c'è. Se noi precisiamo il capo di vestiario che la donna deve indossare, possiamo limitare al massimo l'idea del nudo della medesima.
4: In che senso?
1: Se per modo si cantasse e adesso vestiti, metti il cappotto blu, insomma vattene e non tornare più.
3: Che
4: cosa hai risolto con questo?
1: Ho risolto che se una donna si mette il cappotto vuol dire che sotto c'ha perlomeno il tagliere.
3: Una princesa, uno scemisì, una pipita, insomma.
4: Non ci siamo, in questa canzone la boccio.
3: Ma perché?
1: Peccato. E se invece a me, guarda, invece di questo maledetto adesso spogli, se dicesse adesso spigliati, mi spiego, l'uomo non vorrebbe più la donna spogliata, ma la vorrebbe soltanto un po' più spigliata.
3: Spigliata
1: su di giri, con un altro piglio, insomma un po' più allegra.
4: Sì, dopo tutte le cattiverie che quel pazzo scatenato le ha detto.
1: Ascolta. E adesso spigliati, non ti buttare giù, non te la prendere come fai sempre tu.
4: La boccio.
3: Presidente,
4: la boccio.
3: Un momento, che ne direste di e adesso svegliati e non dormire più.
4: Ma come poteva dormire quella disgraziata con tutti quegli urlacci di quell'energumeno?
3: È vero.
1: E adesso svogliati.
2: E che vuol dire?
1: Svogliati, levati tutte le voglie che hai.
3: Peggio che andar di notte.
1: E adesso sfogliati.
4: Ma che significa?
1: Non lo so, sfogliati, levati le foglie che hai nei capelli.
4: Quali foglie?
1: Basta una piccola rimonta. Uno parla dell'autunno, delle foglie che cadono.
4: Insomma, basta, la canzone è bocciata. La seduta è chiusa.
3: E che cosa diciamo al signor Cocciante?
1: Che gli diciamo?
4: Che ripassi tra 10 anni, nel 1975. Ma vedrà che quella canzone lì non andrà in onda mai e poi mai.

0: Provatemi una curiosità. Stando a quello che voi dite, allora anche la canzone "Ma che ce frega, ma che ce importa" sarebbe stata intrasmissibile 10 anni fa.
1: Ma non so, forse.
2: Forse.
1: Ecco, quella no.
0: E perché?
3: No, è una canzone folk, al folk tutto è permesso.
2: Beh, certo, il folk in fondo è internazionale.
0: Ah, e allora cantiamola.
1: Sì, ma in una edizione Mac.
0: Come sarebbe a dire?
3: In una edizione particolarmente studiata per il mercato comune europeo. The Great Magnac Society.

0: Noi amiamo, voi amate, siamo, ma che, ma figurati.
1: Ma che fai, con i vivesi?
0: Sì, già, sto tentando di riformarli, una riforma sostanziale, guarda.
1: Con tutte le riforme che ci stanno da fare, tu ti preoccupi di riformare i verbi.
0: Grazie, proprio così, ma dico, che abbiamo studiato a scuola? I verbi transitivi, intransitivi, i verbi riflessivi. Nessuno ci ha parlato mai dei verbi relativi.
1: Relativi a che?
0: Relativi a tutto. Guarda qua, per esempio, io amo, tu ami, lui o lei ama, è mica giusto.
1: E perché mica giusto?
0: Ma perché di solito che cosa avviene nella vita? Io amo una, tu ami un'altra, quell'altra ama me e la mia ama te. Insomma, ci aveva ragione Oronzo Marginati, un personaggio della Roma umbertina inventato dallo scrittore Locatelli, che così erudiva il suo pupo. I verbi, figlio mio, i verbi che ti insegnano a scuola sono tutti sbagliati, ma de quel po'. Dice, io curro, tu curri, colui curre. Piano, andiamoci piano. Io curro, va bene. Io posso correre perché sono un libero cittadino. Tu che sei tanto amico mio che ci diamo del tu, curri pure te per vedere che mi è successo. Ma colui che c'entra? Perché colui deve da correre? E se colui ha le scarpe strette, ma come? Se tanto combattuto per la libertà e a questo povero colui ci vogliamo buttare un laccio al collo e tirarcelo dietro come un barbone qualunque. Io dico che colui non curre.
2: Forse questo Ronzo Marginati aveva ragione.
0: E quel po', per dire, io vado in automobile, tu mi guardi con invidia perché c'hai le scarpe rotte e colui sente la puzza della benzina. Ma c'è di peggio. Pigliamo per esempio il verbo sbafare. Io sbafo, tu sbafi, colui sbafa. Momento! Se io e tu sbafiamo, colui paga. Magari può essere che pago io, paghi tu, facciamo la romana, non so, facciamo come ci pare. Ma se sbaffiamo tutti, come può essere? Ho bisogno supporre un baio di colui, oppure paga quello che ha scritto la grammatica, o no?
2: Forse sì.
0: E per questo io mi arribello e sostengo che i verbi sono relativi agli interessati e dovrebbero essere coniugati così. Io curro, tu c'hai una cambiale protestata, colui fischia Love Story. Oppure, io canto, tu te ne vai, colui si attura le orecchie. Io corrompo, tu ricatti, colui in sabbia. Noi lo sappiamo, voi state zitto, coloro pagano. Capito?
1: Ho capito. Io ti ascolto. Tu la pianti. Armando respira e Angiolino mette un disco.

0: braccio e dice di mettere un disco anch'io, lei se ne approfitta.
1: No, chiariamo, non sono io che ho messo il disco. Lui ha detto Angiolina mette il disco, ma l'hanno messo dalla regia.
0: Sentiamo,
1: no,
0: sentiamo.
1: Sentiamo, non sono così megalomani, ragazzi.
2: Certo, tu. Almeno avessi fosse suonato, che so, da Armandino il suo complesso.
1: Era uno scherzo.
3: Sei una mammola, mo fa la mammola.
4: L'erba verde appena tagliata.
0: Beh, questo si confà, Angiolina, l'erba verde appena tagliata, sì.
4: Alga di mare.
0: Aria di mare, bronzata. Beh, complimenti, signora.
4: Angiolina,
0: devo dire, sei così. Mentre ti guardi allo specchio e ti piaci.
3: È bello.
1: Insomma, ragazzi,
3: tutto di fuori, niente di dentro.
1: Oh.
0: Senti, ma quando incontri Enrico che cosa gli dici?
1: Lo bacio come minimo.
0: Beh, ho capito.
3: Angiolina, sta alla radio, non si dicono queste cose, capito?
0: Ma lei non lo bacio mica alla radio.
3: Bel bacio, noi ci siamo, tutto.
0: Adesso quando arriva quello cantiamo tutti, forse bacia pure noi, Angiolina.
3: Delinquente, la vuoi finire?
0: Bacio?
3: Ma siete pazzi!
0: E vedi che ci sono, si scoprono le ragioni per cui aveva messo il disco.
4: Apri la porta, il tuo paradiso è qui.
0: Eccomi qua.
3: Insomma, volete finire, sennò che vengono tutti a funzionare, tutti gli uffici scendono qua.
1: Lasciate sentire questa canzone, che è così bella.

0: la porta, più nessuno l'ha. No, c'è da renta, eh.
1: Lascia aperta la porta, insomma.
2: Sì, io la lascio aperta.
3: Sì, lascia
2: non
3: aperta.
2: Non si sa mai chi può entrare.
3: Sì, a Gelsomino del Sud.
1: A Gelsomino del Sud.
2: Magari di Torino, eh?
0: Del Sud. Orazio lo ha impressionato.
4: A Gelsomino del Sud. Vabbè. Noi le donne vipere non le vogliamo.
1: Senti, ma vogliamo porre un punto a questa cosa, il disco d'Angiolini, andare avanti?
4: Sì, andiamo.
1: Complimenti.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: No,
2: grazie.
4: Brava di questo autoincensuramento che ti sei fatto.
5: L'angolo dell'epigramma, presentato da
6: Sentenziarius,
1: Lapidarius,
7: Salivarius,
5: capo ufficio.
6: Sotto il vestito di grisaglia ha la calzamaglia e la coda di paglia.
5: Un uomo prudente.
1: Non salirò mai, ahimè, su una macchina guidata da me.
5: Rammarico.
0: Quanto ho sofferto quando ho saputo che l'inventore dell'alta fedeltà è cornuto.
5: Lo sbaglio.
6: È sbagliato raccontare le favole ai bambini per ingannarli. Bisogna raccontarle ai grandi per consolarli.
5: Invito mistico.
1: Bello il cartello a fianco dell'altare. Si prega di pregare.
5: De profumis.
0: Tutti deodorati, domani verremo morsi dai nostri cani.
5: Maestra innamorata.
6: Buona, passionale, remissiva, l'odore dei gerundi la stordiva.

0: Fabrizio, che c'è? Che hai? Perché scuoti la testa?
1: No, io non sono convinto, sto programma.
0: E invece non è malato.
2: Sembra, a noi, perché ci siamo dentro fino al collo e ci mettiamo a ridere, quelli ridono, tu ti metti pure a ridere, quell'altro fa lo spiritoso.
0: Ma perché mi diverto?
2: Sì, tutti voi, ma i critici che ci ascoltano, che si mettono a ridere pure loro, che diranno i critici di questa trasmissione?
0: Cosa vuoi che ne dicano? Ne diranno male.
2: Dici?
0: Ma certo, il critico radiotelevisivo non è buono se non è cattivo. E poi, il mestiere del critico è criticare, sempre, ovunque, tutto.
3: I due critici.

0: campagna anche tu?
1: Sì, purtroppo io non so che cosa ci trovi di bello la gente in campagna. Hai visto quante facce rovinate dall'aria fine?
0: Sì, forse. Ma vedi, la campagna è un'altra cosa. C'è più gusto.
1: A che cosa?
0: A guardarsi in giro. Per esempio,
1: sì,
0: guarda il sole che sorge.
1: Lo vedo.
0: Adesso, dico io, ti sembra bello, ma ti sembra quello il modo di sorgere.
1: Poveraccio, poveraccio, invecchia anche lui, poveraccio.
0: Sì, lo ammetto. Ma da quando in qua si albeggia così?
1: Parole sante, si albeggia così, parole sante. Guarda il rosa di quella nuvoletta, tu guarda il rosa di quella... Guarda il rosa di quella nuvoletta come è fasullo.
0: E quell'arancione laggiù?
1: Sì.
2: No.
0: Per sì. Me! Ha voglia far mostre tutti i giorni, a per me il sole è finito.
1: Peccato, eh? Guarda, collega, peccato, perché fino a poco tempo fa ci dava delle albe, sì, una più bella dell'altra. Più bella dell'altra.
0: Passabili, non belle.
1: Perdona, guarda che l'alba del 4 maggio 1968 era notevole.
0: Prima maniera.
1: Sì, però era notevole.
0: Sai che ti dico? Dove il sole è ancora abbastanza forte è nei tramonti.
1: Sì, i tramonti gli riescono meglio, effettivamente.
0: Uno, riescono... ogni tanto.
1: Poveretto, anche lui se ne va. Passando di farlo in forma. Piuttosto, lo sai chi è in forma, molto in forma in questi ultimi tempi?
0: No.
1: La Luna.
0: Ma va?
1: No, ne parlano tutti, su tutti i giornali.
0: Davvero?
1: I giornali seri, naturalmente.
0: Figaro?
1: Anche le Figaro, Times Literary. Sì, ti assicuro che la Luna, da qualche anno, sorge cava con un certo stile veramente personale.
0: Dici?
1: Una sobrietà di tinte, si tiene su certi toni, come dire, piatti, un po' freddi.
0: Ma?
1: Bellissimi. Devi venirla a vedere come una di queste sere.
0: Ti credo.
1: Sì.
0: Ma se la Luna non si mette in mostra al pomeriggio, io alla sera ho altro da fare che andare alle personali della Luna.
1: Sì, effettivamente è diventata un po' stitica con le mostre personali la Luna, sì, è vero. Da un po' di tempo Sole, Luna, Marte, Venere, si danno troppe arie.
0: Colpa degli astronauti.
1: Sì, tutta colpa degli astronauti.
0: Ciao.
3: Hai visto i critici, quelli criticano i critici, vabbè, il loro mestiere, ma quella è una cosa maligna dentro che devono dire,
2: ma
3: devono
2: esagerato
3: fare. E poi uno come fa? Uno si trova così e quelli poi critici ne dicono e uno non sa che cosa combinare, se gli va bene, se gli va male. Essere o non essere nell'indice di gradimento. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Chi la vuole vestiti, chi la vuole nuda.
1: Parli della verità?
3: Sì, parla della verità, che tu vuoi, che parla di un'altra cosa. Ma che sei pazzo? Ma stiamo parlando di una cosa seria, Sandro. C'è l'ascoltatore del nord, poi c'è quello del sud. Quelli del sud sono prude, per esempio. Si scandalizzano subito. Poi c'è chi ama la radio, chi ama la TV, chi preferisce la figlio defusione.
1: Perché ti fermenti nei dubbi?
3: Perché voi siete voi tre, assassini, delinquenti. Di mascalzoni, voi tre, che mi fate venire i dubbi, ma che da possono?
4: Dubbi, sono dei dubbi.
5: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
4: Dubbi, sono dei dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
3: Il primo abbonato al telefono, a chi telefonava? A se stessi? No, perché trovavo occupato. E allora?
4: Se
3: la mela fosse stata marcia, Eva l'avrebbe offerta ad Adamo. E se fosse stata marcia, Guglielmo Tell sarebbe riuscito a trafiggerla. E se fosse stata marcia, Newton, ricevendola in testa, avrebbe scoperto la forza di gravità. O si sarebbe fatto smacchiare il vestito e basta.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa. Sì,
2: ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci!
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
7: Sì, una volta.
4: Di io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io sono bello, che ne so? O io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
4: Sì!
8: Tutto è relativo.

Passato, il presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per far

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Seconda trasmissione. Come usa la radio un partito di massa?

Secondo appuntamento con Radio Praga e con la sua eccezionale documentazione sonora. Nella puntata di ieri, quella introduttiva, abbiamo sottolineato la rilevanza storiografica del materiale, reso finalmente accessibile agli studiosi italiani, che è conservato negli archivi della radio cecoslovacca. Si tratta di documenti decisivi per capire il clima della Guerra Fredda e in particolare quel suo versante costituito dalla guerra per onde, lo scontro muro contro muro tra le contrapposte emittenti radiofoniche. La documentazione archiviata nel castello di Prerov nad Labem si riferisce a due distinte realtà operative. La prima è quella relativa alla trasmissione Oggi in Italia, gestita in maniera del tutto autonoma dal Partito Comunista Italiano, con un materiale propagandistico elaborato da una redazione i cui connotati umani e caratteriali si trovano magistralmente descritti nell'ultimo romanzo di Peppino Fiori, Uomini X, edito recentemente da Einaudi. La seconda è quella relativa alle emissioni in lingua italiana della radio ufficiale cecoslovacca, attivate a partire dal 1936 e riprese e potenziate dopo l'instaurazione del regime comunista nel 1948. Nella puntata di ieri abbiamo esaminato soprattutto testi di Oggi in Italia, da noi rintracciati in archivio unicamente per il 1951. Oggi affronteremo invece anche l'altro tipo di documentazione per illustrare un tema che riguarda però direttamente la storia del Partito Comunista Italiano. Si tratta di vedere in modo specifico come veniva usata

0: la radio all'interno dei riferimenti pedagogico-autoritari che segnavano il progetto culturale del Partito Comunista Italiano. A Praga, infatti, le linee e i temi della propaganda ufficiale del PC si presentavano, come dire, quasi allo stato puro, senza la necessità delle mediazioni e dei compromessi che condizionavano i mezzi di informazione di cui il partito disponeva in Italia. Ecco perché si tratta di documenti preziosi per lo storico. Lì i modelli culturali, i progetti politici e programmatici del PC si disvelavano senza reticenze, rilanciando con forza quel principio autoritario del ciascuno al suo posto che caratterizzava l'interpretazione staliniana del partito di integrazione di massa su cui ci siamo già soffermati nella puntata introduttiva di ieri. In questo senso è importante cominciare oggi con un primo documento legato proprio al tema dell'importanza della radio. Dalla rubrica La Nota del Giorno, trasmessa il 7 maggio 1953, ascoltiamo i commenti relativi alla giornata della radio celebrata in URSS, che è un esempio molto efficace per illustrare il ruolo delle comunicazioni di massa in un regime totalitario.
1: La Nota del Giorno.
2: Oggi è stata festeggiata la giornata della radio, che ogni anno ricorre il 7 maggio nell'URSS e nei paesi a democrazia popolare. Il 7 maggio 1895, difatti, lo scienziato russo Aleksandr Stepanovich Popov presentò alla sessione della Società Fisico-Chimica il primo radioricevitore del mondo. L'organo del Partito Comunista Cecoslovacco, Rude Pravo, riporta oggi un articolo del vicepresidente del Comitato della Radio Cecoslovacca, Josif Vrabec, il quale mette in rilievo la missione delle radio sovietica e cecoslovacca. Nell'articolo è detto, fra l'altro, «Il numero dei nostri radioascoltatori è in continuo aumento. Oggi la radio ha 2.717.000 abbonati, cioè il 163% in più che nel 1937. Dietro suggerimento del Partito Comunista e del governo cecoslovacco, nell'estate dell'anno scorso si è iniziato in Cecoslovacchia, con l'aiuto delle esperienze sovietiche, l'edificazione della televisione, che alcuni giorni fa ha iniziato le sue trasmissioni sperimentali. In nessun paese capitalista la radio non ha e non può avere una missione così nobile come da noi nello Stato dove il padrone è il popolo. In tutti i paesi capitalistici la radio serve esclusivamente agli interessi della borghesia. La sua missione principale è di ingannare la gente ed elogiare il modo di vita borghese, diffondere l'isterismo bellico, calunnie e diffamazioni contro l'URSS.
3: Josif Vrabec conclude il suo articolo scrivendo: «La nostra radio aiuta il nostro paese nell'edificazione pacifica, nel consolidamento dell'amicizia tra i popoli, dice la verità sulla vita dei nostri popoli, dei nostri successi, nell'edificazione di una nuova vita, parla della vita nell'URSS e nelle democrazie popolari. La nostra radio ha anche numerosi ascoltatori all'estero. Gli ascoltatori che ci scrivono dagli stati capitalistici esprimono nelle loro lettere calorosi ringraziamenti alla nostra radio per le trasmissioni che ogni giorno vanno in onda in 14 lingue.
0: Sempre restando su questo tema specifico, importante appare anche il versante che confronta i temi, le voci, i contenuti della propaganda comunista con le tecniche più strettamente legate all'uso del mezzo radiofonico. È un versante, tanto per dire, che ci consente di dare giudizi appropriati anche sulla capacità dei comunisti di coniugare la modernità delle tecniche propagandistiche con l'arcaicità di alcuni argomenti più adatti, e questo lo vedremo bene nelle puntate successive, ad un universo rurale e contadino che non al contesto di un paese in rapida trasformazione industriale. Questa volta, da una trasmissione di Oggi in Italia, per la precisione da quella andata in onda il 14 gennaio 1951, ascoltiamo una fiaba, Guidina, dal titolo Guidina, risultata vincitrice al concorso per la più bella fiaba indetto dall'Unità di Milano.

0: Guidina. Il concorso per la più bella fiaba, indetto dall'Unità di Milano, è finito, vinto da Loredana Vezzali, una ragazza sedicenne che da 7 anni fa la donna di servizio in un piccolo paese vicino a Modena. Ha vinto perché è la storia di una bambina povera, raccontata semplicemente da una bambina povera. Si intitola Guidina. Ascoltatela, amici, e raccontatela domani ai vostri bimbi, che a quest'ora riposano.
1: Viveva una volta, alla periferia di un piccolo paese, Guidina. Assieme a lei la povera mamma. Ma erano tanto povere che la mamma doveva fabbricare con le proprie mani delle statuine che Guidina vendeva al paese. Fu proprio alla vigilia di Natale che Guidina non ne vendette neppure una. Stanca e affamata, decise di andare a bussare alla porta delle famiglie più ricche del paese, ma a qualunque porta bussasse, riceveva una risposta. Alla sera della vigilia si sta tutti a casa, radunati intorno alla propria tavola, ad aspettare la nascita del bambino Gesù. Allora Guidina rispondeva, io non l'ho una tavola, perché sono povera. E la mia mamma l'ha venduta quando non avevamo da mangiare. Ora non abbiamo né tavola né da mangiare. Ma nessuno aveva compassione di lei, allora Guidina decise di andare a casa. Si fermò. Sedette all'angolo di una casa, sentendo i piedini nudi intirizzirsi dal freddo, e in quell'istante l'immagine del babbo morto in guerra le comparve davanti. La bambina lo abbracciò e disse, «Babbo, portami con te, qui fa freddo, io ho fame». Le campane suonavano, era mezzanotte. La mamma pensava, «La mia Guidina avrà trovato qualche buona famiglia che le avrà dato una tazza di latte come si dà a una propria figlia». Allora si coricò nel giaciglio accanto al camino spento. L'alba del giorno di Natale trovò all'angolo della casa una bambina che stringeva tra le braccia una cassetta di statuine. Era Guidina, che con l'innocenza di tutti i bambini era andata a bussare alla porta di tante famiglie ricche, ma non era andata a bussare alla porta dei poveri credendo che fossero troppo poveri per aiutarla. Non aveva pensato, la povera Guidina, al vecchio proverbio che dice «cuore ricco, cuore avaro». E proprio la vigilia di Natale, i cuori avari avevano fatto morire una bambina innocente.

0: Da una trasmissione del 5 gennaio 1956 vi proponiamo invece una rubrica, il taccuino del postiglione, che introduce una importante chiave di lettura per leggere i principi ispiratori di Radio Praga. Si trattava, di fatto, di moltiplicare al massimo i punti di contatto con gli ascoltatori, favorendo rubriche di posta e di corrispondenza, concorsi a premi, tribune libere aperte alla partecipazione di tutti, quasi un'anticipazione, quindi se volete, del talk show che avrebbe caratterizzato l'era televisiva, in particolare quella degli anni Ottanta. In questo senso, nei confronti dei regimi totalitari affermatisi tra le due guerre mondiali, qui ci imbattiamo in una prima forte discontinuità. Il messaggio autoritario diffuso dalla radio fascista e soprattutto da quella nazista era diretta dall'alto verso il basso. Presupponeva un ascolto esclusivamente passivo all'interno di linee rigidamente prefissate e controllate dagli apparati politici del regime. Qui le linee del progetto autoritario si sposano con una più moderna concezione dell'uso delle comunicazioni di massa, basata più sul coinvolgimento attivo che sulla recezione passiva.
1: Dai, avete dimenticato quello che era il miglioramento del Temerdana domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati...
2: Cari amici in ascolto, oggi iniziamo la trasmissione della nuova rubrica settimanale Taccuino del Postiglione, che sorge dall'unione delle nostre due precedenti rubriche, le risposte agli ascoltatori e la tribuna degli ascoltatori. Questo, cari amici, vi dice già quale sarà il contenuto della nuova rubrica, rispondere alle vostre domande e anzitutto a quelle che si riferiscono alla Cecoslovacchia, alla vita e al lavoro del nostro popolo. E vogliamo darvi nel contempo la possibilità di esprimere le vostre opinioni sulle cose, sugli avvenimenti di interesse generale. In altre parole, vogliamo che questa rubrica divenga una piattaforma di scambio di opinioni e informazioni e così facendo intendiamo modestamente contribuire alla conoscenza reciproca e ad avvicinare e affratellare i nostri popoli.
3: La settimana delle feste di fine d'anno ha visto giungere nella nostra redazione una ricca messa di lettere e in particolare di auguri e saluti. Ricambiamo perciò anzitutto di cuore i nostri auguri più sentiti a tutti.
4: Ed ora vediamo un po' qualche lettera più da vicino.
5: Gli ascoltatori Brognoni da Siena, Benatti e Vecchi da Modena, Di Stefano da Teramo, Benedetti e Ribuoli da Modena, Furati, emigrato in Francia, Golinelli e Balistrazzi, pure da Modena, inviano calorosi saluti alla piccola Adriana Bellucci, che come noto si trova ospite della Cecoslovacchia per curare la poliomielite e si interessano pure del decorso delle cure.
4: Come molti di voi avranno sentito, proprio ieri sera abbiamo trasmesso un servizio registrato dalla clinica di Janske Lashne, dove Adriana si trova in cura. Diamo perciò la parola al radiocronista che ha eseguito il servizio.
3: Adriana, cari amici, l'ho trovata di ottimo umore. Ha trascorso le feste assieme alla mamma. Naturalmente era un po' dispiaciuta per la lontananza del suo papà, dei parenti, amici e anche del suo cagnolino di cui è letteralmente innamorata. Ma i nuovi amici che ha trovato in Cecoslovacchia hanno fatto del loro meglio per farla felice e le hanno pure portato tanti regali. Le cure, naturalmente, come è logico per una malattia del suo tipo, sono lunghe, ma proseguono in modo soddisfacente. Adriana viene ogni giorno sottoposta a continui massaggi, impacchi caldi ed esercizi di speciale ginnastica. E i medici sperano che dopo un periodo di circa 6 mesi Adriana possa sostenersi in piedi da sé.
4: E da questo punto non si può fare a meno di citare una lettera. Lettera inviataci dall'Italia, dal padre di Adriana, il quale ci scrive.
5: Non ho parole sufficienti per ringraziarvi, per dimostrarvi tutta la mia riconoscenza per il dono natalizio che mi avete fatto con la vostra trasmissione della sera di Natale. I vostri auguri sono stati più graditi e più cari, anche perché corredati dalla voce della mia bambina e da quella della mia cara moglie, delle quali sento tanto la mancanza. Malgrado ciò, sono tranquillo, perché le so trattate con tutte le gentilezze possibili ed immaginabili, perché ho fiducia nelle speciali cure che vengono praticate alla bambina e nell'indiscusso valore dei professori e dei dottori curanti.
0: Adriana, la bambina poliomielitica che campeggia al centro di questa puntata del Taccuino del Postiglione, rinvia immagini consuete del nostro spettacolo televisivo. Pensate ai casi di varia umanità che imperversano al Maurizio Costanzo Show. Ci tengo a questi accostamenti che sono un po' arditi e anche un po' arbitrari, detto francamente, perché le analogie sono molto difficili in un campo come questo, però ci tengo proprio per sottolineare in qualche modo come ci fosse un intento moderno o modernizzante comunque nell'uso della radio da parte della redazione di Radio Praga. Ancora una puntata in questo senso del taccuino del postiglione, questa volta del 9 febbraio 1956. È un documento importante anche in chiave contenutistica per illustrare il modo con cui Radio Praga sviluppava il confronto tra la realtà italiana e quella cecoslovacca, ma su questo poi torneremo ampiamente in seguito. Quello che è importante sottolineare qui invece nella chiave di lettura adottata per questa puntata è il rapporto che si instaurava tra l'emittente cecoslovacca e i suoi ascoltatori italiani, la cura costante di aprire canali di collegamento diretti come quello rappresentato dal concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita».
1: Dai, mentre si cercava quello che era il miglioramento del tema d'arte, il 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
3: il taccuino del postiglione.
2: Eccoci quindi nuovamente all'appuntamento del giovedì in questa nostra rubrica, nella quale, cari amici, citiamo le lettere che ci avete inviato e rispondiamo alle vostre richieste. Se volessimo citare tutti coloro che ci hanno scritto la scorsa settimana, anche questa nostra odierna rubrica se ne andrebbe tutta in un lungo elenco, perciò dobbiamo limitarci a ricordare soltanto alcuni. Agli altri risponderemo per lettera.
5: Abbiamo ricevuto una lettera interessante dall'ascoltatore Sbarra di Hainan, in Belgio, che recentemente ha ascoltato questa nostra rubrica assieme ad alcuni amici ed alcuni di essi hanno messo in dubbio l'autenticità delle lettere che avevamo citate, affermando che si trattava soltanto di propaganda. Per poterli convincere del contrario, egli vuole una risposta alla domanda: quale differenza c'è fra l'operaio cecoslovacco e quello italiano?
3: Il signor Sbarra ci scuserà anzitutto se rileviamo che questa domanda non è formulata con molta chiarezza. Noi pensiamo che in sostanza non vi sia differenza tra l'operaio cecoslovacco e quello italiano. Siamo convinti che ambedue desiderano prima di tutto vivere nella pace, vivere bene e felicemente. Resta però da vedere se hanno le condizioni per farlo. Nel nostro paese gli operai non lavorano per ingrossare i profitti di un singolo capitalista, ma il loro lavoro va a vantaggio di tutto il popolo e quindi di loro stessi. Le fabbriche sono di proprietà collettiva e il popolo le amministra attraverso il proprio governo popolare sulla base di un piano nazionale, il quale ha per obiettivo generale l'aumento del tenore di vita materiale e culturale della popolazione.

0: Ecco, una domanda postaci dall'ascoltatore Andaiani di Bari, il quale vuole appunto sapere che cosa si pensa in Cecoslovacchia del neorealismo italiano.
1: Centinaia di migliaia di spettatori, come pure i cineasti cecoslovacchi, sono rimasti entusiasti dei film italiani come Roma città aperta di Rossellini o Ladri di biciclette di De Sica, quest'ultimo forse l'opera più umana e profonda della cinematografia italiana contemporanea. Sono rimasti commossi dopo aver visto Chouchat e impressionati profondamente da Roma ore 11, i cui attori sono divenuti nel nostro paese veramente popolari, come popolari sono i film Achtung Banditi, Non c'è pace tra gli ulivi e Due soldi di speranza. Questi film colpiscono ed appassionano lo spettatore cecoslovacco per la loro veridicità immediata, umana e sconvolgente addirittura, e soprattutto per il messaggio di aspirazione ad una vita migliore che essi contengono. È necessario porre in rilievo il buon gusto e la maestria artistica con cui sono stati creati. È interessante constatare come il nostro pubblico sia stato colpito in particolare da un aspetto di questi film, espresso forse nella maniera più evidente in Due soldi di speranza di Castellani, e cioè l'aspetto in cui balza in rilievo magistralmente il carattere dell'italiano semplice, la sua vita, i suoi sentimenti ed aspirazioni, come pure il colore e la grazia del suo paese. Questi film contengono quegli elementi inimitabili di carattere italiano che riescono a conquistare il cuore del pubblico cecoslovacco.

0: E così, cari amici, concludiamo questa odierna rubrica in attesa di altre lettere, alle quali risponderemo ben volentieri.
1: Un momento. Non dimenticare di far presente ai nostri ascoltatori che abbiamo lanciato un concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita». Su questo tema, l'avvenimento più interessante della mia vita, tutti possono scriverci. Il concorso è aperto sino al 15 marzo, con premi in denaro da 10.000 a 30.000 lire e in prodotti cecoslovacchi di esportazione. Partecipate quindi tutti al nostro concorso «L'avvenimento più interessante della mia vita». Illustrate come più vi aggrada l'avvenimento più interessante della vostra vita e inviate le lettere a Radio Praga, trasmissioni estere, Cecoslovacchia. E vi auguriamo di essere voi i fortunati vincitori.

0: Il concorso ebbe un successo strepitoso, molti scrissero di politica o, per dirla come diceva lo speaker di Radio Praga, espressero i loro sentimenti democratici scrivendoci che il giorno più bello della loro vita è stato quello della caduta del fascismo. Sono componimenti profondi di esperienze, commentavano a Radio Praga, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore che illustrano nella loro maggioranza attraverso fatti vissuti gli aspetti migliori del popolo italiano. Vi proponiamo adesso la puntata del Taccuino del Postiglione del 5 aprile 1956, quella proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso.
1: E così, cari amici in ascolto, siamo giunti alla conclusione del nostro grande concorso, l'avvenimento più interessante della mia vita. Un concorso che ha letteralmente inondato la nostra redazione di centinaia di componimenti. Un concorso che ha confermato la nostra convinzione che gli italiani sono dotati di grande talento artistico, poiché anche i più semplici dei componimenti giuntici hanno saputo tratteggiare magnificamente la realtà della vita. È stato un concorso che ci ha aiutato a conoscere meglio i nostri ascoltatori, poiché nei componimenti da essi inviati ci hanno illustrato con efficacia i più interessanti ed importanti avvenimenti della loro vita. Sono componimenti profondi di esperienze, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore, che illustrano nella loro maggioranza, attraverso fatti vissuti, gli aspetti migliori del popolo italiano. La sua vitalità, il suo amore per la vita, per la giustizia, l'ottimismo, la sua innata allegria e nel contempo coraggio e desiderio profondo di felicità.
2: La reciproca comprensione avvicina le genti, perciò faremo una scelta dei migliori componimenti inviatici dai nostri ascoltatori, li tradurremo in lingua ceca e li distribuiremo affinché li leggano anche i nostri cittadini. Così anche i vostri componimenti, cari amici, diventano portatori di comprensione, rafforzano l'amicizia tra i nostri popoli. In questo consiste il risultato maggiore del nostro concorso e crediamo quindi che a buon diritto possiamo esserne tutti orgogliosi.
3: Ed ora, cari amici, vi leggiamo alcuni dei componimenti risultati vincitori che sono già stati citati nella nostra rubrica oppure lo sono oggi per la prima volta. Per primo leggiamo un brano del tema inviato da Ettore Baraldi, al quale il sorteggio ha assegnato il primo premio di 30.000 lire.
4: I braccianti stavano fermi sul limitare del campo di scorrendo. Io ero in disparte, guardavo la terra lontana senza confine e avevo paura. Paura non so di che, ma ero piccolo in un gran mondo di terra. Il caporale fischiò, ci si mosse. Le prime zappate di terra sono divertenti per uno che non abbia mai zappato. Ma gli altri vanno avanti, ti lasciano indietro. Le mani tenere e bianche ti fanno male. Le prime vesciche di sangue e non resisti più. Allora cerchi di scappare per un po' dietro l'argine. I vicini ti tirano avanti e tu, mentre piangi per il dolore, guardi la zappa ritta dietro la fila dei lavoratori che si perde lontana. Quando ritorni in fila, i braccianti ti guardano di sottecchi, maliziosamente. Vedrai, passerà, tocca a tutti. È il primo giorno, poi ti abitui. Così dissero a me. Nessuno mi disse niente perché ero scappato. Erano scappati anche loro un giorno. Qualcuno mi guardò e bestemmiò. Ero diventato uno di loro in un sol giorno. Ero entrato nella vita. Quella prima giornata di lavoro è l'avvenimento più importante della mia vita. Qualcuno incapace a riconoscere nel lavoro un fatto determinante nella vita, importante e nobile, potrebbe anche ridere. Non capirebbe che cosa significa entrare nella vita della grande massa di popolo che lavora e lotta per vivere e conquistare un domani più sereno e bello. Ecco perché quel giorno segna nella mia vita l'avvenimento più interessante.
0: Il primo giorno di lavoro come un rito di iniziazione, come l'ingresso all'interno di una comunità guerriera, a riprova del lavoro come elemento forte di un'identità granitica nell'autorappresentazione dei militanti comunisti italiani. Ma su questo aspetto, proprio legato al rapporto tra autorappresentazione e realtà, torneremo ampiamente nelle puntate successive. Tornando invece al concorso, ai temi inviati a Radio Praga sull'avvenimento più interessante della mia vita, devo dire che alla fine ne erano arrivati quasi un migliaio, tra i quali, sovvertendo ogni criterio meritocratico, furono selezionati 30 per affidare poi al sorteggio la scelta dei tre vincitori. Il primo premio di 30.000, l'avete appena ascoltato, andò ad Ettore Baraldi, che aveva fatto proprio questo racconto legato al valore del lavoro. 20.000 lire a Dino Incerti e Luigi Balestrazzi, 10.000 a Fanny Serafini, mentre gli altri toccarono a chi un vaso di cristallo di Boemia, a chi una statuina del famoso bambino Gesù miracolo di Praga, tra virgolette, cito dal documento di Radio Praga, a chi è infine un vaso di cristallo con in rilievo figure sportive. Ma i premi contavano poco. Come scrisse Pietro Marassi da Udine, sono certo di essere escluso da questo concorso perché durante la mia vita non ho passato belle giornate, anzi, il contrario. La più bella giornata della mia vita deve ancora venire e sarà quando il Partito dei Lavoratori andrà al potere. Ancora un concorso adesso, questa volta riservato ai bambini, nell'ambito della trasmissione del 10 aprile 1956, Gli amici di Pierino e di Irene. Pierino e Irene, il concorso a premi per chi invia una fotografia, servono in questo caso ad esemplificare, da un lato, la segmentazione del palinsesto per fasce di età e di appartenenze sociali e professionali. Vi ricordate, nella puntata introduttiva ci siamo soffermati su questo aspetto particolare del progetto pedagogico autoritario del Partito Comunista Italiano e di come questo progetto si riversasse all'interno del palinsesto di Radio Praga. E dall'altro invece le tecniche di coinvolgimento del pubblico adottate con molta efficacia dalla redazione delle emissioni in lingua italiana della stessa radio cecoslovacca. Ascoltiamo adesso, proprio dal 10 aprile 1956, questa trasmissione dedicata a un concorso fotografico bandito per Gli amici di Pierino e Irene.
3: Gli amici di Pierino e di Irene.
5: Cari amici in ascolto, il sorteggio odierno è riservato solo a coloro che ci hanno inviato la loro fotografia.
2: Cari amici italiani, abbiamo qui il nostro grande albo e ogni vostra fotografia, oltre al nome, ha anche un numero.
3: Martin ha nelle mani un sacchetto contenente oltre 200 numeri, tanti quante sono le fotografie che ci hanno finora inviato gli amici di Pierino e di Irene. Ora estrarremo il primo numero e vedremo a quale fotografia corrisponderà sul nostro albo.
2: Cari amici, attenzione!
5: Mentre suonavano le nostre fanfare, Martin ha estratto un numero. Vuoi dirlo, per favore, a voce alta?
3: È il numero 1.
5: Dato che il numero è molto basso, lo troveremo subito, senza sfogliare molte pagine. Ecco qua, ragazzi, mi sembra che lo conosciate molto bene, dato che ci scrive spesso.
2: Si tratta della fotografia di Gnani Valerio, che riceverà un modello di trattore Zetor 25 con ruote gommate.
3: Caro Valerio, siamo contenti che hai vinto, anche perché sei un nostro vecchio ascoltatore. Congratulazioni e auguri.
5: Come avete visto, cari ragazzi italiani, il numero era molto basso ed è stata anche per noi una sorpresa.
0: Se i concorsi e le rubriche di corrispondenza segnalano il versante della modernità delle tecniche radiofoniche adottate da Radio Praga, i contenuti restano quelli segnati dalla forte vocazione pedagogico nazional popolare del progetto culturale del PC. In chiusura di questa seconda puntata vi proponiamo due esempi di trasmissioni che vanno proprio in questa direzione. Il primo è relativo al programma di Oggi in Italia, andato in onda il 16 gennaio 1951. In questo caso, come ascolterete, il tema della protesta contro gli ambienti guerrafondai degli Stati Uniti viene coniugato con un'ambientazione da bar di paese e con temi che forse in altri contesti ideologici avrebbero potuto definirsi tranquillamente sciovinistici o nazionalistici.
3: Protestiamo contro Eisenhower. Dialoghetto.
5: Ciao Piero, qual buon vento ti porta?
2: Vengo ora dall'assemblea tenuta dal Comitato dei Partigiani della Pace. Abbiamo, come vedi, fatto tardi, ma la riunione e le decisioni che ne sono uscite sono importanti.
3: I signori desiderano?
6: Io un caffè.
2: A me...
3: Coca-Cola?
2: Ma che Coca-Cola? Dammi una San Pellegrino. Questi hanno incominciato con la Coca-Cola, poi con il piano Marshall, dopo con il patto atlantico, ed ora siamo già ad Eisenhower. Voglio una San Pellegrino. Almeno l'acqua frizzante, quella la voglio italiana. Perché se andiamo avanti così, ci manderanno in trincea e invece di darci tabacco da ciccare, come nel 14-18, ci scorteranno di chewing gum.
5: Eh già, domani arriva il generale americano a Roma.
2: Però il governo deve essere molto allarmato e preoccupato del desiderio di pace degli italiani per giungere ad emanare quell'ingiustificato provvedimento nel quale si minacciano sanzioni un po' a tutti.
5: Questo è un segno di debolezza, non certo di forza.
2: Però intanto le misure ci sono.
5: Ma non serviranno a nulla, non avranno efficacia alcuna perché esse sono incostituzionali.
2: Io non me ne intendo molto, ma so che la Costituzione della Repubblica assicura ai cittadini le libertà fondamentali di propaganda, di riunione e di organizzazione, per cui gli italiani sono liberi di riunirsi pacificamente per manifestare, nei termini consentiti dalla Costituzione, con scioperi e manifestazioni, la loro volontà di pace.
5: Credo sia nostro dovere togliere al generale americano la illusione che noi siamo per la guerra. Concretamente noi dobbiamo dimostrare che vogliamo vivere in pace con l'America, con l'Unione Sovietica e con tutti gli altri paesi.
2: Non tenendo conto del bando De Gasperi?
5: Ma per l'appunto, amico mio, primo perché è un bando illegale privo di efficacia giuridica e secondo perché ci si può cadere tutti una volta, ma due no. Buoni sì, ma fessi no.
2: Eh già, ci vuol poco a piazzarti le giberne e i mitra e mentre ti sbattono fuori d'Italia, gli altri, gli americani, vengono qui.
5: E certo, qui c'è il vino buono, il clima dolce, le donne graziose.
2: E tu fuori dai confini a farti accoppare perché gli americani e i loro amici se la godano in Italia. No, stavolta non attacca. Io sono stufo di guerre. Io domani tiro giù la saracinesca. Paffete, come se votassi no alla guerra.
5: Manifesteremo insieme la nostra volontà di pace. È meglio fare oggi ciò che saremo costretti a fare troppo tardi domani. Cameriera?
3: Eccomi, signore.
5: Conto.
0: Una San Pellegrino contro la Coca-Cola nel segno dell'antiamericanismo. L'ultimo documento che vi proponiamo è di tutt'altro tipo, è una sorta di dispensa da scuola di partito e si riferisce ancora a una trasmissione di oggi in Italia, quella del 10 febbraio 1951, dedicata alla storia del Partito Comunista Italiano. A 30 anni dalla fondazione, il partito autocelebrava la propria vicenda con una rappresentazione dai toni netti e recisi, sorretti dalla consapevolezza di venire da lontano e di andare lontano. Dedicheremo una puntata specifica al modo ricco di censure, rimozioni, agiografie con cui il PC ripercorreva la propria storia. Qui al solito ci interessa soprattutto il modello di comunicazione radiofonica adottato, con un dialogo che cerca di rendere gradevole e accattivante un approccio che invece è piuttosto didascalico se non piattamente scolastico.
3: Nella nostra rubrica Il Partito Comunista a 30 anni, ascoltate ora La lotta su due fronti.
2: Buonasera Giovanni, come va?
6: Come vuoi che vada, si tira avanti lavorando e lottando.
2: Devono essere oramai molti anni che tu lavori e lotti per un mondo migliore.
6: Che tiro la carretta sono 45 anni e che milito nel Partito della Classe Operaia sono ormai quasi 40. Ho cominciato a frequentare a 15 anni la sezione socialista con mio padre.
2: E quando passasti al Partito Comunista?
6: A Livorno nel 21 con la frazione astensionista.
2: Conosci bene allora le vicende di quel tempo, i sacrifici e le lotte?
6: Abbastanza per averle vissute da vicino.
2: Tu dovresti farci un grande favore, Giovanni.
6: Anche due, se posso.
2: Dovresti dedicarci qualche ora per raccontarci la storia di lotta del Partito Comunista.
6: Qualche ora è troppo, ma una decina di minuti, due volte alla settimana, ve li posso dedicare.
2: E da quando incominciamo?
6: Anche ora. Se a voi garba, potremmo trovarci ogni sabato e ogni mercoledì verso le 22.45.
2: Perché alle 22.45? Non potremmo anticipare?
6: Per ora, no, perché esco alle 10 di sera dal lavoro e poi mi devo fare più di mezz'ora di tram. E alle 23 parte l'ultimo tram. Se siete d'accordo, fissiamo per le 22.45 il mercoledì e il sabato.
2: D'accordo.
6: Oh, ditemi ora, da quale periodo vorreste che io incominciassi stasera? Quello prima della fondazione?
2: Su questo periodo abbiamo già seguito sulla stampa e anche oggi in Italia ne ha parlato. Quello che non abbiamo ancora approfondito è come si mosse il Partito Comunista dopo Livorno e quali problemi si posero di fronte ad esso.
6: Sta bene. Come voi certamente saprete, la nascita del Partito Comunista esasperò in Italia i gruppi capitalistici e i loro giannizzeri armati, i fascisti. Questi ultimi, infatti, si scagliarono con rabbia maggiore contro le organizzazioni operaie e quelle del partito. Spartaco Lavagnini, uno dei dirigenti dei ferrovieri e dei comunisti fiorentini, veniva vilmente assassinato al suo posto di lavoro il 7 febbraio 1921. Ma agli attacchi dei fascisti si aggiunsero in quel particolare momento quelli dei riformisti.
2: Dei D'Aragona, dei Rigola, vuoi dire?
6: Esattamente, e che ingiuriavano il nostro Gramsci. Però, amici miei, se è vero che a Livorno si era fondato il nuovo partito della classe operaia, partito rivoluzionario, non si era ancora risolto il problema del suo giusto orientamento teorico e politico.
2: E perché questo?
6: Perché l'acquisizione di questo orientamento richiedeva un'ulteriore lotta, in quanto noi eravamo usciti da un partito malato e inquinato dai miasmi dell'opportunismo e, per naturale reazione, anche dalle esagerazioni estremiste anarcoidi, e ci portavamo dietro una gran parte di queste infezioni. Infatti, non vi è certamente nuovo che nel Partito Comunista erano confluiti questi gruppi. Ordine Nuovo, corrente astensionista capeggiata da Bordiga dal gruppo Marabini-Graziadei, che era quasi al completo d'accordo con l'Ordine Nuovo, dal quale dissentiva solo sulla questione della tempestività di fare allora la scissione, non essendovi ancora ben preparati.
2: Ma scusa Giovanni se ti interrompo, la frazione astensionista perché si definiva così?
6: Astensionista si definiva la frazione capeggiata da Bordiga perché essa era contro ogni partecipazione alle elezioni politiche e amministrative, avendo scoperto che il Parlamento corrompe.
2: Perciò per non essere corrotti si doveva smetterla con la partecipazione alle elezioni.
6: Esatto. Sarebbe come se dicessimo, siccome il fuoco può distruggere anche le nostre case, smettiamola di accenderlo per fare la minestra.
0: Bordiga è il vilain della storia, il cattivo a cui, come vedremo, non sarà risparmiato nessun insulto, così come toccherà ai tre, Tresso, Leonetti e Ravazzoli della svolta del 1930, a Silone, a Tasca e a tutti i dissidenti fino a Cucchi e Magnani, i Magnacucchi Titini, su cui nel 1951 e nel 1952 Radio Praga concentrerà i propri strali polemici. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Nacque dal cinema l'immagine dell'American Dream all'italiana dopo anni di bombardamenti e privazioni.
1: Maccheroni, maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano.
0: Con un americano a Roma, Alberto Sordi dipinse abilmente un giovane romano che sognava Kansas City, abilmente diretto da Steno.
2: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

già che ci so, me devo star tropeso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

pardon, pardon, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente

0: Yeah, oh, ecco vengo, le forze.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
2: Aveva scritto una lettera feroce a Vittorio De Sica a Giulio Andreotti, deluso dalla proiezione di Umberto D, che riteneva mostrasse all'estero un volto dell'Italia inidoneo alla fase storica che il paese stava attraversando.
3: Dovevo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione. Si diceva: ma perché allora non si aiuta un libro, e così via. Però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto, a cominciare a Roma dalla stessa ripresa di Cinecittà. Quindi il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti. C'è miseria, si parla di miseria, però l'Italia non è fatta solo di ladri di biciclette. Beh, oggi poi ladri di biciclette non ci sarebbero più, sarebbero ladri molto più importanti, ma o di pensionati che muoiono di fame. L'Italia è fatta anche di Don Bosco, è fatta anche di chi ha inventato la cura antitubercolare, così c'era questa necessità. Io mi sono trovato spesso a fare l'asino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita di una mano.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Oggi ascolteremo alcuni estratti delle trasmissioni storiche di Radio Rai nell'edizione 1989-90, come di consueto, che vide il Napoli conquistare il secondo titolo della sua storia. Campionato molto combattuto, con un inseguimento del Milan sul Napoli, concretizzato alla 26esima giornata e perso alla penultima grazie ad una discussa sconfitta sul campo del Verona. L'Inter campione uscente non riconfermò il rendimento della stagione precedente, nonostante l'acquisto di Jürgen Klinsmann, uno degli attaccanti più forti in circolazione. Nel girone di andata la formazione azzurra non incontrò ostacoli. Il Napoli batté entrambe le milanesi e in particolare il Milan, la reale antagonista di quel campionato, il 1 ottobre con il netto risultato di 3-0. Noi ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto ciò che accadde invece il 22 ottobre, con i campani che sconfissero l'Inter per 2-0 e il Milan che si impose sulla Roma di misura con il punteggio di 1-0. Ascoltiamo le voci di Enrico Ameri dal San Paolo e di Sandro Ciotti dal Meazza.
1: Attenzione, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Careca ha portato in vantaggio il Napoli dopo un precedente tiro. La palla era stata ribattuta e il giocatore ha ripreso il pallone a distanza ravvicinata e ha messo il pallone in rete con un tiro violentissimo dal basso verso l'alto. Il pallone è entrato in porta. 1-0 per la formazione del Napoli.
2: Vai a proseguire, Ameri. Vai pure a proseguire.
1: Ecco, vediamo che tutto il pubblico è in piedi. Careca, ripeto, è l'autore del gol della formazione napoletana. È passato in vantaggio il Napoli. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla mezz'ora esatta e 45 secondi di gioco del secondo tempo. Careca ha portato in vantaggio la formazione napoletana. Vi lascio immaginare l'entusiasmo degli 80.000 che sono tutti in piedi a applaudire. Questo è un grosso espurà del numero 9 che, fra le altre cose, non era sembrato molto in forma, perlomeno fino a queste battute. Poi Careca però non si è lasciato sfuggire l'occasione. Dopo un primo tiro che era stato ribattuto da parte dei giocatori della difesa dell'Azzurra, è entrato sul pallone a distanza ravvicinata, ha messo la palla in rete con un tiro dal basso verso l'alto. 1-0 per la formazione del Napoli. Vedremo ora quali saranno le reazioni della
3: squadra. Scusa Enrico, ti devo interrompere. Da Milano è andato in gol Van Basten, intervenendo su un cross da sinistra di Evani, ha colpito di testa con grande coordinazione, mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Cervone, che non ha potuto tentare nulla. E pertanto, mentre mancano

0: 8 minuti alla conclusione, Milan 1 Roma 0, a te la linea.
1: Sì, d'accordo, io adesso vorrei seguire per qualche istante soltanto la reazione da parte dell'Inter, che mi sembra che ci sia, e Mandorlini, il pallone terminato in fallo laterale all'altezza della bandierina calcedonica, sta per essere sta per effettuare la rimessa in gioco, la palla poi è terminata oltre il fondo, c'è stato un intervento di testa da parte di Berti, non è riuscito a far altro che mandare la palla oltre il fondo, quindi suma l'azione d'attacco da parte della formazione nerazzurra, che ripeta subito reagito, linea a Ciotti.
0: La linea, come abbiamo già segnalato con il flash precedente, è andato in vantaggio il Milan con Van Basten. C'è stato un lancio sbagliato di Bruno Conti catturato da Baresi, la palla di Conti era indirizzata verso Feller, impossibilitato a intervenire nell'occasione. Sul rilancio di Baresi è andato via sulla sinistra Ivani, cross e appostato quasi all'altezza del secondo palo, quello cioè alla sinistra di Cervone. È intervenuto Van Basten colpendo con grande precisione di testa e mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra del portiere romanista. C'è adesso una posizione per la Roma, la batte Girolin, interviene Baresi, sta per entrare Bruno Conti, perde palla, la recupera Ancelotti, serve Tassotti ancora verso l'ultimo arrivato, e cioè Struppa, che apre ancora su Tassotti, che libera Maldini, che si è improvvisato attaccante, entra in area da solo Ancelotti, sbaglia il controllo, si allarga troppo sulla sinistra, si porta comunque la palla sul destro, serve Donadoni, finta di quest'ultimo, tiro poi di sinistro rimpallato da Girolin. A 6 minuti dalla conclusione a San Siro, Milan in vantaggio per 1-0. Linea Provenzali.
2: La linea è momento allo studio, visto che non ci sono novità di cui dare conto, e allora torniamo e cercando di seguire in contemporanea tanto Napoli-Inter che Milan-Roma e Genoa-Juventus, quindi rapidi interventi da tutte e tre, flash dagli altri campi, la linea Enrico Ameri.
1: Sì, osserviamo in questo momento una scena, viene espulso Verdelli per aver dato un calcio al giocatore del Napoli, viene espulso il libero della formazione dell'Internazionale, Verdelli, il quale abbandona il campo, ma ne approfitta anche per dissetarsi mentre passa davanti alla propria panchina. Il portiere Maggiore ritorna tra i pali, la formazione nerazzurra giocherà, siamo al 38esimo, gli ultimi 6 minuti di gioco, gli ultimi 7 minuti di questo secondo tempo, in 10 uomini. Vediamo che il gioco è ancora fermo davanti alla nostra postazione microfonica, abbandonata frattanto la tribuna stampa, dove ha seguito il primo tempo il nostro direttore generale, il dottor Biagio Agnes, lasciato poco fa dopo aver seguito tutto il primo tempo di questa partita. Ecco intanto che sta per riprendere il gioco con un calcio di punizione che sta per essere battuto da Maradona, batte il calcio di punizione, serve sulla sinistra Mauro, che ricordiamo è intervenuto nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco esattamente al posto di Corradini al 28esimo, poi la palla recuperata da Crisma che riporta ancora il pallone in avanti, ed è una Inter che si precipita ancora all'attacco con un lungo lancio sull'estremo di sinistra dove corre prontamente Berti, su lui convergono due uomini e c'è una bellissima finta da parte di Alemão, che si può dire è stato l'artefice di questa vittoria, perché da Alemão è partita l'azione e anche il primo tiro che era stato ribattuto, su cui poi ha fatto irruzione Carega ed è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco ancora la formazione del Napoli che si rivolta in attacco, e Alemão ancora conduce il pallone verso l'area avversaria, è giunto al limite, entra dentro in questo momento in area, rimette ancora verso il centro, accorre Maradona per il tiro finale, batte il portiere con un tiro che entra sulla destra, Malgioglio ha battuto per la seconda volta da Maradona, il giocatore si è fermato, ha preso la mira e ha mandato il pallone quasi fintando nei confronti di Maggioglio sulla destra della porta, difesa dal difensore Maggioglio, che ripeto all'inizio del secondo tempo ha preso il posto di Ezenga, che per una contrattura è rimasto negli spogliatoi. Maggioglio battuto per la seconda volta, i giochi ormai si può dire sono forti, siamo giunti al 39esimo del secondo tempo, 2-0 per la formazione partenopea. Maradona si è portato alle spalle della porta di Maggioglio, vale a dire la porta che si trova sulla sinistra della tribuna centrale, per ricevere ancora l'applauso dalla folla. Ora si riporta al centro del campo, i nerazzurri stanno per rimettere il pallone in gioco, ma si può dire che la partita ormai è persa per loro, 2-0 sono difficilmente rimontabili. A 5 minuti dalla conclusione cediamo la linea Milano.
0: Sì, riprendiamo la linea da Milano, siamo ormai in pieno recupero, il 46esimo minuto della ripresa, contropiede del Milan. La Roma è stata generosissima nel reagire alla rete di Van Basten e si è portata pericolosamente sotto misura. In questo istante De Lia fischia la fine. Risultato finale dunque, Milan batte Roma 1-0, rete di Van Basten al 37esimo della ripresa.
2: Questa è la situazione a Meri fino al termine di Napoli-Inter.
1: Sta attaccando ancora la formazione del Napoli, è Carnevale che sulla destra ha ricevuto da Careca, avanza nella posizione di ala destra, poi stringe un po' verso il centro, al limite dell'area, tocca per la corrente Alemão, che è stato lo strepitoso protagonista di questa fase finale dell'incontro. In pratica i gol della vittoria portano la sua firma insieme con quella degli autori veri, reali di questi gol. Infatti è stata dalle azioni di Alemão che sono scaturite poi i tiri di Careca e successivamente di Maradona. Siamo i 43 e 54 secondi del secondo tempo, 2-0 per la Nazionale Napoletana, con il pubblico che è in delirio naturalmente, mentre la palla sta per essere messa in gioco dal portiere Giuliano. Devo dire che la vittoria anche in queste proporzioni era un po' in attesa. Fine conti l'Inter è stata una squadra che si è battuta molto bene durante tutti il primo e il secondo tempo, sta giocando in questo momento senza Verderi, perché Verderi è stato espulso quasi nella fase conclusiva un 7-8 minuti fa dall'arbitro Longhi per aver dato un calcio a un avversario. Ora c'è un calcio di rimessa da parte della formazione del Mentre esce in questo momento Alemão ed entra sul terreno di gioco il numero 13 Biliardi. Alemão, giusto riposo, viene allontanato dal campo dallo stesso allenatore Bigon, al suo posto entra Biliardi, mentre c'è il calcio di rimessa da parte del portiere, ribatte Breme dalla parte opposta, cerca di recuperare Klisman, attivissimo, lancia ancora sul terreno di destra Cucchi, che ha sostituito Morello nel corso del secondo tempo, tentativo di un colpo di tacco indirizzato al pallone verso il centro, però vediamo che il colpo di tacco non riesce. Poi c'è un intervento da parte di un giocatore napoletano, esattamente di Baroni, che confusi ha tenuto su tutta la difesa, soprattutto quando più forte era la pressione da parte della formazione dell'Azzurra. E quindi vediamo che ora sul pallone c'è De Napoli, che si sposta sul settore di sinistra, pilota il pallone ancora in avanti, lo seguono i compagni che vogliono ancora sfruttare questa azione verso il centro, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita.

0: Il Napoli conquistò il primato di campione d'inverno il 17 dicembre. L'inizio del girone di ritorno evidenziò un Napoli in netto calo. Il rallentamento favorì soprattutto il Milan, le cui speranze si rinfocolarono dopo aver vinto lo scontro diretto dell'11 febbraio, dove la squadra di Arrigo Sacchi restituì il pesante 3-0 subito al San Paolo nella partita di andata. Ascoltiamo adesso la voce di Ameri che commenta il terzo gol di Van Basten, autore di uno splendido campionato che lo vide conquistare la classifica marcatori con 19 reti. A seguire l'intervista dell'inviato Tonino Raffa ad Arrigo Sacchi da Domenica Sport.
1: Attenzione, ha segnato Van Basten la terza rete della formazione milanista. Da pochi passi è riuscito a insaccare il numero 9 del Milan e pertanto si ripete lo stesso risultato dell'incontro di andata, 3-0 in favore della formazione del Milan, come per 3-0 aveva battuto il Napoli e il Milan all'incontro di andata. Van Basten quindi si unisce alla schiera di quelli che hanno segnato oggi. Massaro, ripeto, nel corso del secondo tempo, subito quasi in apertura di gioco, è giunto Van Basten dopo il gol messo a segno anche da Maldini. E vi devo ricordare ancora un altro particolare a proposito di tiri e di gol, che prima Rijkaard aveva operato nel settore di destra un gran tiro verso la porta di Giuliani e Giuliani era riuscito a deviare questo tiro formidabile mandandolo a rimbalzare sul palo alla sua sinistra e poi era schizzato sul fondo.

0: Bene, cominciamo dalla partita di Milano. Un grande Milan ha annullato il Napoli, il campionato è ancora tutto da rifare. Il Milan ha costruito un'infinità di azioni da gol, ha preso un palo con Evani, un altro tiro di Rijkaard è stato deviato sul palo da Giuliani, che ha salvato la squadra da un passivo più severo. Tonino Raffa.
1: Eccomi qua Enrico, e con me c'è Arrigo Sacchi. Allora Sacchi, un Milan che magari può essere in difficoltà con le provinciali, ma è grande contro le grandi.
2: Beh, direi che finora è stato così. Le ultime tre sono quelle che ci hanno portato via più punti.
1: Senta, da una sostituzione, quella di Donadoni nel primo tempo per infortunio, con Evani nasce il fatto scardinante, secondo noi, della partita. Un Evani straripante che ci mette lo zampino nei tre gol.
2: Non sono completamente d'accordo. Il Milan è partito alla grande, era già andato vicinissimo al gol con Donadoni. E quindi la sua uscita ci ha creato dei problemi, anche perché era un giocatore adatto negli spazi brevi.
1: Però è una dimostrazione di forza del collettivo sicuramente.
2: Ecco, Evani è stato molto bravo in questo, come tutta la squadra, hanno fatto veramente una grande partita. Io devo essere grato a questi giocatori, devo essere grato a questo pubblico, mi sono divertito, loro si sono divertiti, abbiamo vinto credo meritatamente, e questo direi è importante. È stata una buona partita pur giocando su un campo che non era ottimale, ma allora la dimostrazione è che quando i giocatori sono bravi, quando c'è la volontà e quando si gioca come si deve giocare, allora anche il campo non ottimale non ti frena.
1: Per contro, un Napoli apparso abbastanza logoro, o il Milan è stato davvero troppo grande oggi, Sacchi?
2: Ma è difficile a dirsi. Napoli è sempre una grande squadra, ha sempre dei grandissimi giocatori. Oggi credo che il Milan abbia vinto meritatamente, però purtroppo per noi non è che con questa vittoria abbiamo distaccato il Napoli, l'abbiamo solo raggiunto e adesso comincia la vera volata.
1: Finirà come nell'Ippica, quando il cavallo in rimonta vince quasi sempre?
2: Non lo so questo, io so che se, i miei giocatori non devono mollare, e non molleremo, e poi alla fine se saremo più bravi è giusto che vinciamo noi, come ho già detto tante altre volte, se sarà il Napoli più bravo è anche giusto che vinca il Napoli. Oggi i miei giocatori non avevo chiesto la vittoria, avevo chiesto di giocare bene, loro sono stati bravissimi, perché non solo hanno giocato bene ma hanno anche vinto, e questo mi dà grande soddisfazione.

La rimonta dei rossoneri si concretizzò due settimane più tardi, quando gli azzurri caddero nuovamente nel capoluogo lombardo, stavolta per mano dell'Inter, vedendosi sorpassare in vetta la classifica. La squadra di Sacchi resistette al primo posto anche nel mese di marzo, malgrado le due pesanti sconfitte consecutive patite nei big match contro la Juventus e i nerazzurri.

0: I nerazzurri, detentori del titolo fino a quel momento, riscattarono con la prestigiosa vittoria sul Napoli un cammino mediocre che li vide abbandonare presto ogni possibilità di riconferma ai vertici della classifica. Ascoltiamo adesso gli interventi da San Siro di Enrico Ameri per i tre gol dell'Inter nel 3-1 al Napoli e il terzo gol del Milan vittorioso sulla Roma per 4-0, commentato da Alfredo Provenzali. Prima però un ricordo di Massimo De Luca, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, scomparso proprio il giorno precedente alla domenica del 25 febbraio.
1: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe. Conduce Massimo De Luca.
2: Dallo studio centrale di Milano, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. È una giornata particolare questa per tutti noi cittadini italiani, una giornata segnata dall'emozione per la scomparsa del presidente Pertini. Una emozione, diremmo, ancora più di un lutto, sia per il modo sereno con cui lo stesso presidente Pertini aveva preannunciato di essere uno degli esponenti della generazione alla fine della giornata, quando aveva parlato a Strasburgo, e sia per la discrezione con cui il nostro ex presidente della Repubblica ha predisposto che le sue stesse esequie avvengano in forma strettamente privata. Quindi parliamo di emozione con la misura che egli stesso ci ha voluto insegnare, e un'emozione che si è trasmessa immediatamente al mondo dello sport, tanto è vero che il calcio ha immediatamente stabilito un minuto di raccoglimento su tutti i campi, che in ogni impianto è stato osservato, così come il mondo dello sport ha voluto, tramite il presidente del CONI Gattai, ricordare quanto l'ex presidente della Repubblica avesse saputo cogliere il significato dello sport, il significato sociale, il momento importante di questa attività, rivelandosi sempre accanto a questo momento importante della vita sociale.

0: Deve cominciare ancora il secondo tempo a Torino. Il primo si è concluso in parità 1-1 tra Juventus e Genoa per la rete di Galia. Al terzo e l'autogol.
1: Attenzione, pareggio dell'Internazionale. Credo che si tratti di un'autorete. Dovrebbe trovarsi di un'autorete, anche se l'azione è stata propiziata evidentemente da Serena e da Crisman, che sono saltati insieme con i giocatori della difesa. Dovrebbe trattarsi di un'autorete, a mio avviso, di Corradini. Saprò essere più preciso nel nostro prossimo collegamento. L'Inter comunque ha pareggiato. 3 primi e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Inter ha pareggiato. Il gol che Careca aveva messo in porta al settimo minuto del prima frazione di gioco, pertanto punteggio è ora sul 1-1. È stato il numero 2 Ferrara a mettere il pallone in rete, pertanto l'autorete è di Ferrara, che giocava appunto su Crisman. Per cercare di bloccare l'azione, Ferrara ha messo il pallone rendendo vano l'intervento di Giuliani, e intanto è ancora l'Inter che si porta in attacco e lo fa con Crisman. Ha raddoppiato la formazione nerazzurra. Klinsmann con un colpo di testa ha reso anche vano l'estremo intervento operato da Ferrara, che ha cercato di ribattere il pallone, anzi di Cusi, che ha cercato di ribattere il pallone. Un colpo di testa a distanza ravvicinata su azione d'angolo. Klinsmann ha raddoppiato per la formazione nerazzurra e sta raccogliendo adesso, si può dire, l'Internazionale i frutti di un lavoro che è durato, si può dire, per quasi tutto il primo tempo, da quando la formazione del Napoli era passata in vantaggio al settimo minuto. Ha cominciato a lavorare a fianchi di avversari la formazione nerazzurra, ma soltanto in questa fase iniziale del secondo tempo riesce a raccogliere i frutti del suo grande lavoro. Il Napoli sembra che si stia spegnendo. 2-1 per la formazione dell'Inter e siamo giunti esattamente all'ottavo minuto, al nono del secondo tempo. Nerazzurri, l'ha segnata Bianchi, aveva compiuto un'altra prodezza Giuliani, autore veramente di tre splendidi interventi nel corso di questa partita sul tiro dal limite di Griezmann. Aveva compiuto, dicevo, un'autentica prodezza deviando questo tiro e sembrava che il pallone dovesse sfuggire a raccorrere prontissimo di Bianchi, che invece è riuscito ad entrare sulla palla e da posizione angolatissima ha messo il pallone in rete con un tiro dal basso verso l'alto. Nulla da fare per il Napoli, ma già vi stavo dicendo che il Napoli ci sembrava fin dall'inizio di questa ripresa, sembrava che Napoli stesse disunendosi, quindi ha subito e sta subendo un po' passivamente, si può dire, la reazione dell'Inter, che finalmente sta cogliendo i frutti di un lavoro che è durato per tutti i 45 minuti. E ricordiamo ancora che c'è stata quella rete famosa di Carnevale che è stata annullata, e quindi anche questo forse ha contribuito a bloccare un po' la formazione partenopea. Pertanto 3-1 è il punteggio in questo momento dell'incontro di calcio fra l'Inter e Napoli a favore dei nerazzurri, e cedo la linea.
2: Attenzione, ti interrompo dal Flaminio, terzo gol del Milan messo a segno da Van Basten. Milan in vantaggio sulla Roma per 3-0.

L'aggancio si verificò alla 31esima giornata, quando il Napoli vinse a tavolino contro l'Atalanta per una monetina lanciata dagli spalti che ferì Alemão, episodio che non mancò di suscitare polemiche, con i rossoneri che furono fermati sul pari dal Bologna. Ai felsinei non venne inoltre accordato un gol che avrebbe potuto consegnare loro la vittoria. Il 22 aprile, al penultimo turno, i meneghini persero i nervi nell'ultima mezz'ora della trasferta di Verona, cosa che sfociò in ben 4 cartellini rossi tra campo e panchina, e finirono per capitolare inaspettatamente 2-1 contro i padroni di casa, da par loro impegnati nell'affannosa corsa alla salvezza. Del risultato, che richiamò alla mente dei tifosi rossoneri la fatal Verona del campionato 1972-73, approfittarono i partenopei grazie ad un 4-2 sul campo del Bologna, che restituì loro il comando solitario. L'ultima domenica avrebbe quindi assegnato lo scudetto. Con l'audio adesso ascolteremo le fasi finali della partita di Verona, con Enrico Emeri a commentare dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto e a seguire le interviste del post partita di Nicoletta Grifoni a Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, e a Silvio Berlusconi, presidente del Milan.

0: Torniamo a Verona.
1: Attenzione, gol di Pellegrini. Pellegrini ha portato in vantaggio a Verona. Pellegrini ha provato in vantaggio a Verona recuperando il pallone sul settore di sinistra, entrando in area e scavalcando il potere Pasali, che ha ragione di sperarsi, mentre il pallonetto l'ha scavalcato ed è entrato in rete.
2: E pertanto, questo è il boato di Bologna, dei tifosi napoletani, 10.000 tifosi napoletani che sottolineano la notizia dal Bentegodi.
1: Al 43esimo dunque la formazione locale, la formazione di Verona, è passata in vantaggio grazie al gol messo a segno da Pellegrini. Gentili amici, cioè, è veramente difficile seguire questo incontro di calcio perché nella ripresa è accaduto davvero di tutto. È stato espulso Sacchi, poi è stato espulso Rijker e poi Van Basten ha dovuto abbandonare il terreno di gioco ancora una volta su indicazione del direttore di gara. Evidentemente è successo qualcosa che noi non riusciamo a spiegarvi e a spiegarci, gentili ascoltatori, per quanto riguarda l'espulsione assoluta di Van Basten, ma deve essere accaduto qualcosa. E comunque Pellegrini ha portato in vantaggio in questo momento la formazione. Ecco, c'è un'altra espulsione perché un altro giocatore mi sembra sta abbandonando in questo momento il terreno e non voglio però dirvi altro perché può darsi che sia una sostituzione, ma comunque un giocatore sta abbandonando il terreno e non deve essere stato assolutamente un cambio, ma deve essere stata un'altra espulsione. E c'è veramente una sanzione disciplinare piuttosto dura, piuttosto severa da parte dell'arbitro Lobello che sta dirigendo il confronto, ricordo Sacchi, Reich, Van Basten ed eventualmente l'altro giocatore che non si è riuscito a individuare perché stava già infilando la porta.
0: È Costa Curta, Enrico, il solito replay ci viene in soccorso, non è bravo.
1: Costa Curta, benissimo, Costa Curta, no, d'altronde non c'è, sei presente qui, quindi non
0: appunto, io ce l'ho e tu no.
1: Mentre vi ricordiamo che il Verona in vantaggio per 2-1 sulla formazione del Milan e il campionato ha avuto forse una sua svolta in questo momento e forse anche la lotta per la salvezza potrebbe avere una sua svolta domenica prossima quando il Verona si recherà sul campo del Cesena per incontrare i romagnoli. Ecco che in questo momento invitiamo alcuni signori a mettersi a sedere per evitare di guardarci la vista della partita. C'è il
2: scusa Enrico, devo intervenire da Bologna, ha accorciato nuovamente le distanze il Bologna con Iliev, servito sugli sviluppi di un cross da destra di Bonini. Sì, pertanto esattamente al 90esimo 4-2 a terra linea.
1: E qui intanto la partita è finita con la vittoria del Verona per 2-1. La partita ha stentato a prendere quota, gentili ascoltatori, le due formazioni per buona parte del primo tempo hanno giocato con prudenza, preoccupate di non commettere errori. Il Milan ha certamente risentito della dura fatica di mercoledì e un po' tutti i reparti hanno evidenziato la durezza della prova di Monaco. E non perché non abbia giocato la partita di Coppa, ma perché forse ha avuto modo di vedere all'opera dalla panchina portiere Aumann, è stato Pazzagli a mettersi in evidenza tra le file dei rossoneri, salvando in due occasioni il risultato dopo il gol di Simone nel primo tempo che portava al 31esimo in vantaggio il Milan, al 34esimo esattamente su punizione di Buscetto e al 44esimo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a
2: ed ecco il finale di Bologna, il Napoli ha superato il Bologna per 4-2 a Enrico.
1: Vi dicevo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a colpire di testa un insidioso pallone indirizzandolo a fili di montante. Partita che la ripresa ha avuto sanzioni disciplinari incredibili da parte dell'arbitro Lobello nei confronti della formazione del Milan. Era entrato al 12esimo Gullit, era stato messo a terra dai difensori, poi successivamente era stato messo a terra anche Van Basten, si alzava dalla panchina Sacchi ed evidentemente protestava nei confronti del direttore di gara. Quest'ultimo non aveva nessuna esitazione e espelleva il tecnico della formazione rossonera. Successivamente veniva espulso ancora Rijkaard per proteste, poi veniva espulso Van Basten, che l'abbiamo visto in previsione di togliersi la maglia e avviarsi verso i spogliatoi, e poi all'ultimo è stato espulso anche Costa Curta. Pensate quante espulsioni in questa partita. Il Milan forse adesso ha veramente reso difficile la scalata allo scudetto, ha vinto il Napoli, ha dovuto perdere il Milan di fronte al Verona che ha giocato un'ottima partita e che si è battuto fino in fondo e pensiamo che il tutto deve essere rimandato ancora una volta per quanto riguarda la vicenda dello scudetto a domenica prossima.

0: A questo punto, come di consueto, linea ad Enrico Meri che da Verona, dove ha assistito a Verona-Milan, si collegherà con gli spogliatoi di tutti gli altri campi della Serie A. Enrico, puoi andare.
1: Benissimo, cominceremo naturalmente con Verona. Io penso che Nicoletta Grifoni si troverà in spogliatoi, che da una parte saranno spogliatoi bollenti, e mi auguro pertanto però che la collega sia in condizioni di potermi dare una mano nel cercare di analizzare le vicende di questa partita che, come vi ha detto Paolo Carbone, ha visto l'espulsione di Sacchi, poi di Rijkaard, di Van Basten e quindi di Costa Curta. È una partita questa condotta da Verona sul Milan, e con la sua vittoria per 2-1, che in pratica ha contribuito a dare al 90% lo scudetto al Napoli. Ma per come si è svolto assolutamente nel secondo tempo, per gli episodi ai quali abbiamo sentito, merita senz'altro di essere sviscerata, di essere analizzata per bene. Nicoletta Grifoni?
2: Sì, grazie Enrico. Ci troviamo di fronte agli spogliatoi da cui stanno uscendo, anzi fino a questo momento, a dire la verità, sono usciti soltanto dalla parte degli spogliatoi più tranquilli, che naturalmente sono quelli del Verona, mentre per quello che riguarda il Milan ancora non abbiamo visto alcuno. Devo dirti che fino a questo momento abbiamo avuto queste informazioni, cioè che le espulsioni che tu hai segnalato di Rijkaard, Van Basten e Costa Curta sono derivate da proteste di questi giocatori nei confronti dell'arbitro. In più si dice da parte milanista che ci sarebbe stato un sospetto fuorigioco per quello che riguarda l'azione che poi ha portato in gol il Verona, il gol della vittoria. Ai nostri microfoni abbiamo il protagonista, possiamo dirlo, di questa giornata, Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, innanzitutto una sua valutazione su questa partita.
3: Ma innanzitutto il protagonista non sono stato io, il protagonista sono stati i giocatori in campo, e direi che sono stati dei grandi protagonisti, e direi noi siamo qua che gioiamo perché abbiamo ancora una possibilità, direi, di poterci salvare con questa vittoria qua. Però abbiamo tanto rispetto per un grande avversario che purtroppo qua a Verona lui si è giocato la sua parte di possibilità per vincere uno scudetto, per andare di spareggi, e questo poteva succedere all'inverso, cioè loro a gioire e noi a piangere. Perciò bisogna avere molto rispetto per questo grande avversario.
2: Il calcio, mi scusi Bagnoli, è fatto anche di ricordi e di statistiche. Ora si dirà il Verona come 17 anni fa ha tolto la gioia al Milan.
3: Sì, appunto per quello che ho detto, i protagonisti sono sempre quelli in campo, e i meriti vanno a loro perché hanno fatto una grande gara e sono riuscito a ripetere quello che è già successo 17 anni fa, e ripetersi non è molto facile. Direi che abbiamo avuto i nostri momenti molto favorevoli, perché recuperare un gol, segnare a 3 minuti dalla fine, tutto questo può essere.
2: Quando ha capito che il Verona oggi poteva vincere contro un Milan che non è apparso trascendentale fin dalle prime battute di gioco, dobbiamo dire?
3: Ma guardi, io non sono un fatalista, però quando è entrato Gulli, a un certo punto, dopo noi abbiamo pareggiato, io sulla panchina a Traspedini ho detto: guarda, di solito Gulli segnava e usciva, no? Il Milan vinceva. Chissà che questa volta entra lui e il Milan perde.
2: Se lei fosse stato al posto di Sacchi, l'avrebbe mandato in campo Gullit oggi in questa partita? Ci dica la verità.
3: Certo che l'avrebbe mandato in campo. Se il giudizio di Sacchi, dei medici, era di farlo giocare, io Gullit lo farei sempre giocare.

0: siamo ancora Nicoletta Grifoni di Salone di Spogliatoio di Verona. Pronto Nicoletta?
1: Sì, ti ringrazio Enrico, siamo in diretta, abbiamo davanti a noi il Silvio Berlusconi che sta rispondendo alle domande dei colleghi e si sta appunto commentando la partita. Adesso gli mettiamo il microfono, sentiamo che cosa risponderà.
0: Non la sì, certamente, scusi.
1: Ecco, Berlusconi.
2: Presidente Berlusconi, buonasera.
0: Buonasera.
2: Non è stato certamente una giornata felice per no, vari motivi.
3: Direi proprio di no, ecco. Non si può definire così.
2: Ci sono dei rancori o comunque non si condividono certe decisioni dell'arbitro. Mi sembra che lei l'ha detto abbastanza, l'ha fatto capire abbastanza.
3: No, io ho detto che è stato un arbitraggio esemplare, quindi non fatemi dire ciò che non ho detto. Ho detto, lo ripeto, arbitraggio esemplare.
1: Hai visto il Milan perdere la testa, Berlusconi?
3: Devo dire che non ritengo che il Milan oggi abbia perso la testa, no. Non ritengo proprio che si possa definire quanto è accaduto in campo come qualcosa che possa somigliare a un perdere la testa.
1: Allora, secondo lei che cosa è accaduto?
3: È accaduto quello che tutti avete visto, niente di più e niente di meno.

0: A questo punto mancava solo l'atto finale, quasi una formalità. Nell'ultima partita al San Paolo il Napoli passò in vantaggio sulla Lazio in avvio di gara, vincendo con un gol di Baroni e bissando il tricolore del 1987. Al Milan non fu sufficiente una goleada contro il Bari per andare più in là del secondo posto, a due punti di ritardo dagli azzurri. Ma lasciamo la parola ad Enrico Ameri e al giornalista ospite Darwin Pastorin a commentare la vittoria dei partenopei con un lungo frammento della diretta della partita. Partita che fu trasmessa eccezionalmente data la concomitanza con uno sciopero interno Rai. Ne trasmettiamo alcuni brani inframmezzati dalle considerazioni dei due giornalisti. E al termine della trasmissione la festa scudetto con intervista all'allenatore del Napoli Albertino Bigon e a Fernando De Napoli, perno centrale del centrocampo degli azzurri.
1: E cominciano già a eccitarsi i tifosi, stanno per fare il loro ingresso al terreno di gioco le due formazioni, mentre per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, ricordiamo che sono le 15.50, che fra 10 minuti avrà inizio l'incontro di calcio Napoli-Lazio, Napoli-Lazio che seguiremo dalla cabina radio, sarà l'unico incontro di questa giornata che verrà trasmesso, ma vi ripeto ancora e speriamo di potervi dare, di potervi comunicare nel corso di questa nostra trasmissione i risultati parziali e quindi anche i finali degli altri incontri. Intanto vi ricordo che le formazioni che si affronteranno sul terreno del San Paolo saranno guidate dall'arbitro sguizzato di Verona, Battaglia e Tagliapietri guardaline, e le formazioni sono queste: Lazio portiere Fiori, difensori Bergodi, Grecucci, Pisced e Sergio, centrocampisti Pin, Bertoni, Marcheggiani, Esclosa, punte Amarillo e Ruben Sosa. Il Napoli ha in porta Giuliani, in difesa Ferrara, Baroni, Corradini e Francini, a centrocampo Crippa, Alemão e De Napoli, di punta Careca, Carnevale e Maradona. In attesa dell'ingresso delle squadre in campo mi sono portato accanto a me il collega Darwin Pastorin del Tutto Sport, proprio perché la trasmissione è piuttosto lunga e ci sarà forse da raccontare diverse cose nel corso di questa nostra radiocronaca di quest'unica partita Napoli-Lazio. Allora Darwin, anche tu sei rimasto scioccato, e dobbiamo dirlo subito, dallo spettacolo che ci hanno offerto i napoletani, e allo stadio e fuori dallo stadio.
2: Sì, io sono arrivato questa mattina da Brindisi ed è uno spettacolo che davvero non si può descrivere con le parole, soltanto hai detto tu giustamente, la fantasia dei napoletani può arrivare a questo. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, di assistere a tanti scudetti anche all'estero, ma nessuno, nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Flamengo di Rio de Janeiro, nessun'altra squadra, nessun altro tifosi sono riusciti a creare questa atmosfera e a dare soprattutto un grandissimo senso di sportività e di civiltà. E poi c'era Napoli così bella nei suoi colori azzurri, l'azzurro del mare, del cielo e delle bandiere nei balconi, nei vicoli, nelle piazze, ed è bellissimo, è struggente, è commovente questo, quando il calcio è così, perché il calcio può diventare davvero una bellissima favola, questa favola che stanno raccontando oggi i giocatori del Napoli, ma soprattutto, se permettete, la gente di Napoli.
1: Io dico che è uno spettacolo che bisognerebbe vedere, perché non si può descrivere ed è inimmaginabile.
2: Infatti, ed è bellissimo, perché lo stadio era pieno, è pieno da ore la gente sta cantando, sta ballando, ha dato vita ad un carnevale, e tra l'altro sono anche 2 giorni che Napoli non sta dormendo e non dormirà forse per un'altra settimana, ed è bello appunto assistere a questo spettacolo che è anche commovente, oltre che fantastico e divertente. Ecco, peccato che non ci sia uno stadio per 1 milione di persone, perché ecco, penso che tanta gente di Napoli avrebbe meritato oggi di essere qui, come oggi è bello essere napoletani, ecco.
1: Sì, fortunatamente c'è la trasmissione televisiva qua in onda per la zona della Campania. Hai visto quella specie di gemellaggio che c'è fra casa e casa, con quelle strisce di plastica azzurre che uniscono vari caseggiati, terrazzi e balconi?
2: Sì, è un azzurro continuo, cominciano appunto dai vicoli, dai quartieri spagnoli, da Posillipo, anche le barche in mare in lontananza erano azzurre come appunto il mare stesso, ed è una festa, è la cronaca di una vittoria annunciata, e penso che sia una vittoria bellissima, perché appunto, ripeto, non è soltanto la vittoria tecnica, la vittoria di una squadra che ha avuto la fortuna di battere un'altra squadra, la fortuna e la bravura di battere un'altra squadra forte come il Napoli, la vittoria della gente di Napoli, la vittoria di tutto un popolo che merita questo secondo scudetto.
1: Senti, non dobbiamo dimenticare però a questo proposito anche, diciamo così, coloro che oggi forse sperano ancora in quest'ultima partita che gioca il Napoli.
2: Beh certo, è ovvio che i tifosi del Milan a Bergamo sperano in un miracolo. Però se i miracoli qui a Napoli li fa San Gennaro mi hanno detto stamattina che non lo batte nessuno, come mi hanno detto sempre i napoletani oggi, non lo batte nessuno questo Napoli. Questa penso che sia la cronaca, non tanto adesso di una vittoria annunciata, ma di una festa annunciata. È anche difficile sentirci tra noi due, perché tutto lo stadio sta cantando in un modo davvero struggente.

Ecco, gentili ascoltatori, il primo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio sta per cominciare. Vi ricordiamo ancora che siamo agli ultimi 90 minuti di gioco di questo campionato di calcio, che è stato bello e interessante, soprattutto per duello che a un certo punto si è stabilito tra la formazione del Milan e quella del Napoli. E il Napoli, proprio sulla curva, sulla dirittura d'arrivo, è riuscito a superare la formazione rossonera di due punti. Con questi due punti spera di concludere il suo vittorioso campionato. Ma naturalmente, ripetiamo, restano ancora questi 90 minuti da giocare. La palla è al centro, sono pronti Rubens Sosa e Amarildo per mettere il pallone in gioco. Sarà la Lazio a dare l'avvio a questa partita, e mentre è sguizzato l'arbitro veronese che dirige il confronto, si porta rapidamente verso la linea centrale del campo ed è pronto a fischiare l'avvio. Sono, mi sembra, le 15 superate, anzi le 16, partono in questo momento i giocatori, facciamo scattare il nostro cronometro. La Lazio ha messo il pallone in gioco, la palla è stata recuperata alle spalle dei giocatori degli attaccanti della Lazio da parte dei difensori, lanciata prontamente in avanti sul settore di estrema destra, dove è terminata però in fallo laterale.

0: Intanto al limite dell'area sono intervenuti ancora i giocatori laziali per bloccare l'azione d'attacco da parte del Napoli, poi la palla recuperata da Sosa ma appoggiata male sul giocatore di sinistra, intervento di Francini, colpo di testa da parte ancora di Carnevale che cerca di portare il pallone in avanti, ma c'è buona guardia da parte della formazione laziale anche se è un po' fallosa e c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore appunto del, ecco intanto mi viene portato del Napoli, mi viene portato un altro risultato a Genoa, Ascoli 1-0, quindi ha portato in vantaggio la squadra al sesto minuto Rotella. Intanto c'è un calcio di punizione che è stato concesso per il Napoli, il Genoa sarà quota 29 naturalmente e sarebbe salvo per il momento. C'è un calcio di punizione, ripeto, in favore del Napoli, sta per essere battuto da Maradona che intanto indica l'arbitro svizzato di far osservare la distanza regolamentare ai giocatori della formazione laziale. Sta per partire il tiro di Maradona, è un tiro piuttosto arcuato, bellissimo, colpo di testa in elevazione da parte di Baroni, amici, un colpo di testa stupendo per tempismo. Baroni ha portato in vantaggio la formazione napoletana ed è stato un gol strepitoso. Ha recuperato la sfera con un colpo di testa, quasi ha accarezzato il pallone e il pallone è terminato in rete rendendo vano il tentativo forse di Fiori che è stato un po' sorpreso da questo colpo di testa del giocatore napoletano, forse un po' troppo solo al centro dell'area avversaria. Che ne dici, Pastorini?
1: Beh, Baroni è un ottimo colpitore di testa. Beh, bisogna dire che al settimo minuto è giunto quell'urlo che Napoli stava aspettando da tantissimi giorni. In effetti hai ragione tu, Baroni è stato lasciato libero, però devo dire che l'elevazione di Baroni è stata strepitosa, incolpevole sicuramente il portiere.
0: Ecco, gentili ascoltatori, dunque siamo al settimo minuto di gioco, Baroni, ricordiamo, ha portato in vantaggio la squadra napoletana, pertanto il Napoli sta già mettendosi a posto, ricordiamo che a Napoli basterebbe un pareggio per vincere questo scudetto, il secondo scudetto.

0: intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia, il pubblico napoletano in piedi, cominciano a sventolare le bandiere e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Canevale per bloccare la sfera e per passare poi in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla che era giunta invece ai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Carnevale, serie Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega concesso in favore della formazione della Lazio, già battuto sulla destra, recuperato Marchegiani, che rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa che si avvia a superare la linea centrale del campo, rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà che si è portato in attacco, da Soldà sulla destra ancora la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana, colpo di testa di De Napoli che ribatte, poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per una rete a zero, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa e intanto ci sono altri cambi, entra per quanto riguarda la formazione laziale, entra il numero, esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde, e questo però impedirà ai giocatori che sono da, ai tifosi che sono da quella parte, sul settore alla nostra sinistra, di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco, intanto vediamo che la partita prosegue, sono rimessi in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti, vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Rubens Sosa e anche da Troglio che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo, un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona al limite dell'area e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto tra gli amici, siamo al 41 e 15 secondi al secondo scudetto del Napoli, mancano circa qualcosa come meno di 4 secondi e di 4 minuti, ecco intanto la palla recuperata dai giocatori della Lazio e portata ancora in avanti e c'è Pin che ha recuperato la sfera, ha toccato sulla sinistra per Sclosa, quest'ultima ancora per Sergio, parte un cross al limite, tenta di coprire la palla di testa Rubens Sosa, ribattuto il pallone, sono i laziali che cercano di impostare ancora la loro azione con Marchegiani e il sole intanto in questo momento fa capolino e riesce a passare, a perforare le nuvole e a ritornare, il sole di questa mattina col sereno splendido di questa mattina, è in possesso della palla sul tiro sinistra Mauro e questo coro finale, gentili amici, è il solito coro che ha accompagnato questi tifosi tacciati troppo spesso di cattiverie che non sono state mai commesse, ha accompagnato il loro cammino lungo questo scudetto e intanto la palla è terminata in fallo laterale, Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco e rimessa che avrà l'altezza della fase centrale del campo, sta per effettuare questa rimessa sul pallone, si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pin anzi in un suo intervento e poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali, recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra, ecco uno scatto da parte di Mauro che recupera ancora la sera, siamo all'altezza della fascia centrale del campo, ormai credo che il Napoli non ancora più alcun pericolo, è scattato ancora Mauro per cercare di difendere un pallone che ha portato comunque all'altezza delle quarti di campo avversario, mentre a 42, siamo a 42 minuti e 45 secondi, il pubblico sta gridando campione ai propri giocatori, vediamo che comunque il Napoli non perde la testa, ritorna indietro quando la Lazio cerca di farsi pericolosa e di portarsi in attacco. C'è uno scambio close up in della rimessa del fallo laterale, ancora Pin in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Rubén Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano servendo più avanti Carnevale, c'è un fallo commesso alla linea di Carnevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sull'estremo sinistro, il giocatore arriva quasi verso il fondo pronto a crossare e cross in effetti, colpo di testa di Alemão sempre presente in questa occasione, Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio mentre siamo giunti al 43 minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto, intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna, e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1. Questi sono risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata. Ora è Maradona che si fa vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete difesa da Giuliani. Dalla parte opposta c'è un guarda assembramento di fotografi. Tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco. La palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto al Napoli, un'atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere. Ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rosso-nero aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26. Alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 32esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato le sforze di un lungo inseguimento delle battaglie di Coppa e anche i numerosi incidenti che hanno bloccato molte volte i suoi giocatori. Bene, abbiamo vicino Darwin Pastorin del Tutto Sport, vogliamo chiudere queste nostre breve note di commento che naturalmente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan, vogliamo ricordarli perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan che si è trovato a dover percorrere, a dover battere 3 strade, tutte piuttosto difficili.
1: Beh, il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che il Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra è riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
0: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizioni di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli, in questo momento è rientrato Bigon. Bigon, allora, uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche, il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
2: Ecco, Bigon rimane, l'emozione esternata da Bigon è un'emozione tutta interiore, non vediamo Bigon raggiante, ci può spiegare perché?
3: Perché il calcio è fatto in questo modo, a volte riserva grandi gioie come questa che non lasciano nemmeno le parole per commentarle.
2: Qual è stato il momento decisivo del campionato, oltre alla partita di domenica scorsa a Bologna, quando il Napoli ha vinto in contemporanea con la sconfitta del Milan a Verona?
3: Ma sicuramente per noi è stato importante quando abbiamo capito nella doppia trasferta di Lecce e Genoa con la Sampdoria che avremmo potuto farci.
2: Nelle ultime giornate ha potuto schierare il tridente al meglio della forma, si è visto un Maradona ormai in forma mondiale, ma è stato anche il Napoli dei gregari quello che ha vinto questo secondo scudetto.
3: Sicuramente, questo è fuori di dubbio, senza di loro non saremmo mai arrivati a questo punto.
2: Io ringrazio Bigon che rientra negli spogliatoi per il momento, credo che i giocatori siano ancora in campo per il giro, mi puoi dire qualcosa di più tu, Enrico? Nel frattempo sono rientrati,
0: sì.
2: Soltanto Bigon, aspetta un attimo, sta
0: d'accordo.
2: Tornando De Napoli, si avvicina, anzi noi gli andiamo incontro, De Napoli praticamente soltanto con la canottiera e le mutandine, i tifosi gli hanno portato via tutto, uno scudetto meritato per il Napoli al di là delle polemiche.
4: Soprattutto l'ultima partita, perché il Napoli sicuramente ha giocato meglio del Milan e abbiamo fatto un grosso calcio, loro magari erano un po' stanchi.
2: Credo che la partita di oggi sia stata una partita un po' diversa dal solito, nel senso che il Napoli ha trovato il gol, poi ha sentito il peso della partita decisiva.
4: È vero, decisiva, perché magari avevamo paura pure che loro pareggiassero la partita, magari ci poteva andare male, però dopo il gol abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.
2: Qual è stato a tuo parere il momento decisivo di questo campionato?
4: Il momento decisivo sicuramente a Bologna, proprio ti dicevo, l'ultima partita del Napoli è andata più forte di tutti.
2: Tu sei stato in squadra nel corso del primo scudetto, quando il Napoli ha vinto il primo scudetto, quando ha vinto la Coppa UEFA, in questo secondo scudetto, qual è la maggiore soddisfazione e perché?
4: Ma tutte e due, io credo, però il primo non si dimentica mai, il primo dopo 60 anni il Napoli non aveva mai vinto niente e questa è una cosa bellissima.
2: Questo è stato un po' diverso perché è maturato con una sorpresa, sì, diciamo, nelle ultime giornate.
4: Anche una sorpresa, però ripeto, il Napoli se l'ha meritato.

Questa che avete ascoltato è stata la breve cronistoria dello scudetto vinto dal Napoli nel campionato 1989-90. Uno scudetto fortemente conteso tra il Milan di Arrigo Sacchi e dei tre olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard, e gli azzurri guidati da Albertino Bigon, ma soprattutto da Maradona, artefice di un campionato superlativo. Ti ricordo che i contributi audio sono stati tratti da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. A presto per delle nuove puntate di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

0: 21:00 minuti e 59 secondi, una buona sera vi giunge anche stasera, puntuale come la dichiarazione dei redditi da Planet Rock.
1: Siete nella nostra orbita gravitazionale fino a mezzanotte, vi guida Enzo Ciafrè dall'altra parte che si occupa di tutta la questione tecnica. Succulenta puntata questa sera perché avremo delle gran belle novità, tipo per esempio No Means No e UZ, tanto per citarne due.
0: E vi salutano al microfono da questa parte del vetro le voci del reverendo De Luca, del reverendo Pandolfi, ma soprattutto del reverend Black Grape.

0: Fuzzy Party, ascoltiamo la predica del Reverend Black Grape, Sean Ryder, che passava il tempo a rubare automobili, ad assumere qualsiasi pasticca trovasse in giro e poi a passare musicalmente dei felici lunedì.
1: E anche ad essere un sosia di Zucchero Fornaciari, praticamente, un pochino più magro forse, leggermente. Hanno lanciato tra l'altro una moda nuova, i Black Grape, che sulla copertina di questo disco, che è realizzata da Central Station Design con un team di artisti di Manchester, c'è un faccione con degli occhiali con delle scritte sulle lenti, e hanno lanciato una moda in pratica. A Londra ultimamente si vedono sempre più di questi occhiali decorati, insomma, con scritte di varia natura.
0: Infatti vedi della gente sull'autobus che guarda in alto e legge il giornale, si sa come faccia, c'era scritto lì sugli occhiali.
1: Happy Mondays era la vecchia band in cui militavano Sean Ryders e Beds, due componenti dei Black Grape. Ascoltiamo gli Happy Mondays con un remix uscito in questi giorni di un pezzo che però di molti anni fa, un pezzo che si intitolava Hallelujah.

0: Hey Mr. Pizza, cantava un po' di anni fa Shawn Ryder, una canzone dalla quale nacque poi tutta la cosa di Manchester, tutta la indie dance, la contaminazione tra la musica indie inglese e la musica invece dance, la house che nasceva in quegli anni, eccetera eccetera eccetera. Questo era un remix uscito invece in questi giorni ad opera di un tal DJ che si chiama Deadstock, uno nuovo della scena. Happy Mondays con Hallelujah, remixati nel 95, una traccia contenuta nella cassetta allegata all'ultimo numero di Select.
1: Oh, siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, anzi aspettavate più che altro dall'altro ieri, perché ieri non ci siamo sentiti, ovvero la comunicazione di quelli che hanno vinto il biglietto per il concerto di Pordenone dei Primus, che si terrà sabato 14 ottobre. Allora,
0: al Palasport.
1: Al proposito di Pordenone stessa. I primi 10 che hanno telefonato da quando è partita la canzone sono stati Andrea Gori da Tolmezzo, Alessandro Abate Daga, Giorgio Sellan, Giovanni Bottaro, che non è parente, Massimo Roccaforte, non è parente neanche lui, perché di Treviso non è.
0: Secondo me questa.
1: No, veramente, di Treviso non è sardo, quindi non può essere parente del nostro. Davide Trombin, Giorgio Morsut, Rosanna Murello, Filippo Bergamaschi e Paola Pellesi. A voi 10 vincitori, andate tranquillamente alla cassa del Palasport prima dell'inizio del concerto portando un documento e dite che avete vinto questo biglietto a Planet Rock. Ovviamente giocheremo anche stasera a Beati Primus, ovvero Primus 10, quando nel corso della trasmissione sentirete partire, senza che noi annunciamo, un pezzo dei Primus, quello sarà il momento in cui potrete comporre lo 06, se chiamate da fuori Roma, 320 1715. Stasera giocheremo per la data di Firenze.
0: Stasera si vince per la data di Firenze, 16 ottobre al Teatro Tenda, domani invece si vincerà sulla ruota di Milano per il concerto del 17 al Propaganda ex City Square. 21:11, questo è Planet Rock e loro sono Skank Anansi.

0: Alcuni tendenziosi osservatori che ho incontrato, dichiaratamente tendenziosi, hanno votato I Can Dream come singolo dell'anno, Skinny come cantante dell'anno e quella degli Scancananzi come la performance live dell'anno. Non abbiamo detto nessun referendum, ma già ancora, ma già arrivano diverse votazioni.
1: Un'anteprima a questo punto, abbiamo tra le mani il nuovo disco degli UZ, che è ancora una cassetta ma diventerà disco nei prossimi giorni, forse già domani. La cosa interessante è che esce per Touch and Go, una prestigiosa etichetta americana per un grande gruppo indie italiano. UZ, questo è Surrounded.

0: Uzeda Surrounded, il loro nuovo disco, anche questo prodotto da Steve Albini.
1: Steve Albini ha pagato le registrazioni degli Uzeda, c'è una storiellina carina dietro l'uscita di questo disco, nel senso che gli Uzeda erano in tour in Francia un po' di mesi fa e gli si è fuso il camion, hanno praticamente speso tutti i soldi che avevano per rifarsi il camion per andare in tour, e a quel punto Steve Albini ha pagato per intero le registrazioni del disco, che loro non potevano più permettersi a questo punto.
0: Quando si dice il professionismo, quando si dice l'affetto che anche poi ci crea fra le persone, appunto. Dalla scena di Catania degli Uzeda, a proposito, volevo dirvi che martedì prossimo alle 23, se tutto va bene, ci ascoltiamo il concerto degli Uzeda registrato ad Arezzo Wave. Dalla scena di Catania passiamo alla scena di Bruxelles, loro si chiamano Case Choice.

0: Sudden Addict, Case Choice, come se si fossero fermati sulle strisce pedonali che attraversavano la strada che va dai Deus ai Cranberries, così.
1: Ma che bella frase questa.
0: La scrivo?
1: Ma la scrivila, sì, sulla copertina, così la citiamo altre volte, la riutilizziamo questa.
0: Eccoli qua, Northern Addict, questo il loro singolo, Case Choice.
1: Case Choice, un disco nuovo di cui abbiamo ascoltato l'anteprima due giorni fa proprio, con un po' di commenti.
0: Non
1: anche
0: è vero.
1: Da, no, tre giorni
0: Bugiardo.
1: Fa. Non era anteprima?
0: No, perché ci ha telefonato un nostro attentissimo ascoltatore che l'aveva già trovato a Milano il sabato prima.
1: Sì, anche venerdì c'era già a Milano perché era uscito di importazione a Milano. Qui a Roma invece non era ancora uscito, per cui per noi era anteprima.
0: Da
1: Firenze in giù era anteprima.
0: Per avere l'anteprima è andato a comprare i dischi a Milano.
1: Questo è un messaggio subliminale.
0: Se no, eventualmente ascoltate Planet Rock.
1: Sonic Youth, si chiama Washing Machine, il loro nuovo album, questo è So So Like.

0: Oh, 21 e 31, rieccoci qua dopo un po' di pubblicità, un po' di onde verdi per parlare di telefonate che avete, compilato, comunicato al nostro numero che è lo 06 320 1715.
1: Telefonate arrivate nei giorni scorsi. Allora, Giorgio da Lucca, un saluto anche a te, vuole sapere che fine ha fatto Salsa ai Johnny, sta bene, gode di ottima salute, fa ogni tanto dei concerti acustici in giro per il mondo. Fiorenzo ci richiede Banco de Gaia, prossimamente Banco de Gaia sicuramente.
0: E domani sera invece con noi dalle 11 in poi Spillus, Dubmaster Spillus, che ritorna con una delle sue selezioni lunghe di musiche varie ed eventuali, dub, ambient, eccetera.
1: Ah, domani mi addobbo per bene e mi sistemo per ascoltare l'ora di Grandmaster Spillus. Elisa, frequenze di Brescia, devo ritrovare la mappa, poi spero di ricordarmi di dartele, perché evidentemente c'è qualcuno a Brescia a cui deve assolutamente far sentire Planet Rock. Un saluto a Cristian dalla Val di Fiemme, Chiara da Cosenza che l'altro giorno ha vinto il biglietto per il concerto dei Primus, per il primo concerto dei
0: per
1: Primus.
0: Per il primo, che è quello di Rimini, quindi. Con di Velvet.
1: Rimini. Lei parte da Cosenza, va a Rimini perché ha visto il concerto. Tra l'altro lei ha visto il primo concerto della sua vita ai Soundgarden. E oltre ai Soundgarden ha visto anche Mixo, quindi era contentissimo.
0: Un bel inizio proprio.
1: Di questo bel inizio della sua carriera concertistica. Insomma, se c'è qualcuno che parte da Cosenza e ha voglia di fare il viaggio insieme a Chiara per andare a vedere i Primus, la chiami allo 0984 46 5206. Mariangela da Bari chiede a Francesco De Augusto le foto che gli hai fatto al raduno, perché evidentemente lui era uno dei fotografi ufficiali al raduno,
0: e accreditati.
1: Assolutamente, mandagli le foto. Ci chiede qualcosa degli Swed che forse stasera stessa ascolteremo.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Sebastiano da Biella che salutiamo, poi i bugiardi te li faccio sentire dopo. Abbiamo Stefano, ciao Stefano, a te affezionatissimo ascoltatore. Cristina da Palermo, come no, mi ricordo di te, la ragazza che si sedette in braccio a Phil Collins, chiede qualcosa, cioè mi fa una domanda.
0: Che si sedette in braccio a Phil Collins?
1: Sì.
0: Proprio in braccio a lui?
1: In braccio a Phil Collins, se lo ricordo. Adesso però ascolti i Blur.
0: Vabbè.
1: Ci tiene a dirlo. Sugli Aggie Pearl non so dirti. Silvia da Brescia, Flaming Lips prossimamente te li faremo ascoltare, ma fidati, valli a vedere anche prima di Red Hot Chili Peppers, perché sono veramente molto ok. Ci chiedono la conferma delle date degli Stereolab.
0: Ci sono due date degli Stereolab questo mese, saranno il 22 ottobre a Torino al Bar Rumba e il 23 sempre ottobre a Bologna al Covo.
1: Le date invece ce le dà Lori, chitarrista degli Swamp, si fa praticamente un autocartellone sulla segreteria telefonica. Suoneranno il 19 all'Indian Saloon di Sesto San Giovanni e il 21 al Woodstock di Brescia. A questo punto c'è Massimiliano che ha chiamato non una, non una volta, non due, non tre, anche nelle edizioni precedenti, ma ben sei volte per richiedere un pezzo dei Korn.

0: Corn per Massimiliano, che tra l'altro ci chiede Claudio Sorge che fine ha fatto. Presto verrà a trovarci per farci esplorare insieme a lui un po' di territori. Poi c'era la telefonata di Roberto da Napoli che chiedeva notizie e anticipazioni sul nuovo Cypress Hill.
1: Che sta per uscire, uscirà a fine ottobre il nuovo Cypress Hill, si chiamerà Temples of the Boom. È uscito proprio, credo, oggi il nuovo singolo, perché l'ho visto oggi su MTV, tra l'altro, il videoclip del nuovo singolo dei Cypress Hill, che aspettiamo tutti quanti, e dicono che sia un disco eccezionale questo nuovo, una bomba assoluta. Come una bomba potrebbe essere il nuovo disco che abbiamo in questo momento fra le mani, un'anteprima, una cassettina ancora che si trasformerà in CD fra due settimane, e il nuovo disco di No Means No, si intitola The World Hood as a World as Such, e questa si chiama Joy.

0: Che finalone, proprio da festa paesana quasi.
1: Vedere dal vivo subito, quando vengono?
0: Vengono a ruota dopo che c'è l'album. Due estratti perché uno sembrava veramente troppo poco dal nuovo album dei No Means No che uscirà il 16 ottobre, qui c'è una cassettina in anteprima, erano Joy e Humans. L'album si chiama The World Hood as the World as Such ed esce su Alternative Tentacles, l'etichetta di Giallo Biafra.
1: Allora, prima abbiamo parlato di Claudio Sorge, noi non ci avventuriamo spesso nei territori e nei suoi dintorni da lui frequentati perché l'unica vera guida e pilota accreditato per andare là è senz'altro Claudio Sorge, quindi lo aspettiamo, però ogni tanto qualche paletto ci piace conficcarlo anche da quelle parti e allora ai confini dell'umano ci sono i Brucheria dal loro album Raza Odiada, questa è Revolution.

0: Ma quanto sono poco mainstream i Brucheria?
1: Che bel paletto piantato proprio lì in mezzo. Brucheria è un territorio che così, proprio quando uno arriva proprio ai confini dei confini, è bello andarci perché poi dalle frontiere si domina la valle.
0: Ma è un paletto di faggio, immagino.
1: Assolutamente sì, piazzato nel cuore
0: del vampiro, della bestia,
1: della Brucheria. Questa era Raza Odiada e questa era Revolución.

0: E quali saranno i fortunati che hanno, fortunati anche abili, che hanno riconosciuto il pezzo dei Primus che sta partendo adesso e hanno telefonato? Perché basta telefonare per vincere, non occorre dire il nome del titolo del pezzo, eccetera. Basta dire eccolo, sono qua, ci siamo.
1: Questo pezzo che state ascoltando è ancora il pezzo dei Primus,
0: che si intitola Over the Electric Grapevine, dal loro ultimo album che si intitola Tales from the Punch Bowl.
1: Sono arrivate già delle telefonate, ma non sono ancora 10, ci sono ancora alcuni posti per il concerto di Firenze, gratis con Planet Rock il 16 di ottobre. Mi raccomando, una sola cosa, stasera giocate solamente se volete andare al concerto di Firenze, perché poi è un bel problema cambiare eventualmente il biglietto, dice giochiamo oggi, però poi se possiamo avere il biglietto di Milano, no, non si può fare purtroppo. E quindi se volete andare al concerto di Firenze, continuate, provate, perché ancora forse qualche spazio per la telefonata c'è. 320 17 15 06 per chi chiama da fuori Roma per il concerto dei Primus del 16 a Firenze.
0: Se volete invece andare a vedere i Primus a Milano il 17, telefonate domani sera, perché domani sera giocheremo sulla ruota di Milano per vincere i biglietti gratis per il concerto dei Primus.
1: La modalità è sempre la stessa: quando partirà il pezzo dei Primus, quando nessuno se l'aspetta, neanche noi, allora quello sarà il momento di telefonare.
0: E alle 21:54 quasi, un giovane gruppo inglese, si chiamano Ash.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo per un'altra puntata di Teatri alla Radio. Il nostro speciale è dedicato ai registi illustri che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e purtroppo scomparsi nell'ultimo decennio, non poteva non rendere un tributo a un maestro del teatro internazionale, morto il 20 novembre del 2018 per infarto a Vilnius. Stiamo parlando di Eimuntas Nekrosius. Il regista lituano è stato un costruttore di emozioni, osannato dalla critica e dal pubblico, anche se lui amava definirsi un lupo nel bosco per il suo attaccamento alle proprie radici. Nekrosius divenne famoso in Italia per l'allestimento della trilogia shakespeariana, iniziata con la messa in scena nel 97 dell'Amleto, uno spettacolo premiato in tutta Europa e che in Italia si aggiudicò il premio UBU, il maggior riconoscimento teatrale nel nostro paese. All'Amleto poi seguirono il Macbeth e l'Otello. Ma tanti altri spettacoli ha allestito Nekrosius, accolti con grande entusiasmo non solo in Lituania e in Italia, ma in Austria, Norvegia, Svezia, Israele, Russia e Stati Uniti. I suoi spettacoli visionari mettevano al centro la recitazione emozionale degli attori e l'utilizzo degli oggetti che nelle sue regie si trasformavano in materia viva e palpitante. Abbiamo chiesto a due persone che hanno lavorato con Nekrosius, l'agente teatrale Aldo Miguel Grumpone e Masha Musi, protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano, Ivanov dal dramma di Chekhov e Anna Karenina, ispirato al romanzo di Tolstoi, di ricordare Nekrosius per i teatri alla radio.

0: Aldo Grompone ci racconta il suo rapporto con Necrosius, quando l'ha incontrato la prima volta.
1: Beh, diciamo, io ho iniziato a lavorare in teatro praticamente con lui, nel senso che la mia storia inizia nella produzione del teatro con la collaborazione dell'ufficio Neumann, che si occupava di tantissimi grandissimi artisti. Poi prese la decisione di avviare in modo autonomo la mia attività e devo un po' a due grandi artisti l'inizio della mia carriera e il successo della mia carriera, e uno di questi è stato Necrosius, che io incontrai nel 1994, diciamo.
0: Che tipo di persona era Necrosius?
1: Beh, diciamo che lui era un artista completo, un poeta della scena, un intellettuale, un mago di risorse inesauribili, ma era anche un uomo semplice, legato alla sua terra, vincolato alla sua famiglia, non amava andare in giro a creare spettacoli, preferiva rimanere vincolato alle sue radici. Quando lo si andava a trovare, spesso quando trovavamo momenti di rilassamento, lui ci portava per esempio in campagna, in luoghi vicini alla natura, per cui, a parte di essere una persona molto profonda, era una persona legata alle cose concrete della vita.
0: Però Necrosius ha lavorato molto in Italia anche. Che cosa

0: legato al nostro paese?
1: Ma diciamo che forse il rapporto con alcune persone in Italia, ci sono stati anche altri incontri che hanno fatto sì che il Microsius avesse un rapporto particolare, ma io credo che il pubblico è stato proprio, diciamo, il luogo in cui l'incontro e il passaggio di energia che ha avuto il pubblico italiano con l'universo teatrale di Microsius credo che sia stato fondamentale e che non si riscontra in altri territori, perché diciamo il successo che ha avuto il lavoro di Microsius in Italia non è paragonabile a nessun altro, a parte per esempio il popolo russo, ecco, e ovviamente in Lituania. Se dovessimo dire dove Microsius è stato riconosciuto, apprezzato e dove lo hanno capito fino in fondo, anche se sembra strano, sono i paesi della Russia, il paese dell'ex Unione Sovietica, e nel Mediterraneo la preponderante in Italia.
0: Perché i suoi spettacoli hanno suscitato un grosso entusiasmo e ha lavorato anche con attori italiani.
1: Diciamo che ha lavorato con tantissimi attori italiani, ha fatto anche delle creazioni, oltre ai suoi spettacoli in repertorio che creava con il suo studio a Vilnius, Menofortas. Lui ha accettato l'invito di alcune istituzioni come l'École des Maîtres, che a quel momento dirigeva Franco Quadri, dove ha fatto un Gabbiano bellissimo. Poi è stato anche il momento di una Anna Karenina. E diciamo che lui ha lavorato anche e tra l'altro si preparava la sua nuova creazione che doveva venire in Italia, che doveva fare un Edipo a Colono al Napoli Teatro Festival.
0: Microsius come costruiva i suoi spettacoli? Entriamo nel vivo della sua poetica teatrale.
1: Sì, diciamo che lui aveva tempi molto lunghi. La cosa particolare è che non c'erano certezze. Nella mia attività questo comporta dei problemi notevoli, ma d'altra parte mi metteva in una condizione di ascolto e di verità su che cosa è un'opera. Non faceva spettacoli, ossia non era un realizzatore o un regista che confezionava un prodotto. Aveva una grandissima preparazione previa che avveniva sull'analisi del testo, ma era una persona che doveva fare un lavoro particolarissimo di lotta tra quello che voleva fare e quello che il testo gli permetteva. Uno dei racconti che mi avevano accennato, mi avevano impaurito di più quando ho iniziato a lavorare con lui, è che si raccontava che i produttori americani, da quando Arthur Miller disse che lui era il più grande genio vivente del teatro, arrivarono a Vilnius a commissionare un lavoro e chiedono tutte le disponibilità di risorse e di tempo, e dopo sei mesi, quando loro tornarono a Vilnius per incontrarlo, per vedere che punto era, lui dice: purtroppo ci ho provato ma non sono riuscito, per cui se ne sono tornati senza nulla. E in realtà anche quando faceva per esempio il Macbeth mi diceva: io proverò a realizzare il Macbeth ma non sono certo di riuscirci.
0: Poi l'ha fatto.
1: Ma tra l'altro mi ricordo quando allora nel debutto che al Festival del Novecento che dirigeva Roberto Andò a Palermo, mezz'ora prima della prima mi convoca per dirmi che Necrosis mi voleva parlare, per cui vado in camerino e la traduttrice mi dice: volevamo comunicarle che lo spettacolo purtroppo questa sera durerà 7 ore. Nel senso che tra l'altro lui è quasi come un artista in cui aggiunge pennellate alle pennellate, e nel lavoro di ricerca che fa va in un percorso dove aggiunge, e in questo percorso che dura mesi poi deve arrivare al percorso in cui toglie. Questo processo può avvenire in tempi brevi o in tempi lunghissimi. Allora, quando avevamo previsto la prima, era il momento in cui aveva raccolto un tale quantità di materiale e non era per lui possibile togliere nulla. per cui iniziando lo spettacolo alle 8 avremmo finito alle 3 di notte, per cui questo era un po' il modo in cui lavoravano. Anche mi ricordo che all'hotel abbiamo fatto una parte dello spettacolo dicendo che il finale lo avremmo finito la stagione prossima, per cui questo era un po' una cosa che rendeva me molto inquieto, ma che mi dava la grandezza di questa persona, cioè che l'opera non è una confezione, non è un prodotto, è una lotta, e riuscire a finirla non ha tempi certi.
2: Еще не.

0: E questa era la scena bellissima che precedeva il finale dell'Otello e che vedeva coinvolto in una sorta di danza mortuaria Otello e Desdemona, poco prima che lei venga uccisa dal marito. Allora, Aldo Grompone, dicevamo che per Necrosius uno spettacolo non è mai stato un prodotto.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, destinato al mercato, ma al contrario è un lavoro artigianale. Un lavoro anche emozionale, un lavoro espressivo che Necrosius appunto faceva con gli attori. Parliamo appunto degli attori, che tipo di rapporto aveva con loro?
1: Ma lui, diciamo, teneva soprattutto al linguaggio del corpo degli attori. In realtà lui, il teatro era il corpo degli attori, lo strumento, la materia della natura, e dunque lui cercava l'espressione soprattutto visiva prima di quella recitativa. Ci sono stati grandissimi interpreti che hanno fatto parte del mondo di Necrosius, ma anche persone che non avevano una formazione particolare per il teatro, per cui ha fatto lavorare una rock star che era il protagonista dell'Amleto. Desdemona era la prima ballerina del balletto di Vilnius, che aveva delle braccia di una espressività straordinaria e che sicuramente rendevano il personaggio, davano una forza molto di più che con le parole.
0: Soprattutto poi nella scena finale dell'Otello, in quella danza struggente proprio di amore e morte.
1: Esatto. E poi anche i tempi in cui lui si dava a trasmettere l'emozione. Se ricordiamo la lunghissima veglia che Otello fa guardando Desdemona morta, in cui posiziona alcuni oggetti, si siede, la guarda, e dunque con gesti minimi trasmetteva una forza enorme nella capacità espressiva degli attori. E poi bisogna anche pensare che lui non solo faceva recitare gli attori, ma faceva recitare anche gli oggetti.
0: Sì, infatti stavo per chiederle questo, appunto. Sì.
1: Se lei ricorda oggetti meravigliosi che rendevano efficace l'espressione drammatica dei momenti, come le porte appese dell'idiota che basculavano, o il pendolo gigantesco del Macbeth, che era una trave di legno appesa in soffitta.
0: O il lampadario di ghiaccio dell'Amleto.
1: Esatto, dell'Amleto, giustamente. E quegli oggetti come il padre quando gli consegna al figlio quel blocco di ghiaccio dove dentro c'è il coltello, la daga con cui invita lui a vendicarlo, no? Sono tutti anche per esempio i rami in cui Macbeth e Danco entrano in scena per la prima volta, hanno già infilati nei giubbotti degli alberi che uscivano fuori, che abbiamo trovato nel Festival di Gibellina allora quando ha fatto le prime prove dello spettacolo. E poi per esempio anche il bellissimo tavolo tondo delle tre sorelle, dove Tusenbach gli confessa l'amore a Elina e che lui fa girare per terra, riversandolo per terra in mezzo alla scena.
0: Senta, appunto questi oggetti, che poi in realtà sono anche essenziali, pochi, però si trasformano in materia viva, palpitante.
1: Sì, esatto. E questo è uno della forza del lavoro di che generalmente lo rende un regista completo, nel senso che lui ha fatto sempre uso dei collaboratori alla scenografia, ai costumi, a tutto, ma in realtà la forma primordiale e dai disegni che ho visto quando lui iniziava a progettare uno spettacolo, tutto avveniva dalla sua mente, ossia, nel senso che era un artista veramente completo, cioè questa complessità e complettezza della sua capacità di creare era una cosa inaudita e rara.
0: E i suoi spettacoli infatti poi tra l'altro non si basavano neanche su scenografie imponenti, ma
1: per niente, infatti erano solo elementi, perché usava una camera nera anche perché in qualche modo lui non ha mai voluto vincolare la visione dello spettatore a un riportare a un momento che una scenografia fissa avrebbe in qualche modo compromesso, per cui questa camera nera a cui venivano aggiunti degli elementi scenici che cambiavano di volta in volta permetteva al pubblico di sognare, di spostarsi, di viaggiare con lui.
0: E infatti negli spettacoli di Necrosius poi sono sempre presenti elementi ricorrenti, essenziali, archetipici potremmo dire, no? Come l'acqua, il ghiaccio,
1: sì,
0: la terra,
1: sì,
0: il fuoco.
1: Esatto, esatto. Lui lavorava con elementi primordiali, diciamo, nel Amleto è molto chiaro, poi anche nell'Otello con l'acqua, ma comunque sono chiari questi riferimenti in tutti i suoi spettacoli, no?
0: Nell'Otello poi c'è quello sciabordio dell'acqua per tutta la durata dello spettacolo,
1: esatto.
0: 5 ore, appunto con due attori che agitavano degli enormi bottiglioni.
1: Esatto, quei due fratelli meravigliosi,
0: sì,
1: che tenevano questi, sì, sì. Io trovo anche che lui, anche ultimamente, aveva mantenuto una giovinezza in tutte le sue cose, una freschezza nella capacità di innovare e di esprimere cose leggere, profonde e poetiche che non ho mai visto perdere in lui, no? Anche con gli anni, con il passare del tempo, anche se riconosco che nel tempo, da quando l'ho visto per la prima volta, che lo invitai a lui e a tutti dopo aver fatto Tre Sorelle, credo a Parma, a cena tutti, e lui mi disse: Aldo, non lo farei mai più.
0: Perché?
1: Nel senso che lui non corrispondeva, non c'era un momento di rilassatezza in cui ci si poteva incontrare per
0: convivialità.
1: Esatto, e questo ovviamente in lui poco a poco era cambiato, anche il fatto che lui per esempio allora non mancava mai di venire in tutti i suoi spettacoli, poi alla fine per compromessi diversi e impegni che aveva anche smesso di seguire sempre la compagnia in giro, no? Ma era una persona di un rigore estremo. Tutti un po' hanno, alcuni più, alcuni meno, quella famosa visita in camerini, un camerino in cui si riflette su che cosa è successo. Sono famosi i racconti in cui Pina Bausch si diceva che duravano di più le riflessioni dopo lo spettacolo che lo spettacolo stesso. E invece Necrosius anche era così, era fondamentale quell'incontro in cui si rifletteva. E devo dire che spesso io ero felice alla fine dello spettacolo, lo incontravo con un sorriso per dirgli che bello, come è andata bene, e invece lui era un ghiaccio severissimo che aveva trovato invece che lo spettacolo è andato malissimo e si andava giustamente in camerino a riunirsi tutti e a riflettere su che cosa è andata bene, male, come farla meglio. Sempre negli spettacoli di Necrosius tutto è molto delicato, molto spesso l'attore si trovava in condizioni di esprimersi precarie.
0: Per perché cui, precarie? Perché
1: precarie perché per dire se lui, il visionatore, lo fa passare da un foro di carta che non si deve rompere, già questa è una situazione talmente delicata che pone all'attore in una tensione tale che esprime sicuramente quello che lui vuole in quelle condizioni, però comporta anche una tensione che bisogna saper gestire. Quando Amleto fa il monologo essere o non essere, gli cadono le gocce della cera sul corpo che sbrana la camicia di carta. Tutto questo porta lui a una espressività magnifica, ma comporta anche
0: un rischio?
1: Sì, rischio, varianti, dolori, cose che non possono essere controllate. E ovviamente in questo senso penso che non era facile per
0: gli attori anche,
1: se,
0: no?
1: Anche se tutti non fanno altro che ringraziarlo per quanto hanno ricevuto da lui, no?
0: Anche per il lavoro di scavo a cui poi li costringeva.
1: Esatto, sì, sì, sì. Li lasciava lavorare spesso separatamente e poi li riprendeva e li faceva di nuovo lavorare da soli. Era un lungo lavoro. Lui praticamente uno spettacolo ci metteva 9 mesi a costruirlo, che è una cosa molto rara e che ovviamente non ha alcun riferimento produttivo attendibile, perché nessuno poteva gestire una situazione del genere.

0: mirties. Ir vienas tik ketvirtis iš mirties. Bet aš vis vietoj trupčiu kažko kartuodamas. Tai reikia padaryti.
1: Ed erano spasmi, sospiri, frammenti sparsi dall'Amleto di Necrosius, uno spettacolo che ha ottenuto un successo strepitoso ovunque sia stato rappresentato. Aldo Grompone, parlavamo prima del rapporto degli attori con il regista lituano. Comunque, Necrosius era interessato a stimolare una creatività personale, lasciando gli attori liberi poi di proporre suggerimenti per l'interpretazione di un personaggio. Questo cioè, lo faceva nonostante la sua severità.
2: Sì, senza dubbio. Ossia, lui è uno che annotava tutto e arrivava in sala prove preparatissimo di quello che voleva in scena, ma dopodiché ascoltava tutto quello che tornava da quelle suggestioni e le accoglieva, per cui era una persona aperta completamente. Non era uno che dava indicazioni precisissime. Spesso quando chiedevano ma che cosa dobbiamo fare per fare il provino, perché Necrosius deve scegliere gli attori, e a me mi sorprendeva che Necrosius diceva ma deve solo dirmi cosa pensa del testo e dei personaggi, che idea si è fatto, ma non deve leggere, non deve studiarsi quella parte, no, poi non so se sa anche ballare
1: meglio, perché poi infatti perché gli attori di Necrosius sapevano fare tutto
2: perché poi la scuola lituana è la scuola russa, per cui questi sapevano suonare il pianoforte, sapevano cantare, sapevano recitare, sapevano tutto.
1: Sì, infatti un teatro totale davvero che impiegava tutte le discipline, appunto danza, canto, recitazione. Infatti. E a proposito di questo volevo chiederle, Necrosius è stato anche un pedagogo e ha tenuto vari seminari con giovani attori. E lei ha mai assistito alle sue lezioni?
2: Ma diciamo, non ho seguito il percorso didattico, anche se contribuito a farlo, perché poi ovviamente quest'ultimo che abbiamo fatto a Napoli è stato in qualche modo organizzato e coordinato da me, però ovviamente non ho avuto il tempo di un ascolto di lui in scena con i ragazzi. Ho visto solo i prodotti poi alla fine, perché poi i risultati di questi laboratori spesso si vedevano in scena, no?
1: Perché Necrosius più volte ha dichiarato che lui non si è mai sentito un teorico, ma un regista che costruiva gli spettacoli.
2: Sì, diciamo che lui sempre diceva che ci sono due tipi di registi, no? I pratici e i teorici, no? Dunque i teorici amano e sanno raccontare e rivelare le proprie idee e la propria forma di esprimersi, no? Mentre invece i pratici, in cui lui si metteva dentro, non sono capaci di spiegare i loro spettacoli, no? Lui si esprimeva con un solo modo, che era quello del linguaggio del teatro. Spesso ricorderemo queste conferenze stampa di lui che faceva una domanda e rispondeva sì
1: a monosillabi,
2: si faceva un'altra domanda e diceva no, e infatti è stato sempre molto parco in raccontare che cosa è il suo teatro e come cucinava i piatti, no?
1: Infatti. Senta, invece ora parliamo dei testi a cui si ispirava Necrosius, ma che tradiva completamente.
2: Sì, diciamo che molto spesso lo vedevo in un confronto con quel testo, perché mentre quando lo aveva letto e aveva scelto di metterlo in scena, aveva immaginato di portarlo verso l'espressione di alcuni concetti che lui riteneva che potevano venire fuori da quel testo. Poi invece se ne rendeva conto che non riusciva, o che le difficoltà venivano in quel momento lì in cui lui da un testo voleva trarre forme e espressioni che a lui sembravano adatte e corrispondevano meglio alla storia. Ovviamente lui leggeva tantissimo, ma in realtà la scelta dei testi, per dire, non era una riflessione molto, molto accurata, nel senso che quando uno gli si chiede ma questa trilogia, insomma lui diceva trilogia, ma non è che la trilogia di Shakespeare, lui ha immaginato di fare un Amletas, poi Magdetas è un hotel in serie perché veniva da un desiderio suo intellettuale, ma è stato un po', lo diceva sempre, una scelta che dipendeva dal momento, anche la scelta di Macbeth in quel momento raccontava, stava leggendo i racconti di Borchert e non poteva aver fatto quello invece di un altro.
1: Rispettava il testo Necrosius, però inserendolo in un contesto assolutamente personale, visionario.
2: Assolutamente, il testo veniva sempre rispettato praticamente in modo rigoroso, senza travolgimenti, ma quello che avveniva era invece quello che esprimeva a fianco l'espressione con gli attori e con gli oggetti, che da lì lui esprimeva diversi concetti e aveva quella sovrapposizione di diverse letture di quel testo.
1: E che cosa colpiva di più degli spettacoli di Necrosius, sia il pubblico che la critica?
2: Ma secondo me lui, a parte che era, si può dire che era uno che sapeva raccontare le cose, ma diciamo che la forza che credo che abbia trovato il pubblico in generale vedendo i suoi spettacoli risiedeva nel fatto della innovazione totale nel linguaggio, cioè il modo in cui si esprimeva l'azione drammatica usando una forma completamente inedita e una gestualità completamente inedita, secondo me seduceva enormemente, colpiva enormemente tutti noi. Quando uno vede come, per dire, la gestualità di un'aggressione, per dire, da un attore a un altro, da un personaggio a un altro, avviene con l'attore che prende il suo ginocchio, se lo stringe al petto, uno dice, ma che è successo qua? Cioè, non corrisponde a una gestualità nota. Generalmente è un pugno che si dà, uno da un pugno a un altro o lancia una cosa, ma portare il proprio ginocchio al petto abbracciandolo con un gemito forte è una cosa completamente fuori da qualsiasi canone, che esprime molto più fortemente quel concetto di aggressione rendendolo completamente magico.
1: E anche la semplicità, l'essenzialità dei gesti e delle parole sono elementi costanti nelle messe in scena di Necrosius.
2: Sì, sì, sì, è stato sempre così. Una persona che lavorava con le cose semplici e minime e che voleva riportare il teatro a una semplicità, a una espressione diretta col pubblico.
1: Invece che rapporto aveva con i premi Necrosius? Perché ne ha ricevuti tanti anche in Italia, anche il premio Ubu.
2: Tantissimo, penso che sia uno di quelli che ha ricevuto di più, 4 premi Ubu, tra non solo quelli della regia ma miglior spettacolo e anche scenografia, poi ha preso il Golden Mask 2 volte in Russia, è stato pluripremiato dappertutto e queste riconoscenze un po', se qualcuno ha visto il Digiunatore di Kafka che lui ha presentato, l'ultima creazione che ha fatto, fare l'ironia su tutto questo, no? Nel senso che molti non l'hanno visto, questo è uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, che raccontava un po' la sua propria storia, no? Ricordiamo quel testo di Kafka, raccontare la storia di un uomo che digiuna, che è una specie di fenomeno di baraccone, che ha un successo straordinario e che il pubblico viene a ammirarlo in questa sua veste di digiunatore, ma poi man mano il pubblico perde l'attenzione per questo personaggio e poco a poco l'abbandona finché poi muore in una gabbia di circo. E in quello spettacolo questo disegnatore mette a terra una miriade di premi, si riposa su quei premi, poi ovviamente li vende, non sa più che fare perché finisce. Diciamo, non è stata una persona che si nutriva della riconoscenza.
1: Ma poi l'essenziale era il lavoro.
2: È il lavoro. Ecco. Sempre e solamente il lavoro.
1: Quindi l'energia creativa, vitale, che trasferiva appunto nelle sue messe in scena.
2: Sì, sì, sì. Era quello, e poi anche ha avuto il premio Taormina del Teatro dell'Unione del Teatro d'Europa, ma sempre con quella difficoltà, con quello di ritirarsi, stare sempre da parte anche nel riceverlo, sempre con un senso di inadeguatezza quasi.
1: Una persona assolutamente schiva.
2: Sì. questo.
1: E che altri progetti aveva Necrosius prima che scomparisse molto presto?
2: A parte il progetto che aveva in Italia, che doveva, essendo stato un progetto triennale che prevedeva 2 anni di formazione e 1/3 di creazione, che sarebbe stato questo, a Napoli a giugno, avrebbe dovuto mettere in scena un Edipo a Colono. Poi aveva con la compagnia di Vilnius, con Menofortas, aveva fatto le ultime creazioni, e con Svetlana Alexievich aveva fatto Zinc, che era uno spettacolo che riprendeva la storia del disastro di Chernobyl e dei morti della guerra della Russia in Afghanistan. Diciamo che continuavo a lavorare come sempre, è stato tutto talmente inaspettato. Non c'era stato mai un calo nella sua, anzi c'era sempre un entusiasmo. Tra l'altro aveva anche ricevuto da Antonio Calvi l'invito ad andare a Siracusa a montare quest'estate un altro spettacolo, e lui con grandissima passione mi diceva: ma sì, perché no? Io ho detto: ma guarda, le cose non è possibile, si sovrappongono i progetti, stai facendo troppo. E lui diceva: ma perché no? Per cui era aperto, entusiasta, pieno di vita, anche se ovviamente era un grande fumatore, aveva una salute un po' compromessa.
1: Una persona schiva, dicevamo, che riversava il suo bisogno di socialità nel teatro. Lei, appunto, prima Aldo Grompone ha raccontato che lui non amava neanche che gli attori andassero a cena prima del debutto, è così?
2: Esatto,
1: proprio per non distrarsi.
2: Ma né prima né dopo.
1: Perché dopo, appunto, c'erano anche...
2: Era solo quello del teatro.
1: Dopo c'erano le riflessioni, appunto,
2: esatto,
1: sullo spettacolo.
2: Esatto.
1: Ecco, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più al Teatro Mondiale dall'assenza di Necrosius?
2: Ma diciamo un grandissimo testimone, un maestro che purtroppo, se parliamo dei maestri viventi, rimane solo Brook a questo punto. Ma perdiamo, rimane un vuoto enorme, anche se ci ha lasciato tantissimo nella memoria, ma forse quello che perdiamo è che le nuove generazioni, essendo questo un linguaggio che, anche se ci sono le immagini, i video di un archivio, un repertorio, ma il teatro bisogna vederlo, e molto spesso ci penso, no, a perché non poter rimontare Delitto Castigo di Vaida, perché non poter rivedere grandissimi lavori. Ma ovviamente gli attori non sono quelli, tutto cambia, gli assistenti non sanno riproporre l'opera.
1: Però la compagnia di fondata da Necrosius, sì, Menofortas, continuerà
2: diciamo,
1: la sua attività.
2: Non, per un anno penso che avremo, si terrà in piedi la compagnia e si porterà avanti in tournée gli spettacoli che rimangono nel repertorio. Stiamo immaginando di fare con alcuni dei teatri che hanno accompagnato la vita di Necrosius, come il Baltic Theatre di San Pietroburgo, o a Mosca, o a Vilnius, e anche in Italia e a Varsavia, di costruire un omaggio a lui presentando alcuni dei suoi spettacoli più importanti nelle sedi di questi teatri che hanno prodotto, accompagnato la vita di Necrosius in questi anni.
1: Ecco, un teatro fuori dalle mode comunque quello di Necrosius.
2: Esattamente, molto fuori dalle mode, sì. Se pensiamo anche a quello che oggi esprime il teatro, soprattutto quello del nord Europa, dove prevale un lavoro fatto di testimonianze e di una realtà che molto spesso viene definita non teatrale e che per questo oggi è più seducente, diciamo. E se invece Necrosius non intendeva seguire nessun tipo di moda e nessun tipo di percorso e approccio che non sia quello suo vero.
1: E infine, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più a lei di Necrosius?
2: Ma infatti riflettevo parlando con miei amici di Vilnius, no? Che è stato proprio per me anche una persona importantissima, che non credevo che io avessi questo vuoto che ha lasciato lui e che mi pesa enormemente. Tra l'altro penso che lui, insomma, essendo anche un uomo credente, che diceva, no, che credeva che con la morte non svaniva nulla e che il corpo e l'anima e il pensiero si sarebbero ritrovati, mi piace immaginare che così sia stato per lui.

Grazie davvero ad Aldo Grompone, agente teatrale che ha collaborato a lungo con Necrosius, per questo toccante ricordo del grande regista lituano, scomparso a Vilnius il 20 novembre del 2018. Ma il nostro tributo a Necrosius continua con un'altra testimonianza, quella di Mascia Musi, che è stata la protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano. Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ascoltiamola.

0: Masha Musi, quando ha conosciuto Necrosius?
1: Era il 2001, fu l'occasione di un laboratorio promosso dal Teatro Stabile di Calabria, in quel momento diretto da Jetty Gleyeses, che organizzava dei seminari con dei grandi maestri europei per attori professionisti. Venne a conoscenza di questa possibilità, avevo tanto sentito parlare del maestro, non avevo visto i suoi spettacoli, però ero ovviamente molto molto incuriosita da questo grande genio del teatro europeo che approdava in Italia, e quindi feci di tutto per partecipare, partecipai, e fu un incontro, fu un colpo di fulmine, nel senso che io non ho fatto scuola, sono un autodidatta, quindi ho lavorato con dei grandi registi come facendo la mia gavetta, come Patroni Griffi, Squarzina, Cobelli e tanti altri, solo per citarne alcuni e dei più conosciuti. Però ecco, quando ho avuto la possibilità di incontrare Necrosius si è aperto proprio un altro orizzonte, forse un orizzonte più legato anche al mondo dell'est piuttosto che al mondo italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora.
0: E che differenza c'è appunto nel modo di lavorare di Necrosius, e giustamente lei ha detto anche del teatro dell'est rispetto a un teatro più occidentale, diciamo così?
1: Sì, guardi, anzitutto credo l'uso del corpo. Questo si evince anche dagli spettacoli di Necrosius con i suoi attori della sua compagnia, ovviamente, che sono attori che praticamente hanno una grande resistenza fisica e offrono tutte le prestazioni possibili. Non dico che sono degli atleti, ma quasi. Quindi ecco, forse rispetto a un teatro italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora, che era un teatro più legato al testo, alla parola, io mi sono dovuta rapportare con un teatro nuovo che mettesse in gioco in primo piano anche il corpo. E devo dire che la mia grande fortuna rispetto al maestro e all'incontro col maestro è stata quella di aver fatto tanti anni di danza da ragazzina e ad avere un po' di coscienza del corpo rispetto magari a tante altre attrici che non avevano avuto questa possibilità. Quindi quando sono stata spinta ad usare anche la fisicità in palcoscenico in una maniera così forte, esplicita, mi sono ritrovata a conoscere lo strumento, e questo è stato un grandissimo vantaggio, ovviamente.
0: E che tipo di rapporto stabiliva con gli attori Necrosius? Era esigente, severo, profondo, ovviamente.
1: Ma ricordo che a quel seminario cominciammo nel 25 e rimanemmo in 15. Ogni giorno qualcuno andava via, perché il lavoro richiesto era un lavoro assai impegnativo da un punto di vista proprio dell'animo, cioè era un lavoro molto profondo che chiedeva di mettere in gioco se stessi, quindi non era un lavoro semplicemente sulla corporalità, come ho detto prima, ma coinvolgeva qualcosa di più intimo, di molto molto molto personale. Quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco riusciva a rimanere. Chi provava troppa fatica in questo viaggio dentro di sé per istituire qualcosa di autentico in palcoscenico, magari faceva un passo indietro e andava via.
0: Quindi non era appunto la fatica fisica tanto, ma soprattutto quella interiore invece.
1: Assolutamente, assolutamente. No, ma infatti quello che secondo me rendeva così particolare il lavoro degli attori con il maestro è che non era una questione di ginnastica, ovviamente. Era una questione di riuscire a trasmettere quella che era la poetica del maestro attraverso i suoi attori, non soltanto col testo, ma col massimo coinvolgimento, quindi proprio con un lavoro sull'anima e sul corpo contemporaneamente allo stesso livello.
0: E d'altro canto solo in questo modo poteva mettere in scena i suoi spettacoli così coinvolgenti a livello emozionale, totalizzanti.
1: Sì, la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che questo grande genio del teatro, questo grande maestro, in realtà, questo grande regista, in realtà metteva al centro del suo lavoro il lavoro dell'attore. Quindi in realtà quello su cui lui si affidava per la sua messa in scena era non tanto il suo lavoro, ma il lavoro dell'attore, la preziosità di quello che l'attore poteva portare in palcoscenico. E questo ovviamente caricava tutto il gruppo di una grande responsabilità nel bene e nel male, una cosa bellissima ma anche molto faticosa. Però era anche una cosa, secondo me, molto bella, perché ti dava la possibilità di stare al centro del lavoro, eppure avevi la possibilità di lavorare con un grande maestro. Insomma, era paradossale, no?
0: Certo, certo. Gli attori non si sentivano schiacciati comunque dal genio del maestro, perché al contrario il loro talento, la loro creatività venivano messi assolutamente in risalto.
1: Sì, ecco, io devo dire, questa è stata la mia esperienza, magari non per tutti gli attori è stato così. Forse il mio incontro è stato fortunato anche per questo, perché ho trovato una corrispondenza, ho sentito che c'era una fiducia sul mio lavoro e ovviamente io mi sono abbandonata completamente nelle braccia del maestro, perché avevo davanti a me un genio del teatro che mi aveva anche illuminato su tante altre possibilità e tanti altri orizzonti possibili artisticamente. Io gli devo moltissimo, appunto, come le dicevo, non avendo fatto scuola, il momento in cui ho incontrato una personalità così potente, sono stata una spugna, e quindi penso che, se non tutto, gran parte di quello che ho imparato lo devo al maestro. E sono stata un'attrice fortunata, molte attrici avrebbero voluto stare al mio posto, questo lo so.
0: Immagino di sì. Che indicazioni Necrosius dava per entrare nel personaggio, se dava indicazioni?
1: Sì, certo che dava delle indicazioni, anche se non c'era un sistema, diciamo, preorganizzato. Ricordo che una dei suggerimenti, delle prime richieste, era quella di, appunto, di lavorare con qualche cosa di personale, con qualcosa di proprio, cioè chiedeva di mettere in gioco la propria voce personale. Parlo di voce dell'anima, non di voce timbrica, ovviamente. E spesso diceva: è meglio una cosa sbagliata di una cosa giusta, se quella cosa comunque è tua, viene da te. Quindi, insomma, lontano da tutti i cliché, alla ricerca della voce personale, quindi della propria unicità. E questo non è poco.
0: Assolutamente no, penso che sia proprio il massimo per un attore.
1: Credo anch'io. Ovviamente ci vuole coraggio, perché bisogna mettere, come appunto lui suggeriva, bisogna mettere in gioco se stessi e prevedere anche l'errore, prevedere di sbagliare. Però ecco, un'altra cosa che ricordo, sempre in linea con questo approccio al lavoro: rischiate sempre. Anche in questo senso, cioè rischiate di essere voi stessi, piuttosto che qualcosa di giusto, qualcosa di magari adatto al personaggio, qualcosa di carino, insomma di corretto.
0: Sì, di corretto. Non era importante, appunto, la frase ad effetto, oppure la voce bella, gradevole e così via, ma l'importanza era proprio la sincerità, ecco, la sincerità.
1: Esattamente, sì, lavorare mettendo in gioco qualcosa di personale, quindi la sincerità, sempre.

0: Avevo così poca voglia di partire da Pietroburgo e adesso non ho voglia di andarmene.
1: Anna.
0: E non posso non essere disperata.
1: Nella tua anima tutto è limpido e bello.
2: Sentiva che i suoi nervi si tendevano sempre più fortemente.

0: coraggio per essere là dove siete voi.
1: Basta! Basta! Basta! Basta!
0: La nostra sorte è decisa. È indispensabile porre fine alla menzogna in cui viviamo.
1: Io non ho nessuno lì fuori di te. Ricordatelo.
0: Anna, tuttavia è indispensabile dirglielo.
1: È tardi. È tardi ormai.
0: Perché anche non mi fuggire?
1: A te non importa nulla di me.
0: Non ti capisco.
1: Io voglio dell'amore. Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio che onesto dirlo.
0: Questo diventa insopportabile.

0: Ed erano alcuni frammenti sparsi dello spettacolo Anna Karenina di Necrosius dal romanzo di Tolstoi con protagonista Mascia Musi, che sta ricordando per noi la sua esperienza con il regista lituano. Allora Mascia Musi, stavamo parlando della sincerità che Necrosius cercava nei suoi attori.
1: Sempre, mai lavorare mai in superficie ma sempre in profondità, attingendo a qualcosa di sé per riproporlo in palcoscenico. E ogni volta questa era una fatica ovviamente per l'animo, perché significava anche andare a scavare in zone dove magari appunto qualcuno di noi non ha voglia di scavare, ragione per cui le dicevo prima, qualcuno è anche andato via dal primo seminario, più di qualcuno.
0: E come riusciva Necrosius a far scavare dentro di sé gli attori in profondità? Attraverso quale metodo?
1: E come le dicevo prima, non c'era un metodo, diciamo che lui se ne accorgeva subito. Nel senso che appena vedeva qualcosa di autentico, di sincero, apprezzava il lavoro. Quando un attore proponeva magari qualcosa anche di interessante, affascinante, esteticamente bello, ma non autentico, lui lo riconosceva subito e lo faceva notare e chiedeva all'attore di ricominciare da capo. Era molto attento, vedeva oltre le cose, quindi insomma non si poteva barare. Era questo il sistema, ecco, se vogliamo, se questo può essere un sistema.
0: Mascia Musi, infine, che cosa le ha lasciato l'esperienza con Necrosius?
1: E mi ha lasciato una grande eredità personale come donna e come attrice. Ma molto anche appunto come persona, perché ritengo che per me sia stato un incontro così potente che ha messo in gioco sicuramente il mio percorso artistico. È stato appunto una grande fortuna poter avere un maestro come lui con cui lavorare per ben due volte, Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ma per me è stata un'esperienza anche di vita potentissima, e un'esperienza col maestro in palcoscenico non è mai solamente un'esperienza artistica, ma è un'esperienza umana fortissima, fortissima, perché appunto mettendo in gioco noi stessi, l'esperienza che si fa in palcoscenico non è soltanto un'esperienza di bravura artistica, quindi è una eredità professionale ma anche personale quella che mi ha lasciato, sicuramente potentissima, proprio perché appunto il lavoro in palcoscenico è stato un lavoro che ha messo in gioco tutto di noi in qualche modo, quindi non soltanto una parte professionale dove ho imparato tante cose, ma il fatto di poter essere cresciuta attraverso questa esperienza artistica, considerando anche che io ho avuto la fortuna di avvicinarmi col maestro una volta a Chekhov e sappiamo il valore, ma la seconda volta a Tolstoi e a un personaggio come Anna Karenina, quindi è chiaro che mi sono anche, ho avuto anche la fortuna di relazionarmi con altre due potenze come Chekhov e come Tolstoi, un personaggio unico, eccezionale come Anna Karenina.
0: E dal punto di vista umano, squisitamente umano, oltre che artistico, che cosa gli ha lasciato Necrosius?
1: Il maestro era molto riservato. La relazione con i suoi attori era quasi esclusivamente in palcoscenico. Ogni tanto poteva capitare di ritrovarsi a prendere un caffè, ma appunto era un uomo piuttosto schivo da questo punto di vista. Anche se devo dire che con me ha sempre avuto una grande attenzione e anche proprio umana, nel senso che quando ho avuto bisogno di magari appunto di parlare, di far crescere il mio lavoro in palcoscenico anche al di là degli orari delle prove, lui è sempre stato disponibile. Però era un uomo molto molto riservato, concentrava tutto nella relazione artistica, che appunto, ripeto, era comunque anche una fortissima relazione umana. Mi mancherà moltissimo. Io speravo di poter fare ancora un pezzo di strada, anche piccolo, insieme al maestro, perché è qualcosa di impagabile, che non ha prezzo, insomma, un'esperienza che non ha prezzo. Davvero mi sento molto molto fortunata. Adesso che il maestro non c'è più, ho dei quaderni pieni di appunti. Se prima erano già preziosi, adesso lo sono ancora di più.
0: Grazie a Mascia Musi per il suo commosso ricordo di Necrosius, un grande maestro della scena internazionale, scomparso troppo presto, il 20 novembre del 2018, alla vigilia del suo 66esimo compleanno. Ringraziamo ancora in chiusura Aldo Grumpone, altro ospite dei Teatri alla Radio, e vi anticipiamo che domani, per lo speciale sui registi illustri, sarà ricordato Mario Missiroli. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Il maestro l'aspetta in piazza a Tellaro. Andai sulla piazza e trovai Mario Soldati in attesa dal barbiere. Si faceva fare la barba sempre da quel, non sapeva farsi la barba. Poi, appena finito di farsi la barba, io ero lì per intervistarlo per la televisione, mi disse: aspetta un momento. Prese in tasca una scatoletta di un medicinale che allora andava di moda, inutile dirne il nome. Ma dentro questa scatoletta c'era un pennellino, qualche cosa per dipingersi i baffi. E cominciò a dipingersi i baffi di nero, lui aveva ormai i baffi bianchi. Io gli chiesi: Soldati, ma perché si dipinge i baffi? E lui mi guardò un attimo e poi disse: ma perché di fronte a una telecamera, io ero lì per la televisione, bisogna sempre essere attori. E Soldati era davvero un attore sempre. La bellezza dei suoi romanzi è che i personaggi sono sempre recitati da lui prima di essere scritti. Soldati è come se scrivesse quello che prima in cuor suo ha recitato. Era un uomo molto particolare, vorrei che gli ascoltatori di Damasco lo immaginassero così come io l'ho visto. Era un vecchio dritto e integro, sembrava un bastone, una canna di Malacca. Si vestiva sempre di marrone e il problema era stabilire se quell'abito marrone fosse sempre lo stesso o se lui si facesse fare dal sarto degli abiti tutti uguali. La mia propensione è per che lui si facesse fare degli abiti tutti uguali. I dandy hanno come ricetta nel loro vestire che bisogna cambiarsi senza far vedere che ci si è cambiati. E Soldati in questo era maestro, vestiva sempre uguale. Con queste camicie, questo lo dice un grande poeta del nostro tempo, Attilio Bertolucci, che gli scrisse un ritratto bellissimo, che avevano questi colori verdi e rossi come i colori di Matisse, dice che era le camicie di Soldati avevano il colore squillante, bellissimo, pulito dei quadri di Matisse.

0: il tempo passa minuto per minuto, passa sempre. Una data di una nascita, un anniversario è un artificio. Quindi bisogna allargare la domanda, devo rispondere alla domanda, non è come ci si sente il giorno di lì, sentavo arrivato a 75, dipende, quest'anno mi sento molto meglio dell'anno scorso e dell'anno prima, finalmente c'è qualche cosa che va meglio, sì certo non si è più giovani, ma in compenso è una questione che bisognerebbe... Io spero di far sentire col tono della mia voce la differenza fra due frasi uguali. Eh sì, lo so, purtroppo non si è più giovani, ma per fortuna non si è più giovani. Ecco, c'è il suo bello, c'è il suo bello, se no ci si è liberati di tante ossessioni. Io voglio dire quel proverbio, antichissimo proverbio, credo che ci sia in tutte le lingue, dice: quando sei nato tutti intorno a te ridevano e tu solo piangevi. Beh, lo scopo della vita è questo, che quando tu muori tutti intorno a te piangono e tu solo rida.
1: Era la voce dello scrittore Mario Soldati, un protagonista del Novecento italiano a cui abbiamo voluto dedicare questo spazio di Taccuini Italiano. Il brano è uno stralcio di un'intervista del 1981 fatta in occasione del 75esimo compleanno di Mario Soldati. Ben trovati da Edoardo Melchiorri e da
2: Carlotta Barilli. E naturalmente da questo piccolo stralcio della voce di Mario Soldati viene fuori quella che è tutta la sua fisionomia e simpatia che lo ha accompagnato poi per tutta la vita. Ma prima di entrare nel discorso diamo il benvenuto al nostro ospite, il critico letterario Raffaele Manica, tra l'altro autore di vari libri, tra cui vogliamo citare La prosa nascosta, Narrazioni del Novecento Italiano per Avagliano, e tra l'altro anche Manica, docente di letteratura italiana all'Università Romana di Tor Vergata. Manica, buongiorno.

0: Buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Subito, cominciamo subito col dare un giudizio dello scrittore Mario Soldati.
1: Guardi, sinteticamente sentivo questa sua dichiarazione a 75 anni, mi pare, e ha passato anche quegli anni dai 75 ai 93, diciamo, in completa giovinezza. Ecco, il giudizio è questo, è uno scrittore per il quale festeggiare l'anno scorso il centenario della nascita è sembrato un atto contro natura, perché è stato sempre talmente giovane, pieno di vitalità, euforico, pieno di sorprese, che sembrava la vecchiaia non dovesse riguardarlo, se non per l'anagrafe.
2: Mario Soldati nasce il 17 novembre 1906 a Torino, compie i primi studi presso i gesuiti, poi si laurea in lettere e in seguito frequenta a Roma l'Istituto Superiore di Storia dell'Arte. Nel 1929 consegue una borsa di studio e si reca in America, dove rimane fino al 1931. Nasce dal suo fellowship presso la Columbia University il libro America, primo amore. Porta sullo schermo numerosi romanzi della fine dell'Ottocento, come Piccolo Mondo Antico e Malombra. Riduce inoltre per il cinema Le miserie di Monsieur Travet, da una commedia di Versezio, e Eugenia Grandet di Balzac. Vissuto a lungo fra Roma e Milano, trascorre la sua vecchiaia in una villa di Tellaro, nei pressi di La Spezia, fino alla morte, avvenuta nel 1999.
3: Una scheda è una scheda, Raffaele Manica, non rende certo giustizia alla complessità di Mario Soldati come uomo e come scrittore, ma ci aiuti a decifrare la molteplicità che convive in lui. Quanti sono i Mario Soldati?
1: Ecco, e soprattutto quante cose ha fatto Mario Soldati,
3: certo.
1: Perché ha questa immagine di operosità, romanzi, racconti, cinema, gastronomia, enologia, chi più ne ha più ne metta, viaggi. Memorie, poesie. È una figura della quale sembrava si fossero perse le tracce nel Novecento, no? Questo umanesimo integrale, diciamo, questa capacità per cui di fronte ad un cibo ci si ricorda di una lezione di Roberto Longhi su un quadro, di fronte a una partita di calcio, perché anche quello ha fatto, anche cronache calcistiche, di fronte a una partita di calcio ci si ricorda di un classico della letteratura. I classici vengono portati dentro come testimoni della modernità che si vive, la modernità, insomma, come se ci fosse un continuo movimento in Soldati, un andare e venire continuo fra i campi del sapere, ma vissuti sempre con una forte percezione dei sensi.
0: Ma tutto ciò però è stato per lui, per la sua vita, per chi l'ha conosciuto, una cosa fantastica. Però sul piano, secondo me, della critica proprio letteraria, sì, forse gli hanno ciuto o no?
1: Ma credo che lei abbia ragione, perché sai, quando uno fa tante cose in genere sembra incarnare quell'immagine di dilettante, come se essere un dilettante, provare piacere nel fare le cose, non fosse un sommo merito. Poi credo gli abbiano giunto un'altra cosa, cioè il favore del pubblico, la sua riconoscibilità e il piacere che sapeva donare ai suoi lettori. Questo è visto sempre con qualche sospetto da parte di chi fa critica letteraria o di chi compila storie letterarie. Tuttavia possiamo oggi, credo, parlare sicuramente di un ritorno di Mario Soldati. Si è saltata, credo, una generazione.
3: È un uomo complesso, perciò controverso, generoso, ma anche austero. Lei parlava di generazioni. Sentiamo il figlio Giovanni, il più piccolo dei figli di Mario Soldati.
4: No, non è vero per niente. Sì, il giusto. Siccome avevo davanti a me due fratelli più vecchi, ho potuto approfittare di questa situazione per prendere i lati buoni e togliere i lati negativi. Cioè, non è che era severo, era di più mio padre, se mio padre era, punto. Allora, racconto l'aneddoto così capite. Una volta io ero molto piccolo, a mio fratello, quello più grande, Wolfgang, sul terrazzo di Milano, della casa di Milano dove abitavamo, prese un blocchetto di marmo con uno scartello e un martello e si mise a cercare di fare una scultura che rappresentasse una mano aperta così. E quando mai si arrivò mio padre, ma devi diventare tu, ti porto, ti faccio, cioè finì la mano, poi ripose lo scartello e il martello e mai più fu preso. Sono passati credo 50 anni, insomma 40 anni, Poi ovviamente ci sono tante cose buone che lui ha fatto sia come papà che con... Per esempio, io quando avevo già fatto diverse esperienze come aiuto regista, come assistente, lui mi obbligò a calci nel sedere, mi mandò a Londra, dove io rimasi 2 anni, 3 anni a imparare la lingua, cosa che feci, indispensabile per poi fare meglio il nostro lavoro, no?
0: E allora Mario Soldati, naturalmente, nello spedire Giovanni a Londra lo fa perché sa l'importanza di conoscere le lingue. Lui infatti parlava correttamente sia il francese che l'inglese, e questo gli permise anche di avere frequentazioni internazionali in un'epoca allora di grandi chiusure. Noi stiamo parlando degli anni 30, ovviamente, no?
1: Sì, la testimonianza più importante di quegli anni è America Primo Amore, pubblicato per la prima volta in Italia nel 35, ma che fa riferimento alla vita americana che segue al crollo di Wall Street del 29, una ripresa euforica in America dopo la depressione, e la resa di questa euforia ha un tratto stilistico che chiunque sfogli semplicemente America Primo Amore percepisce, cioè Soldati nella descrizione dei paesaggi americani accumula impressioni, toglie le virgole, rende rapida la pagina.
2: New York, mi appoggio al davanzale della finestra nel vento e nel sole, guardo Manhattan coperta di neve scintillante, che il vento spazza qua e là in sbruffi e in piccoli mulinelli, sui tetti, nei parchi, ai crocicchi delle vie. Pregustavo il momento in cui ella si sarebbe decisa a rincasare e io me ne sarei tornato solo verso la stazione della sopraelevata, marciando leggero, spedito, nel mezzo della via deserta, respirando l'odore della pioggia e affidando il mio volto all'inganno del libero vento americano. America, America, forse anche lei che c'era nata era come me affascinata e corrotta dall'America. America. Ella amava il grattacielo della sua banca a Fifth Avenue, lo schermo del Paramount, la ribalta del Roxy, la vetta dell'Empire e perfino la buia e macabra prospettiva di una via di Brooklyn più di quanto amasse me o qualunque altro ragazzo. New York aveva delusa la sua speranza, non importa. New York restava sempre New York. Broadway, Broadway. E anzi, la delusione aveva cresciuto l'incanto.

Tornare a Londra dopo 20 anni e dopo una guerra tra noi. Passeggiare ancora la notte per Piccadilly quando già ci avevo fatto la croce. Rivedere la mia carissima Twinkle finalmente, sebbene coi capelli bianchi. È stata certo e sarà la gioia più forte della mia vecchiaia. Gli occhi Twinkle non li aveva mutati. Sempre non potevo dirne il colore, tanto scintillavano. Sempre, con piena ragione, potevo chiamarla Twinkle. Così, del viso magro, la pelle era fresca, rosea, come un tempo. E abbracciandola alla stazione di Victoria, capii che il suo corpo, nonostante l'età, era rimasto quello di allora, nervoso, atletico, guizzante. Gli abiti ella aveva mutato, ma non lo stile. Vestiva adesso alla moda di 20 anni fa, precisamente come 20 anni fa vestiva alla moda di altri 20 anni prima. Abbracciandola mi sentii di colpo giovane, pieno di fede e di alfieriano entusiasmo. Che cos'era Twinkle se non l'Inghilterra stessa? L'Inghilterra che amavo, vecchia sì, ma più giovane che mai. E fu come allora, ad ogni saltuario ritrovo della nostra fermissima amicizia, un improvviso sfogo di confidenze. Lei a me, io a lei, domande, risposte, affettuose ironie, nostalgie, programmi. Ma i programmi soltanto da parte sua. Intendiamoci, sono uomo d'ordine e ordinato. Ho sempre organizzato il mio lavoro con programmi precisi, ma non ho mai pensato di estendere lo stesso metodo ai periodi di vacanza, alle ore di piacere. La mia ammirata imitazione dei costumi inglesi mi aveva valso negli affari una fama di esattezza e correttezza non italiana, ma negli ozi sempre rimasi italiano. Inversamente Twinkle, che generosa, impulsiva, ribelle al conformismo anglosassone, insofferente di occupazioni irregolari, lanciata ogni momento in imprese di assurdo altruismo, era in patria tollerata quale eccentrica e perdonata quale vittima di troppi esili continentali, non aveva mai abbandonato la Gendina Azzurra, dove gli inglesi segnano, giorno per giorno e con anticipo talvolta di mesi, a che ora, dove, con chi saranno a colazione, al tè, al cocktail, al pranzo.

0: Era La finestra, un racconto contenuto in A cena col commendatore, una nostra scelta parziale e ovviamente ingiusta. No. Manica, lei quale opera? No, era una scelta di Carlotto, ovviamente.
1: Io non lo so se è la scelta, ma che meraviglia però.
2: Ecco, io volevo infatti, Manica, sottolineare che certi brani di prosa letti possono essere una frana assoluta. Tutti questi che abbiamo scelto invece di Mario Soldati, ecco, è come se fiorissero, esplodono.
1: Sì, io credo,
2: no?
1: È un'osservazione, la stessa impressione che avevo avuto. Sembra... ravvivarsi la tradizione dei canterini, no? I
2: sì.
1: canterini antichi, per cui i poemi in ottave dovevano essere letti a voce alta.
2: Sì.
1: È vero, acquista magia nella lettura ad alta voce, e anche, e poi dà conto anche di questa capacità di indugio, no? Indugio riflessivo e lirico, perché che cosa sta succedendo? C'è un incontro,
2: sì.
1: E contemporaneamente si racconta l'incontro e c'è la riflessione sul senso dell'incontro in generale, così, quasi una filosofica riflessione sul senso dell'incontro. Questa è la meraviglia. Nell'abbandono poi questa descrizione di Londra, appena accennata, ma che ci fa vedere tutta intera la città. Del resto siamo nelle pagine di uno dei suoi capolavori, insomma, la cena col commendatore indubbiamente è forse il libro maggiore di Soldati, in tutte e tre i suoi pannelli.
2: Sì.
1: Sono tre racconti lunghi, o romanzi brevi forse, perché per Soldati la definizione di romanzo breve è molto adatta, nel senso che sono poco più che un centinaio di pagine nelle quali succedono un sacco di cose, sia nella finestra dalla quale il romanzo è stato tratto, il brano che abbiamo letto, sia dalla giacca verde, che
2: è un capolavoro,
1: un capolavoro di concentrazione, di trasparenza e di densità insieme, e sia nel più misconosciuto, che è Il padre degli orfani, anche Il padre degli orfani dà questa idea di forza che è straordinaria. È una buona idea rileggerli ad alta voce, forse lo faremo.
0: Manica, visto che siamo scesi in campo, diamo qualche consiglio letterario. Quale opera farebbe leggere a chi non lo conosce, e che cosa farebbe rileggere a chi ha stentato, no, a riconoscerne il valore?
1: Allora, io farei così. a cena col commendatore lo consiglierei a occhi chiusi, in tutti e tre i suoi tasselli, diciamo. E per chi invece l'ha già letto, direi di tuffarsi in Vino al vino, perché probabilmente
0: è una provocazione questa.
1: È una provocazione, ma guardi, è un viaggio in Italia veramente si dice sui generis, ma questo è veramente sui generis, cioè, non esiste nulla di simile, col pretesto di andare a assaggiare i vini d'Italia, c'è una storia della nostra civiltà in quel libro, una storia indiretta di quello che l'Italia è stata. Lì dentro ci sono una serie di micro racconti, di aforismi, di moralità, di riferimenti alle arti. È un libro inatteso, insomma, lo dico un po' provocatoriamente, un po' perché come si diceva all'inizio, qualcosa ha nuociuto a Soldati, e forse quegli appassionati dei suoi romanzi, dei suoi racconti, libri come Vino al vino l'hanno trascurato, no?
2: Eh sì.
1: E invece io, per chi l'ha letto, vado a leggere quello.

Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della terra dove maturano le uve e caratterizzato dai metodi tradizionali che non escludono caute innovazioni e dalle cure individuali di un individuo o di un piccolo gruppo di individui con cui si eleggono i vitigni, si piantano e si potano le viti, si procede agli innesti e alle disinfezioni, si monda il terreno intorno, a suo tempo si vendemmia, si pigia diraspando o non diraspando, si lascia fermentare più o meno a lungo, si folla, si tira, si filtra, si mescola poi con altri mosti, eccetera. Infinite sono in questo processo le variazioni, le combinazioni, le complicazioni. Influiscono sui successivi accorgimenti il clima della stagione in cui sono messi in opera e il clima della stagione o delle stagioni immediatamente precedenti. Influiscono perfino le condizioni della giornata, l'aria, il vento, la luce, l'umidità. Tutto, di volta in volta, diversamente suggerisce e quasi ispira. Dobbiamo infine ricordare che il vino, a differenza dei liquori, è una creatura biologicamente autonoma. Qualcosa che continua a vivere, che si trasforma continuamente, che fermenta anche in bottiglia, che sente il tempo e il luogo, che si esalta, che raggiunge un optimum, che si degrada e muore. Pretendere un vino stabile è una contraddizione in termini.

0: L'America di Mario Soldati si presenta in modo molto seduttivo, anche questa musica ci aiuta, ma lui era un seduttore, vero Manica?
1: Non solo
2: era un seduttore, ma una delle sue massime era il gusto di cedere alla tentazione, salvo poi pentirsene immediatamente. In questo la scuola dei gesuiti lo ha molto aiutato a assolversi dalle tentazioni e dalle seduzioni.
0: Ma a proposito di donne, sì, di cui lui poi si pentiva, però era anche così molto bersagliato, soprattutto dalla moglie, sì, Iucci, sì, che lo fustigava in questo senso. Tra l'altro era uno che amava molto anche la musica e soprattutto amava molto il melodramma. Perché nel melodramma, dico, queste storie passionali che lo riguardavano c'erano tutte. E abbiamo saputo che tra l'altro lui amava moltissimo Verdi e Puccini. Perciò un omaggio a Mario Soldati attraverso questa famosa aria del Rigoletto, Bella figlia dell'amore.

0: Luciano Pavarotti e June Anderson per questo terzo atto di Rigoletto, orchestra e coro del Comunale di Bologna, dirette da Riccardo Scegli.
1: Allora, io immagino Mario Soldati a Tellaro, nella sua casa sugli scogli, che a tutta manetta, come si dice, a tutto volume, ascolta fumando il suo sigaro, no? Il suo sigaro famoso, queste arie magnifiche, tutte queste opere incredibili, no?
2: Sì, no, tra l'altro, guardi, per la figlia dell'amore, una sigla di Monicelli, di Amici miei, no? Quando i quattro scapestrati lì vanno in macchina e cantano.
0: Sì, è un po' la cifra stilistica della confusione che combinano.
2: Però appunto pensavo a Soldati e pensavo a Monicelli.
0: Si sovrappongono, no?
2: Si sovrappongono un po', sì, sì. Tra l'altro queste due vecchiaie così meravigliosamente vissute, no? Però oltre a immaginare giustamente Soldati che fuma il suo antico toscano a Tellaro, è vero che anche la pagina di Soldati spesso è impostata melodrammaticamente, cioè con questo il melodramma consiste nell'innalzamento di un tono più del dovuto, no? Diciamo così, convenzionalmente rispetto a quella che è la realtà, per cui. E anche nelle sue pagine spesso c'è questo innalzamento, quasi a cantare, a voler spiegare la voce, ecco.
0: Manica, quant'è faticosa la pagina di Mario Soldati? Cioè, quanto labor lime c'è
2: per noi,
0: dietro?
2: Ecco, perché per noi è tutta felicità. Proprio il Meridiano, che in appendice riporta un po' le carte di Soldati, ha mostrato per la prima volta che Soldati era un laboratorio complesso, era un laboratorio complicato. Cioè, tutta la naturalezza che noi apprezziamo sulla sua pagina è una naturalezza raggiunta. C'era certo il dono della semplificazione, della facilità, eccetera. Ma certi effetti che noi immaginavamo portati naturalmente invece sono raggiunti con grande artificio. Ecco, c'è sempre questo rapporto fra artificio e naturalezza, una naturalezza artificiosa, diciamo così. Quindi una pagina molto lavorata, molto complicata e che calcola il suo fine. A proposito di melodramma, è famoso l'appunto che Puccini scrisse per la morte di Mimì, no? Ironicamente, cioè, qui muore Mimì, bisogna far piangere la gente. Con questa consapevolezza, come si fa a far piangere? Ecco, Soldati, un po' così, con questo stesso cinismo, diciamo, decide quelle che devono essere le nostre reazioni di fronte alla sua pagina.
3: Aveva fatto le scale di corsa. Il cuore gli balzava in gola. Si fermò, si appoggiò al muro. Nel corridoio deserto, le porte a vetri delle classi erano spalancate e diffondevano, poiché le lezioni erano finite da pochi minuti, un odore triste di polvere e di rinchiuso. Si vedevano in fondo al corridoio gli scacchi bianchi e neri del pavimento diventare dorati e grigi nella grande losanga di sole proiettata dal finestrone del cortile. Era il sole delle 4 del pomeriggio, il sole di subito dopo scuola. E il vocio dei ragazzi che facevano ricreazione giungeva smorzato dalla lontananza e dal vuoto interno dell'istituto. Un urlo fuso, lontano, felice, che saliva e scendeva, si ingrossava e si assottigliava a ondate, come se si avvicinasse e si allontanasse alternativamente. Si distinguevano soltanto, a tratti, e sul vertice del crescendo, quando l'urlio, facendosi vicinissimo e angoscioso, pareva per un istante inondare il corridoio, le voci dei bambini delle elementari, o le strida, altrettanto acute, che nei momenti decisivi del gioco cacciavano persino i suoi compagni di ginnasio superiore. La ricreazione brutale e avvilente, dove egli sentiva di non poter brillare, come gli diceva il prefetto dei piccoli, e anzi di essere ridicolo, e che quindi aveva abbandonato un momento prima per salire su, dove tutto era vuoto e silenzio. Ora, staccata da lui, addensata in quel vocio, ridotta a quell'effetto sonoro, tornava a proporgli il miraggio delle gioie che riempivano la vita di tutti i suoi compagni, ma non la sua. E gli stringeva il cuore, come i gridi delle rondini a sera, quando, seduto al suo scrittoio vicino alla finestra aperta, ricopiava in bella il compito. Sentiva di là che preparavano la tavola e avrebbe voluto essere lontano, libero, felice. Quel pomeriggio il professore di matematica, che del resto gli era simpatico, lo aveva rimproverato con sarcasmo e, quel che era peggio, ha ragione. Poi avevano letto i punti e i suoi, diversamente dal solito e in contrasto con la sua aspettativa sicura e orgogliosa, erano stati bruttini. Specialmente gli seccava che di greco, di latino e di italiano si fosse lasciato passare avanti non da gran parte della scolaresca, ma da quei tre o quattro diretti competitori che avevano, secondo lui, pressappoco le sue stesse probabilità di un talento eccezionale. Poi la sera doveva mostrare i punti a casa. Come sempre, dunque, quando le umiliazioni di questo genere lo ferivano, aveva cercato la solitudine, necessaria al suo gran bisogno di sentirsi superiore.
0: Era la confessione dove Mario Soldati rivive la sua vita in collegio a Torino. Ma quanto conta Torino per Mario Soldati? Che peso hanno le origini geografiche per lui? Soldati scrittore uomo, cosmopolita, sarebbe stato diverso nascendo altrove? Che dice Manica?
2: Ma io credo di sì, credo che quella certa austerità, anche nonostante tutta l'esuberanza, quel sentire morale che si attribuisce sempre a Torino, credo che gli sia rimasto nelle vene e che ne abbia condizionato un po' l'impostazione. E tra l'altro le città, appunto, nella sua opera sono sempre delle cose che segnano la biografia. La permanenza nelle città non passa mai senza conseguenze, segna sempre un tratto caratteriale. E poi c'è il tema della confessione, che un tema che scorre sotterraneo in Soldati, quello dell'autopunizione, della tentazione omosessuale, della controversia dell'adolescenza, poi ha un suo diramarsi nella nostra letteratura novecentesca, come in Agostino di Moravia, come dell'incrociatore di 48 Gambini, come in certe pagine di Bilenchi, l'adolescenza come momento della irresolutezza, dove tutte le decisioni possono essere prese e dove si forma il futuro. Credo che la confessione nella sua brevità sia davvero un trattato pedagogico esemplare per contrasto, cioè per paradosso, appunto.
4: Ho iniziato anche il lavoro di regista con lui, diciamo che posso dire apertamente che mi ha insegnato quasi tutto lui. E le primissime esperienze furono quando io avevo tipo 12 anni, una cosa del genere. Mi insegnò a battere il ciacco, il fatidico ciacco, no? Cioè quello strumento che serve per accoppiare la voce col video. E lui faceva quelle trasmissioni, linea contro linea, punto contro, sono quelle cose un po' in gastronomia e in Italia. Poi ci sono state altre esperienze, finché il grande cavallo di battaglia è arrivato con i racconti del maresciallo, e eravamo in tre a scrivere, lui, Lucio De Caro e io, uno esperimento innovativo, credo, sicuramente nella televisione italiana, cioè abbiamo prima scritto i copioni, poi dai copioni è stato scritto il romanzo.
0: Riccardo Muti interpreta Nino Rota in questa suite da Gattopardo, Giovanni Soldati parla di cinema, forse è il caso di voltare pagina e iniziare a parlare di quest'altro settore importante nella vita di Mario Soldati, Piccolo Mondo Antico, Malombra, Le Miserie di Monsieur Travet, Eugenia Grandè, ma non solo, vero Carlotta?
1: Sì, non solo, così abbiamo saputo da poco tempo che c'è stato un progetto della Titanus che, per quanto riguardava il cinema, cioè il Gattopardo, in cui è stato invitato Mario Soldati a occuparsene. Poi non se ne fece niente perché, come tutti sappiamo, è stato Visconti. Ma il cinema, secondo lei, Manica, era una passione vera o era così un momento di transizione tra uno scritto e un altro?
0: O un modo per portare a casa un po' di soldi per,
1: sì, di
0: come
1: cui
0: aveva
1: sempre bisogno.
2: Tutte queste cose insieme. C'è una sua affermazione. Dice: il cinematografo talvolta è un'arte, ma è sempre industria. Talvolta è un'arte, un po' sempre industria. Vuol dire crederci per davvero, perché talvolta è un'arte, ma anche per portare a casa dei soldi, perché è sempre industria. Però anche lì, diciamo, l'esperienza cinematografica dei Soldati è durata una ventina d'anni come regista, no? Dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 50, con dentro tanti bei film. Per questi film è stato sempre accusato di calligrafismo, Soldati. Ora, a rivederli, A me sembra che sia un giudizio talmente ingeneroso che da non prendersi neanche in considerazione.
0: Ma perché Soldati ha così tanti nemici nel mondo della cultura ufficiale? Perché non era schierato, perché aveva troppo successo, perché aveva fatto una bella vita, perché se n'era andato in America?
2: Guardi, tutte queste cose che le dice, dal mio punto di vista credo potrebbero essere dei meriti, ma rispetto a una tradizione sempre un po' bacchettona, capisco che possono essere considerati dei demeriti, no? Sembrava uno scrittore facile, di intrattenimento, invece oggi vediamo che ha toccato delle corde in maniera poco appariscente. Prima una pagina ben scritta, una pagina ben riuscita, e dopo tutto il resto, questo in genere sospetto. Ma per dire, come nelle cose, però si buttava sempre a capofitto. C'è un episodio che riguarda proprio il Piccolo Mondo Antico. Quando mi proposi di fare Piccolo Mondo Antico, ovviamente non avevo letto il romanzo. Dissi di sì, e poi lo lessi in una notte. Lessi tutto in una notte e fui preso da un entusiasmo tale che non vedevo l'ora di cominciare. Ecco, ogni cosa si trasforma in un'altra cosa. E devo dire che, però, questa capacità di buttarsi dentro avventure una appresso all'altra, negli amori, nel cinema, nella letteratura, qualche sospetto l'ho sempre lasciato. Ora i sospetti sono consegnati agli archivi, restano i suoi libri, restano i suoi film, eccetera. Forse è arrivato il momento di leggerlo un po' più serenamente. Del resto devo dire che anche per il cinema questo è stato fatto, perché in un anno sono uscite due importanti monografie su Soldati registi, una per il Castello Cinema e un altro, un bel libro in realtà complessivo su Soldati, di Emiliano Monreale, Le carriere di un libertino, si intitola, che mi sembra la formula particolarmente adatta. Le carriere, al plurale, di un libertino, di uno che ha sempre cercato la conoscenza oltre le apparenze.

0: anche se non ha bisogno di presentazione, è Mario Soldati, di anni 80, che è stato per alcuni giorni in Germania, a Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura per incontrarsi con il pubblico tedesco e parlare delle sue impressioni sulla Germania, che ha visitato per la prima volta, come ammesso con rammarico, anche se nella sua famiglia ci sono sempre stati dei tedescofili.
1: E lei ha avuto un incontro con degli studenti tedeschi? Di che cosa avete parlato? Che cosa le hanno chiesto?
2: Ho fatto una specie di confessione. Ho parlato di me, ho parlato del mio rapporto con la Germania, che è un rapporto molto curioso perché è la prima volta che vengo in Germania. Io ero mezzo mondo, ma ho girato un po' il mondo. Sono stato in America tanto tempo, sono andato anche fino in Giappone, l'Africa la conosco, sia il West Africa che l'East. E poi in Europa ero stato dappertutto, salvo che in Germania. Non sono mai stato in Germania, perché avrei dovuto venire in aereo, ma io ho detto no, quando sono mai stato in Germania voglio andare in automobile, perché voglio avere contatto con la terra proprio, capisce? Infatti è stato straordinario questo viaggio, è stata una rivelazione per me. Insomma, io la Germania non la conoscevo, purtroppo non ho imparato il tedesco, ma è tutto, è un rapporto molto complicato, perché devo cominciare a dire che la mia famiglia, da una parte mio padre e mia madre, che mio padre era francese, così, anche di nascita era francese, è morto anche a Parigi, e mia madre era un anglomane, invece mio zio e la sorella di mio zio, di mio padre, che era mia zia, tutta quella famiglia lì, che non portavano il nome di soldati, ma la mamma, erano dei germanofili. Allora, io mi ricordo perfettamente nel 1914-15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, e la nostra famiglia erano divisi in due, perché noi avevamo delle nenes e loro avevano delle schwester. Capito? Noi studiamo l'inglese da bambini e i miei cuginetti studiavano il tedesco. E questa cosa è andata cozzando continuamente. Mio padre era addirittura francese, mia madre era innamorata della letteratura, dell'arte, di tutto quello che era inglese, Oscar Wilde, Bernard Shaw, e gli altri, gli zii invece erano tutti coi tedeschi, soprattutto mio zio, che aveva per ideale Guglielmo di, come si dice, Guglielmo II di Loenzola, aveva i baffi così, esatto, come rassomigliava, cercava di rassomigliare il più possibile all'imperatore, al Kaiser, anzi in casa si chiamava il Kaiser. C'erano degli italiani, c'era un grande partito germanofilo in Italia. Lo stesso Giolitti era germanofilo, lo stesso Giolitti, quindi questa lotta c'era in casa mia. Però c'erano anche delle grandi contraddizioni. La più forte contraddizione è che mentre mio padre era mio nonno, che era toscano, era tutto per Verdi, e la musica, insomma, e Puccini, mio padre adorava Puccini, mia madre era una grande wagneriana, al punto che quando c'era il Tristano, c'è stato una volta un inverno al Teatro Regio di Torino, c'è stato il Tristano e è andata tutte le repliche, l'avrà viste 12 volte, quindi allora i tedeschi sono entrati con Wagner e con Beethoven.
0: Quali sono state, dopo questi ricordi, le cose che l'hanno colpita di più adesso venendo in Germania, guardando fuori dal finestrino della macchina?
2: La enorme vitalità della Germania, l'energia, non me l'aspettavo, una cosa straordinaria, energia, vitalità, simpatia, tutto quello che le avevo negato prima. Ma negato no, perché come dico Beethoven è negato, Wagner anche moltissimo, ma anche Thomas Mann, ma anche Nietzsche, ma anche Schiller, soprattutto Heine e Goethe, soprattutto questi due, Heine e Goethe.
0: Mi dice che cosa le è piaciuto di più del mangiare tedesco?
2: Ma niente, perché non ho mangiato tedesco.
0: Cosa mangiato?
2: Tedesco in Italia, ho mangiato tedesco tante volte, da amici tedeschi mi facevano delle cose, ma qui non sono riuscito a mangiare tedesco, perché dove sono andato era sempre una cucina così, europea, francese. Adesso si tratta di trovare Due versi in tedeschi, in tedesco, in mezzo a tutto il tedesco, è difficilissimo.
3: Aspetta, te li cerco io.
2: Ardi Augen, comincia Ardi Augen.
3: Ecco. Sì, ti cerco guarda. Io. Però bisogna che
2: eccolo qua. Ardi Augen sind der Schwede, die mich einst so lieblich gestürzt. Ma è bellissimo. Ora, questa cosa, perché l'ho scritta in tedesco? Perché adoperavo questo in tedesco? Perché questo libro è stato scritto nel 50, pubblicato nel 54, ma è tutto pensato durante la guerra. È appena finita la guerra, quando, perché c'è un americano che racconta. E volevo dimostrare subito, appena finita la guerra, quanto amore io avessi per la Germania. Immediatamente ho chiamato mio figlio Wolfgang e ho citato subito in una delle prime pagine Agni Augen, è Heine questo, dimmi Heinz, sono libri cristiani, gli occhi sono di nuovo quelli che tanto mi davano, è una cosa straordinaria, un attacco straordinario, amavo tutto quello, tutto ciò che non era Hitler, ma che in qualche modo hegelianamente era negato proprio dall'infernalità di Hitler, perché una nazione che produce un diavolo come può anche produrre della gente, il contrario, ecco, questo me lo insegna Hegel.

0: Vorrei tornare a Pontremoli e fare colazione, ancora una volta, con le trote e i testaroli. Che cosa sono i testaroli? Sono la più squisita, la più semplice e appetitosa di tutte le paste asciutte dell'universo. Non ho trovato la ricetta in nessun libro di cucina, né il nome sul menu di nessun ristorante. E si potrebbe credere che io abbia trovato questa ricetta, come era naturale, nelle trattorie più simpatiche della Liguria orientale. Ma no, niente. È vero, mi dicono, che per gustare gli autentici testaroli bisogna andare a Bagnone, sulla riva sinistra del fiume, in mezzo alle colline. Io, per me, li ho conosciuti una volta sola, a Pontremoli, in una vecchissima osteria, su una piazzetta in fondo a un vicolo dove ormai, e fortunatamente, il traffico delle auto sarà vietato. I testaroli sono una pasta sottilissima di farina, stesa, come la genovese fainà di ceci, su teglie di ferro e senza bordo, chiamate testi. Appena cotta viene tagliata quasi in lasagne e condita, di solito, col pesto. Qual è la ragione della loro squisita, insuperabile bontà? È inutile che cerchiamo delle scappatoie. È inutile che ci illudiamo con la speranza di procurarci, un giorno o l'altro, una colazione di testaroli senza bisogno di viaggiare, apposta fino a Pontremoli o fino a Bagnone. Tanto più che il viaggio non basta. Bisogna essere fortunati. Capitare il giorno in cui si fanno i testaroli, e i testaroli, ahimè, si fanno un paio di volte al mese. Nessuna data fissa. Quando gira così, alla padrona. Oppure bisogna ordinare prima e con qualche anticipo. Vana, dunque, la nostra speranza di industrializzare, anche soltanto in minima parte, questo cibo supremamente civile e genuino. E la ragione della loro suprema bontà sta appunto nella loro, come dire, immediatezza. Il grande fuoco, i testi, la farina impastata e poi subito cotta.
1: Questa immagine assolutamente straordinaria di questo cibo magnifico che lui amava tanto è tratto da Regione Regina, una pubblicazione dedicata alla Liguria, che ci introduce in una parte degli interessi cosiddetti minori di Mario Soldati, ma che sicuramente invece non sono stati, una vera passione, sviluppata anche con competenza in questo campo e molte volte snobbato dai letterati.
2: Sentendo questo brano su questa cosa che tutti vorremmo assaggiare, sui testaroli, quella pagina sembra veramente una descrizione per metafora dell'arte di Soldati, no? L'impasto semplice, l'effetto supremo, una cosa che si trova raramente a seconda dell'estro di chi deve farla. E poi lì dentro, dunque, ci avete fatto caso, c'è un passaggio dove dice: io per me li trovo lì dove il fiume, eccetera eccetera. Siamo in Liguria e quell'io per me come fa a non farvi in mente, a un lettore che abbia in mente un po' di poesia del Novecento, io per me amo i limoni di Montale, no? Non le piante dei nomi poco usati, ma i limoni, non i cibi troppo complicati, ma i cibi fatti di ingredienti semplici e genuini, come avrebbe detto Soldati, che però danno questa soddisfazione senza pari.
1: Carlotta Barilli
3: ed Edoardo Melchiorri
1: ringraziano gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo spazio dedicato a Mario Soldati.

0: E ci vogliamo congedare da voi e dal nostro ospite Raffaele Manica con questo ricordo degli anni liguri, degli anni di Tellaro, che Giovanni, figlio di Mario Soldati, ha voluto regalare a tutti noi e agli ascoltatori.
1: Le cose legate a Tellaro, cioè, ce ne sono talmente tante che... Ecco, una volta portai io il mio amico Robert De Niro là, ospite qualche sera, e Bobby ebbe, ne stava mangiando la marmora che lui aveva fatto prendere in pescheria freschissima, ebbe l'incauta così idea di chiedere: Mario, what kind of fish is this? Dice: che pesce è questo qua? Che da lì si scatenò, non so, ha consultato almeno 6-7 libri. Black marmor, no, dice striped marmor, perché era marmora striata, hai capito? Poi cominciano pesci di scoglio, finché Robby, poi ridendo, un po' imbarazzato per la lungaggine della spiegazione, disse grazie della risposta, eccetera.

c'era la macchina che fuma, e cioè verso la fine della sua vita lui non poteva più fumare. Allora cosa ha fatto? Ha chiamato due inventori, uno della Spezia, poi però il vero inventore fu lui, e costruì, fece costruire questa macchina che fuma, che è una specie di cubo, era un cubo di mogano bellissimo tutto, no? Molto semplice, con due timer equidistanti al centro del cubo e una lunga serpentina di ambra che finiva con questo bocchino d'ambra. Allora c'è un timer regolava la tirata e l'altro tra una tirata e l'altra, capito? Lui accendeva il sigaro, metteva il sigaro nella macchina che fumava e aveva l'illusione di fumare, però non fumava. Cioè.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: tutti, buongiorno a Giacinto De Caro che è
1: buongiorno.
0: Qui con me, io sono Elisabetta Malantrucco e oggi Radio Techetè racconta, ha deciso di occuparsi di un anniversario tragico della storia italiana, e cioè oggi ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli, ricordiamolo, era alle 21 del 6 maggio del 1976 la prima scossa, e ricordiamo che poi ci fu una scossa poi successiva a settembre, e comunque nell'insieme di questa tragedia morirono 965 persone e interi paesi rasi al suolo, eccetera. Una storia molto complessa, io me la ricordo.
1: Sì, Elisabetta, fu un test significativo per quanto riguarda la sismicità dell'era moderna, diciamo, perché poi a questo seguì purtroppo più avanti quello dell'Irpinia, ma il 1976 fu un test importante, perché poi nella zona fu facile intervenire, diciamo relativamente facile intervenire, perché c'erano molti presidi militari, e quindi gli interventi furono, come purtroppo molti di noi ricorderanno, furono quasi immediati, diciamo rapidi.
0: Comunque noi oggi racconteremo questa storia attraverso dei documenti sonori dell'archivio, come sempre, soprattutto radio, però c'è anche qualcosa di televisione, ascolteremo anche un radioamatore dell'epoca che ebbero un'importanza particolare, poi ci furono le radio libere, e poi soprattutto abbiamo un ospite importante,
1: sì.
0: Che si chiama?
1: Giovanni Marzini, storico caporedattore della TGR Friuli. Giovanni,
2: già
1: buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci sta seguendo. Già questo storico mi mette in imbarazzo, ma d'altro canto, essendo stato un testimone oculare di quanto è avvenuto 50 anni fa, si smaschera facilmente la mia età. Comunque, grazie per l'invito e mi fa molto piacere poter raccontare quello che abbiamo avuto modo di vivere in prima persona in quel maggio del 76.
0: Tu dove eri in quel momento? Te lo ricordi?
2: Assolutamente sì, anche perché avevo 22 anni e coltivavo la mia passione, sono innamorato del basket, giocavo in una squadra di pallacanestro e stavamo ultimando alla periferia di Trieste il nostro allenamento serale, e mentre ci esercitavamo nei tiri liberi a fine seduta vidi spostarsi il tabellone del canestro e dissi: ma che sta succedendo? Forse è passato un autotreno, un camion, un'oscillazione. Ci rivestimmo in fretta, tornammo in città e vedemmo che praticamente Trieste era invasa di persone che da tutte le case, soprattutto dei grattacieli, era scesa in strada, e capimmo subito, confrontandoci con loro, di quanto era successo. Questo accadeva fra le 21 e le 21.30 di quel 6 maggio.
1: Elisabetta, noi scopriamo anche meglio chi è Giovanni Marzini, che per più di 10 anni è stato caporedattore della sede regionale del Friuli della TGR, e poi importantissimo, uno dei fondatori del premio Lucchetta, quel riconoscimento importante al giornalismo dedicato al giornalista Marco Lucchetta, al tecnico Alessandro Ota e al cameraman Dario D'Angelo, morti colpiti da una granata a Mostar nel 1994. E poi Amiran Hrovatin, assassinato in Somalia con Ilaria Alpi pochi mesi dopo. Giovanni Marzini è uno dei promotori del premio Lucchetta, e quindi lo apprezziamo anche per questo, oltre che per esperienza storica giornalistica nel Friuli e in Italia in genere, a livello internazionale.
2: Vi ringrazio. Era un atto dovuto, ero legato anche a livello di parentela con Marco, quindi quella è stata una tragedia. Ma parliamo di quella del 76, perché mi fa piacere ricordarla, perché faccio una premessa che forse non molti sapranno nel nostro paese. Trieste e il Friuli hanno sempre vissuto delle diversità a livello anche di cultura, di attaccamento al lavoro, e c'era non solamente in ambito sportivo, mi viene un paragone, fate conto che Trieste e Udine è come Roma-Lazio nel calcio. Però diciamo che quell'evento, logicamente, di conseguenza, unì due popolazioni all'insegna della solidarietà,

0: qualcosa di veramente commovente. Il Friuli ringrazia e non dimentica, che è una sorta di slogan che è stato riproposto anche, anche in questo 50° anno, partì proprio da lì, perché proprio da Trieste, da una città tra virgolette rivale, diversa da quella che poteva essere Udine, il Friuli, partì una solidarietà, un attaccamento, un aiuto che cementò questa regione, queste popolazioni, perché noi abbiamo sempre riconosciuto ai friulani questa grande capacità di rimanere in piedi, di non piangersi addosso. E il terremoto in Friuli è stato un esempio purtroppo non seguito in altre parti d'Italia, ma questo fa parte della cultura, dell'atteggiamento, del carattere di un popolo. E il friulano è questo, il friulano per primo chiese disperatamente: dateci la possibilità di ricostruire noi le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre terre. E ci fu una visione lungimirante del governo di allora che assegnò i fondi direttamente ai sindaci dei paesi. Questo è stato il segreto di una ricostruzione totale, avvenuta a mio modo di vedere a tempi di record, perché la ricostruzione totale di quanto era stato raso al suolo avvenne nel giro di 10 anni. E il motto "prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese da ricostruire" è stato forse il segreto di questa grande capacità di reazione che ha avuto la gente friulana. E noi in qualche modo ne siamo stati testimoni, come avremo forse modo di dire fra un po', con la nostra attività. Avevamo questo gruppo di giornalisti che poi in gran parte affluirono proprio alla sede regionale della RAI, alle televisioni private del posto, eccetera. Si formò proprio in quella notte. In quella notte, dietro un microfono di una radio privata, una delle prime sorte in regione, che era nata un mese prima e che da lì cominciò la sua avventura a sostegno proprio di quelle popolazioni.
1: Infatti è proprio di questo pensavamo proprio di parlare in modo particolare, sì. Vero Giacinto?
2: Sì.
1: Vogliamo ascoltare, tanto per cominciare, il primo documento sonoro, che è tratto da uno speciale del GR1 che si chiamava Controvoce e che seguì praticamente con vari collegamenti durante tutte le giornate, a partire dal 7 maggio ma anche nei giorni successivi, e quindi io partirei con il primo contributo.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il Nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
3: Ecco, questo era lo speciale controvoce del mattino con Antonio Leone, che sicuramente ricorderai anche tu, o l'avrai sentito più volte, Giovanni.
4: Assolutamente.
3: Possiamo dire che il terremoto del Friuli fu il quinto, purtroppo per drammaticità, dopo quello di Messina del 1908 con magnitudo 7,24, poi della Marsica nel 1915 con magnitudo 7, dell'Irpinia nell'80 con magnitudo 6,9 e poi ancora Irpinia e Vulture col 6,7 alla scala Richter, e quello del Friuli fu del 6,5, e quindi, come diceva prima Elisabetta, con 965 vittime e 45.000 senza tetto. Poi i dati, tu lo sai bene, Giovanni, sono approssimativi per alcuni aspetti, insomma sono stati
4: probabilmente questi sono quelli limitati quasi alla prima scossa, perché ormai si parla di quasi 1.000 morti e 100.000 senza tetti. Io senza tetto, io volevo solo sottolineare una cosa. Sì. Proprio ascoltando questo documento, pensate, in 1976 non c'era internet, non c'erano i telefonini cellulari, un'intera regione a nord di Udine, Gemona, Verzegni, Strasaghi, tutti piccoli borghi, paesi costruiti con case in pietra, con le pietre del fiume Tagliamento. Questa è un'altra considerazione da fare. Furono rase totalmente al suolo abitazioni costruite prima del secondo conflitto mondiale, quindi il cemento armato era ancora di là da venire. Ma soprattutto, per quanto riguarda l'informazione, il ritardo clamoroso rispetto a quanto può accadere adesso se succede un evento del genere, i quotidiani del giorno dopo nella nostra regione parlarono di qualche decina di morti.
5: Infatti.
4: E sotto le macerie c'erano già centinaia di persone.
5: Questa cosa è
4: la cosa più incredibile che adesso ci troviamo a raccontare. E noi, nel nostro piccolo, una radio privata fatta da da ragazzi che frequentavano l'università, 20, 23, 24 anni, l'età media, e si affidò per prima ai radioamatori, che erano gli unici in grado di dare, in assenza della comunicazione cellulare, dei satelliti, di quanto adesso ovviamente si riesce ad allestire in pochi minuti dopo un evento, erano gli unici in grado di dirci esattamente la verità. Noi fummo accusati come radio privata quando il giorno, la mattina successiva del 7 maggio, parliamo di centinaia di morti, fummo accusati dalle autorità della regione di diffondere notizie false. Vi rendete conto? Sì. Questa è la differenza che riscontriamo adesso nel 2026 rispetto a 50 anni fa. E purtroppo proprio il lavoro dei radioamatori ci diedero il polso della situazione e la drammaticità di quello che stavamo vivendo in prima persona, anche se a 70 km di distanza. La nostra era una radio che trasmetteva da Trieste e Udine con l'autostrada sono 40 minuti di distanza ormai, però sembrava lontanissima all'epoca, proprio perché c'era una mancanza totale di comunicazione diretta, quella che adesso possiamo avere.
5: Certo. Infatti ascolterei a proposito proprio il prossimo documento.
1: Noi abbiamo al telefono un radioamatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone? Pronto?
6: Prego.
1: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
6: Esattamente, anzi le posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
1: Sì.
6: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
1: sì.
6: In modo che sono stati anche i posti mobili, istituiti dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
1: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
6: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
1: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi, dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
6: esatto,
1: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
6: Ho ascoltato quella notizia.
1: Sì.
6: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia che si trova su Bassano del Grappa. In questo,
1: sì,
6: momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
1: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone. Lei ci parla da dove esattamente?
6: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capo maglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
1: sì,
6: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. In quel luogo lì quindi dovrebbe avere questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
1: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti. Cioè, queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
6: Certamente, in particolare il personale medico, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente.
5: Ed ecco, questo era appunto un esempio, perché appunto Controvoce si collegò proprio con il radioamatore, quindi l'importanza che ebbero in quella situazione in cui si fanno gli appelli per lasciate liberi i telefoni, usate la SIP, si raccomanda di usare il telefono meno possibile, no Giacinto?
3: Tutte le situazioni.
5: E quindi quanto appunto è stata importante la funzione della radio, dei radioamatori, delle radio private, di cui appunto Giovanni è primo testimone.
4: Ma vi rendete conto che stiamo parlando, sembra...
5: Sì.
4: Un'altra era,
5: sì,
4: no?
5: Sì.
4: Avete fatto prima un'osservazione corretta. Il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, aveva una densità di caserme, di presenza militare incredibile, sì, rispetto ad altre regioni italiane. E furono proprio quei militari di leva i primi ad entrare, a rimboccarsi le maniche e a cominciare a scavare tra le macerie. Perché i soccorsi ovviamente arrivarono, ma arrivarono nel giro di uno, due, tre giorni in massa. Abbiamo sentito prima le due ambulanze, pensate che è una goccia nell'oceano, due ambulanze per soccorrere 900 persone morte e sepolte sotto le macerie. E lì cominciò un'opera incredibile da parte dei militari e mi permetto di aggiungere da parte di tutti gli abitanti di quella zona. Sì. Di colpo manovali, idraulici, elettricisti, eccetera, corsero dai sindaci dei vari comuni dicendo: noi siamo qui, siamo a disposizione, cominciamo noi, prima ancora dei soccorsi che dovevano arrivare, cominciamo noi l'opera prima di soccorso e successivamente, nelle settimane, nei mesi successivi, di ricostruzione. Ecco, questo è stato. Quando si parla di modello Friuli adesso, relativo a calamità naturali come inondazioni, terremoti, eccetera, si fa riferimento a questo. E questo è il merito che va riconosciuto a quella gente, a quella popolazione. In questi giorni i giornali, le televisioni stanno intervistando i sindaci di allora, qualcuno è ancora vivo, qualcuno si ricorda dell'opera che è stata fatta. E ricordiamoci un nome per tutti, quello di Zamberletti, sì, che praticamente inventò sul posto e fece nascere la vera protezione civile, sì, italiana, che è indispensabile, lo ha dimostrato negli anni futuri, per essere vicina alla popolazione in caso di calamità naturali. Ecco, su questo dobbiamo parlare di modello Friuli, relativo soprattutto alla creazione della protezione civile, che ebbe un ruolo determinante in quei mesi, ma anche nei successivi anni, per ricostruire i borghi rasi al suolo.
3: Senti Giovanni, ma i friulani lo definirono orcolat, cioè orcaccio in lingua
4: friulana.
3: Sì, l'orco
4: che si risveglia sotto
3: che
4: terra.
3: Che si risveglia.
4: L'orcolat.
3: Però facciamo, Elisabetta, facciamo riferimento alla tua memoria storica, ma non c'erano stati dei segnali, a tua memoria naturalmente, in precedenza?
4: Quelle erano zone sismiche,
3: sì,
4: l'epicentro
3: fu
4: sotto il Monte San Simeone, però ovviamente non mi sento in grado di dire se l'Istituto Geofisico di Trieste funzionava già da tempo, eccetera. Non c'era stata nessuna preallerta. Fu veramente una cosa improvvisa e un ritorno poi mesi dopo, nel mese di settembre, non dico altrettanto, ma sicuramente importante. E anche quella, come già la prima scossa, a 70 km di distanza, anche quella di settembre vide, soprattutto nei piani alti delle case a Trieste, vide un'oscillazione veramente. Poi erano case ovviamente costruite già con criteri. Trieste non è una zona sismica, siamo salvati dalle grotte del sottosuolo, dal carso che fa da cuscinetto, però vi assicuro che le migliaia di persone che vedemmo quella sera affollare le piazze, la piazza Unità d'Italia era stracolma di gente, era il cuore della città e si erano radunati tutti là, un po' perché per scappare dall'interno delle case, un po' perché quando sei in mezzo alla gente, diciamo che ti fai coraggio, E noi interpretammo, nel piccolissimo della nostra radio privata, quel sentimento e iniziamo da quella sera una non stop H24 per 10 giorni, turnandoci al microfono con un po' di musica, con un po' di rassicurazioni, con un po' di notizie, ma soprattutto cominciando nel nostro piccolissimo con un centro di raccolta che venne allestito dall'autorità portuale nella stazione marittima di Trieste, con un centro di raccolta che cominciò a portare furgoni pieni di generi di prima necessità nelle zone colpite. Quella furono due settimane che, a distanza di 50 anni, mi permette di dire che ce le ricordiamo nitidamente ancora oggi. Fu una palestra di vita e anche professionale incredibile in quelle due settimane.
5: D'altronde, quello di maggio è stato 6.5, quello di, stavo leggendo dal sito della Protezione Civile, quello di settembre 5.9 è stato quello uguale a quello dell'Aquila. E noi a Roma l'abbiamo sentito, io pensavo che fosse a Frascati, non so come dire, perché era talmente forte, ha fatto danni pure a Roma, voglio dire. Che,
4: insomma, ma voi pensate sì, psicologicamente come ha impattato sulle persone che stavano vivendo nelle tende, stavano pensando di ricominciare in qualche maniera, di rimettere in piedi quello che era andato giù. Quella scossa di settembre fu devastante dal punto di vista psicologico, perché arrivava alla vigilia di un inverno che sarebbe stato il più duro passato da quelle persone, perché i primi prefabbricati ci misero qualche mese per arrivare. E quella, la seconda botta fu, dal punto di vista psicologico, fu veramente devastante, e riaffiorò tutta quella paura che col passare delle settimane, da maggio in poi, pensavamo di aver messo in archivio.
5: Vogliamo sentire, a proposito di Trieste, il prossimo documento?
7: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
1: Sì, ci sentiamo finalmente.
7: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. Molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi. La popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse. Molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi.
5: Ed eccoci, insomma, da qui sembrava quasi che fosse una piccola cosa, quasi.
4: No? Beh, era la mattina successiva, purtroppo. E le scosse, poi, le cosiddette scosse di assestamento, continuarono per tutta la settimana. Anche questo dal punto di vista dello stress nervoso, soprattutto in quelle zone, fu qualcosa di veramente devastante, perché sentire la terra che trema mentre cerchi di scavare tra le macerie della tua casa deve essere una cosa veramente insopportabile. Vi farò sorridere adesso, ma per dire la difficoltà di avere notizie certe. La prima edizione di un telegiornale della RAI, la sera del 6 maggio alle ore 22, fu un'edizione del TG2 della sera, che parlò usando il condizionale, di un forte terremoto nei pressi di Genova. Fu mal interpretata la parola Gemona. Probabilmente ho un errore di battitura o un qualcosa. E per dirvi come si brancolasse veramente senza possibilità di mettersi in collegamento diretto con le zone colpite, perché la rete telefonica era al 90% andata completamente in tilt, l'epicentro che era Gemona, dove fra parentesi oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni per commemorare quanto accaduto, fu interpretato e detto Genova. Per dirvi come era difficile avere certezza di informazioni in quelle drammatiche ore.
5: Io vi vorrei invece, perché poi a un certo punto si sono organizzati e alla fine hanno capito che invece era un'altra parte.
3: Era Gemona.
4: Assolutamente, sì, ma questo è accaduto entro la mezzanotte. Questo era un aneddoto per spiegare.
5: Non siamo meravigliati, invece vi faccio sentire un altro pezzo di documento, e questo è la registrazione, in realtà è un documento televisivo, e appunto il collega era nei luoghi del disastro, e quindi ascoltiamo questi altri due minuti.
8: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti. È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
9: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
8: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle fotoelettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile per numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
10: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
11: Siamo andati a aiutare gente, è entrato fuori uno che era secondo lì.
10: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
11: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
10: Dove?
11: Qua in giro, dove ci mandavano. Abbiamo
10: dove chi siete?
11: Noi siamo di Udine.
10: Siete volontari?
11: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
5: Ecco, per esempio a me di questa testimonianza colpisce molto appunto questo ragazzo che da Udine ha sentito la scossa e sono andati direttamente nei sì, luoghi per aiutare. Poi dice adesso siamo un po' stanchi, qui era praticamente la fine della giornata dopo 24 ore di scavi.
3: Sì, Elisabetta, sì.
4: Nel giro di qualche giorno arrivarono da tutta la regione e anche dalle regioni vicine. Ci fu uno scatto di solidarietà veramente commovente all'epoca. Prima scherzavo sulla sulla rivalità campanilistica tipica di molte regioni, se non tutte le regioni italiane. Fu tutto cancellato nel giro di qualche ora. Tutti si rimboccarono le maniche per cercare di aiutare quelli che erano semplicemente nostri fratelli. E da qui, ripeto, la riconoscenza che il Friuli continua ad avere per tutti quelli che hanno aiutato quelle zone, che poi sono stati capaci però, proprio rimboccandosi le maniche, i figli, i parenti, anche di quelli che erano stati uccisi sotto le macerie, di ricostruirlo più bello di prima. Se pensate che alcune cattedrali, come quella di Gemona, è stata ricostruita con le stesse pietre che erano crollate radendola al suolo, sono state ricostruite per ultime, no? Ricordate, l'avevo detto prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese e i monumenti. Però dopo 10 anni quelle chiese e quei monumenti sono ritornati in piedi, per certi versi ovviamente anche più belli di prima.
3: Giovanni, correggimi se sbaglio, quella fu una frase: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, detta da Monsignor Alfredo Battisti, che era arcivescovo di Udine il 12 maggio del 1976.
4: Esatto. Dettò le linee guida per ricostruirla, ma poi fu sostenuta soprattutto dai sindaci dei vari comuni che sono stati i veri protagonisti della rinascita. I sindaci, gli assessori, le istituzioni, i comuni, la regione Friuli Venezia Giulia, quelli sono stati gli artefici di una ripresa e di una rinascita che purtroppo, va detto, questa è cronaca e notizia, in altre zone del nostro paese hanno avuto un percorso durato decenni e in alcuni casi mai veramente completato.
3: Come dicevi tu prima, il modello Friuli è un modello significativo, perché già nell'80 poi scuole e sedi comunali erano ricostruite, considerate già adibite al
4: nel giro. La prima tappa fu esattamente di ricostruzione, per certi versi completata, fu 10 anni dopo. Poi si è continuato negli anni, nelle migliorie, nel curare la viabilità, i servizi e via dicendo, però 10 anni, se pensate, sono relativamente pochi per una tragedia del genere nel nostro paese.
5: Io vi vorrei fare notare che sono passati, adesso ad agosto sono 10 anni dal terremoto ad Amatrice, e Amatrice continua a non esistere, ok? Non c'è. Amatrice, hanno riaperto solo, hanno solo messo qualche ristorante intorno, ma non esiste ancora. Quindi sto parlando di comunque un paese, di una cittadina, quindi il modello Friuli
3: non è sempre stato attivato.
5: No, e non solo, ma è rimasto lì, nel senso che invece di prenderlo a modello, poi mi sembra evidente che qualche problema continuiamo, perché appunto
4: una parentesi strettamente personale, non so quanto potrà interessare i nostri ascoltatori. Io vi sto parlando da un borgo a 10 chilometri dall'Aquila, perché mia moglie è di origine abruzzese e abbiamo qui da anni una piccola casa in un borgo. Noi, personalmente, io amo l'Abruzzo come e più della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna di vedere Amatrice proprio una volta completata la ristrutturazione di questa casa prima del sisma, sì. E ci siamo tornati 2 anni dopo per portare in qualche maniera la nostra solidarietà e qualche piccolo aiuto. E purtroppo quello che dicevate voi da studio è vero, sono passati molto più di 10 anni.
5: Senti, vogliamo fare sentire un altro documento, poi dopo così lo commentiamo e lo lasciamo andare?
3: Sì.
5: Allora ti facciamo sentire quest'altro documento, sempre sui soccorsi.
12: Senta, lei viene da Gemona?
13: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
12: C'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
13: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e... tutto il resto.
12: Morti quanti?
13: Non so, finora un 100, 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di tre anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi invece.
12: Perché è qua adesso?
13: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
12: Ma lei stanotte era a Gemona?
13: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
12: E lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
14: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua per esempio c'è Arte lì qui a Gemona che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione. Quindi hanno richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
12: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Sì. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
15: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
12: Quanti abitanti fa il paese?
15: 3.000. E cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
12: Cioè nessuno vi ha portato...
15: Niente, niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
12: Che cosa vi manca?
15: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua è senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
12: Qui è completamente isolato.
15: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
5: Quindi un'altra testimonianza molto drammatica, molto forte, è sempre sì. Il 7 maggio, siamo ancora al 7 maggio, però comunque ancora paesi che non avevano visto nessuno, peraltro, appunto, bambini, mancano le coperte, manca i viveri addirittura, quindi, anche perché poi immagino la difficoltà negli spostamenti, nella...
3: Assolutamente. Giovanni, volevamo chiederti un'altra cosa. Una parte dei paesi della Carnia, ad ovest del Tagliamento, parliamo di Cavazzo, Verzegnis e altri, ebbero dei danni inferiori perché dopo il terremoto del marzo del 1928 erano stati riparati o ricostruiti con criteri a quell'epoca, ovviamente, antisismici, cioè con l'utilizzo di catene e bolzoni per rinforzare le strutture edilizie. Questo poi è un problema, quello che tu dicevi, dei paesi così costruiti con pezzi di pietra e non con blocchi di pietra. È un problema di tutto l'Appennino, è un problema di buona parte d'Italia, insomma, dei paesi storici.
4: Assolutamente, assolutamente. Sono case che ovviamente, essendo state costruite più di un secolo fa, venivano costruite con criteri che chiaramente non potevano essere definiti antisismici. Infatti in molte zone colpite dal sisma del maggio del 76, le case che erano state costruite con criteri adeguati sono rimaste in piedi. Sono crollate le case, permettetemi di dire, le più povere, quelle costruite con sistemi artigianali, non dico simili ai muri a secco, ma era quello il sistema, poi cementati in qualche maniera, non hanno retto a una scossa del genere. Io mi permetto, vorrei lasciarvi con un invito.
5: Sì.
4: Sì. Rivolto a chi ci sta seguendo adesso, a chi ci ascolterà. Venite a visitare questi paesi. Quest'anno faremo delle vacanze non tanto in giro per il mondo, mi sa,
5: No.
4: Problema dei collegamenti aerei. Faremo vacanze di prossimità, ma non è una brutta notizia, perché conoscere il nostro paese Piuttosto che inseguire solo ed esclusivamente mete esotiche, può essere una bella ricetta. La mia testimonianza personale è di venire 2 o 3 volte all'anno in questa regione, in Abruzzo, per vedere come sta rinascendo, aggiungo, meravigliosa, il centro dell'Aquila e gli altri paesi. Può essere usato anche per venire a vedere, ed è uno spettacolo incredibile, come quei paesi, rasi al suolo, splendono adesso, ricostruiti con criteri adeguati, con uno stile che ricorda quello delle case che sono state distrutte, e così verrete a scoprire l'ospitalità di una gente, di un popolo, quello friulano, che vi accoglierà ancora ringraziando per tutto quello che è stato fatto per loro. Potrebbe essere uno spunto, anche perché sono posti meravigliosi tra il mare e le montagne.
3: Certo, Giovanni.
4: Non lavoro per l'ufficio turistico del Friuli.
5: No, ma è meraviglioso. Sia il Friuli che la Venezia Giulia sono stupendi.
4: Esatto.
3: Hanno
4: esatto.
3: Un'infinità di tesori.
5: Sì, sono meravigliosi, esatto. Come l'Abruzzo, peraltro.
3: Come l'Abruzzo, come
5: che tanti c'è nel
3: posti.
5: Cuore, oltretutto.
4: Sì. E non sono vicino. Zone ancora stritolate dal turismo, quindi la vacanza è assolutamente piacevole.
5: Grazie davvero.
3: Grazie Giovanni.
4: Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. È stato veramente un piacere, anche se doloroso, ricordare certe cose, ma bisogna farlo.
3: Grazie, a presto.
4: Buon lavoro e buon tutto.
5: Grazie. Salve.
16: Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
17: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie, poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle Forze Armate, sia dell'Esercito che della Marina che dell'Aeronautica Militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente.
5: Questo l'avrete riconosciuto, era Francesco Cossiga, che all'epoca era il ministro dell'Interno e sì. di un governo Moro.
18: Moro, sì. E qui fu significativa, appunto, poi lo direi meglio tu, Elisabetta, l'apporto e la figura di Zamberletti, che ebbe un primo ruolo importante e fece comprendere poi a tutta Italia l'importanza di avere una protezione civile e un coordinamento sugli interventi e su quant'altro poteva essere necessario in casi di emergenza, aiutati anche dai radioamatori, per carità, però insomma, e dalle radio, dai radio eccetera, però fondamentalmente era importante un intervento poi immediato, che, come diceva prima Giovanni Marzini, In Friuli c'erano molti presidi militari, cosa diversa poi che fu sia all'Aquila e sia in Irpinia, dove non c'erano, e questi gli interventi furono dopo un giorno, dopo due giorni.
5: Sì, infatti, e comunque, come appunto giustamente dicevi, immediatamente nelle ore successive al terremoto, proprio per coordinare l'operazione di soccorso, viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi sei anni dopo, proprio dopo l'esperienza del Friuli, verrà nominato ministro per il coordinamento della protezione civile. Adesso lo ascoltiamo la voce di Zamberletti.
19: Onorevole Zamberletti, sono state notate, soprattutto nei primi giorni, gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
20: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
19: Quanti sono i senza tetto?
20: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
5: Allora, io farei ascoltare, prima di lasciarci, anche un altro testimone dell'epoca, anche perché questo è anche un modo per entrare in quel momento lì storico. C'era, all'epoca il Papa era Paolo VI ancora, c'erano tutti i protagonisti di quelli che poi sarà il 78, la vicenda Moro, quindi c'era Paolo VI, Moro era il presidente del Consiglio, Cossiga era il ministro dell'Interno. Ascoltiamo Paolo VI.
21: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre, sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Oh, noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.
18: Un appello accorato, Elisabetta, da parte di Paolo VI, e una attenzione e una sensibilità molto forte verso le popolazioni e verso il dramma che era accaduto.
5: E come appunto ha detto lui, niente disperazione, il popolo del Friuli fu eccezionale, come raccontava sì. prima il nostro ospite Giovanni Marzini, che ringraziamo ancora, nelle priorità, prima il lavoro, poi la casa, poi la religione, le chiese, prima le cose importanti, rimettiamoci in sì. moto sì. E rimettiamoci in moto anche noi con Radio Te Che Te Racconta, che così si chiude sì. Giacinto, io ringrazio innanzitutto Edoardo Melchiori che ci ha fatto la regia oggi, grazie Edoardo. Ringrazio te Giacinto che abbiamo fatto questa cosa insieme, sono molto contenta.
18: Grazie a te Elisabetta e soprattutto grazie a Giovanni Marzini.
5: Assolutamente, grazie a Giovanni Marzini. La prossima settimana, mercoledì, sempre in diretta dal Metastudio, torna Radio Te Che Te Racconta con Ugo Coccia e noi ci vedremo, anzi ci sentiremo un po' più avanti. Grazie ancora.
18: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

RAI Radio Tech e Te. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Martin Heidegger, il messaggero della foresta nera. Figlio di un mastro bottaio, diventa uno dei filosofi più importanti e incomprensibili del Novecento. Il gioco di specchi del mondo che mondeggia libera, in quanto giro dell'anello, i quattro verso la docilità che è loro propria, verso la flessibilità della loro essenza. A partire dal gioco degli specchi, del giro dell'inanellarsi, avviene il coseggiare della cosa. Ecco come si esprimeva in una delle sue conferenze.

Nera era il suo mondo. Lì si sentiva a casa. D'inverno sciava e d'estate si rifugiava nella sua capanna di legno, arredata semplicemente, alle pendici del monte Feldberg. Leggendario è l'episodio dell'incontro a Davos fra Heidegger e l'altro grande filosofo tedesco del tempo, Ernst Cassirer. Quest'ultimo elegante e raffinato, Heidegger invece tutto sudato, appena arrivato da una discesa in sci con i calzoni alla zuava. Un uomo del popolo, non il grande filosofo dal linguaggio incomprensibile. Heidegger scelse di aderire al partito nazista e questo paradossalmente gli fece avere problemi sia coi nazisti che con gli antinazisti. Heidegger ebbe anche una lunga, intensa, seppur interrotta, relazione extraconiugale con una sua giovane allieva, poi famosa filosofa, Hannah Arendt. Comincia nel 1925 a Marburgo, lui professore 36enne, con una moglie e due figli, lei giovane e brillantissima studentessa di filosofia, che a 14 anni aveva già letto La critica della ragion pura di Kant. La Arendt viveva in una camera da studente in una soffitta di Marburg e qui, dopo che accurati segnali, lampade accese o spente, finestre aperte o chiuse, davano il via libera o l'alto là, accoglieva il suo professore, che all'epoca era magro, sportivo, sempre abbronzato dal sole della sua amata montagna, dove scappava ogni volta che poteva, e soprattutto innamorato. Per lei scriveva poesie e raccoglieva fiori, di montagna ovviamente. Quella montagna che era la sua vera casa e che impressionava chiunque lo andasse a visitare, sentendo una particolare energia che da lì promanava. Ecco cosa ricorda l'altro grande filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer, della sua visita. Chi è stato ospite nella baita di Heidegger a Todt-Nauberg si ricorderà della sentenza incisa sulla corteccia sopra l'architrave della porta. Il fulmine governa ogni cosa. Queste parole sono allo stesso tempo una sentenza oracolare e un paradosso, perché certamente in questa sentenza non viene inteso l'attributo del Signore del Cielo, attraverso cui egli fa tuonare le sue decisioni sulla terra. Piuttosto l'improvviso e lampeggiante rischiararsi che rende di colpo ogni cosa visibile, ma in modo tale da essere di nuovo inghiottito dall'oscurità. Così almeno Heidegger legò le sue domande al senso profondo delle parole di Eraclito. Poiché l'oscuro compito che Heidegger attribuiva al suo pensiero non era come per Hegel l'onnipresenza dell'autocoscienza dello spirito che in sé unisce l'identità dello scambio e l'unità speculativa degli opposti, ma proprio quell'insolubile unità e dualità di svelamento e nascondimento, di luce e oscurità, in cui il pensiero dell'uomo si trova avvolto, unità e dualità che si infiamma nel fulmine, che certo non rappresenta il fuoco eterno come pensava Ippolito.

Martin Heidegger nasce a Meßkirch, un piccolo comune del Baden-Württemberg, il 26 settembre del 1889. Il padre, come già detto, era un mastrobottaio, anche sacrestano della chiesa locale di St. Martin. La madre, una donna semplice, anch'ella molto devota. Compie i suoi primi studi nella scuola comunale, ma il parroco, notato il suo straordinario talento, gli fece ottenere una borsa di studio da una fondazione locale, grazie anche all'intercessione di quello che divenne poi il suo padre spirituale, per frequentare il ginnasio della vicina Costanza e poi quello di Friburgo, dai gesuiti. Per una quindicina di giorni, nell'autunno del 1909, è novizio gesuita in un collegio austriaco, ma, anche per motivi di salute, abbandona la vocazione e si iscrive all'Università di Friburgo, prima per seguire i corsi di teologia cattolica, poi optando per i corsi di scienze matematica, scienze naturali e filosofia. In questi anni scopre filosofi come Nietzsche, Schelling, Hegel, Diltai, poeti come Hölderlin e anche la pittura di Van Gogh. Sono gli anni poi in cui si traducono in tedesco le opere di Kierkegaard e Dostoevsky e in cui viene stampata la seconda edizione ampia

L'Iliata della volontà di potenza di Nietzsche. Durante l'inverno 1910-1911, Heidegger studia la prima edizione delle Ricerche logiche di quello che sarà il suo maestro, Edmund Husserl, il padre della fenomenologia. Fra il 1913 e il 1915 si addottora e ottiene l'abilitazione all'insegnamento sotto la guida di un sacerdote e teologo cattolico, Krebs. Dal 1915 fino al 1918 viene chiamato alle armi, prima presso il servizio postale a Friburgo, poi nella stazione meteorologica di Verdun. Nel frattempo si era sposato con Elfriede, la figlia di un ufficiale prussiano di nome Petri, sia con rito cattolico, celebrato da Krebs, sia con rito protestante, la religione della famiglia della moglie. Pochi anni dopo comunicherà in una lettera alla moglie il suo allontanamento, per motivi filosofici, dal sistema del cattolicesimo, ma non dal cristianesimo. Sono parole sue. Nel gennaio del 1919 diventa assistente di Husserl a Friburgo, ma già dai suoi primi corsi emerge una certa originalità rispetto alla via tracciata dal maestro. Heidegger mette al centro delle sue ricerche il problema della vita umana, alla ricerca della sua autenticità, di ciò che le è proprio, insomma senza porla come un oggetto fra tanti da osservare, ma cercando di comprenderla nel suo essere un fatto storico. Per questo tiene corsi su San Paolo, Agostino d'Ippona, Lutero, Kierkegaard e soprattutto su Aristotele, sempre sottolineando che la filosofia è anche e forse soprattutto scelta di vita, non semplicemente sapere. Alla festa per i 60 anni di Husserl nel 1920, Heidegger conosce un altro giovane e promettente filosofo, Karl Jaspers, con il quale inizia un rapporto di amicizia segnato dalla comune avversione a una certa filosofia accademica e distaccata dalla vita che vedevano imperare nelle università tedesche. Grazie a uno scritto in cui propone una particolare interpretazione della filosofia di Aristotele, viene nominato nel 1923 professore straordinario dell'Università di Marburgo, dove passerà 5 anni molto intensi e fecondi, tra colleghi stimolanti e allievi brillanti. Qui terrà una serie di seminari che anticiperanno i temi del suo capolavoro del 1927, Essere e Tempo, un'opera fondamentale per la filosofia del Novecento. Nell'ottobre dello stesso anno Heidegger verrà nominato alla prima cattedra di filosofia dell'Università di Marburgo, continuando a collaborare con Husserl e poi succedendogli, per raggiunti limiti d'età del maestro, alla cattedra di Friburgo, dietro indicazione dello stesso Husserl. In quegli anni Heidegger diventa una star dell'Accademia tedesca, tiene conferenze estremamente significative e partecipate, rifiuta cattedre prestigiose, preferendo rimanere in provincia, come dice in un celebre discorso alla radio di Berlino. Tiene poi il discorso celebrativo per i 70 anni del suo maestro Husserl. Nello stesso tempo, però, in Germania sta succedendo una cosa molto rilevante. Si sta imponendo il regime nazista di Adolf Hitler. Poco dopo aver vinto delle elezioni in un clima, diciamo così, molto discutibile, Hitler si autoassegna poteri eccezionali e, fra le altre cose, dispone che tutti i funzionari pubblici non ariani debbano essere allontanati dal loro ruolo, dove per non ariani si doveva intendere soprattutto ebrei. Nell'aprile del 1933 Heidegger viene eletto rettore dell'Università di Friburgo su proposta dei professori nazisti e con il voto contrario di quelli ebrei. In quanto condizione necessaria per assumere formalmente l'incarico, si iscrive al partito nazista e il 27 maggio tiene il discorso di insediamento al rettorato. Questo discorso scatena diverse reazioni, mostrando una ambivalenza nel rapporto di Heidegger col regime, poi confermata dagli accadimenti successivi. Più volte gli vengono offerte altre cattedre prestigiose e altrettante volte contro di lui si scatena la reazione di professori che non vedono nella sua filosofia un sostegno adeguato al nazismo. Anche la sua candidatura a, diciamo così, filosofo del partito fu più volte boicottata da intellettuali rivali interessati alla medesima posizione che lo accusavano di un'adesione al regime solo opportunistica. In realtà da rettore Heidegger si spese attivamente nel processo di nazificazione dell'università, che lui vedeva come un momento necessario per ripulire l'accademia dall'idealismo e dal conservatorismo borghesi.
Pur se il suo atteggiamento verso i colleghi ebrei fu ambivalente, ne aiutò alcuni, ma ne denunciò anche molti altri, la sua adesione al nazismo in generale fu sincera, dato che egli arrivò a dimettersi da rettore quando vide che il regime, a suo modo di vedere, stava scendendo troppo a patti con gli interessi borghesi. Dopo le dimissioni da rettore, il suo coinvolgimento politico diretto va scemando. Nei suoi studi si appassiona ancor più al poeta tedesco Hölderlin, in quanto sostiene che sia l'atto del poetare a istituire una cultura e delle tonalità emotive di un certo popolo. Hölderlin è il poeta dei poeti e della poesia, dice Heidegger, il cui poetare difficile non è però diventato ancora la potenza dei tedeschi, ma deve diventarla perché il poeta è sempre il fondatore dell'essere, a suo modo di vedere. Continua a tenere corsi, ma non pubblica più nulla fino al 1942. Alla caduta del regime venne interdetto dall'insegnamento e solo grazie alla mediazione di Jaspers nel 1949 poté riprendere il suo posto. In questi anni avviene una svolta nella sua filosofia. Si concentra più sul tema della verità dell'essere e non solo dell'esistenza umana e sui modi opportuni per dirla. Si avvicina anche nel suo modo di scrivere alla poesia. I suoi testi si fanno sempre più arcani, oscuri e allusivi. Nel 1969, a 80 anni, accetta un'intervista dalla televisione pubblica tedesca ZDF, in cui denuncia come pericolo per la società del tempo il tema della tecnica che minaccerebbe l'uomo nel suo stesso fondamento. Nel 1976, a Friburgo, Heidegger muore, tranquillo, sereno e rilassato.

0: Il pensiero di Heidegger è fra i più complessi e al contempo arguti della storia del Novecento. Per presentarlo ci avvarremo di alcuni contributi di grandi studiosi presenti negli archivi RAI. Cominciamo ascoltando il professor Maurizio Ferraris, che ci introduce la sua figura come filosofo che segna in maniera ineguagliata il Novecento filosofico.
1: Nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati alle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività e la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di diffusione al suo pensiero, è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo. Un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica. Questo tema che viene normalmente chiamato dalla Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire. È proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger è ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui, in tedesco, sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche a fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale nella filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione, la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo, le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.
0: Il capolavoro insuperato di Heidegger è senza dubbio Essere Tempo, un'opera di una profondità pari solo alla sua complessità. Per decrittarne il senso profondo ci avvarremo della chiara e interessante spiegazione che ne ha dato alcuni anni fa il compianto filosofo Gianni Vattimo. Innanzitutto ascoltiamo come ci presenta quest'opera.
2: Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione, quindi manca qualcosa. Sì, manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo, se non negli ultimi anni, ad un'opera consistente come Essere Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutte le sue pensioni di Heidegger dopo Essere Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera, ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono. Non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo, perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo, perché se dovesse essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere. Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo, prima risposta, è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose presenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi a cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda il mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo dire tutti i martelli sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento. Già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo, o a mantenerlo com'è, o a modificarlo, o a muovermi. E questo è tutto un discorso, questo è esistenzialismo. Cioè non crediate di esistere come degli oggetti che stanno immobili tra altri oggetti. Voi siete come

funziona sempre più o meno in tutti allo stesso modo. Messo a ragionare finito, ragionare in termini di tempo, spazio e connessioni categoriali dei giudizi, e quindi possiamo fidarci che se facciamo un'affermazione gli altri la capiscono e possiamo metterci d'accordo.

bisogna dire che noi creiamo le cose che conosciamo, ci vengono da fuori, non decido mai, come diceva anche Kant, io stesso se voglio avere caldo o freddo, sono soggetto, sono la mia percezione passiva, la mia intuizione sensibile e passiva, così per aria. Però

0: Noi siamo al mondo sempre come degli interpreti. L'interprete non è un occhio neutrale, ma non è nemmeno uno che non vede niente.
1: Qual è allora il senso più profondo e vero dell'essere dell'esserci, secondo Vattimo?
0: Se

0: completa.
1: In definitiva, quindi, qual è il senso generale del capolavoro di Heidegger, a parere di Vattimo?
0: Che senso ha, alla fine, questa filosofia, questa di Heidegger di Esserdente? Ha il senso di richiamare

davvero l'essere dell'esistente se non lo cogliamo in ciò che esso ha di più proprio. Capite cosa vuol dire? Tu vuoi descrivere l'esserci, ma l'esserci non è un oggetto e soprattutto non lo devi mai considerare come oggetto, e lui stesso nella sua più propria verità non si deve considerare come un oggetto. Quindi

Come allora comprendere, anche da un punto di vista esistenziale e biografico, la filosofia di Heidegger, anche in ragione delle sue scelte, per così dire, politiche, secondo Vattimo?

siamo dei soggetti parlanti, ascoltanti e rispondenti. Tutta la nostra esperienza del mondo va vista sotto questo aspetto. È, come dire, il contrario, per così dire, della metafisica oggettivistica tradizionale. Verso dove? E questo è un problema. Il verso dove, diciamo, poi introduce a quello che si considera il cosiddetto secondo Heidegger tardo.

0: Uno dei punti più interessanti del pensiero di Heidegger è il modo in cui presenta la storia della metafisica, intesa come dottrina, come un progetto fallimentare della soggettività umana. Ascoltiamo come il compianto professor Franco Volpi ci spiega questo aspetto della filosofia heideggeriana.
1: Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente o segue fondamentalmente due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni 20 e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile, che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo, è un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto, e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare, a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire. Proprio perché l'esistenza richiede ogni ora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale, appunto, noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger.
0: Heidegger ha però una peculiare visione di ciò che vada inteso come soggetto umano e come soggettivismo. Ascoltiamo ancora le chiare parole del professor Volpi su questo punto.
1: Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettività che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti. E quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettità potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà, volontà come determinazione propria di un soggetto.
0: In chiusura di puntata, ritorniamo dal professor Vattimo per capire meglio il senso dei timori verso la tecnica e verso la civiltà tecnologica ravvisati da Heidegger nella fase finale della sua vita. Sono considerazioni che restano valide ancora oggi, che la tecnologia ha compiuto enormi progressi nella sua incidenza nella profondità dell'esistenza umana.
2: Heidegger chiama metafisica una tradizione filosofica che copre praticamente tutta la storia della filosofia occidentale. Questa è una delle debolezze del suo discorso, su cui i critici tante volte hanno richiamato l'attenzione, che dà un quadro della filosofia occidentale troppo unitario, ma per fare della teoria è probabilmente necessario, è probabilmente necessario costruirsi uno schema storico di sfondo su cui lavorare, altrimenti non si teorizza, si fanno delle ricerche aneddotiche su questo o quel momento della storia del pensiero. Heidegger dunque pensa che la metafisica, che il termine metafisica sia un termine adoperabile per descrivere e valutare anche il divenire del pensiero occidentale, il quale si conclude, secondo lui, nell'Ottocento con l'idea nietzschiana di Friedrich Nietzsche della volontà di potenza, la quale esprimerebbe, come dire, il culmine di una affermazione della soggettività umana nei confronti di qualunque oggettività data davanti a noi. La volontà di potenza, secondo Heidegger, è quella che si manifesta nella tecnologia moderna, che fa del mondo un campo di sperimentazione, di operazione dell'uomo, e nient'altro che questo, cioè è reale in fondo tutto ciò che può essere posto in un esperimento scientifico e rifatto in un procedimento tecnico. La realtà è il campo della nostra manipolazione, il mondo è soltanto oggetto di manipolazione, le cose non sono altro che oggetti, ma gli oggetti sono ciò che è oggettivato. L'oggettività non è qualcosa che si guarda passivamente, è qualcosa che si produce attivamente nella scienza con l'esperimento e nella tecnologia con la produzione. La conclusione della metafisica secondo Heidegger è questa: come se a un certo punto l'uomo non fosse in contatto con altro che con se stesso, ma con un se stesso diventato puro soggetto produttivo, puro, potremmo dire, lavoratore, puro applicatore di tecniche per trasformare il mondo. Questa condizione, secondo Heidegger, comporta dei rischi e dei pericoli a cui, secondo lui, l'uomo dovrebbe cercare di sfuggire, e cioè comporta intanto il rischio, soprattutto il rischio, che il manipolatore stesso diventi a sua volta manipolato, cioè in una realtà tutta fatta di produzione, il soggetto produttore diventa fatalmente anche un soggetto prodotto. Il pericolo, e del resto poi è quello che noi vediamo abbastanza intensamente realizzato nelle società della organizzazione totale, quella che i filosofi novecenteschi hanno chiamato così, cioè quanto più il soggetto è ridotto a un agente di produzione, tanto più esso diventa anche un oggetto di manipolazione. Bisogna che i lavoratori lavorino esattamente per quel numero di ore e che usino il loro tempo libero non tanto per stravagare, fingersi altro, diventare per esempio artisti, devono soltanto ricostituire le forze per produrre meglio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: L'Everest è sempre stato il monte più alto del mondo, sì o no?
4: Sì, e invece no. No, perché se si prende come punto di partenza il centro della Terra, dato che la Terra non è una sfera perfetta, il monte più alto è Chimborazo, nell'Equador, avete capito?
5: Tutto è relativo.
4: E lo che mi sono venuti sti tre disgraziati. Buongiorno.
6: Ciao.
4: Quest'anno non abbiamo avuto poche mosche. Tutti noi siamo stati contenti. Le rondini invece no. Non avevano a che magnà.
7: Tutto è relativo.
4: Quando una zanzara mi punge, io non sono entusiasta. La zanzara invece sì, poverina, perché te la magnà.
7: Tutto è relativo.
4: Una volta da ragazzo piangevo quando mia mamma voleva farmi indossare un paio di pantaloni che avevo due pezze nel sedere. Oggi mio nipote ha pianto perché sua mamma voleva che mettesse un paio di jeans troppo nuovi senza pezzi sul sedere e ne ha dovuto cucire due fili.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
1: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: E ora, cari amici, eccoci alla sesta puntata
1: non
0: delle...
1: Non è la sesta.
0: Cioè, è vero. Cari amici, eccoci alla settima puntata
2: del nostro programma. Non è la settima.
0: Ma che puntata è? L'ottava?
1: Ma no, la quinta.
3: Orazio, che cos'hai?
0: Forse un po' di esaurimento nervoso.
3: Ma come ti permetti?
1: Senti, prendi questo.
0: Che cos'è?
1: Uno psicostimolante. Ti tira su di giri, ti dà la molla.
0: Sì, grazie.
2: No, non gli dare retta, non prendere quella roba. Orazio, no, non la prendere. Ma siete matti, uno psicostimolante. Così si mette a parlare svelto, non si capisce più niente. No, prendi questo piuttosto.
0: E che cos'è questo?
2: Un tranquillante, prendilo. Allenta la tensione, ti toglie l'insicurezza, il senso di colpa e ti dà la serenità.
0: Grazie.
3: Fermo, alt! Non inghiottire quella pastiglia. Sei matto, un tranquillante. Così ti smolli un altro po', parli con il rallentatore e ci addormentiamo tutti quanti.
0: Insomma, basta! Oh, io vi ho portato qui alla radio come con me per cercare di realizzare un programma perfetto.
3: Bene.
0: E poi mi mettete nei guai già dal principio. E no, non si fa così.
3: Calma.
0: Se lo sapevi vi lasciavo a casa tutti e tre. Avete capito?
4: Bravo, così. Così non c'è rabbia sulla stella. Grinta ci vuole ovunque anche la radio. Grinta,
3: forza. Forza, violenza ovunque anche nella pubblicità. Grinta, decisione, un pizzico di crudeltà.
5: Strangolate un'arancia ed avrete una bibita deliziosa.
1: Denudate una banana. Trassiatela con un coltello e avrete un'ottima.
3: Sadic Flor, l'insetticida che non uccide le mosche all'istante, no. Sadic Flor le tortura in maniera raffinata e le offende nei sentimenti più intimi facendole soffrire a lungo. Sadic Flor! Lo spray che sa di vendetta.
1: Blin blon.
0: Se ho ben capito, per avere successo devo diventare cattivo.
1: Cattivello?
3: Malignetto.
2: Salacetto.
0: E come?
2: Un po' salace.
0: Salace come salce?
1: Appunto. Ma vedi il successo dei malalingua?
2: Alto sfottimento.
3: Kitz.
0: Ma io sono un mite.
6: Smitizzati.
7: Definizioni all'acido solforico.
8: Luciano Salce.
9: Iena sorridens.
10: Arbore Boncompagni.
11: Uno è poco e due sono troppi.
10: Giulietta Masina.
11: Tutto è perduto, fuorché Eleonora.
10: Ubaldo Lai.
11: Un impermeabile vestito da uomo.
10: Ovvero?
11: L'agente 007.
10: Orietta Berti.
11: Una polpetta in abito da sera.
8: Paolo Ferrari.
11: Mal dei detersives.
10: Alberto Lionello.
11: Un attore a base di carciofo.
10: Ernesto Calindri.
11: Un ex carciofo a base di attore.
1: Ma sei buono, sei buono.
0: Un veleno ci vuole.
2: No,
0: non dico più le cattiverie, non le dico più. E poi proprio contro i miei colleghi. Che dice la SAI, società attori italiani? Non è nel mio carattere. E poi che dice la gente?
2: La gente.
12: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
7: I discorsi della gente.
13: Per dire, ma questa inflazione è stata fermata, sì o no?
14: Io non lo so, io so soltanto che l'altro ieri ho tirato per aria una moneta da 100 lire. Ne è tornata giù una da 50.

0: stato in questi ultimi tempi?
1: Mi sono assicurato contro i rapimenti.
0: E come hai fatto?
1: Ho speso tutto, non c'ho più una lira.
2: Facessero tutti così?
1: Non resterebbe che rapire i rapitori.
0: Non mi dire.
1: Dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.

0: ma è vero che Jacqueline è un agente segreta della CIA?
1: Sì, Mata Aristotile Onassis.
2: E come fossero acciù, mi scatto in fila per due, le pare che diventino matti.
3: E ho imparato a leggere le super bollette della SIP.
1: Sei stupefacente!
3: Non lo dire forte, se no mi arrestano.
4: Una famiglia di 10 persone vive a Palermo con 40 lire al giorno.
0: Lo vedi che si può?
5: Ma come fa lei a pagare così poche tasse?
1: Posso delle precauzioni.
5: Quale?
1: Lo yacht rustico.
5: Sì.
1: Lo champagne in fiasco.
5: Sì.
1: E la Rolls Royce truccata 600.
5: Non mi dica.
1: Dico, dico.
5: Ma no.
1: Ma sì.
6: Sono stato a Mosca.
4: Bella.
6: Bellissima, e si mangia benissimo.
4: Sì? Cosa hai mangiato di speciale?
6: Il pollo alla cacciaturian.

0: siete impazziti, mandare in onda un disco con queste parole?
1: Venuti alle tre ultime.
0: E a quale, se no?
2: Sei indietro, razzo mio.
0: Ma scusate, dire le cose chiare è come dire una parolaccia.
2: E con questo ti formalizzi.
1: Ora, le parolacce, chiamiamole così, parolacce, sono entrate nel linguaggio comune.
2: Ora non siamo più a 10 anni fa. Ora,
3: per del tempo, rende anche il turpiloquio relativo.
1: 10 anni fa, per esempio, alla radio, ragazzo, non solo sarebbe stato proibito dire le cose chiare, ma anche altre parole più innocenti, come, non so, gambe, petto, sedere.
0: Nel senso di stare seduti, verbo.
1: Anche.
2: E anche la parola anche, nel senso di anche.
3: Nonché rompiscatole e mille altre.
0: Gesù.
2: No, quella era permessa.
0: E come si faceva quando in un copione capitavano quelle parole?
1: Beh, a parte il fatto che gli autori, conoscendo l'aereo che tiravano, non ce le mettevano.
3: Qualora ce ne fosse scappata una, veniva tolta e sostituita con un colpo di fischietto.
0: Un colpo di fischietto?
3: Sì, così.
2: Al posto della parola mancante...
0: Non potreste farmi un esempio?
1: Ah, beh, sei proprio come le donne, capisci solo gli esempi.
0: Ah.
2: Oh, cos'è da dire contro le donne?
3: Non cominciamo con le polemiche, forza con l'esempio.
4: Esempio di trasmissione radiofonica corretta col fischio.
2: Oh, finalmente sei arrivato. Perché ti sei fatto aspettare tanto?
3: Ho avuto del lavoro straordinario in ufficio.
2: Dimmi la verità. Lo sai che le bugie hanno le corte. Dimmi la verità e cruda.
3: E va bene, ti dirò la verità e cruda, purché tu non mi rompa le... Ho fatto tardi al caffè giocando a carte con un individuo della casa di Rim...
2: Come sarebbe dire di Rim...
3: Di fronte.
2: Avevo capito di rimpetto. E va bene, ma dobbiamo stare in piedi. Mettiamoci a... su questo divano.
3: Non mi piace il... quando ho da lavorare. Devo correre da quello del mio padrone di casa... al quale darei tanto volentieri un calcio nel...
2: Ma è mio cugino!
3: E a me che me ne... Vai a farti... tu e lui, brutti figli di... che non siete altro!
2: Come osi parlarmi così, vecchio?
3: Taci!

0: Ecco.
1: Allora, ritornando al discorso della
2: volessi dire magari permissività galoppante,
1: ma tu l'hai detto perché l'hai trovato scritto là sopra nella punta,
2: anche tu l'hai trovato scritto
1: no ma io che
2: Angelina
3: permissività galoppante
2: Armando
4: no io non so dire galoppante
2: diciamo un po' ancora permissività galoppante.
1: Ma perché vi volete far fare sempre delle figuracce? Disgraziati assassini. Allora, dunque. Vabbè, allora, ecco, è molto relativo la permissività
3: galoppante.
1: Perché il concetto è molto relativo per il concetto di sconveniente o meno. Perché se Cocciante avesse cocciato.
4: Scusa, cocciato che vuol dire?
1: No, io l'ho trovato
2: anche me, cocciato.
1: No, e qui stava scritto sopra la punta.
2: Sì, ma che vuol dire?
1: Non lo so, quello l'ha scritto, cocciato. Se Cocciante avesse cocciato 10 anni fa,
4: ecco, se avesse scritto.
1: Invece che oggi, la sua canzone Bella senza anima.
4: E adesso spogliati.
1: Appunto, è quello con il verso adesso spogliati.
2: Scusa, non so se hai sentito Armando come dice bene adesso.
4: Adesso spogliati.
2: Per me è meglio di
1: Armando, sei troppo lussurioso. Dunque, appunto, il verso è adesso spogliati, per esempio, non sarebbe mai andato in onda.
2: Nel 1965...

0: 10 maggio 1965, ordine del giorno, decisione sulla opportunità o meno di mandare in onda o meno la canzone Bella Senz'anima di Riccardo Cocciante. La seduta è aperta.
1: Allora, che si fa con questa benedetta canzone Bella Senz'anima di questo benedetto signor Conciante? Benedetto?
2: Riccardo.
1: Ah, no, non Benedetto, lui pensava a Croce.
2: Riccardo Cocciante.
1: Ah, boh, la si programma o no, yeah.
3: Ma è una bella canzone.
4: Certo, è un bel bolerone, una specie di mentenauti. Per essere bella, sì, lo so, le parole, però, sono scene.
1: Non tutto, per la verità, no.
4: Sì, lo so, però... suscitano idee o scelte. No, so, basterebbe quel verso e adesso denudati.
3: E adesso spogliati.
4: Sì, appunto, che vado a dire denudati. Troppo pericoloso, ecco.
1: No, ma... Dopotutto basterebbe cambiare quelle tre parolette con altre tre.
4: È una parola.
3: Sono tre.
4: Cambiarle come?
1: Io ho trovato. Invece di adesso spogliati, uno basterebbe dire e adesso vestiti come sai fare tu.
3: Bravissimo. E adesso vestiti come sai fare.
4: Un po' di raziocinio. Se uno canta adesso vestiti, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona di sesso femminile di cui si parla fino a quel punto, cioè per quasi per più della metà della canzone, era svestita, cioè nuda. L'idea del nudo che vogliamo togliere dalla mente degli ascoltatori insorgerebbe in quel punto con maggior violenza e con effetto retroattivo. Tanto vale intitolare la canzone non già Bella senza anima, bensì Bella senza sottoveste. Bocciamo sta canzone.
1: Un momento. Una soluzione c'è. Se noi precisiamo il capo di vestiario che la donna deve indossare, possiamo limitare al massimo l'idea del nudo della medesima.
4: In che senso?
1: Se per modo si cantasse e adesso vestiti, metti il cappotto blu, insomma vattene e non tornare più.
4: Che cosa hai risolto con questo?
1: Ho risolto che se una donna si mette il cappotto vuol dire che sotto c'è per lo menta ieri.
3: Una princesa, uno scemisì, una pipita, insomma.
4: Non ci siamo in questa canzone. La boccio. La boccio.
1: Peccato. E se invece di questo maledetto adesso spogli, se dicesse adesso spigliati, mi spiego, l'uomo non vorrebbe più la donna spogliata, ma la vorrebbe soltanto un po' più spigliata.
3: Spigliata
1: su di giro, con un altro piglio, insomma un po' più allegra.
4: Sì, dopo tutte le cattiverie che quel pazzo scatenato le ha detto.
1: Ascolta. E adesso spigliati, non ti buttare giù, non te la prendere come fai sempre tu.
4: Io la boccio. Presidente,
3: un momento. Che ne direste di e adesso svegliati e non dormire?
4: Ma santa ma come poteva dormire quella disgraziata con tutti quegli urlacci di quell'energumeno?
3: È vero.
1: E adesso svogliati.
2: E che vuol dire?
1: Svogliati. Levati tutte le voglie che hai.
3: Peggio che andar di notte.
1: E adesso sfogliati.
4: Ma che significa?
1: Non lo so, sfogliati, levati le foglie che hai nei capelli.
4: Quali foglie?
1: Basta una piccola rimonta. Uno parla dell'autunno, delle foglie che cadono.
4: Diciamo basta, la canzone è bocciata. La seduta è chiusa.
3: E che cosa diciamo al signor Cocciante?
1: Che gli diciamo?
4: Che ripassi tra 10 anni, nel 1975. Ma vedrà che quella canzone lì non andrà in onda mai e poi mai.

0: Provatemi una curiosità. Stando a quello che voi dite, allora anche la canzone "Ma che ce frega, ma che ce importa" sarebbe stata intrasmissibile 10 anni fa.
1: Ma non so, forse.
2: Forse.
1: Ecco, quella no.
0: E perché?
3: No, è una canzone folk, al folk tutto è permesso.
2: Beh, certo, il folk in fondo è internazionale.
0: Ah, e allora cantiamola.
1: Sì, ma in una edizione Mac.
0: Come sarebbe a dire?
3: Mac folk. In una edizione particolarmente studiata per il mercato comune europeo. The Great Magnage Society.

0: No, chiamiamo, chiamate, siamo, ma che, ma figurati.
1: Chiamo, ma che fai, con i vivesi?
0: Sì, già, sto tentando di riformarli, una riforma sostanziale, guarda.
1: Con tutte le riforme che ci stanno da fare, tu ti preoccupi di riformare i verbi.
0: Orazio, proprio così, ma dico che abbiamo studiato a scuola, i verbi transitivi, intransitivi, i verbi riflessivi, nessuno ci ha parlato mai dei verbi relativi.
1: Relativi a che?
0: A relativi a tutto, guarda qua, per esempio, io amo, tu ami, lui o lei ama, è mica giusto.
1: E perché mica giusto?
0: Ma perché di solito che cosa avviene nella vita? Io amo una, tu ami un'altra, quell'altra ama me e la mia ama te. Insomma, c'aveva ragione Oronzo Marginati, un personaggio della Roma umbertina inventato dallo scrittore Locatelli, che così erudiva il suo pupo. I verbi, figlio mio, i verbi che ti insegnano a scuola sono tutti sbagliati, ma di quel po'. Dice, io curro, tu curri, colui curre. Piano, andiamoci piano. Io curro, va bene. Io posso correre perché sono un libero cittadino. Tu che sei tanto amico mio che ci diamo del tu, curri pure te per vedere che mi è successo. Ma colui che c'entra? Perché colui deve da correre? E se colui ha le scarpe strette, ma come? Se tanto combattuto per la libertà e a questo povero colui ci vogliamo buttare un laccio al collo e tirarcelo dietro come un barbone qualunque. Io dico che colui non curre.
2: Forse questo Ronzo Marginati aveva ragione.
0: E quel po', per dire, io vado in automobile, tu mi guardi con invidia perché c'hai le scarpe rotte e colui sente la puzza della benzina. Ma c'è di peggio. Pigliamo per esempio il verbo sbafare. Io sbafo, tu sbafi, colui sbafa. Momento! Se io e tu sbafiamo, colui paga. Magari può essere che pago io, paghi tu, facciamo la romana, non so, facciamo come ci pare. Ma se sbaffiamo tutti, come può essere? Ho bisogno supporre un baio di colui, oppure paga quello che ha scritto la grammatica, o no?
2: Forse sì.
0: E per questo io mi arribello e sostengo che i verbi sono relativi agli interessati e dovrebbero essere coniugati così. Io curro, tu c'hai una cambiale protestata, colui fischia Love Story. Oppure, io canto, tu te ne vai, colui si attura le orecchie. Io corrompo, tu ricatti, colui in sabbia. Noi lo sappiamo, voi state zitto, coloro pagano. Capito?
1: Ho capito. Io ti ascolto. Tu la pianti. Armando respira e Angiolino mette un disco.

0: coraggio, dice, di mettere un disco, Angelina, se ne approfitta.
1: No, chiariamo, non sono io che ho messo il disco, lui ha detto Angelina mette il disco, ma l'hanno messo dalla regia.
0: Sentiamo,
1: no,
0: sentiamo.
1: Sentiamo, non sono così megalomani, ragazzi. Che figura no, volete
2: almeno fare? Almeno fosse suonato, che so, da Armandino il suo complesso.
1: Dai, era uno scherzo.
3: Sei una mammola, mo fa la mammola.
4: L'erba verde appena tagliata.
0: Beh, questo si confà, Angelina, l'erba verde appena tagliata, sì.
4: Alga di mare.
0: Alga di mare, bronzata, sì. Beh, complimenti, signora. Ti guardi allo specchio e ti piace.
3: È bello.
1: Insomma, ragazzi,
3: tutto di fuori, niente di dentro.
1: Oh.
0: Senti, ma quando incontri Enrico che cosa gli dici?
1: Lo bacio come minimo.
0: Beh, ho capito.
3: Angelina sta alla radio, non si dicono queste cose, capito?
0: Ma lei non lo bacia mica la radio.
3: Bel bacio, non c'è tutto.
0: Adesso andiamo a quello che cantiamo tutti, forse bacia pure noi, Angelina.
3: Delinquente, la vuoi finire?
0: Bacio.
3: Ma poi siete pazzi!
0: E vedi che ci sono, si scoprono le ragioni per cui aveva messo il disco.
4: Apri la porta, il tuo paradiso è qui.
0: Eccomi qua.
3: Insomma, volete finire, sennò che vengono tutti i funzionari, tutti gli uffici scendono qua.
1: Lasciate sentire questa canzone, che è così bella.

0: la porta più nessuno la... No, c'è da renta,
1: Lascia aperta la porta, insomma.
2: Sì, ecco, io la lascio aperta.
3: Sì, lascia
2: non
3: aperta.
2: Non si sa mai chi può entrare.
3: Sì, a Gelsomino del Sud.
1: A Gelsomino del Sud.
2: Magari di Torino, eh?
0: A Lazio lo ha impressionato.
3: A Gelsomino del Sud. Vabbè. Due le donne vipere, non le vogliamo.
1: Senti, ma vogliamo porre un punto a questa cosa, il disco d'Angiolina, andare avanti?
3: Sì, andiamo.
1: Complimenti.
3: Avanti.
1: Grazie.
2: No, grazie.
3: Brava di questo autoincensuramento che ti sei fatto.
4: L'angolo dell'epigramma, presentato da
5: Sentenziarius,
1: Lapidarius,
0: Salivarius,
4: capo ufficio.
5: Sotto il vestito di grisaglia ha la calzamaglia e la coda di paglia.
4: Un uomo prudente.
1: Non salirò mai, ahimè, su una macchina guidata da me.
4: Rammarico.
0: Quanto ho sofferto quando ho saputo che l'inventore dell'alta fedeltà è cornuto.
4: Lo sbaglio.
5: È sbagliato raccontar le favole ai bambini per ingannarli. Bisogna raccontarle ai grandi per consolarli.
4: Invito mistico.
1: Bello il cartello a fianco dell'altare. Si prega di pregare.
4: De profumis.
0: Tutti deodorati, domani verremo morsi dai nostri cani.
4: Maestra innamorata.
5: Buona, passionale, remissiva, l'odore dei gerundi la stordiva.

0: Ignazio, che c'è? Che hai? Perché scuoti la testa?
1: Io non sono convinto di sto programma.
0: E invece non è malaccio.
2: Sembra, a noi, perché ci siamo dentro fino al collo e ci mettiamo a ridere, quelli ridono, tu ti metti pure a ridere, quell'altro fa lo spiritoso.
0: Perché mi diverto.
2: Sì, tutti voi, ma i critici che ci ascoltano, che si mettono a ridere pure loro. Che diranno i critici di questa trasmissione?
0: Cosa vuoi che ne dicano? Ne diranno male.
2: Dici?
0: Ma certo, il critico radiotelevisivo non è buono se non è cattivo. E poi, il mestiere del critico è criticare sempre, ovunque, tutto.
3: I due critici.

0: In campagna anche tu?
1: Sì, purtroppo io non so che cosa ci trovi di bello la gente in campagna. Hai visto quante facce rovinate dall'aria fine?
0: Sì, forse. Ma vedi, la campagna è un'altra cosa, c'è più gusto.
1: A che cosa?
0: A guardarsi in giro. Per esempio,
1: sì.
0: Guarda il sole che sorge.
1: Lo vedo.
0: Adesso, dico io, ti sembra bello, ma ti sembra quello il modo di sorgere.
1: Poveraccio, invecchia anche lui.
0: Sì, lo ammetto. Ma da quando in qua si albeggia così?
1: Parole sante, si albeggia così, parole sante. Guarda il rosa di quella nuvoletta, tu guarda il rosa di quella... Guarda il rosa di quella nuvoletta come fasullo.
0: E quell'arancione laggiù?
1: Sì.
0: No. Per me! Ha voglia far mostre tutti i giorni, per me il sole è finito.
1: Peccato, guarda collega, peccato, perché fino a poco tempo fa ci dava delle albe, una più bella dell'altra.
0: Passabili, non belle.
1: Guarda che l'alba del 4 maggio 1968 era notevole.
0: Prima maniera.
1: Sì, però era notevole.
0: Sai che ti dico? Dove il sole è ancora abbastanza forte è nei tramonti.
1: Sì, i tramonti gli riescono meglio, effettivamente.
0: Uno, ogni tanto.
1: Poveretto, anche lui se ne va. Passando di farlo in forma. Piuttosto, lo sai chi è in forma, molto in forma in questi ultimi tempi?
0: No.
1: La Luna.
0: Ma va?
1: No, ne parlano tutti i giornali.
0: Davvero?
1: Giornali seri, naturalmente.
0: Figaro?
1: Anche le Figaro. Times Literary. Sì, ti assicuro che la Luna da qualche anno sorge cava con un certo stile veramente personale.
0: Dici?
1: Una sobrietà di tinte. Si tiene su certi toni, come dire, piatti. Un po' freddi.
0: Ma?
1: Bellissimi. Devi venirla a vedere come una di queste sere.
0: Ti credo.
1: Sì.
0: Ma se la Luna non si mette in mostra al pomeriggio, io alla sera ho altro da fare che andare alle personali della Luna.
1: Sì, effettivamente è diventata un po' stitica con le mostre personali la Luna, sì, è vero. Da un po' di tempo Sole, Luna, Marte, Venere, si danno troppe arie.
0: Colpa degli astronauti.
1: Sì, tutta colpa degli astronauti.
0: Ciao.
2: Hai visto i critici, quelli criticano i critici, vabbè, il loro mestiere, ma quella è una cosa maligna dentro che devono dire, fare. E poi uno come fa? Uno si trova così e quelli poi critici ne dicono e uno non sa che cosa combinare, se gli va bene, se gli va male. Essere o non essere nell'indice di gradimento. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Chi la vuole vestiti, chi la vuole nuda.
1: Parli della verità?
2: Sì, parla della verità, che tu vuoi che parli un'altra cosa. Ma che sei pazzo? Ma stiamo parlando di una cosa seria, Sandro. C'è l'ascoltatore del nord, poi c'è quello del sud. Quelli del sud sono prude, per esempio. Si scandalizzano subito. Poi c'è chi ama la radio, chi ama la TV, chi preferisce la figlio defusione.
1: Perché ti fermenti nei dubbi?
2: Perché voi siete voi tre, assassini, delinquenti. Di mascalzoni, voi tre, che mi fate venire i dubbi, ma che possono?
3: Dubbi, sono dei dubbi.
4: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
3: Dubbi, sono dei dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
2: Il primo abbonato al telefono, a chi telefonava? A se stesso? No, perché trovavo occupati. E allora? Se la mela fosse stata marcia, Eva l'avrebbe offerta ad Adamo. E se fosse stata marcia, Guglielmo Tell sarebbe riuscito a trafiggerla. E se fosse stata marcia, Newton, ricevendola in testa, avrebbe scoperto la forza di gravità. O si sarebbe fatto smacchiare il vestito e basta.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
3: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
4: Sì, una volta.
3: Cose incredibili, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, voi io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
3: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella.
3: Sì. Tutto è relativo.

Rai Radio Techete.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Seconda trasmissione. Come usa la radio un partito di massa?

0: Secondo appuntamento con Radio Praga e con la sua eccezionale documentazione sonora. Nella puntata di ieri, quella introduttiva, abbiamo sottolineato la rilevanza storiografica del materiale, reso finalmente accessibile agli studiosi italiani, che è conservato negli archivi della radio cecoslovacca. Si tratta di documenti decisivi per capire il clima della Guerra Fredda e in particolare quel suo versante costituito dalla guerra per onde, lo scontro muro contro muro tra le contrapposte emittenti radiofoniche. La documentazione archiviata nel castello di Prerov nad Labem si riferisce a due distinte realtà operative. La prima è quella relativa alla trasmissione Oggi in Italia, gestita in maniera del tutto autonoma dal Partito Comunista Italiano, con un materiale propagandistico elaborato da una redazione i cui connotati umani e caratteriali si trovano magistralmente descritti nell'ultimo romanzo di Peppino Fiori, Uomini X, edito recentemente da Einaudi. La seconda è quella relativa alle emissioni in lingua italiana della radio ufficiale cecoslovacca, attivate a partire dal 1936 e riprese e potenziate dopo l'instaurazione del regime comunista nel 1948. Nella puntata di ieri abbiamo esaminato soprattutto testi di Oggi in Italia, da noi rintracciati in archivio unicamente per il 1951. Oggi affronteremo invece anche l'altro tipo di documentazione per illustrare un tema che riguarda però direttamente la storia del Partito Comunista Italiano. Si tratta di vedere in modo specifico come veniva usata la radio all'interno dei riferimenti pedagogico-autoritari che segnavano il progetto culturale del Partito Comunista Italiano. A Praga, infatti, le linee e i temi della propaganda ufficiale del PC si presentavano, come dire, quasi allo stato puro, senza la necessità delle mediazioni e dei compromessi che condizionavano i mezzi di informazione di cui il partito disponeva in Italia. Ecco perché si tratta di documenti preziosi per lo storico. Lì i modelli culturali, i progetti politici e programmatici del PC si disvelavano senza reticenze, rilanciando con forza quel principio autoritario del ciascuno al suo posto che caratterizzava l'interpretazione staliniana del partito di integrazione di massa su cui ci siamo già soffermati nella puntata introduttiva di ieri. In questo senso è importante cominciare oggi con un primo documento legato proprio al tema dell'importanza della radio. Dalla rubrica La Nota del Giorno, trasmessa il 7 maggio 1953, ascoltiamo i commenti relativi alla giornata della radio celebrata in URSS, che è un esempio molto efficace per illustrare il ruolo delle comunicazioni di massa in un regime totalitario.
1: La Nota del Giorno.

0: ricevitore del Mondo. L'organo del Partito Comunista Cecoslovacco, Rude Pravo, riporta oggi un articolo del vicepresidente del comitato della radio cecoslovacca, Josif Vrabec, il quale mette in rilievo la missione delle radio sovietica e cecoslovacca. Nell'articolo è detto fra l'altro: il numero dei nostri radioascoltatori è in continuo aumento. Oggi la radio ha 2.717.000 abbonati, cioè il 163% in più che nel 1937. Dietro suggerimento del Partito Comunista e del governo cecoslovacco, nell'estate dell'anno scorso si è iniziato in Cecoslovacchia, con l'aiuto delle esperienze sovietiche, l'edificazione della televisione, che alcuni giorni fa ha iniziato le sue trasmissioni sperimentali. In nessun paese capitalista la radio non ha e non può avere una missione così nobile come da noi nello Stato dove il padrone è il popolo. In tutti i paesi capitalistici la radio serve esclusivamente agli interessi della borghesia. La sua missione principale è di ingannare la gente ed elogiare il modo di vita borghese, diffondere l'isterismo bellico, calunnie e diffamazioni contro l'URSS.
1: Josif Vrabec conclude il suo articolo scrivendo: la nostra radio aiuta il nostro paese nell'edificazione pacifica, nel consolidamento dell'amicizia tra i popoli. Dice la verità sulla vita dei nostri popoli, dei nostri successi, nell'edificazione di una nuova vita. Parla della vita nell'URSS e nelle democrazie popolari. La nostra radio ha anche numerosi ascoltatori all'estero. Gli ascoltatori che ci scrivono dagli stati capitalistici esprimono nelle loro lettere calorosi ringraziamenti alla nostra radio per le trasmissioni che ogni giorno vanno in onda in 14 lingue.
2: Sempre restando su questo tema specifico, importante appare anche il versante che confronta i temi, le voci, i contenuti della propaganda comunista con le tecniche più strettamente legate all'uso del mezzo radiofonico. È un versante, tanto per dire, che ci consente di dare giudizi appropriati anche sulla capacità dei comunisti di coniugare la modernità delle tecniche propagandistiche con l'arcaicità di alcuni argomenti più adatti, e questo lo vedremo bene nelle puntate successive, ad un universo rurale e contadino che non al contesto di un paese in rapida trasformazione industriale. Questa volta da una trasmissione di Oggi in Italia, per la precisione da quella andata in onda il 14 gennaio 1951, ascoltiamo una fiaba, Guidina, dal titolo Guidina, risultata vincitrice al concorso per la più bella fiaba indetto dall'Unità di Milano.

0: Guidina. Il concorso per la più bella fiaba, indetto dall'Unità di Milano, è finito, vinto da Loredana Vezzali, una ragazza sedicenne che da 7 anni fa la donna di servizio in un piccolo paese vicino a Modena. Ha vinto perché è la storia di una bambina povera, raccontata semplicemente da una bambina povera. Si intitola Guidina. Ascoltatela, amici, e raccontatela domani ai vostri bimbi che a quest'ora riposano.
1: Viveva una volta, alla periferia di un piccolo paese, Guidina. Assieme a lei la povera mamma, ma erano tanto povere, che la mamma doveva fabbricare con le proprie mani delle statuine che Guidina vendeva al paese. Fu proprio alla vigilia di Natale che Guidina non ne vendette neppure una. Stanca e affamata, decise di andare a bussare alla porta delle famiglie più ricche del paese, ma a qualunque porta bussasse, riceveva una risposta. Alla sera della vigilia si sta tutti a casa, radunati intorno alla propria tavola, ad aspettare la nascita del bambino Gesù. Allora Guidina rispondeva: «Io non l'ho una tavola, perché sono povera, e la mia mamma l'ha venduta quando non avevamo da mangiare. Ora non abbiamo né tavola né da mangiare». Ma nessuno aveva compassione di lei. Allora Guidina decise di andare a casa. Si fermò, sedette all'angolo di una casa, sentendo i piedini nudi intirizzirsi dal freddo, e in quell'istante l'immagine del babbo morto in guerra le comparve davanti. La bambina lo abbracciò e disse: «Babbo, portami con te, qui fa freddo, io ho fame». Le campane suonavano, era mezzanotte. La mamma pensava: «La mia Guidina avrà trovato qualche buona famiglia che le avrà dato una tazza di latte come si dà a una propria figlia». Allora si coricò nel giaciglio accanto al camino spento.

L'alba del giorno di Natale trovò all'angolo della casa una bambina che stringeva tra le braccia una cassetta di statuine. Era Guidina, che con l'innocenza di tutti i bambini era andata a bussare alla porta di tante famiglie ricche, ma non era andata a bussare alla porta dei poveri, credendo che fossero troppo poveri per aiutarla. Non aveva pensato, la povera Guidina, al vecchio proverbio che dice «cuore ricco, cuore avaro». E proprio la vigilia di Natale, i cuori avari avevano fatto morire una bambina innocente.

0: Da una trasmissione del 5 gennaio 1956 vi proponiamo invece una rubrica, il taccuino del postiglione, che introduce una importante chiave di lettura per leggere i principi ispiratori di Radio Praga. Si trattava di fatto di moltiplicare al massimo i punti di contatto con gli ascoltatori, favorendo rubriche di posta e di corrispondenza, concorsi a premi, tribune libere aperte alla partecipazione di tutti, quasi un'anticipazione, quindi se volete, del talk show che avrebbe caratterizzato l'era televisiva, in particolare quella degli anni Ottanta. In questo senso, nei confronti dei regimi totalitari affermatisi tra le due guerre mondiali, qui ci imbattiamo in una prima forte discontinuità. Il messaggio autoritario diffuso dalla radio fascista e soprattutto da quella nazista era diretta dall'alto verso il basso. Presupponeva un ascolto esclusivamente passivo all'interno di linee rigidamente prefissate e controllate dagli apparati politici del regime. Qui le linee del progetto autoritario si sposano con una più moderna concezione dell'uso delle comunicazioni di massa, basata più sul coinvolgimento attivo che sulla recezione passiva.
1: La RAI avete dimenticato quello che era il miglioramento del tenantale domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati.
2: Cari amici in ascolto, oggi iniziamo la trasmissione della nuova rubrica settimanale Taccuino del Postiglione, che sorge dall'unione delle nostre due precedenti rubriche, le risposte agli ascoltatori e la tribuna degli ascoltatori. Questo, cari amici, vi dice già quale sarà il contenuto della nuova rubrica, rispondere alle vostre domande e anzitutto a quelle che si riferiscono alla Cecoslovacchia, alla vita e al lavoro del nostro popolo. E vogliamo darvi nel contempo la possibilità di esprimere le vostre opinioni sulle cose, sugli avvenimenti di interesse generale. In altre parole, vogliamo che questa rubrica divenga una piattaforma di scambio di opinioni e informazioni e così facendo intendiamo modestamente contribuire alla conoscenza reciproca e ad avvicinare e affratellare i nostri popoli.
3: La settimana delle feste di fine d'anno ha visto giungere nella nostra redazione una ricca messa di lettere e in particolare di auguri e saluti. Ricambiamo perciò anzitutto di cuore i nostri auguri più sentiti a tutti.
4: Ed ora vediamo un po' qualche lettera più da vicino.
5: Gli ascoltatori Brognoni da Siena, Benatti e Vecchi da Modena, Di Stefano da Teramo, Benedetti e Ribuoli da Modena, Furati, emigrato in Francia, Golinelli e Balestrazzi, pure da Modena, inviano calorosi saluti alla piccola Adriana Bellucci, che come noto si trova ospite della Cecoslovacchia per curare la poliomielite e si interessano pure del decorso delle cure.
4: Come molti di voi avranno sentito, proprio ieri sera abbiamo trasmesso un servizio registrato dalla clinica di Janske Lashne, dove Adriana si trova in cura. Diamo perciò la parola al radiocronista che ha eseguito il servizio.
3: Adriana, cari amici, l'ho trovata di ottimo umore. Ha trascorso le feste assieme alla mamma. Naturalmente era un po' dispiaciuta per la lontananza del suo papà, dei parenti, amici e anche del suo cagnolino di cui è letteralmente innamorata. Ma i nuovi amici che ha trovato in Cecoslovacchia hanno fatto del loro meglio per farla felice e le hanno pure portato tanti regali. Le cure, naturalmente, come logico per una malattia del suo tipo, sono lunghe, ma proseguono in modo soddisfacente. Adriana viene ogni giorno sottoposta a continui massaggi, impacchi caldi ed esercizi di speciale ginnastica. E i medici sperano che dopo un periodo di circa 6 mesi Adriana possa sostenersi in piedi da sé.
4: E da questo punto non si può fare a meno di citare una lettera. Lettera inviataci dall'Italia, dal padre di Adriana, il quale ci scrive.
5: Non ho parole sufficienti per ringraziarvi, per dimostrarvi tutta la mia riconoscenza per il dono natalizio che mi avete fatto con la vostra trasmissione della sera di Natale. I vostri auguri sono stati più graditi e più cari, anche perché corredati dalla voce della mia bambina e da quella della mia cara moglie, delle quali sento tanto la mancanza. Malgrado ciò, sono tranquillo, perché le so trattate con tutte le gentilezze possibili ed immaginabili, perché ho fiducia nelle speciali cure che vengono praticate alla bambina e nell'indiscusso valore dei professori e dei dottori curanti.
0: Adriana, la bambina poliomielitica che campeggia al centro di questa puntata del Taccuino del Postiglione, rinvia immagini consuete del nostro spettacolo televisivo. Pensate ai casi di varie umanità che imperversano al Maurizio Costanzo Show. Ci tengo a questi accostamenti che sono un po' arditi e anche un po' arbitrari, detto francamente, perché le analogie sono molto difficili in un campo come questo, però ci tengo proprio per sottolineare in qualche modo come ci fosse un intento moderno o modernizzante comunque nell'uso della radio da parte della redazione di Radio Praga. Ancora una puntata in questo senso del taccuino del postiglione, questa volta del 9 febbraio 1956. È un documento importante anche in chiave contenutistica per illustrare il modo con cui Radio Praga sviluppava il confronto tra la realtà italiana e quella cecoslovacca, ma su questo poi torneremo ampiamente in seguito. Quello che è importante sottolineare qui invece nella chiave di lettura adottata per questa puntata è il rapporto che si instaurava tra l'emittente cecoslovacca e i suoi ascoltatori italiani, la cura costante di aprire canali di collegamento diretti come quello rappresentato dal concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita».
1: Dai, mentre significava quello che era il miglioramento del tema d'ora, domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
3: il taccuino del postiglione.
2: Eccoci quindi nuovamente all'appuntamento del giovedì in questa nostra rubrica, nella quale, cari amici, citiamo le lettere che ci avete inviato e rispondiamo alle vostre richieste. Se volessimo citare tutti coloro che ci hanno scritto la scorsa settimana, anche questa nostra odierna rubrica se ne andrebbe tutta in un lungo elenco, perciò dobbiamo limitarci a ricordare soltanto alcuni. Agli altri risponderemo per lettera.
5: Abbiamo ricevuto una lettera interessante dall'ascoltatore Sbarra di Hainan, in Belgio, che recentemente ha ascoltato questa nostra rubrica assieme ad alcuni amici ed alcuni di essi hanno messo in dubbio l'autenticità delle lettere che avevamo citate, affermando che si trattava soltanto di propaganda. Per poterli convincere del contrario, egli vuole una risposta alla domanda: quale differenza c'è fra l'operaio cecoslovacco e quello italiano?
3: Il signor Sbarra ci scuserà anzitutto se rileviamo che questa domanda non è formulata con molta chiarezza. Noi pensiamo che in sostanza non vi sia differenza tra l'operaio cecoslovacco e quello italiano. Siamo convinti che ambedue desiderano prima di tutto vivere nella pace, vivere bene e felicemente. Resta però da vedere se hanno le condizioni per farlo. Nel nostro paese gli operai non lavorano per ingrossare i profitti di un singolo capitalista, ma il loro lavoro va a vantaggio di tutto il popolo e quindi di loro stessi. Le fabbriche sono di proprietà collettiva e il popolo le amministra attraverso il proprio governo popolare sulla base di un piano nazionale, il quale ha per obiettivo generale l'aumento del tenore di vita materiale e culturale della popolazione.

0: Ecco, una domanda postaci dall'ascoltatore Andaiani di Bari, il quale vuole appunto sapere che cosa si pensa in Cecoslovacchia del neorealismo italiano.
1: Centinaia di migliaia di spettatori, come pure i cineasti cecoslovacchi, sono rimasti entusiasti dei film italiani come Roma città aperta di Rossellini o Ladri di biciclette di De Sica, quest'ultimo forse l'opera più umana e profonda della cinematografia italiana contemporanea. Sono rimasti commossi dopo aver visto Chouchat e impressionati profondamente da Roma ore 11, i cui attori sono divenuti nel nostro paese veramente popolari, come popolari sono i film Achtung Banditi, Non c'è pace tra gli ulivi e Due soldi di speranza. Questi film colpiscono ed appassionano lo spettatore cecoslovacco per la loro veridicità immediata, umana e sconvolgente addirittura, e soprattutto per il messaggio di aspirazione ad una vita migliore che essi contengono. È necessario porre in rilievo il buon gusto e la maestria artistica con cui sono stati creati. È interessante constatare come il nostro pubblico sia stato colpito in particolare da un aspetto di questi film, espresso forse nella maniera più evidente in Due soldi di speranza di Castellani, e cioè l'aspetto in cui balza in rilievo magistralmente il carattere dell'italiano semplice, la sua vita, i suoi sentimenti ed aspirazioni, come pure il colore e la grazia del suo paese. Questi film contengono quegli elementi inimitabili di carattere italiano che riescono a conquistare il cuore del pubblico cecoslovacco.

0: E così, cari amici, concludiamo questa odierna rubrica in attesa di altre lettere, alle quali risponderemo ben volentieri.
1: Un momento. Non dimenticare di far presente ai nostri ascoltatori che abbiamo lanciato un concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita». Su questo tema, l'avvenimento più interessante della mia vita, tutti possono scriverci. Il concorso è aperto sino al 15 marzo, con premi in denaro da 10.000 a 30.000 lire e in prodotti cecoslovacchi di esportazione. Partecipate quindi tutti al nostro concorso «L'avvenimento più interessante della mia vita». Illustrate come più vi aggrada l'avvenimento più interessante della vostra vita e inviate le lettere a Radio Praga, trasmissioni estere, Cecoslovacchia. E vi auguriamo di essere voi i fortunati vincitori.

0: Il concorso ebbe un successo strepitoso, molti scrissero di politica o, per dirla come diceva lo speaker di Radio Praga, espressero i loro sentimenti democratici scrivendoci che il giorno più bello della loro vita è stato quello della caduta del fascismo. Sono componimenti profondi di esperienze, commentavano a Radio Praga, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore che illustrano nella loro maggioranza attraverso fatti vissuti gli aspetti migliori del popolo italiano. Vi proponiamo adesso la puntata del Taccuino del Postiglione del 5 aprile 1956, quella proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso.
1: E così, cari amici in ascolto, siamo giunti alla conclusione del nostro grande concorso, l'avvenimento più interessante della mia vita. Un concorso che ha letteralmente inondato la nostra redazione di centinaia di componimenti. Un concorso che ha confermato la nostra convinzione che gli italiani sono dotati di grande talento artistico, poiché anche i più semplici dei componimenti giuntici hanno saputo tratteggiare magnificamente la realtà della vita. È stato un concorso che ci ha aiutato a conoscere meglio i nostri ascoltatori, poiché nei componimenti da essi inviati ci hanno illustrato con efficacia i più interessanti ed importanti avvenimenti della loro vita. Sono componimenti profondi di esperienze, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore, che illustrano nella loro maggioranza, attraverso fatti vissuti, gli aspetti migliori del popolo italiano. La sua vitalità, il suo amore per la vita, per la giustizia, l'ottimismo, la sua innata allegria e nel contempo coraggio e desiderio profondo di felicità.
2: La reciproca comprensione avvicina le genti, perciò faremo una scelta dei migliori componimenti inviatici dai nostri ascoltatori, li tradurremo in lingua ceca e li distribuiremo affinché li leggano anche i nostri cittadini. Così anche i vostri componimenti, cari amici, diventano portatori di comprensione, rafforzano l'amicizia tra i nostri popoli. In questo consiste il risultato maggiore del nostro concorso e crediamo quindi che a buon diritto possiamo esserne tutti orgogliosi.
3: Ed ora, cari amici, vi leggiamo alcuni dei componimenti risultati vincitori che sono già stati citati nella nostra rubrica oppure lo sono oggi per la prima volta. Per primo leggiamo un brano del tema inviato da Ettore Baraldi, al quale il sorteggio ha assegnato il primo premio di 30.000 lire.
4: I braccianti stavano fermi sul limitare del campo discorrendo. Io ero in disparte, guardavo la terra lontana senza confine e avevo paura. Paura non so di che, ma ero piccolo in un gran mondo di terra. Il caporale fischiò, ci si mosse. Le prime zappate di terra sono divertenti per uno che non abbia mai zappato. Ma gli altri vanno avanti, ti lasciano indietro. Le mani tenere e bianche ti fanno male. Le prime vesciche di sangue e non resisti più. Allora cerchi di scappare per un po' dietro l'argine. I vicini ti tirano avanti e tu, mentre piangi per il dolore, guardi la zappa ritta dietro la fila dei lavoratori che si perde lontana. Quando ritorni in fila, i braccianti ti guardano di sottecchi, maliziosamente. Vedrai, passerà, tocca a tutti. È il primo giorno, poi ti abitui. Così dissero a me. Nessuno mi disse niente perché ero scappato. Erano scappati anche loro un giorno. Qualcuno mi guardò e bestemmiò. Ero diventato uno di loro in un sol giorno. Ero entrato nella vita. Quella prima giornata di lavoro è l'avvenimento più importante della mia vita. Qualcuno incapace a riconoscere nel lavoro un fatto determinante nella vita, importante e nobile, potrebbe anche ridere. Non capirebbe che cosa significa entrare nella vita della grande massa di popolo che lavora e lotta per vivere e conquistare un domani più sereno e bello. Ecco perché quel giorno segna nella mia vita l'avvenimento più interessante.
0: Il primo giorno di lavoro come un rito di iniziazione, come l'ingresso all'interno di una comunità guerriera, a riprova del lavoro come elemento forte di un'identità granitica nell'autorappresentazione dei militanti comunisti italiani. Ma su questo aspetto, proprio legato al rapporto tra autorappresentazione e realtà, torneremo ampiamente nelle puntate successive. Tornando invece al concorso, ai temi inviati a Radio Praga sull'avvenimento più interessante della mia vita, devo dire che alla fine ne erano arrivati quasi un migliaio, tra i quali, sovvertendo ogni criterio meritocratico, furono selezionati 30 per affidare poi al sorteggio la scelta dei tre vincitori. Il primo premio di 30.000, l'avete appena ascoltato, andò ad Ettore Baraldi, che aveva fatto proprio questo racconto legato al valore del lavoro. 20.000 lire a Dino Incerti e Luigi Balestrazzi, 10.000 a Fanny Serafini, mentre gli altri toccarono a chi un vaso di cristallo di Boemia, a chi una statuina del famoso bambino Gesù miracolo di Praga, tra virgolette, cito dal documento di Radio Praga, a chi è infine un vaso di cristallo con in rilievo figure sportive. Ma i premi contavano poco. Come scrisse Pietro Marassi da Udine, sono certo di essere escluso da questo concorso perché durante la mia vita non ho passato belle giornate, anzi, il contrario. La più bella giornata della mia vita deve ancora venire e sarà quando il Partito dei Lavoratori andrà al potere. Ancora un concorso adesso, questa volta riservato ai bambini, nell'ambito della trasmissione del 10 aprile 1956, Gli amici di Pierino e di Irene. Pierino e Irene, il concorso a premi per chi invia una fotografia, servono in questo caso ad esemplificare, da un lato, la segmentazione del palinsesto per fasce di età e di appartenenze sociali e professionali. Vi ricordate, nella puntata introduttiva ci siamo soffermati su questo aspetto particolare del progetto pedagogico autoritario del Partito Comunista Italiano e di come questo progetto si riversasse all'interno del palinsesto di Radio Praga, e dall'altro invece le tecniche di coinvolgimento del pubblico adottate con molta efficacia dalla redazione delle emissioni in lingua italiana della stessa radio cecoslovacca. Ascoltiamo adesso, proprio dal 10 aprile 1956, questa trasmissione dedicata a un concorso fotografico bandito per Gli amici di Pierino e Irene.
3: Gli amici di Pierino e di Irene.
5: Cari amici in ascolto, il sorteggio odierno è riservato solo a coloro che ci hanno inviato la loro fotografia.
2: Cari amici italiani, abbiamo qui il nostro grande albo e ogni vostra fotografia, oltre al nome, ha anche un numero.
3: Martin ha nelle mani un sacchetto contenente oltre 200 numeri, tanti quante sono le fotografie che ci hanno finora inviato gli amici di Pierino e di Irene. Ora estrarremo il primo numero e vedremo a quale fotografia corrisponderà sul nostro albo.
2: Cari amici, attenzione!
5: Mentre suonavano le nostre fanfare, Martin ha estratto un numero. Vuoi dirlo, per favore, a voce alta?
3: È il numero 1.
5: Dato che il numero è molto basso, lo troveremo subito, senza sfogliare molte pagine. Ecco qua, ragazzi, mi sembra che lo conosciate molto bene, dato che ci scrive spesso.
2: Si tratta della fotografia di Gnani Valerio, che riceverà un modello di trattore Zetor 25 con ruote gommate.
3: Caro Valerio, siamo contenti che hai vinto, anche perché sei un nostro vecchio ascoltatore. Congratulazioni e auguri.
5: Come avete visto, cari ragazzi italiani, il numero era molto basso ed è stata anche per noi una sorpresa.
0: Se i concorsi e le rubriche di corrispondenza segnalano il versante della modernità delle tecniche radiofoniche adottate da Radio Praga, i contenuti restano quelli segnati dalla forte vocazione pedagogico nazional-popolare del progetto culturale del PC. In chiusura di questa seconda puntata vi proponiamo due esempi di trasmissioni che vanno proprio in questa direzione. Il primo è relativo al programma di Oggi in Italia, andato in onda il 16 gennaio 1951. In questo caso, come ascolterete, il tema della protesta contro gli ambienti guerrafondai degli Stati Uniti viene coniugato con un'ambientazione da bar di paese e con temi che forse in altri contesti ideologici avrebbero potuto definirsi tranquillamente sciovinistici o nazionalistici.
3: Protestiamo contro Eisenhower. Dialoghetto.
5: Ciao Piero, qual buon vento ti porta?
2: Vengo ora dall'assemblea tenuta dal Comitato dei Partigiani della Pace. Abbiamo, come vedi, fatto tardi, ma la riunione e le decisioni che ne sono uscite sono importanti.
3: I signori desiderano?
5: Io un caffè.
2: A me...
3: Coca-Cola?
2: Ma che Coca-Cola? Dammi una San Pellegrino. Questi hanno incominciato con la Coca-Cola, poi con il piano Marshall, dopo con il patto Atlantico, ed ora siamo già ad Eisenhower. Voglio una San Pellegrino. Almeno l'acqua frizzante, quella la voglio italiana. Perché se andiamo avanti così, ci manderanno in trincea e invece di darci tabacco da ciccare, come nel 14-18, ci scorteranno di chewing gum.
5: Già, domani arriva il generale americano a Roma.
2: Però il governo deve essere molto allarmato e preoccupato del desiderio di pace degli italiani per giungere ad emanare quell'ingiustificato provvedimento nel quale si minacciano sanzioni un po' a tutti.
5: Questo è un segno di debolezza, non certo di forza.
2: Però intanto le misure ci sono.
5: Ma non serviranno a nulla, non avranno efficacia alcuna perché esse sono incostituzionali.
2: Io non me ne intendo molto, ma so che la Costituzione della Repubblica assicura ai cittadini le libertà fondamentali di propaganda, di riunione e di organizzazione, per cui gli italiani sono liberi di riunirsi pacificamente per manifestare, nei termini consentiti dalla Costituzione, con scioperi e manifestazioni, la loro volontà di pace.
5: Credo sia nostro dovere togliere al generale americano la illusione che noi siamo per la guerra. Concretamente noi dobbiamo dimostrare che vogliamo vivere in pace con l'America, con l'Unione Sovietica e con tutti gli altri paesi.
2: Non tenendo conto del bando De Gasperi?
5: Ma per l'appunto, amico mio, primo perché è un bando illegale privo di efficacia giuridica e secondo perché ci si può cadere tutti una volta, ma due no. Buoni sì, ma fessi no.
2: Già, ci vuol poco a piazzarti le giberne e i mitra e mentre ti sbattono fuori d'Italia, gli altri, gli americani, vengono qui.
5: E certo, qui c'è il vino buono, il clima dolce, le donne graziose.
2: E tu fuori dai confini a farti accoppare perché gli americani e i loro amici se la godano in Italia. No, stavolta non attacca. Io sono stufo di guerre. Io domani tiro giù la saracinesca. Paffete, come se votassi no alla guerra.
5: Manifesteremo insieme la nostra volontà di pace. È meglio fare oggi ciò che saremo costretti a fare troppo tardi domani. Cameriera?
3: Eccomi, signore.
5: Conto.
0: Una San Pellegrino contro la Coca-Cola nel segno dell'antiamericanismo. L'ultimo documento che vi proponiamo è di tutt'altro tipo, è una sorta di dispensa da scuola di partito e si riferisce ancora a una trasmissione di oggi in Italia, quella del 10 febbraio 1951, dedicata alla storia del Partito Comunista Italiano. A 30 anni dalla fondazione, il partito autocelebrava la propria vicenda con una rappresentazione dai toni netti e recisi, sorretti dalla consapevolezza di venire da lontano e di andare lontano. Dedicheremo una puntata specifica al modo ricco di censure, rimozioni, agiografie con cui il PC ripercorreva la propria storia. Qui al solito ci interessa soprattutto il modello di comunicazione radiofonica adottato, con un dialogo che cerca di rendere gradevole e accattivante un approccio che invece è piuttosto didascalico se non piattamente scolastico.
3: Nella nostra rubrica Il Partito Comunista a 30 anni, ascoltate ora La lotta su due fronti.
2: Buonasera Giovanni, come va?
6: Come vuoi che vada, si tira avanti lavorando e lottando.
2: Devono essere oramai molti anni che tu lavori e lotti per un mondo migliore.
6: Che tiro la carretta sono 45 anni e che milito nel partito della classe operaia sono ormai quasi 40. Ho cominciato a frequentare a 15 anni la sezione socialista con mio padre.
2: E quando passasti al Partito Comunista?
6: A Livorno nel 21 con la frazione astensionista.
2: Conosci bene allora le vicende di quel tempo, i sacrifici e le lotte?
6: Abbastanza per averle vissute da vicino.
2: Tu dovresti farci un grande favore, Giovanni.
6: Anche due, se posso.
2: Dovresti dedicarci qualche ora per raccontarci la storia di lotta del Partito Comunista.
6: Qualche ora è troppo, ma una decina di minuti, due volte alla settimana, me li posso dedicare.
2: E da quando incominciamo?
6: Anche ora. Se a voi garba, potremmo trovarci ogni sabato e ogni mercoledì verso le 22.45.
2: Perché alle 22.45? Non potremo anticipare?
6: Per ora, no, perché esco alle 10 di sera dal lavoro e poi mi devo fare più di mezz'ora di tram. E alle 23 parte l'ultimo tram. Se siete d'accordo, fissiamo per le 22.45 il mercoledì e il sabato.
2: D'accordo.
6: Oh, ditemi ora da quale periodo vorreste che io incominciassi stasera. Quello prima della fondazione?
2: Su questo periodo abbiamo già seguito sulla stampa e anche oggi in Italia ne ha parlato. Quello che non abbiamo ancora approfondito è come si mosse il Partito Comunista dopo Livorno e quali problemi si posero di fronte ad esso.
6: Sta bene. Come voi certamente saprete, la nascita del Partito Comunista esasperò in Italia i gruppi capitalistici e i loro giannizzeri armati, i fascisti. Questi ultimi, infatti, si scagliarono con rabbia maggiore contro le organizzazioni operaie e quelle del partito. Spartaco Lavagnini, uno dei dirigenti dei ferrovieri e dei comunisti fiorentini, veniva vilmente assassinato al suo posto di lavoro il 7 febbraio 1921. Ma agli attacchi dei fascisti si aggiunsero in quel particolare momento quelli dei riformisti.
2: Dei D'Aragona, dei Rigola, vuoi dire?
6: Esattamente, e che ingiuriavano il nostro Gramsci. Però,
5: Amici miei, se è vero che a Livorno si era fondato il nuovo partito della classe operaia, partito rivoluzionario, non si era ancora risolto il problema del suo giusto orientamento teorico e politico.
2: E perché questo?
5: Perché l'acquisizione di questo orientamento richiedeva un'ulteriore lotta, in quanto noi eravamo usciti da un partito malato e inquinato dai miasmi dell'opportunismo e, per naturale reazione, anche dalle esagerazioni estremiste anarcoidi, e ci portavamo dietro una gran parte di queste infezioni. Infatti, non vi è certamente nuovo che nel Partito Comunista erano confluiti questi gruppi. Ordine Nuovo, corrente astensionista capeggiata da Bordiga dal gruppo Marabini Graziadei, che era quasi al completo d'accordo con l'Ordine Nuovo, dal quale dissentiva solo sulla questione della tempestività di fare allora la scissione, non essendovi ancora ben preparati.
2: Ma scusa Giovanni se ti interrompo, la frazione astensionista perché si definiva così?
5: Astensionista si definiva la frazione capeggiata da Bordiga perché essa era contro ogni partecipazione alle elezioni politiche e amministrative, avendo scoperto che il Parlamento corrompe.
2: Perciò per non essere corrotti si doveva smetterla con la partecipazione alle elezioni.
5: Esatto. Sarebbe come se dicessimo, siccome il fuoco può distruggere anche le nostre case, smettiamola di accenderlo per fare la minestra.
0: Bordiga è il vilain della storia, il cattivo a cui, come vedremo, non sarà risparmiato nessun insulto, così come toccherà ai tre Tresso, Leonetti e Ravazzoli della svolta del 1930, a Silone, a Tasca e a tutti i dissidenti fino a Cucchi e Magnani, i Magnacucchi Titini, su cui nel 1951 e nel 1952 Radio Praga concentrerà i propri strali polemici. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Nacque dal cinema l'immagine dell'American Dream all'italiana dopo anni di bombardamenti e privazioni.
1: Maccheroni, maccheroni, questa roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano.
0: Con un americano a Roma, Alberto Sordi dipinse abilmente un giovane romano che sognava Kansas City, abilmente diretto da Steno.
2: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ma che ce so, me devo star proteso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a coso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

perdere. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente

0: Yeah, oh, ecco ben vengo, the first.
1: Aveva scritto una lettera feroce a Vittorio De Sica a Giulio Andreotti, deluso dalla proiezione di Umberto D, che riteneva mostrasse all'estero un volto dell'Italia inidoneo alla fase storica che il paese stava attraversando.
2: Dovevo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione. Si diceva: ma perché allora non si aiuta un libro, e così via. Però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto, a cominciare a Roma dalla stessa ripresa di Cinecittà. Quindi il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti. C'è miseria, si parla di miseria, però l'Italia non è fatta solo di ladri di biciclette. Beh, oggi poi ladri di biciclette non ci sarebbero più, sarebbero ladri molto più importanti, ma pensionati che muoiono di fame. L'Italia è fatta anche di Don Bosco, è fatta anche di chi ha inventato la cura antitubercolare, così c'era questa necessità. Io mi sono trovato spesso a fare l'asino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita di una mano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Oggi ascolteremo alcuni estratti delle trasmissioni storiche di Radio Rai nell'edizione 1989-90, come di consueto, che vide il Napoli conquistare il secondo titolo della sua storia. Campionato molto combattuto, con un inseguimento del Milan sul Napoli, concretizzato alla 26esima giornata e perso alla penultima grazie ad una discussa sconfitta sul campo del Verona. L'Inter campione uscente non riconfermò il rendimento della stagione precedente, nonostante l'acquisto di Jürgen Klinsmann, uno degli attaccanti più forti in circolazione. Nel girone di andata la formazione azzurra non incontrò ostacoli. Il Napoli batté entrambe le milanesi e in particolare il Milan, la reale antagonista di quel campionato, il 1 ottobre, con il netto risultato di 3-0. Noi ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto ciò che accadde invece il 22 ottobre, con i campani che sconfissero l'Inter per 2-0 e il Milan che si impose sulla Roma di misura con il punteggio di 1-0. Ascoltiamo le voci di Enrico Ameri dal San Paolo e di Sandro Ciotti dal Meazza.
1: Attenzione, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Careca ha portato in vantaggio il Napoli dopo un precedente tiro. La palla era stata ribattuta, il giocatore ha ripreso il pallone a distanza ravvicinata e ha messo il pallone in rete con un tiro violentissimo dal basso verso l'alto. Il pallone è entrato in porta. 1-0 per la formazione del Napoli.
2: Vai a proseguire, Ameri. Vai pure
1: sì,
2: a proseguire.
1: Ecco, vediamo che tutto il pubblico è in piedi. Careca, ripeto, è l'autore del gol della formazione napoletana. È passato in vantaggio il Napoli. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla mezz'ora esatta e 45 secondi di gioco del secondo tempo. Careca ha portato in vantaggio la formazione napoletana. Vi lascio immaginare l'entusiasmo degli 80.000 che sono tutti in piedi a applaudire. Questo è un grosso exploit del numero 9 che, fra le altre cose, non era sembrato molto in forma, perlomeno fino a queste battute. Poi Careca però non si è lasciato sfuggire l'occasione. Dopo un primo tiro che era stato ribattuto da parte dei giocatori della difesa dell'Azzurra, è entrato sul pallone a distanza ravvicinata, ha messo la palla in rete con un tiro dal basso verso l'alto. 1-0 per la formazione del Napoli. Vedremo ora quali saranno le reazioni della
3: squadra. Scusa Enrico, ti devo interrompere. Da Milano è andato in gol Van Basten, intervenendo su un cross da sinistra di Evani. Ha colpito di testa con grande coordinazione, mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Cervone, che non ha potuto tentare nulla. E pertanto, mentre mancano 8 minuti alla conclusione, Milan 1, Roma 0, a te la linea.
1: Sì, d'accordo, io adesso vorrei seguire per qualche istante soltanto la reazione da parte dell'Inter, che mi sembra che ci sia, e Mandorrini, il pallone terminato in fallo laterale all'altezza della bandierina in calcio d'angolo, sta per effettuare la rimessa in gioco. La palla poi è terminata oltre il fondo, c'è stato un intervento di testa da parte di Berti, non è riuscito a far altro che mandare la palla oltre il fondo, quindi suma l'azione d'attacco da parte della formazione nerazzurra, che ripeta subito reagito. Linea Ciotti.
3: La linea, come abbiamo già segnalato con il flash precedente, è andato in vantaggio il Milan con Van Basten. C'è stato un lancio sbagliato.

0: La palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra del portiere romanista. C'è adesso una punizione per la Roma, la batte Girolin, interviene Baresi, sta per entrare Bruno Conti, perde palla, la recupera Ancelotti, serve Tassotti ancora verso l'ultimo arrivato, e cioè Struppa, che apre ancora su Tassotti, che libera Maldini, che si è improvvisato attaccante, entra in area da solo Ancelotti, sbaglia il controllo, si allarga troppo sulla sinistra, si porta comunque la palla sul destro, serve Donadoni, finta di quest'ultimo tiro poi di sinistra rimpallato da Girolin. A 6 minuti dalla conclusione a San Siro, Milan in vantaggio per 1-0. Linea Provenzali.
1: La linea è momento allo studio, visto che non ci sono novità di cui dare conto. E allora torniamo, e cercando di seguire in contemporanea tanto Napoli-Inter che Milan-Roma e Genoa-Juventus, e quindi rapidi interventi da tutte e tre, flash dagli altri campi, la linea di Enrico Ameri.
2: Sì, osserviamo in questo momento una scena, viene espulso Verdelli per aver dato un calcio al giocatore del Napoli, viene espulso il libero della formazione dell'Internazionale, Verdelli, il quale abbandona il campo ma ne approfitta anche per dissetarsi mentre passa davanti alla propria panchina. Il portiere Maggiore ritorna tra i pali, la formazione nerazzurra giocherà, siamo al 38esimo, gli ultimi 6 minuti di gioco, gli ultimi 7 minuti di questo secondo tempo, in 10 uomini. Vediamo che il gioco è ancora fermo davanti alla nostra postazione microfonica, abbandonata frattanto la tribuna stampa, dove ha seguito il primo tempo il nostro direttore generale, il dottor Biagio Agnes, ha lasciato poco fa dopo aver seguito tutto il primo tempo di questa partita. Ecco intanto che sta per riprendere il gioco con un calcio di punizione che sta per essere battuto da Maradona, batte il calcio di punizione, serve sulla sinistra Mauro, che ricordiamo è intervenuto nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco esattamente al posto di Corradini al 28esimo, poi la palla recuperata da Crisma che riporta ancora il pallone in avanti, ed è una Inter che si precipita ancora all'attacco con un lungo lancio sull'estremo di sinistra dove corre prontamente Berti, su lui convergono due uomini e c'è una bellissima finta da parte di Alemão, che si può dire è stato l'artefice di questa vittoria, perché da Alemão è partita l'azione e anche il primo tiro che era stato ribattuto, su cui poi ha fatto irruzione Carega ed è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco ancora la formazione del Napoli che si rivolta in attacco, e Alemão ancora conduce il pallone verso l'area avversaria, è giunto al limite, entra dentro in questo momento in area, rimette ancora verso il centro, accorre Maradona per il tiro finale, batte il portiere con un tiro che entra sulla destra, Malgioglio ha battuto per la seconda volta da Maradona, il giocatore si è fermato, ha preso la mira e ha mandato il pallone quasi fintando nei confronti di Malgioglio sulla destra della porta, difesa dal difensore Malgioglio, che ripeto all'inizio del secondo tempo ha preso il posto di Ezenga, che per una contrattura è rimasto negli spogliatoi. Malgioglio battuto per la seconda volta, i giochi ormai si può dire sono forti, siamo giunti al 39esimo del secondo tempo, 2-0 per la formazione partenopea. Maradona si è portato alle spalle della porta di Malgioglio, vale a dire la porta che si trova sulla sinistra della tribuna centrale, per ricevere ancora l'applauso dalla folla. Ora si riporta al centro del campo, i nerazzurri stanno per rimettere il pallone in gioco, ma si può dire che la partita ormai è persa per loro, 2-0 sono difficilmente rimontabili. A 5 minuti dalla conclusione cediamo la linea Milano.
0: Sì, prendiamo la linea da Milano, siamo ormai in pieno recupero, il 46esimo minuto della ripresa, contropiede del Milan, la Roma è stata generosissima nel reagire alla rete di Van Basten, si è portata pericolosamente sotto misura, in questo istante De Lia fischia la fine. Risultato finale dunque, Milan batte Roma 1-0, rete di Van Basten al 37esimo della ripresa.
1: Questa è la situazione, Ameri, fino al termine di Napoli-Inter.
2: Sta attaccando ancora la formazione del Napoli, è Carnevale che sulla destra ha ricevuto da Careca, avanza nella posizione di ala destra, poi stringe un po' verso il centro, al limite dell'area, tocca per la corrente Alemão che è stato lo strepitoso protagonista di questa fase finale dell'incontro. In pratica i gol della vittoria portano la sua firma insieme con quella degli autori veri, reali di questi gol. Infatti è stata dalle azioni di Alemão che sono scaturite poi i tiri di Careca e successivamente di Maradona. Siamo ai 43-54 secondi del secondo tempo, 2-0 per la formazione napoletana, con il pubblico che è in delirio naturalmente, mentre la palla sta per essere messa in gioco dal portiere Giuliano. Devo dire che la vittoria anche in queste proporzioni era un po' in attesa, fine conti l'Inter è stata una squadra che si è battuta molto bene durante tutti il primo e il secondo tempo, sta giocando in questo momento senza Verdelli perché Verdelli è stato espulso quasi nella fase conclusiva un 7-8 minuti fa dall'arbitro Longhi per aver dato un calcio a un avversario. Ora c'è un calcio di rimessa da parte della formazione del, mentre esce in questo momento Alemão ed entra sul terreno di gioco il numero 13 Biliardi. Alemão, giusto riposo, viene allontanato dal campo dallo stesso allenatore Bigon, al suo posto entra Biliardi mentre c'è il calcio di rimessa da parte del portiere, ribatte Breme dalla parte opposta, cerca di recuperare Klisman attivissimo, lancia ancora sul terreno di destra Cucchi che ha sostituito Morello nel corso del secondo tempo, tentativo di un colpo di tacco indirizzato al pallone verso il centro, però vediamo che il colpo di tacco non riesce, poi c'è un intervento commento da parte di un giocatore napoletano, esattamente di Baroni, che confusi ha tenuto su tutta la difesa, soprattutto quando più forte era la pressione da parte della formazione dell'Azzurra. E quindi vediamo che ora sul pallone c'è De Napoli, che si sposta sull'assettore di sinistra.

0: Il Napoli conquistò il primato di campione d'inverno il 17 dicembre. L'inizio del girone di ritorno evidenziò un Napoli in netto calo. Il rallentamento favorì soprattutto il Milan, le cui speranze si rinfocolarono dopo aver vinto lo scontro diretto dell'11 febbraio, dove la squadra di Arrigo Sacchi restituì il pesante 3-0 subito al San Paolo nella partita di andata. Ascoltiamo adesso la voce di Ameri che commenta il terzo gol di Van Basten, autore di uno splendido campionato che lo vide conquistare la classifica marcatori con 19 reti. A seguire l'intervista dell'inviato Tonino Raffa ad Arrigo Sacchi da Domenica Sport.
1: Attenzione, ha segnato Van Basten la terza rete della formazione milanista. Da pochi passi è riuscita a insaccare il numero 9 del Milan e pertanto si ripete lo stesso risultato dell'incontro di andata, 3-0 in favore della formazione del Milan, come per 3-0 aveva battuto il Napoli il Milan all'incontro di andata. Van Basten quindi si unisce alla schiera di quelli che hanno segnato oggi. Massaro, ripeto, nel corso del secondo tempo, subito quasi in apertura di gioco, è giunto Van Basten dopo il gol messo a segno anche da Maldini. E vi devo ricordare ancora un altro particolare a proposito di tiri e di gol, che prima Rijkaard aveva operato nel settore di destra un gran tiro verso la porta di Giuliani e Giuliani era riuscito a deviare questo tiro formidabile mandandolo a rimbalzare sul palo alla sua sinistra e poi era schizzato sul fondo.

0: Bene, cominciamo dalla partita di Milano. Un grande Milan ha annullato il Napoli, il campionato è ancora tutto da rifare. Il Milan ha costruito un'infinità di azioni da gol, ha preso un palo con Evani, un altro tiro di Rijkaard è stato deviato sul palo da Giuliani, che ha salvato la squadra da un passivo più severo. Tonino Raffa.
1: Eccomi qua Enrico, e con me c'è Arrigo Sacchi. Allora Sacchi, un Milan che magari può essere in difficoltà con le provinciali, ma è grande contro le grandi.
2: Beh, direi che finora è stato così. Le ultime tre sono quelle che ci hanno portato via più punti.
1: Senta, da una sostituzione, quella di Donadoni nel primo tempo per infortunio, con Evani nasce il fatto scardinante, secondo noi, della partita. Un Evani straripante che ci mette lo zampino nei tre gol.
2: Non sono completamente d'accordo. Il Milan è partito alla grande, era già andato vicinissimo al gol con Donadoni. E quindi la sua uscita ci ha creato dei problemi, anche perché era un giocatore adatto negli spazi brevi.
1: Però è una dimostrazione di forza del collettivo sicuramente.
2: Ecco, Evani è stato molto bravo in questo, come tutta la squadra, hanno fatto veramente una grande partita. Io devo essere grato a questi giocatori, devo essere grato a questo pubblico, mi sono divertito, loro si sono divertiti, abbiamo vinto credo meritatamente, e questo direi è importante. È stata una buona partita pur giocando su un campo che non era ottimale, ma allora la dimostrazione è che quando i giocatori sono bravi, quando c'è la volontà e quando si gioca come si deve giocare, allora anche il campo non ottimale non ti frena.
1: Per contro un Napoli apparso abbastanza logoro, o il Milan è stato davvero troppo grande oggi, Sacchi?
2: Ma è difficile a dirsi. Napoli è sempre una grande squadra, sempre dei grandissimi giocatori. Oggi credo che il Milan abbia vinto meritatamente, però purtroppo per noi non è che con questa vittoria abbiamo distaccato il Napoli, l'abbiamo solo raggiunto e adesso comincia la vera volata.
1: Finirà come nell'Ippica, quando il cavallo in rimonta vince quasi sempre?
2: Non lo so questo, io so che i miei giocatori non devono mollare e non molleremo, e poi alla fine se saremo più bravi è giusto che vinciamo noi, come ho già detto tante altre volte, se sarà il Napoli più bravo è anche giusto che vinca il Napoli. Oggi i miei giocatori non avevo chiesto la vittoria, avevo chiesto di giocare bene, loro sono stati bravissimi, perché non solo hanno giocato bene ma hanno anche vinto, e questo mi dà grande soddisfazione.

La rimonta dei rossoneri si concretizzò due settimane più tardi, quando gli azzurri caddero nuovamente nel capoluogo lombardo, stavolta per mano dell'Inter, vedendosi sorpassare in vetta la classifica. La squadra di Sacchi resistette al primo posto anche nel mese di marzo, malgrado le due pesanti sconfitte consecutive patite nei big match contro la Juventus e i nerazzurri.

0: I nerazzurri, detentori del titolo fino a quel momento, riscattarono con la prestigiosa vittoria sul Napoli un cammino mediocre che li vide abbandonare presto ogni possibilità di riconferma ai vertici della classifica. Ascoltiamo adesso gli interventi da San Siro di Enrico Ameri per i tre gol dell'Inter nel 3-1 al Napoli e il terzo gol del Milan vittorioso sulla Roma per 4-0, commentato da Alfredo Provenzali. Prima però un ricordo di Massimo De Luca, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, scomparso proprio il giorno precedente alla domenica del 25 febbraio.
1: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe. Conduce Massimo De Luca.
2: Dallo studio centrale di Milano, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. È una giornata particolare questa per tutti noi cittadini italiani, una giornata segnata dall'emozione per la scomparsa del presidente Pertini. Una emozione, diremmo, ancora più di un lutto, sia per il modo sereno con cui lo stesso presidente Pertini aveva preannunciato di essere uno degli esponenti della generazione alla fine della giornata, quando aveva parlato a Strasburgo, e sia per la discrezione con cui il nostro ex presidente della Repubblica ha predisposto che le sue stesse esequie avvengano in forma strettamente privata. Quindi parliamo di emozione con la misura che egli stesso ci ha voluto insegnare, e un'emozione che si è trasmessa immediatamente al mondo dello sport, tanto è vero che il calcio ha immediatamente stabilito un minuto di raccoglimento su tutti i campi, che in ogni impianto è stato osservato, così come il mondo dello sport ha voluto, tramite il presidente del CONI Gattai, ricordare quanto l'ex presidente della Repubblica avesse saputo cogliere il significato dello sport, il significato sociale, il momento importante di questa attività, rivelandosi sempre accanto a questo momento importante della vita sociale.

0: Deve cominciare ancora il secondo tempo a Torino. Il primo si è concluso in parità 1-1 tra Juventus e Genoa per la rete di Galia al terzo e l'autogol.
1: Attenzione, pareggio dell'Internazionale. Credo che si tratti di un'autorete. Dovrebbe trovarsi di un'autorete, anche se l'azione è stata propiziata evidentemente da Serena e da Crisma, che sono saltati insieme con i giocatori della difesa. Dovrebbe trattarsi di un'autorete, a mio avviso, di Corradini. Saprò essere più preciso nel nostro prossimo collegamento. L'Inter comunque ha pareggiato. 3 primi e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Inter ha pareggiato. Il gol che Careca aveva messo in porta al settimo minuto del prima frazione di gioco, pertanto il punteggio è ora sul 1-1. È stato il numero 2 Ferrara a mettere il pallone in rete, pertanto l'autorete è di Ferrara, che giocava appunto su Griezmann. Per cercare di bloccare l'azione, Ferrara ha messo il pallone rendendo vano l'intervento di Giuliani, e intanto è ancora l'Inter che si porta in attacco e lo fa con Griezmann. Attenzione, ha raddoppiato la formazione nerazzurra. Griezmann con un colpo di testa ha reso anche vano l'estremo intervento operato da Ferrara, che ha cercato di ribattere il pallone, anzi di Fusi, che ha cercato di ribattere il pallone. Un colpo di testa a distanza ravvicinata su azione d'angolo. Griezmann ha raddoppiato per la formazione nerazzurra e sta raccogliendo adesso, si può dire, l'internazionale, i frutti di un lavoro che è durato, si può dire, per quasi tutto il primo tempo, da quando la formazione del Napoli era passata in vantaggio al settimo minuto. Ha cominciato a lavorare a fianchi di avversari la formazione nerazzurra, ma soltanto in questa fase iniziale del secondo tempo riesce a raccogliere i frutti del suo grande lavoro. Il Napoli sembra che si stia spegnendo. 2-1 per la formazione dell'Inter, e siamo giunti esattamente all'ottavo minuto, al nono del secondo tempo. Segnata Bianchi, aveva compiuto un'altra prodezza Giuliani, autore veramente di tre splendidi interventi nel corso di questa partita sul tiro dal limite di Griezmann. Aveva compiuto, dicevo, un'autentica prodezza deviando questo tiro, e sembrava che il pallone dovesse sfuggire ad accorrere prontissimo di Bianchi, che invece è riuscito ad entrare sulla palla e da posizione angolatissima ha messo il pallone in rete con un tiro dal basso verso l'alto. Nulla da fare per il Napoli, ma già vi stavo dicendo che il Napoli ci sembrava, fin dall'inizio di questa ripresa, sembrava che Napoli stesse disunendosi, quindi ha subito e sta subendo un po' passivamente, si può dire, la reazione dell'Inter, che finalmente sta cogliendo i frutti di un lavoro che è durato per tutti i 45 minuti. E ricordiamo ancora che c'è stata quella rete famosa di Carnevale che è stata annullata, e quindi anche questo forse ha contribuito a bloccare un po' la formazione partenopea. Pertanto 3-1 è il punteggio in questo momento dell'incontro di calcio fra l'Inter e Napoli a favore dei nerazzurri, e cedo la linea.
2: Attenzione, ti interrompo, dal Flaminio, terzo gol del Milan messo a segno da Van Basten. Milan in vantaggio sulla Roma per 3-0.

L'aggancio si verificò alla 31esima giornata, quando il Napoli vinse a tavolino contro l'Atalanta per una monetina lanciata dagli spalti che ferì Alemão, episodio che non mancò di suscitare polemiche, con i rossoneri che furono fermati sul pari dal Bologna. Ai felsinei non venne inoltre accordato un gol che avrebbe potuto consegnare loro la vittoria. Il 22 aprile, al penultimo turno, i meneghini persero i nervi nell'ultima mezz'ora della trasferta di Verona, cosa che sfociò in ben 4 cartellini rossi tra campo e panchina, e finirono per capitolare inaspettatamente 2-1 contro i padroni di casa, da par loro impegnati nell'affannosa corsa alla salvezza. Del risultato, che richiamò alla mente dei tifosi rossoneri la fatal Verona del campionato 1972-73, approfittarono i partenopei grazie ad un 4-2 sul campo del Bologna, che restituì loro il comando solitario. L'ultima domenica avrebbe quindi assegnato lo scudetto. Con l'audio adesso ascolteremo le fasi finali della partita di Verona, con Enrico Imeri a commentare dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto e a seguire le interviste del post partita di Nicoletta Grifoni a Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, e a Silvio Berlusconi, presidente del Milan.

0: Torniamo a Verona.
1: Gol di Pellegrini. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona recuperando il pallone sul settore di sinistra, entrando in area e scavalcando il potere Pasali, che ha ragione di disperarsi, mentre il pallonetto l'ha scavalcato ed è entrato in rete.
2: E pertanto, questo è il boato di Bologna, dei tifosi napoletani, 10.000 tifosi napoletani che sottolineano la notizia dal Bentegodi.
1: Al 43esimo dunque la formazione locale, la formazione di Verona, è passata in vantaggio grazie al gol messo a segno da Pellegrini. Gentili amici, cioè è veramente difficile seguire questo incontro di calcio perché nella ripresa è accaduto davvero di tutto. È stato espulso Sacchi, poi è stato espulso Rijker e poi Van Basten ha dovuto abbandonare il terreno di gioco ancora una volta su indicazione del direttore di gara. Evidentemente è successo qualcosa che noi non riusciamo a spiegarvi e a spiegarci, gentili ascoltatori, per quanto riguarda l'espulsione assoluta di Van Basten, ma deve essere accaduto qualcosa. E comunque Pellegrini ha portato in vantaggio in questo momento la formazione. Ecco, c'è un'altra espulsione perché un altro giocatore mi sembra sta abbandonando in questo momento il terreno e non voglio però dirvi altro perché può darsi che sia una sostituzione, ma comunque un giocatore sta abbandonando il terreno e non deve essere stato assolutamente un cambio, ma deve essere stata un'altra espulsione. E c'è veramente una sanzione disciplinare piuttosto dura, piuttosto severa da parte dell'arbitro Lobello che sta dirigendo il confronto. Ricordo Sacchi, Rijker e Van Basten ed eventualmente l'altro giocatore che non si è riuscito a individuare perché stava già infilando la porta.
0: Costa Curta, dico, il solito replay ci viene in soccorso.
1: Bene,
0: non è bravo.
1: Costa Curta, benissimo. Costa Curta, no, d'altronde non c'è, sei presente qui, quindi non
0: appunto, io ce l'ho e tu no.
1: Ovviamente vi ricordiamo che il Verona in vantaggio per 2-1 sulla formazione del Milan e il campionato ha avuto forse una sua svolta in questo momento e forse anche la lotta per la salvezza potrebbe avere una sua svolta domenica prossima quando il Verona si recherà sul campo del Cesena per incontrare i romagnoli. Ecco che in questo momento invitiamo alcuni signori a mettersi a sedere per evitare di guardarci la vista della partita. C'è il
2: scusa Enrico, devo intervenire da Bologna, ha accorciato nuovamente le distanze il Bologna con Iliev, servito sugli sviluppi di un cross da destra di Bonini. Sì, pertanto esattamente al 90esimo 4-2 a terra linea.
1: E qui intanto la partita è finita con la vittoria del Verona per 2-1. La partita ha stentato a prendere quota, gentili ascoltatori. Le due formazioni per buona parte del primo tempo hanno giocato con prudenza, preoccupate di non commettere errori. Il Milan ha certamente risentito della dura fatica di mercoledì e un po' tutti i reparti hanno evidenziato la durezza della prova di Monaco. E non perché non abbia giocato la partita di Coppa, ma perché forse ha avuto modo di vedere all'opera dalla panchina portiere Aumann. È stato Pazzagli a mettersi in evidenza tra le file dei rossoneri, salvando in due occasioni il risultato dopo il gol di Simone nel primo tempo che portava al 32esimo in vantaggio il Milan, al 34esimo esattamente su punizione di Buscetto e al 44esimo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a
2: ed ecco il finale di Bologna, il Napoli ha superato il Bologna per 4-2 a Enrico.
1: Vi dicevo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a colpire di testa un insidioso pallone indirizzandolo a fili montante. Partita che la ripresa ha avuto sanzioni disciplinari incredibili da parte dell'arbitro Lobello nei confronti della formazione del Milan. Era entrato al 12esimo Gullit, era stato messo a terra dai difensori, poi successivamente era stato messo a terra anche Van Basten, si alzava dalla panchina Sacchi ed evidentemente protestava nei confronti del direttore di gara. Quest'ultimo non aveva nessuna esitazione e espelleva il tecnico della formazione rossonera. Successivamente veniva espulso ancora Rijkaard per proteste, poi veniva espulso Van Basten, che l'abbiamo visto improvvisamente toglierci la maglia e avviarsi verso le spogliatoie, e poi all'ultimo è stato espulso anche Costa Curta. Pensate quante espulsioni in questa partita. Il Milan forse adesso ha veramente reso difficile la scalata allo scudetto, ha vinto il Napoli, ha dovuto perdere il Milan di fronte al Verona che ha giocato un'ottima partita e che si è battuto fino in fondo e pensiamo che il tutto deve essere rimandato ancora una volta per quanto riguarda la vicenda dello scudetto a domenica prossima.

0: A questo punto, come di consueto, linea ad Enrico Ameri che da Verona, dove ha assistito a Verona-Milan, si collegherà con gli spogliatoi di tutti gli altri campi della Serie A. Enrico, puoi andare.
1: Benissimo, cominceremo naturalmente con Verona. Io penso che Nicoletta Grifoni si troverà in spogliatoi, che da una parte saranno spogliatoi bollenti, e mi auguro pertanto però che la collega sia in condizioni di potermi dare una mano nel cercare di analizzare le vicende di questa partita che, come vi ha detto Paolo Carbone, ha visto l'espulsione di Sacchi, poi di Rijkaard, di Van Basten e quindi di Costa Curta. È una partita questa condotta da Verona sul Milan con la sua vittoria per 2-1 che in pratica ha contribuito a dare al 90% lo scudetto al Napoli. Ma per come si è svolto assolutamente nel secondo tempo, per gli episodi ai quali abbiamo sentito, merita senz'altro di essere sviscerata, di essere analizzata per bene. Nicoletta Grifoni?
2: Sì, grazie Enrico. Ci troviamo di fronte agli spogliatoi da cui stanno uscendo, anzi fino a questo momento, a dire la verità, sono usciti soltanto dalla parte degli spogliatoi più tranquilli, che naturalmente sono quelli del Verona, mentre per quello che riguarda il Milan ancora non abbiamo visto alcuno. Devo dirti che fino a questo momento abbiamo avuto queste informazioni, cioè che le espulsioni che tu hai segnalato di Rijkaard, Van Basten e Costa Curta sono derivate da proteste di questi giocatori nei confronti dell'arbitro. In più si dice da parte milanista che ci sarebbe stato un sospetto fuorigioco per quello che riguarda l'azione che poi ha portato in gol il Verona, il gol della vittoria. Ai nostri microfoni abbiamo il protagonista, possiamo dirlo, di questa giornata, Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, innanzitutto una sua valutazione su questa partita.
3: Ma innanzitutto il protagonista non sono stato io, il protagonista sono stati i giocatori in campo e direi che sono stati dei grandi protagonisti. E direi noi siamo qua che gioiamo perché abbiamo ancora una possibilità, direi, di poterci salvare con questa vittoria qua. Però abbiamo tanto rispetto per un grande avversario che purtroppo qua a Verona lui si è giocato la sua parte di possibilità per vincere uno scudetto, per andare agli spareggi, e questo poteva succedere all'inverso, cioè loro a gioire e noi, perciò bisogna avere molto rispetto per questo grande avversario.
2: Il calcio, mi scusi Bagnoli, è fatto anche di ricordi e di statistiche. Ora si dirà il Verona come 17 anni fa ha tolto la gioia al Milan.
3: Sì, appunto per quello che ho detto, i protagonisti sono sempre quelli in campo e i meriti vanno a loro perché hanno fatto una grande gara e sono riusciti a ripetere quello che è già successo 17 anni fa, e ripetersi non è molto facile. Direi che abbiamo avuto i nostri momenti molto favorevoli, perché recuperare un gol, segnare a 3 minuti dalla fine, tutto questo può essere...
2: Quando ha capito che il Verona oggi poteva vincere contro un Milan che non è apparso trascendentale fin dalle prime battute di gioco, dobbiamo dire?
3: Ma guardi, io non sono un fatalista, però quando è entrato Gulli, a un certo punto dopo noi abbiamo pareggiato, io sulla panchina a Traspedini ho detto: guarda, di solito Gulli segnava e usciva, no? Il Milan vinceva, chissà che questa volta entra lui e il Milan perde.
2: Se lei fosse stato al posto di Sacchi, l'avrebbe mandato in campo Gullit oggi in questa partita? Ci dica la verità.
3: Certo che non l'avrebbe mandato in campo. Se il giudizio di Sacchi, dei medici, era di farlo giocare, io Gullit lo farei sempre giocare.

0: ringraziamo ancora Nicoletta Grifoni di Slavia degli Spogliatori di Verona. Pronto Nicoletta?
1: Sì, ti ringrazio Enrico, siamo in diretta, abbiamo davanti a noi il Silvio Berlusconi che sta rispondendo alle domande dei colleghi e si sta appunto commentando la partita. Adesso gli mettiamo il microfono, sentiamo che cosa risponderà.
2: Non la sì, certo, mi scusi.
1: Ecco, Berlusconi.
3: Presidente Berlusconni. Buonasera. Non è stata certamente una giornata felice per vari motivi.
2: Direi proprio di no. Non si può definire così.
3: Ci sono dei rancori o comunque non si condividono certe decisioni dell'arbitro. Mi sembra che lei l'ha detto abbastanza, l'ha fatto capire abbastanza.
2: No, io ho detto che è stato un arbitraggio esemplare, quindi non fatemi dire ciò che non ho detto. Ho detto e ripeto, arbitraggio esemplare.
1: Avevi visto il Milan perdere la testa, Berlusconi?
2: Devo dire che non ritengo che il Milan oggi abbia perso la testa, no, non ritengo proprio che si possa definire quanto è accaduto in campo come qualcosa che possa assomigliare a un perdere la testa.
1: Allora, secondo lei che cosa è accaduto?
2: È accaduto quello che tutti avete visto, niente di più e niente di meno.

0: A questo punto mancava solo l'atto finale, quasi una formalità. Nell'ultima partita al San Paolo il Napoli passò in vantaggio sulla Lazio in avvio di gara, vincendo con un gol di Baroni e bissando il tricolore del 1987. Al Milan non fu sufficiente una goleada contro il Bari per andare più in là del secondo posto, a 2 punti di ritardo dagli azzurri. Ma lasciamo la parola ad Enrico Ameri e al giornalista ospite Darwin Pastorin a commentare la vittoria dei partenopei con un lungo frammento della diretta della partita. Partita che fu trasmessa eccezionalmente data la concomitanza con uno sciopero interno Rai. Ne trasmettiamo alcuni brani inframmezzati dalle considerazioni dei due giornalisti. E al termine della trasmissione la festa scudetto con intervista all'allenatore del Napoli Albertino Bigon e a Fernando De Napoli, perno centrale del centrocampo degli azzurri.
1: E cominciano già a eccitarsi i tifosi, stanno per fare il loro ingresso al terreno di gioco le due formazioni, mentre per quante si vorrebbero essere in questo momento in ascolto, ricordiamo che sono le 15.50, che fra 10 minuti avrà inizio l'incontro di calcio Napoli-Lazio, Napoli-Lazio che seguiremo dalla cabina radio, sarà l'unico incontro di questa giornata che verrà trasmesso, ma vi ripeto ancora e speriamo di potervi dare, di potervi comunicare nel corso di questa nostra trasmissione i risultati parziali e quindi anche i finali degli altri incontri. Intanto vi ricordo che le formazioni che si affronteranno sul terreno del San Paolo saranno guidate dall'arbitro sguizzato di Verona, Battaglia e Tagliapietri, guardialine, e le formazioni sono queste: Lazio, portiere Fiori, difensori Bergodi, Grecucci, Piscedda e Sergio, centrocampisti Pin, Bertoni, Marcheggiani, Esclosa, punte Amarillo e Ruben Sosa. Il Napoli ha in porta Giuliani, in difesa Ferrara, Baroni, Corradini e Francini, a centrocampo Crippa, Alemão e De Napoli, di punta Careca, Carnevale e Maradona. In attesa dell'ingresso delle squadre in campo mi sono portato accanto a me il collega Darwin Pastorin del Tutto Sport, proprio perché la trasmissione è piuttosto lunga e ci sarà forse da raccontare diverse cose nel corso di questa nostra radiocronaca di quest'unica partita Napoli-Lazio. Allora Darwin, anche tu sei rimasto scioccato, e dobbiamo dirlo subito, dallo spettacolo che ci hanno offerto i napoletani, e allo stadio e fuori dallo stadio.
2: Sì, io sono arrivato questa mattina da Brindisi ed è uno spettacolo che davvero non si può descrivere con le parole, soltanto hai detto tu giustamente, la fantasia dei napoletani può arrivare a questo. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, di assistere a tanti scudetti anche all'estero, ma nessuno, nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Flamengo di Rio de Janeiro, nessun'altra squadra, nessun altro tifosi sono riusciti a creare questa atmosfera e a dare soprattutto un grandissimo senso di sportività e di civiltà. E poi c'era Napoli così bella nei suoi colori azzurri, l'azzurro del mare, del cielo e delle bandiere nei balconi, nei vicoli, nelle piazze. Ed è bellissimo, è struggente, è commovente questo quando il calcio è così, perché il calcio può diventare davvero una bellissima favola. Questa favola che stanno raccontando oggi i giocatori del Napoli, ma soprattutto, se permettete, la gente di Napoli.
1: Io dico che è uno spettacolo che bisognerebbe vedere, perché non si può descrivere ed è inimmaginabile.
2: Infatti ed è bellissimo, perché lo stadio era pieno, è pieno da ore la gente sta cantando, sta ballando, ha dato vita ad un carnevale. E tra l'altro sono anche 2 giorni che Napoli non sta dormendo e non dormirà forse per un'altra settimana, ed è bello appunto assistere a questo spettacolo che è anche commovente, oltre che fantastico e divertente. Ecco, peccato che non ci sia uno stadio per 1 milione di persone, perché ecco, penso che tanta gente di Napoli avrebbe meritato oggi di essere qui, come oggi è bello essere napoletani, ecco.
1: Sì, fortunatamente c'è la trasmissione televisiva qua in onda per la zona della Campania. Hai visto quella specie di gemellaggio che c'è fra casa e casa, con quelle strisce di plastica azzurre che uniscono vari caseggiati, terrazzi e balconi?
2: Sì, è un azzurro continuo, cominciano appunto dai vicoli, dai quartieri spagnoli, da Posillipo, anche le barche in mare in lontananza erano azzurre come appunto il mare stesso, ed è una festa, è la cronaca di una vittoria annunciata, e penso che sia una vittoria bellissima, perché appunto, ripeto, non è soltanto la vittoria tecnica, la vittoria di una squadra che ha avuto la fortuna di battere un'altra squadra, la fortuna e la bravura di battere un'altra squadra forte come il Napoli, la vittoria della gente di Napoli, la vittoria di tutto un popolo che merita questo secondo scudetto.
1: Senti, non dobbiamo dimenticare però a questo proposito anche, diciamo così, coloro che oggi forse sperano ancora in quest'ultima partita che gioca il Napoli.
2: Beh certo, è ovvio che i tifosi del Milan a Bergamo sperano in un miracolo. Però se i miracoli qui a Napoli li fa San Gennaro, mi hanno detto stamattina che non lo batte nessuno, come mi hanno detto sempre i napoletani oggi, non lo batte nessuno questo Napoli. Questa penso che sia la cronaca, non tanto adesso di una vittoria annunciata, ma di una festa annunciata. È anche difficile sentirci tra noi due, perché tutto lo stadio sta cantando in un modo davvero struggente.

Ecco, gentili ascoltatori, il primo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio sta per cominciare. Vi ricordiamo ancora che siamo agli ultimi 90 minuti di gioco di questo campionato di calcio, che è stato bello e interessante, soprattutto per duello che a un certo punto si è stabilito tra la formazione del Milan e quella del Napoli. E il Napoli, proprio sulla curva, sulla dirittura d'arrivo, è riuscito a superare la formazione rossonera di due punti. Con questi due punti spera di concludere il suo vittorioso campionato. Ma naturalmente, ripetiamo, restano ancora questi 90 minuti da giocare. La palla è al centro, sono pronti Rubens Sosa e Amarildo per mettere il pallone in gioco. Sarà la Lazio a dare l'avvio a questa partita. E mentre è sguizzato, l'arbitro veronese che dirige il confronto si porta rapidamente verso la linea centrale del campo ed è pronto a fischiare l'avvio. Sono, mi sembra, le 15 superate, anzi le 16, partono in questo momento i giocatori, facciamo scattare il nostro cronometro. La Lazio ha messo il pallone in gioco, la palla è stata recuperata alle spalle dei giocatori degli attaccanti della Lazio da parte dei difensori, lanciata prontamente in avanti sul settore di estrema destra, dove è terminata però in fallo laterale.

0: Intanto al limite dell'area sono intervenuti ancora i giocatori laziali per bloccare l'azione d'attacco da parte del Napoli, poi la palla recuperata da Sosa ma appoggiata male sul giocatore di sinistra, intervento di Francini, colpo di testa da parte ancora di Carnevale che cerca di portare il pallone in avanti, ma c'è buona guardia da parte della formazione laziale anche se è un po' fallosa e c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore appunto del, ecco intanto mi viene portato del Napoli, mi viene portato un altro risultato a Genoa, Ascoli 1-0, quindi ha portato in vantaggio la squadra al sesto minuto Rotella. Intanto c'è un calcio di punizione che è stato concesso per il Napoli, il Genoa sarà a quota 29 naturalmente e sarebbe salvo per il momento. C'è un calcio di punizione, ripeto, in favore del Napoli, sta per essere battuto da Maradona che intanto indica l'arbitro svizzato di far osservare la distanza regolamentare ai giocatori della formazione laziale, sta per partire il tiro di Maradona, è un tiro piuttosto arcuato, bellissimo! Colpo di testa in elevazione da parte di Baroni, amici, un colpo di testa stupendo, per tempismo Baroni ha portato in vantaggio la formazione napoletana ed è stato un gol strepitoso, ha recuperato la sfera con un colpo di testa, quasi ha accarezzato il pallone e il pallone è terminato in rete rendendo vano il tentativo forse di Fiori che è stato un po' sorpreso da questo colpo di testa del giocatore napoletano, forse un po' troppo solo al centro dell'area avversaria. Che ne dici Pastorini?
1: Beh, Baroni è un ottimo colpitore di testa. Beh, bisogna dire che al settimo minuto è giunto quell'urlo che Napoli stava aspettando da tantissimi giorni. In effetti hai ragione tu, Baroni è stato lasciato libero, però devo dire che l'elevazione di Baroni è stata strepitosa, incolpevole sicuramente il portiere.
0: Ecco, gentili ascoltatori, dunque siamo al settimo minuto di gioco, Baroni, ricordiamo, ha portato in vantaggio la squadra napoletana, pertanto il Napoli sta già mettendosi a posto, ricordiamo che a Napoli basterebbe un pareggio per vincere questo scudetto, il secondo scudetto.

0: intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi, perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia. Il pubblico napoletano in piedi, cominciano a sventolare le bandiere, e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Cannevale per bloccare la sfera e per passare poi in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla, che era giunta invece ai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Cannevale, serie Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega, concesso in favore della formazione della Lazio, già battuto sulla destra, recuperato da Marchegiani. E rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa, che si avvia a superare la linea centrale del campo, rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà, che si è portato in attacco. Da Soldà sulla destra ancora, la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana. Colpo di testa di De Napoli che ribatte. Poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita, che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per una rete a zero, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa. E intanto ci sono altri cambi, entra per quanto riguarda la formazione laziale, entra il numero esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde, e questo però impedirà ai giocatori che sono ai tifosi che sono da quella parte, sul settore alla nostra sinistra, di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco, intanto vediamo che la partita prosegue, sono rimessi in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti, vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Rubens Sosa e anche da Troglio che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo, un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona al limite dell'area e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto, cari amici, siamo al 41 e 15 secondi al secondo scudetto del Napoli, mancano circa qualcosa come meno di 4 secondi e di 4 minuti, ecco intanto la palla recuperata dai giocatori della Lazio e portata ancora in avanti e c'è Pin che ha recuperato la sfera, ha toccato sulla sinistra per Sclosa, quest'ultima ancora per Sergio, parte un cross al limite, tenta di colpire la palla di testa Rubens Sosa, ribattuto il pallone, sono i laziali che cercano di impostare ancora la loro azione con Marchegiani. E il sole intanto in questo momento fa capolino e riesce a passare, a perforare le nuvole e a ritornare il sole di questa mattina, col sereno splendido di questa mattina. È in possesso della palla sul giocatore sinistra Mauro e questo coro finale, gentili amici, è il solito coro che ha accompagnato questi tifosi tacciati troppo spesso di cattiverie che non sono state mai commesse, ha accompagnato il loro cammino lungo questo scudetto. E intanto la palla è terminata in fallo laterale. Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco e rimessa che avrà l'altezza della fase centrale del campo. Sta per effettuare questa rimessa, sul pallone si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pinanzi in un suo intervento e poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali, recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra, ecco uno scatto da parte di Mauro che recupera ancora la sera, siamo all'altezza della fascia centrale del campo, ormai credo che il Napoli non ancora più alcun pericolo, è scattato ancora Mauro per cercare di difendere un pallone che ha portato comunque all'altezza delle guardie di campo avversario, mentre siamo a 42 minuti e 45 secondi. Il pubblico sta gridando campioni ai propri giocatori. Vediamo che comunque il Napoli non perde la testa, ritorna indietro quando la Lazio cerca di farsi pericolosa e di portarsi in attacco. C'è uno scambio close up in della rimessa del fallo laterale, ancora Pin in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Rubén Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano, servendo più avanti Carnevale. C'è un fallo commesso da Carnevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sull'estremo sinistro, il giocatore arriva quasi verso il fondo pronto a crossare e cross in effetti, colpo di testa di Alemão sempre presente in questa occasione, Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio mentre siamo giunti al 43esimo minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto, intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1. Questi sono i risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata. Ora è Maradona che si va a vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete difesa da Giuliani, dalla parte opposta c'è un uguale assembramento di fotografi, tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco. La palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto al Napoli, una atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere. Ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rosso-nero aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26, alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 32esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato le risorse di un lungo inseguimento delle battaglie di Coppa e anche i numerosi incidenti che hanno bloccato molte volte i suoi giocatori. Bene, abbiamo vicino Darwin Pastorin del Tutto Sport, vogliamo chiudere queste nostre breve note di commento che naturalmente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan. Vogliamo ricordarli perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan che si è trovato a dover percorrere, a dover battere 3 strade, tutte piuttosto difficili.
1: Il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che il Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra è riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
0: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizioni di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli, in questo momento è rientrato Bigon, allora uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche, il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
2: Ecco, Bigon rimane, l'emozione esternata da Bigon è un'emozione tutta interiore, non vediamo Bigon raggiante, ci può spiegare perché?
3: Perché il calcio è fatto in questo modo, a volte riserva grandi gioie come questa che non lasciano nemmeno le parole per commentarle.
2: Qual è stato il momento decisivo del campionato, oltre la partita di domenica scorsa a Bologna, quando il Napoli ha vinto in contemporanea con la sconfitta del Milan a Verona?
3: Ma sicuramente per noi è stato importante quando abbiamo capito nella doppia trasferta di Lecce e Genoa con la Sampdoria che avremmo potuto farci.
2: Nelle ultime giornate ha potuto schierare il tridente al meglio della forma, si è visto un Maradona ormai in forma mondiale, ma è stato anche il Napoli dei gregari quello che ha vinto questo secondo scudetto.
3: Sicuramente, questo è fuori di dubbio, senza di loro non saremmo mai arrivati a questo punto.
2: Io ringrazio Bigon che rientra negli spogliatoi per il momento, credo che i giocatori siano ancora in campo per il giro, mi puoi dire qualcosa di più tu, Enrico? Nel frattempo sono rientrati,
0: sì.
2: Soltanto Bigon, aspetta un attimo, sta
0: d'accordo.
2: Tornando De Napoli, si avvicina, anzi noi gli andiamo incontro, De Napoli praticamente soltanto con la canottiera e le mutandine, i tifosi gli hanno portato via tutto, uno scudetto meritato per il Napoli al di là delle polemiche.
4: Soprattutto l'ultima partita, perché il Napoli sicuramente ha giocato meglio del Milan e abbiamo fatto un grosso calcio, loro magari erano un po' stanchi.
2: Credo che la partita di oggi sia stata una partita un po' diversa dal solito, nel senso che il Napoli ha trovato il gol, poi ha sentito il peso della partita decisiva.
4: È vero, decisiva, perché magari avevamo paura pure che loro pareggiassero la partita, magari ci poteva andare male. Però dopo il gol abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.
2: Qual è stato a tuo parere il momento decisivo di questo campionato?
4: Il momento decisivo sicuramente a Bologna. Proprio ti dicevo, l'ultima partita del Napoli è andata più forte di tutti.
2: Tu sei stato in squadra nel corso del primo scudetto, quando il Napoli ha vinto il primo scudetto, quando ha vinto la Coppa UEFA, in questo secondo scudetto. Qual è la maggiore soddisfazione e perché?
4: Ma tutte e due, io credo però che il primo non si dimentica mai. Il primo dopo 60 anni il Napoli non aveva mai vinto niente e questa è una cosa bellissima.
2: Questo è stato un po' diverso perché è maturato con una sorpresa, diciamo, nelle ultime giornate.
4: Anche una sorpresa, però ripeto, il Napoli se l'ha meritato.

Questa che avete ascoltato è stata la breve cronistoria dello scudetto vinto dal Napoli nel campionato 1989-90. Uno scudetto fortemente conteso tra il Milan di Arrigo Sacchi e dei tre olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard, e gli azzurri guidati da Albertino Bigon, ma soprattutto da Maradona, artefice di un campionato superlativo. Ricordo che i contributi audio sono stati tratti da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. A presto per delle nuove puntate di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Cocci.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: 21:00 minuti e 59 secondi. Una buona sera vi giunge anche stasera, puntuale come la dichiarazione dei redditi da Planet Rock.
1: Siete nella nostra orbita gravitazionale fino a mezzanotte. Vi guida Enzo Ciafredo dall'altra parte, che si occupa di tutta la questione tecnica. Succulenta puntata questa sera, perché avremo delle gran belle novità, tipo per esempio No Means No e Uzeda, tanto per citarne due.
0: E vi salutano al microfono, da questa parte del vetro, le voci del reverendo De Luca, del reverendo Pandolfi, ma soprattutto del reverend Black Grape.

0: a rubare automobili, ad assumere qualsiasi pasticca trovasse in giro e poi a passare musicalmente dei felici lunedì.
1: E anche ad essere un sosia di Zucchero Fornaciari, praticamente, un pochino più magro forse, leggermente. Hanno lanciato tra l'altro una moda nuova, i Black Grape, che sulla copertina di questo disco, che è realizzata da Central Station Design con un team di artisti di Manchester, c'è un faccione con degli occhiali con delle scritte sulle lenti, e hanno lanciato una moda in pratica. A Londra ultimamente si vedono sempre più di questi occhiali decorati, insomma, con scritte di varia natura.
0: Infatti vedi la gente sull'autobus che guarda in alto e legge il giornale, si sa come faccia, c'era scritto lì sugli occhiali.
1: Happy Mondays era la vecchia band in cui militavano Sean Riders e Beds, due componenti dei Black Grape. Ascoltiamo gli Happy Mondays con un remix uscito in questi giorni di un pezzo che però di molti anni fa, un pezzo che si intitola e si intitolava Hallelujah.

0: Hey Mr. Pizza, cantava un po' di anni fa Shawn Ryder, una canzone dalla quale nacque poi tutta la cosa di Manchester, tutta la indie dance, la contaminazione tra la musica indie inglese e la musica invece dance, la house che nasceva in quegli anni, eccetera eccetera eccetera. Questo era un remix uscito invece in questi giorni ad opera di un tal DJ che si chiama Deadstock, uno nuovo della scena. Happy Mondays con Hallelujah, remixati nel 95, una traccia contenuta nella cassetta allegata all'ultimo numero di Select.
1: Oh, siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, anzi aspettavate più che altro dall'altro ieri, perché ieri non ci siamo sentiti, ovvero la comunicazione di quelli che hanno vinto il biglietto per il concerto di Pordenone dei Primus, che si terrà sabato 14 ottobre. Allora,
0: al Palasport.
1: A proposito di Pordenone stessa. I primi 10 che hanno telefonato da quando è partita la canzone sono stati Andrea Gori da Tolmezzo, Alessandro Abate Daga, Giorgio Sellan, Giovanni Bottaro, che non è parente, Massimo Roccaforte, non è parente neanche lui,
0: è
1: perché
0: un po'
1: di Treviso non è.
0: Secondo me,
1: no, veramente, di Treviso non è sardo, quindi non può essere parente.

0: Del nostro Davide Trombin, Giorgio Morsut, Rosanna Murello, Filippo Bergamaschi e Paola Pellesi. A voi 10 vincitori, andate tranquillamente alla cassa del Palasport prima dell'inizio del concerto portando un documento e dite che avete vinto questo biglietto a Planet Rock. Ovviamente giocheremo anche stasera a Beati Primus, ovvero Primus 10. Quando nel corso della trasmissione sentirete partire, senza che noi annunciamo, un pezzo dei Primus, quello sarà il momento in cui potrete comporre lo 06, se chiamate da fuori Roma, 320 1715. Stasera giocheremo per la data di Firenze.
1: Stasera si vince per la data di Firenze, 16 ottobre al Teatro Tenda. Domani invece si vincerà sulla ruota di Milano per il concerto del 17 al Propaganda ex City Square. 21:11, questo è Planet Rock e loro sono Skank Anansi.

0: Alcuni tendenziosi osservatori che ho incontrato, dichiaratamente tendenziosi, hanno votato I Can Dream come singolo dell'anno, Skinny come cantante dell'anno e quella degli Scancananzi come la performance live dell'anno. Non abbiamo detto nessun referendum, ma già ancora, ma già arrivano diverse votazioni.
1: Un'anteprima a questo punto, abbiamo tra le mani il nuovo disco degli UZ, che è ancora una cassetta ma diventerà disco nei prossimi giorni, forse già domani. La cosa interessante è che esce per Touch and Go, una prestigiosa etichetta americana per un grande gruppo indie italiano, UZ, questo è Surrounded.

0: Uzeda Surrounded, il loro nuovo disco, anche questo prodotto da Steve Albini.
1: Steve Albini ha pagato le registrazioni degli Uzeda, c'è una storiellina carina dietro l'uscita di questo disco, nel senso che gli Uzeda erano in tour in Francia un po' di mesi fa e gli si è fuso il camion, hanno praticamente speso tutti i soldi che avevano per rifarsi il camion per andare in tour, e a quel punto Steve Albini ha pagato per intero le registrazioni del disco, che loro non potevano più permettersi a questo punto.
0: Quando si dice il professionismo, quando si dice l'affetto che anche poi ci creano le persone, appunto. Dalla scena di Catania degli Uzeda, a proposito, volevo dirvi che martedì prossimo alle 23, se tutto va bene, ci ascoltiamo il concerto degli Uzeda registrato ad Arezzo Wave. Dalla scena di Catania passiamo alla scena di Bruxelles, loro si chiamano Case Choice.

0: Modern Beat, Case Choice, come se si fossero fermati sulle strisce pedonali che attraversavano la strada che va dai Deus ai Cranberries, così.
1: Ma che bella frase questa.
0: La scrivo?
1: Ma la scrivila, sì, sulla copertina, così la citiamo altre volte, la riutilizziamo questa.
0: Eccoli qua, Northern Addict, questo il loro singolo, Case Choice.
1: Case Choice, un disco nuovo di cui abbiamo ascoltato l'anteprima, due giorni fa proprio, con un po' di commenti
0: non
1: anche
0: è vero.
1: Da... No, tre giorni
0: Bugiardo.
1: Fa. Non era anteprima?
0: No, perché ci ha telefonato un nostro attentissimo ascoltatore che l'aveva già trovato a Milano il sabato prima.
1: Sì, anche venerdì c'era già a Milano perché era uscito di importazione a Milano. Qui a Roma invece non era ancora uscito, per cui per noi era anteprima.
0: Per avere
1: da Firenze in giù era anteprima.
0: Per avere l'anteprima è andato a comprare i dischi a Milano.
1: Questo è un messaggio subliminale.
0: Se no, eventualmente ascoltate Planet Rock.
1: Sonic Youth si chiama Washing Machine, il loro nuovo album. Questo è So So Like.

0: Oh, 21 e 31, rieccoci qua dopo un po' di pubblicità, un po' di onde verdi per parlare di telefonate che avete, compilato, comunicato al nostro numero che è lo 06 320 1715.
1: Telefonate arrivate nei giorni scorsi. Allora, Giorgio da Lucca, un saluto anche a te, vuole sapere che fine ha fatto Salsa i Johnny. Sta bene, gode di ottima salute, fa ogni tanto dei concerti acustici in giro per il mondo. Fiorenzo ci richiede Banco de Gaia, prossimamente Banco de Gaia sicuramente.
0: E domani sera invece con noi dalle 11 in poi Spillus, Dubmaster Spillus, che ritorna con una delle sue selezioni lunghe di musiche varie ed eventuali, dub, ambient, eccetera.
1: Ah, domani mi addobbo per bene e mi sistemo per ascoltare l'ora di Grandmaster Spillus. Elisa, frequenza di Brescia, devo ritrovare la mappa, poi spero di ricordarmi di dartele, perché evidentemente c'è qualcuno a Brescia cui deve assolutamente far sentire Planet Rock. Un saluto a Cristian dalla Val di Fiemme, Chiara da Cosenza che l'altro giorno ha vinto il biglietto per il concerto dei Primus, per il primo concerto dei
0: per
1: Primus.
0: Il primo, che è quello di Rimini, quindi. Quello di Rimini.
1: Lei parte da Cosenza, va a Rimini perché ha visto il concerto. Tra l'altro, lei ha visto il primo concerto della sua vita ai Soundgarden. E oltre ai Soundgarden ha visto anche Mixo, quindi era contentissimo.
0: Un bel inizio proprio.
1: Di questo bel inizio della sua carriera concertistica. Insomma, se c'è qualcuno che parte da Cosenza e ha voglia di fare il viaggio insieme a Chiara per andare a vedere i Primus, la chiami allo 0984 465206. Mariangela da Bari chiede a Francesco De Augusto le foto che gli hai fatto al raduno, perché evidentemente lui era uno dei fotografi ufficiali al raduno,
0: e accreditati,
1: assolutamente, mandagli le foto. Ci chiede qualcosa degli Swed che forse stasera stessa ascolteremo.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Sebastiano da Biella che salutiamo, poi Bugiardi te li faccio sentire dopo, abbiamo Stefano, ciao Stefano, anche a te affezionatissimo ascoltatore. Cristina da Palermo, come no, mi ricordo di te, la ragazza che si sedette in braccio a Phil Collins, chiede qualcosa, cioè mi fa una domanda.
0: Che si sedette in braccio a Phil Collins?
1: Sì.
0: Proprio in braccio a lui?
1: In braccio a Phil Collins, se lo ricordo. Adesso però ascolti i Blur.
0: Vabbè.
1: Ci tiene a dirlo. Sugli Aggie Pearl non so dirti. Silvia da Brescia, Flaming Lips prossimamente te li faremo ascoltare, ma fidati, valli a vedere anche prima di Red Hot Chili Peppers, perché sono veramente molto ok. Ci chiedono la conferma delle date degli Stereolab.
0: Ci sono due date degli Stereolab questo mese, saranno il 22 ottobre a Torino al Bar Rumba e il 23 sempre ottobre a Bologna al Covo.
1: Le date invece ce le dà Lori, chitarrista degli Swamp, si fa praticamente un autocartellone sulla segreteria telefonica. Suoneranno il 19 all'Indian Saloon di Sesto San Giovanni e il 21 al Woodstock di Brescia. A questo punto c'è Massimiliano che ha chiamato non una, non una volta, non due, non tre, anche nelle edizioni precedenti, ma ben sei volte per richiedere un pezzo dei Korn.

0: Corn per Massimiliano, che tra l'altro ci chiede Claudio Sorge che fine ha fatto. Presto verrà a trovarci per farci esplorare insieme a lui un po' di territori. Poi c'era la telefonata di Roberto da Napoli che chiedeva notizie e anticipazioni sul nuovo Cypress Hill.
1: Che sta per uscire, uscirà a fine ottobre il nuovo Cypress Hill, si chiamerà Temples of the Boom, è uscito proprio credo oggi il nuovo singolo, perché l'ho visto oggi su MTV tra l'altro il videoclip del nuovo singolo dei Cypress Hill, che aspettiamo tutti quanti, e dicono che sia un disco eccezionale questo nuovo, una bomba assoluta. Come una bomba potrebbe essere il nuovo disco che abbiamo in questo momento fra le mani, un'anteprima, una cassettina ancora che si trasformerà in CD fra due settimane, è il nuovo disco di No Means No, si intitola The World Hood as a World as Such, e questo si chiama Joy.

0: Che finalone, proprio da festa paesana quasi.
1: Vedere dal vivo subito, quando vengono?
0: Vengono a ruota dopo che c'è l'album. Due estratti perché uno sembrava veramente troppo poco dal nuovo album dei No Means No che uscirà il 16 ottobre. Qui c'è una cassettina in anteprima, erano Joy e Humans. L'album si chiama The World Hood as the World as Such ed esce su Alternative Tentacles, l'etichetta di Giallo Biafra.
1: Allora, prima abbiamo parlato di Claudio Sorge. Noi non ci avventuriamo spesso nei territori e nei suoi dintorni da lui frequentati perché l'unica vera guida e pilota accreditato per andare là è senz'altro Claudio Sorge, quindi lo aspettiamo, però ogni tanto qualche paletto ci piace conficcarlo anche da quelle parti, e allora ai confini dell'umano ci sono i Brucheria dal loro album Raza Odiada. Questa è Revolution.

0: Ma quanto sono poco mainstream i Brucheria?
1: Che bel paletto piantato proprio lì in mezzo. Brucheria è un territorio che così, proprio quando uno arriva proprio ai confini dei confini, è bello andarci perché poi dalle frontiere si domina la valle.
0: Ma è un paletto di faggio, immagino.
1: Assolutamente sì, piazzato nel cuore
0: del vampiro, della bestia,
1: della Brucheria. Questa era Raza Odiada e questa era Revolution.

0: E quali saranno i fortunati che hanno, fortunati anche abili, che hanno riconosciuto il pezzo dei Primus che sta partendo adesso e hanno telefonato? Perché basta telefonare per vincere, non occorre dire il nome del titolo del pezzo, eccetera, basta dire eccolo, sono qua, ci siamo.
1: Questo pezzo che state ascoltando è ancora il pezzo dei Primus,
0: che si intitola Over the Electric Grapevine, dal loro ultimo album che si intitola Tales from the Punch Bowl.
1: Sono arrivate già delle telefonate, ma non sono ancora 10, ci sono ancora alcuni posti per il concerto di Firenze, gratis con Planet Rock il 16 di ottobre. Mi raccomando, una sola cosa, stasera giocate solamente se volete andare al concerto di Firenze, perché poi è un bel problema cambiare eventualmente il biglietto, dice giochiamo oggi, però poi se possiamo avere il biglietto di Milano, no, non si può fare purtroppo. E quindi se volete andare al concerto di Firenze, continuate, provate, perché ancora forse qualche spazio, qualche telefonata c'è, 320 17 15 06 per chi chiama da fuori Roma per il concerto dei Primus del 16 a Firenze. Avere
0: se volete invece andare a vedere i Primus a Milano il 17, telefonate domani sera, perché domani sera giocheremo sulla ruota di Milano per vincere i biglietti gratis per il concerto dei Primus.
1: La modalità è sempre la stessa: quando partirà il pezzo dei Primus, quando nessuno se l'aspetta, neanche noi, allora quello sarà il momento di telefonare.
0: E alle 21:54 quasi, un giovane gruppo inglese, si chiamano Ash.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo per un'altra puntata di Teatri alla Radio. Il nostro speciale è dedicato ai registi illustri che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e purtroppo scomparsi nell'ultimo decennio, non poteva non rendere un tributo a un maestro del teatro internazionale, morto il 20 novembre del 2018 per infarto a Vilnius. Stiamo parlando di Eimuntas Nekrosius. Il regista lituano è stato un costruttore di emozioni, osannato dalla critica e dal pubblico, anche se lui amava definirsi un lupo nel bosco per il suo attaccamento alle proprie radici. Nekrosius divenne famoso in Italia per l'allestimento della trilogia shakespeariana, iniziata con la messa in scena nel 97 dell'Amleto, uno spettacolo premiato in tutta Europa e che in Italia si aggiudicò il premio UBU, il maggior riconoscimento teatrale nel nostro paese. All'Amleto poi seguirono il Macbeth e l'Otello. Ma tanti altri spettacoli ha allestito Nekrosius, accolti con grande entusiasmo non solo in Lituania e in Italia, ma in Austria, Norvegia, Svezia, Israele, Russia e Stati Uniti. I suoi spettacoli visionari mettevano al centro la recitazione emozionale degli attori e l'utilizzo degli oggetti che nelle sue regie si trasformavano in materia viva e palpitante. Abbiamo chiesto a due persone che hanno lavorato con Nekrosius, l'agente teatrale Aldo Miguel Grumpone e Masha Musi, protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano, Ivanov dal dramma di Chekhov e Anna Karenina, ispirato al romanzo di Tolstoi, di ricordare Nekrosius per i teatri alla radio.

0: Aldo Grompone ci racconta il suo rapporto con Necrosius, quando l'ha incontrato la prima volta.
1: Diciamo, io ho iniziato a lavorare in teatro praticamente con lui, nel senso che la mia storia inizia nella produzione del teatro con la collaborazione dell'ufficio Neumann, che si occupava di tantissimi grandissimi artisti. Poi presi la decisione di avviare in modo autonomo la mia attività e devo un po' a due grandi artisti l'inizio della mia carriera e il successo della mia carriera, e uno di questi è stato Necrosius, che io incontrai nel 1994, diciamo.
0: Che tipo di persona era Necrosius?
1: Beh, diciamo che lui era un artista completo, un poeta della scena, un intellettuale, un mago di risorse inesauribile, ma era anche un uomo semplice, legato alla sua terra, vincolato alla sua famiglia, non amava andare in giro a creare spettacoli, preferiva rimanere vincolato alle sue radici. Quando lo si andava a trovare, spesso quando trovavamo momenti di rilassamento, lui ci portava per esempio in campagna, in luoghi vicini alla natura, per cui a parte di essere una persona molto profonda, era una persona legata alle cose concrete della vita.
0: Però Necrosius ha lavorato molto in Italia anche. Che cosa l'ha legato al nostro paese?
1: Ma diciamo che forse il rapporto con alcune persone in Italia, ci sono stati anche altri incontri che hanno fatto sì che Necrosius avesse un rapporto particolare, ma io credo che il pubblico è stato proprio, diciamo, il luogo in cui l'incontro e il passaggio di energia che ha avuto il pubblico italiano con l'universo teatrale di Necrosius credo che sia stato fondamentale, e che non si riscontra in altri territori, perché diciamo il successo che ha avuto il lavoro di Necrosius in Italia non è paragonabile a nessun altro, a parte per esempio il popolo russo, ecco, e ovviamente in Lituania. Se dovessimo dire dove Necrosius è stato riconosciuto, apprezzato e dove lo hanno capito fino in fondo, anche se sembra strano, sono i paesi della Russia, il paese dell'ex Unione Sovietica, e nel Mediterraneo la preponderante in Italia.
0: Perché i suoi spettacoli hanno suscitato un grosso entusiasmo e ha lavorato anche con attori italiani.

0: ha accettato l'invito di alcune istituzioni come l'École des Maîtres, che a quel momento dirigeva Franco Quadri, dove ha fatto un Gabbiano bellissimo. Poi è stato anche il momento di una Anna Karenina. Diciamo che lui ha lavorato anche e tra l'altro si preparava la sua nuova creazione che doveva venire in Italia, che doveva fare un Edipo a Colono al Napoli Teatro Festival.
1: Necrosius come costruiva i suoi spettacoli? Entriamo nel vivo della sua poetica teatrale.
0: Aveva tempi molto lunghi. La cosa particolare è che non c'erano certezze. Nella mia attività questo comporta dei problemi notevoli, ma d'altra parte mi metteva in una condizione di ascolto e di verità su che cosa è un'opera. Non faceva spettacoli, ossia non era un realizzatore o un regista che confezionava un prodotto. Avevo una grandissima preparazione previa che avveniva sull'analisi del testo, ma era una persona che doveva fare un lavoro particolarissimo di lotta tra quello che voleva fare e quello che il testo gli permetteva. Uno dei racconti che mi avevano accennato, mi avevano impaurito di più quando ho iniziato a lavorare con lui, è che si raccontava che i produttori americani, da quando Arthur Miller disse che lui era il più grande genio vivente del teatro, arrivarono a Vilnius a commissionare un lavoro e chiedono tutte le disponibilità di risorse e di tempo, e dopo 6 mesi, quando loro tornarono a Vilnius per incontrarlo, per vedere che punto era, lui dice: purtroppo ci ho provato ma non sono riuscito, per cui se ne sono tornati senza nulla. E in realtà anche quando faceva per esempio il Macbeth mi diceva: io proverò a realizzare il Macbeth ma non sono certo di riuscirci.
1: Poi l'ha fatto.
0: Ma tra l'altro mi ricordo quando allora nel debutto che al Festival del Novecento che dirigeva Roberto Andò a Palermo, mezz'ora prima della prima mi convoca per dirmi che Necrosius mi voleva parlare, per cui vado in camerino e la traduttrice mi dice: volevamo comunicarle che lo spettacolo purtroppo questa sera durerà 7 ore. Nel senso che tra l'altro lui è quasi come un artista in cui aggiunge pennellate alle pennellate, e nel lavoro di ricerca che fa va in un percorso dove aggiunge, e in questo percorso che dura mesi poi deve arrivare il percorso in cui toglie. Questo processo può avvenire in tempi brevi o in tempi lunghissimi. Allora, quando avevamo previsto la prima, era il momento in cui aveva raccolto un tale quantità di materiale e non era per lui possibile togliere nulla, per cui iniziando lo spettacolo alle 8 avremmo finito alle 3 di notte. Per cui questo era un po' il modo in cui lavoravano. Anche mi ricordo che all'hotel abbiamo fatto una parte dello spettacolo dicendo che il finale lo avremmo finito la stagione prossima. Per cui questo era un po' una cosa che rendeva me molto inquieto, ma che mi dava la grandezza di questa persona. Cioè che l'opera non è una confezione, non è un prodotto, è una lotta, e riuscire a finirla non ha tempi certi.

0: E questa era la scena bellissima che precedeva il finale dell'Otello e che vedeva coinvolto in una sorta di danza mortuaria Otello e Desdemona, poco prima che lei venga uccisa dal marito. Allora, Aldo Grompone, dicevamo che per Necrosius uno spettacolo non è mai stato un prodotto.
1: No, assolutamente.
0: Destinato al mercato, ma al contrario è un lavoro artigianale. Un lavoro anche emozionale, un lavoro espressivo che Necrosius appunto faceva con gli attori. Parliamo appunto degli attori. Che tipo di rapporto aveva con loro?
1: Ma lui, diciamo, teneva soprattutto al linguaggio del corpo degli attori. In realtà lui, il teatro era il corpo degli attori, lo strumento, la materia della natura, e dunque lui cercava l'espressione soprattutto visiva prima di quella recitativa. Ci sono stati grandissimi interpreti che hanno fatto parte del mondo di Necrosius, ma anche persone che non avevano una formazione particolare per il teatro, per cui ha fatto lavorare una rock star che era il protagonista dell'Amleto. Desdemona era la prima ballerina del balletto di Vilnius, che aveva delle braccia di una espressività straordinaria e che sicuramente rendevano il personaggio e davano una forza molto di più che con le parole.
0: Soprattutto poi nella scena finale dell'Otello, in quella danza struggente proprio di amore e morte.
1: Esatto. E poi anche i tempi in cui lui si dava a trasmettere l'emozione. Se ricordiamo la lunghissima veglia che Otello fa guardando Desdemona morta, in cui posiziona alcuni oggetti, si siede, la guarda, e dunque con gesti minimi trasmetteva una forza enorme nella capacità espressiva degli attori. E poi bisogna anche pensare che lui non solo faceva recitare gli attori, ma faceva recitare anche gli oggetti.
0: Sì, infatti stavo per chiederle questo appunto. Sì.
1: Se lei ricorda oggetti meravigliosi che rendevano efficace l'espressione drammatica dei momenti, come le porte appese dell'idiota che basculavano, o il pendolo gigantesco del Macbeth, che era una trave di legno appesa in soffitta,
0: o il lampadario di ghiaccio dell'Amleto.
1: Esatto, dell'Amleto, giustamente, e quegli oggetti come il padre quando gli consegna al figlio quel blocco di ghiaccio dove dentro c'è il coltello, la daga con cui invita lui a vendicarlo, no? E sono tutti anche, per esempio, i rami in cui Macbeth e Danco entrano in scena per la prima volta, hanno già infilati nei giubbotti degli alberi che uscivano fuori, che abbiamo trovato nel Festival di Gibellina, allora quando ha fatto le prime prove dello spettacolo. E poi, per esempio, anche il bellissimo tavolo tondo delle tre sorelle, dove Tusenbach gli confessa l'amore a Irina e che lui fa girare per terra, riversandolo per terra in mezzo alla scena.
0: Senta, appunto, questi oggetti che poi in realtà sono anche essenziali, pochi, però si trasformano in materia viva, palpitante.
1: Sì, esatto. E questo è uno della forza del lavoro che generalmente lo rende un regista completo, nel senso che lui ha fatto sempre uso dei collaboratori alla scenografia, ai costumi, a tutto, ma in realtà la forma primordiale è dai disegni che ho visto quando lui iniziava a progettare uno spettacolo, tutto avveniva dalla sua mente, ossia, nel senso che era un artista veramente completo, cioè questa complessità e completezza della sua capacità di creare era una cosa inaudita e rara.
0: E i suoi spettacoli, infatti, poi tra l'altro non si basavano neanche su scenografie imponenti, ma
1: per niente, infatti, erano solo elementi, perché usava una camera nera, anche perché in qualche modo lui non ha mai voluto vincolare la visione dello spettatore a un riportare, a un momento che una scenografia fissa avrebbe in qualche modo compromesso, per cui questa camera nera a cui venivano aggiunti degli elementi scenici che cambiavano di volta in volta permetteva al pubblico di sognare, di spostarsi, di viaggiare con lui.
0: E infatti negli spettacoli di Necrosius poi sono sempre presenti elementi ricorrenti, essenziali, archetipici potremmo dire, no? Come l'acqua, il ghiaccio,
1: sì,
0: la terra,
1: sì,
0: il fuoco.
1: Esatto, esatto. Lui lavorava con elementi primordiali, diciamo, nell'Amleto è molto chiaro, poi anche nell'Otello con l'acqua, ma comunque sono chiari questi riferimenti in tutti i suoi spettacoli, no?
0: Nell'Otello poi c'è quello sciabordio dell'acqua per tutta la durata dello spettacolo,
1: esatto.
0: 5 ore, appunto con due attori che agitavano degli enormi bottiglioni.
1: Esatto. Quei due fratelli meravigliosi,
0: sì,
1: che tenevano questi, sì, sì. Io trovo anche che lui, anche ultimamente, aveva mantenuto una giovinezza in tutte le sue cose, una freschezza nella capacità di innovare, di esprimere cose leggere, profonde e poetiche che non ho mai visto perdere in lui, no? Anche con gli anni, con il passare del tempo, anche se riconosco che nel tempo, da quando l'ho visto per la prima volta, che lo invitai a lui, a tutti, dopo aver fatto Tre Sorelle, credo a Parma, a cena, a tutti, e lui mi disse: Aldo, non lo farei mai più.
0: Perché?
1: Nel senso che lui non corrispondeva, non c'era un momento di rilassatezza in cui ci si poteva incontrare per
0: convivialità.
1: Esatto, e questo ovviamente lui poco a poco lo aveva cambiato, anche il fatto che lui per esempio allora non mancava mai di venire in tutti i suoi spettacoli, poi alla fine per compromessi diversi e impegni che aveva anche smesso di seguire sempre la compagnia in giro, no? Ma era una persona di un rigore estremo. Tutti un po' hanno, alcuni più, alcuni meno, quella famosa visita in camerini, in camerino in cui si riflette su che cosa è successo. Sono famosi i racconti in cui Pina Bausch si diceva che duravano di più le riflessioni dopo lo spettacolo che lo spettacolo stesso. E invece Necrosius anche era così, era fondamentale quell'incontro in cui si rifletteva. E devo dire che spesso io ero felice alla fine dello spettacolo, incontravo con sorriso per dirgli che bello, come è andata bene, e invece lui era un ghiaccio severissimo che aveva trovato invece che lo spettacolo è andato malissimo e si andava giustamente in camerino a riunirsi tutti e a riflettere su che cosa era andata bene, male, come farla meglio. Sempre negli spettacoli di Necrosius tutto è molto delicato, molto spesso l'attore si trovava in condizioni di esprimersi precarie. Precarie perché per dire, se lui, il visionatore, lo fa passare da un foro di carta che non si deve rompere, già questa è una situazione talmente delicata che pone all'attore in una tensione tale che esprime sicuramente quello che lui vuole in quelle condizioni, però comporta anche una tensione che bisogna saper gestire. Quando Amleto fa il monologo essere o non essere, gli cadono le gocce della cera sul corpo che sbrana la camicia di carta. Tutto questo porta lui a una espressività magnifica, ma comporta anche
0: un rischio.
1: Sì, rischio, varianti, dolori, cose che non possono essere controllate. E ovviamente in questo senso penso che non era facile per
0: gli attori anche,
1: sì,
0: no?
1: Anche se tutti, cioè, non fanno altro che ringraziarlo per quanto hanno ricevuto da lui, no?
0: Anche per il lavoro di scavo a cui poi li costringeva.
1: Esatto, sì. Li lasciava lavorare spesso separatamente e poi li riprendeva e li faceva di nuovo lavorare da soli. Era un lungo lavoro. Lui praticamente uno spettacolo ci metteva 9 mesi a costruirlo, che è una cosa molto rara e che ovviamente non ha alcun riferimento produttivo attendibile, perché nessuno poteva gestire una situazione del genere.

0: vienas. Ir vienas tik ketvirtis išminties. Bet aš vis vietoj trupčiu kažko kartuodamas. Tai reikia padaryti.
1: Ed erano spasmi, sospiri, frammenti sparsi dall'Amleto di Necrosius, uno spettacolo che ha ottenuto un successo strepitoso ovunque sia stato rappresentato. Aldo Grompone, parlavamo prima del rapporto degli attori con il regista lituano. Comunque, Necrosius era interessato a stimolare una creatività personale, lasciando gli attori liberi poi di proporre suggerimenti per l'interpretazione di un personaggio. Questo cioè, lo faceva nonostante la sua severità.
2: Sì, sì, sì, senza dubbio. Ossia, lui è uno che annotava tutto e arrivava in sala prove preparatissimo di quello che voleva in scena, ma dopodiché ascoltava tutto quello che tornava da quelle suggestioni e le accoglieva, per cui era una persona aperta completamente. Non era uno che dava indicazioni precisissime. Spesso quando chiedevano ma che cosa dobbiamo fare per fare il provino, perché Necrosius deve scegliere gli attori, e a me mi sorprendeva che Necrosius diceva ma deve solo dirmi cosa pensa del testo e dei personaggi, che idea si è fatto, ma non deve leggere, non deve studiarsi quella parte, no, poi non so se sa anche ballare
1: meglio, perché poi infatti perché gli attori di Necrosius sapevano fare tutto,
2: perché poi la scuola lituana è la scuola russa, per cui questi sapevano suonare il pianoforte, sapevano cantare, sapevano recitare, sapevano tutto.
1: Sì, infatti un teatro totale davvero che impiegava tutte le discipline, appunto danza, canto, recitazione. E a proposito di questo volevo chiederle, Necrosius è stato anche un pedagogo e ha tenuto vari seminari con giovani attori. Sì. E lei ha mai assistito alle sue lezioni?
2: Ma diciamo, non ho seguito il percorso didattico, anche se contribuito a farlo, perché poi ovviamente quest'ultimo che abbiamo fatto a Napoli è stato in qualche modo organizzato e coordinato da me, però ovviamente non ho avuto il tempo di un ascolto di lui in scena con i ragazzi. Ho visto solo i prodotti poi alla fine, perché poi i risultati di questi laboratori spesso si vedevano in scena, no?
1: Perché Necrosius più volte ha dichiarato che lui non si è mai sentito un teorico, ma un regista che costruiva gli spettacoli.
2: Sì, diciamo che lui sempre diceva che ci sono due tipi di registi, no? I pratici e i teorici, no? Dunque i teorici amano e sanno raccontare e rivelare le proprie idee e la propria forma di esprimersi, no? Mentre invece i pratici, in cui lui si metteva dentro, non sono capaci di spiegare i loro spettacoli, no? Lui si esprimeva con un solo modo, che era quello del linguaggio del teatro. Spesso ricorderemo queste conferenze stampa di lui che faceva una domanda e rispondeva sì
1: a monosillabi.
2: Si faceva un'altra domanda e si diceva no, e infatti è stato sempre molto parco in raccontare che cosa è il suo teatro e come cucinava i piatti, no?
1: Infatti. Senta, invece ora parliamo dei testi a cui si ispirava Necrosius, ma che tradiva completamente.
2: Sì, diciamo che molto spesso lo vedevo in un confronto con quel testo, perché mentre quando lo aveva letto e aveva scelto di metterlo in scena, aveva immaginato di portarlo verso l'espressione di alcuni concetti che lui riteneva che potevano venire fuori da quel testo. Poi invece se ne rendeva conto che non riusciva, o che le difficoltà venivano in quel momento lì, in cui lui da un testo voleva trarre forme e espressioni che a lui sembravano adatte e corrispondevano meglio alla storia. Ovviamente lui leggeva tantissimo, ma in realtà la scelta dei testi, per dire, non era una riflessione molto, molto accurata, nel senso che quando uno gli si chiede ma questa trilogia, insomma lui diceva trilogia, ma non è che la trilogia di Shakespeare, lui ha immaginato di fare un Hamletas, poi Macbethas è un hotel in serie perché veniva da un desiderio suo intellettuale, ma è stato un po', lo diceva sempre, una scelta che dipendeva dal momento, anche la scelta di Macbeth in quel momento raccontava, stava leggendo i racconti di Borchert e non poteva aver fatto quello invece di un altro.
1: Rispettava il testo Necrosius, però inserendolo in un contesto assolutamente personale, visionario.
2: Assolutamente, il testo veniva sempre rispettato praticamente in modo rigoroso, senza travolgimenti, ma quello che avveniva era invece quello che esprimeva a fianco l'espressione con gli attori e con gli oggetti, che da lì lui esprimeva diversi concetti e aveva quella sovrapposizione di diverse letture di quel testo.
1: E che cosa colpiva di più degli spettacoli di Necrosius, sia il pubblico che la critica?
2: Ma secondo me lui, a parte che era, si può dire che era uno che sapeva raccontare le cose, ma diciamo che la forza che credo che abbia trovato il pubblico in generale vedendo i suoi spettacoli risiedeva nel fatto della innovazione totale nel linguaggio, cioè il modo in cui si esprimeva l'azione drammatica usando una forma completamente inedita e una gestualità completamente inedita, secondo me seduceva enormemente, colpiva enormemente tutti noi. Quando uno vede come, per dire, la gestualità di un'aggressione, per dire, da un attore a un altro, da un personaggio a un altro, avviene con l'attore che prende il suo ginocchio, se lo stringe al petto, uno dice, ma che è successo qua? Cioè, non corrisponde a una gestualità nota. Generalmente è un pugno che si dà, uno da un pugno a un altro o lancia una cosa, ma portare il proprio ginocchio al petto abbracciandolo con un gemito forte è una cosa completamente fuori da qualsiasi canone, che esprime molto più fortemente quel concetto di aggressione rendendolo completamente magico.
1: E anche la semplicità, l'essenzialità dei gesti e delle parole sono elementi costanti nelle messe in scena di Necrosius.
2: Sì, sì, sì, è stato sempre così. Una persona che lavorava con le cose semplici e minime e che voleva riportare il teatro a una semplicità, a una espressione diretta col pubblico.
1: Invece che rapporto aveva con i premi Necrosius? Perché ne ha ricevuti tanti anche in Italia, anche il premio Ubu.
2: Tantissimo, penso che sia uno di quelli che ha ricevuto di più, 4 premi Ubu, tra non solo quelli della regia ma miglior spettacolo e anche scenografia, poi ha preso il Golden Mask 2 volte in Russia, è stato pluripremiato dappertutto e queste riconoscenze, un po', se qualcuno ha visto il Disgiunatore di Kafka che lui ha presentato, l'ultima creazione che ha fatto, fare l'ironia su tutto questo, no? Nel senso che molti non l'hanno visto, questo è uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, che raccontava un po' la sua propria storia, no? Cioè, ricordiamo quel testo di Kafka, raccontare la storia di un uomo che digiuna, che è una specie di fenomeno di baraccone, che ha un successo straordinario e che il pubblico viene a ammirarlo in questa sua veste di digiunatore, ma poi man mano il pubblico perde l'attenzione per questo personaggio e poco a poco l'abbandona finché poi muore nella gabbia di circo. E in quello spettacolo questo disgiunatore mette a terra una miriade di premi, si riposa su quei premi, poi ovviamente li vende, non sa più che fare perché finisce. Diciamo, non è stata una persona che si nutriva della riconoscenza.
1: Ma poi l'essenziale era il lavoro.
2: È il lavoro. Ecco. Sempre e solamente il lavoro.
1: Quindi l'energia creativa, vitale, che trasferiva appunto nelle sue messe in scena.
2: Sì, sì, sì. Era quello, e poi anche ha avuto il premio Taormina nel Teatro dell'Unione d'Europa, ma sempre con quella difficoltà, con quello di ritirarsi, stare sempre da parte anche nel riceverlo, sempre con un senso di inadeguatezza quasi.
1: Una persona assolutamente schiva.
2: Sì. questo.
1: E che altri progetti aveva Necrosius prima che scomparisse molto presto?
2: A parte il progetto che aveva in Italia, che doveva, essendo stato un progetto triennale che prevedeva 2 anni di formazione e 1/3 di creazione, che sarebbe stato questo, a Napoli a giugno, avrebbe dovuto mettere in scena un Edipo a Colono. Poi aveva con la compagnia di Vilnius, con Menofortas, aveva fatto le ultime creazioni, e con Svetlana Alexievich aveva fatto Zinc, che era uno spettacolo che riprendeva la storia del disastro di Chernobyl e dei morti della guerra della Russia in Afghanistan. Diciamo che continuavo a lavorare come sempre. È stato tutto talmente inaspettato, che non c'era stato mai un calo nella sua, anzi c'era sempre un entusiasmo. Tra l'altro aveva anche ricevuto da Antonio Calvi l'invito ad andare a Siracusa a montare quest'estate un altro spettacolo, e lui con grandissima passione mi diceva: ma sì, perché no? Ho detto: ma guarda, le cose non è possibile, si sovrappongono i progetti, stai facendo troppo. E lui diceva: ma perché no? Per cui era aperto, entusiasta, pieno di vita, anche se ovviamente era un grande fumatore, aveva una salute un po' compromessa.
1: Una persona schiva, dicevamo, che riversava il suo bisogno di socialità nel teatro. Lei, appunto, prima Aldo Grompone ha raccontato che lui non amava neanche che gli attori andassero a cena prima del debutto, è così?
2: Esatto,
1: proprio per non distrarsi.
2: Ma né prima né dopo.
1: Perché dopo, appunto, c'erano anche...
2: Era solo quello del teatro.
1: Dopo c'erano le riflessioni, appunto,
2: esatto,
1: sullo spettacolo.
2: Esatto.
1: Ecco, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più al Teatro Mondiale dall'assenza di Necrosius?
2: Ma diciamo un grandissimo testimone, un maestro che purtroppo, se parliamo dei maestri viventi, rimane solo Brook a questo punto. Ma perdiamo, rimane un vuoto enorme, anche se ha lasciato tantissimo nella memoria, ma forse quello che perdiamo è che le nuove generazioni, essendo questo un linguaggio che, anche se ci sono le immagini, i video di un archivio, un repertorio, ma il teatro bisogna vederlo, e molto spesso ci penso, no, a perché non poter rimontare Delitto Castigo di Vaida, perché non poter rivedere grandissimi lavori. Ma ovviamente gli attori non sono quelli, tutto cambia, gli assistenti non sanno riproporre l'opera.
1: Però la compagnia di fondata da Necrosius, sì, Menofortas, continuerà
2: diciamo,
1: la sua attività.
2: Non, per un anno penso che si terrà in piedi la compagnia e si porterà avanti in tournée gli spettacoli che rimangono nel repertorio. Stiamo immaginando di fare con alcuni dei teatri che hanno accompagnato la vita di Necrosius, come il Baltic Theatre di San Pietroburgo, o a Mosca, o a Vilnius, e anche in Italia e a Varsavia, di costruire un omaggio a lui presentando alcuni dei suoi spettacoli più importanti nelle sedi di questi teatri che hanno prodotto, accompagnato la vita di Necrosius in questi anni.
1: Ecco, un teatro fuori dalle mode comunque quello di Necrosius.
2: Esattamente, molto fuori dalle mode, sì. Se pensiamo anche a quello che oggi esprime il teatro, soprattutto quello del nord Europa, dove prevale un lavoro fatto di testimonianze e di una realtà che molto spesso viene definita non teatrale e che per questo oggi è più seducente, diciamo. E se invece Necrosius non intendeva seguire nessun tipo di moda e nessun tipo di percorso e approccio che non sia quello suo vero.
1: E infine, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più a lei di Necrosius?
2: Ma infatti riflettevo parlando con i miei amici di Vilnius, no? che è stato proprio per me anche una persona importantissima, che non credevo che io avessi questo vuoto che ha lasciato lui e che mi pesa enormemente. Tra l'altro penso che lui, insomma, essendo anche un uomo credente, che diceva, no, che credeva che con la morte non svaniva nulla e che il corpo, l'anima e il pensiero si sarebbero ritrovati, mi piace immaginare che così sia stato per lui.

Grazie davvero ad Aldo Grompone, agente teatrale che ha collaborato a lungo con Necrosius, per questo toccante ricordo del grande regista lituano, scomparso a Vilnius il 20 novembre del 2018. Ma il nostro tributo a Necrosius continua con un'altra testimonianza, quella di Mascia Musi, che è stata la protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano. Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ascoltiamola.

0: Mascia Musi, quando ha conosciuto Necrosius?
1: Era il 2001, fu l'occasione di un laboratorio promosso dal Teatro Stabile di Calabria, in quel momento diretto da Geppi Gleieses, che organizzava dei seminari con dei grandi maestri europei per attori professionisti. Venne a conoscenza di questa possibilità, avevo tanto sentito parlare del maestro, non avevo visto i suoi spettacoli, però ero ovviamente molto molto incuriosita da questo grande genio del teatro europeo che approdava in Italia, e quindi feci di tutto per partecipare, partecipai, e fu un incontro, fu un colpo di fulmine, nel senso che io non ho fatto scuola, sono un autodidatta, quindi ho lavorato con dei grandi registi come facendo la mia gavetta, come Patroni Griffi, Squarzina, Cobelli e tanti altri, solo per citarne alcuni e dei più conosciuti. Però ecco, quando ho avuto la possibilità di incontrare Necrosius si è aperto proprio un altro orizzonte, forse un orizzonte più legato anche al mondo dell'est piuttosto che al mondo italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora.
0: E che differenza c'è appunto nel modo di lavorare di Necrosius, e giustamente lei ha detto anche del teatro dell'est rispetto a un teatro più occidentale, diciamo così?
1: Sì, guardi, anzitutto credo l'uso del corpo. Questo si evince anche dagli spettacoli di Necrosius con i suoi attori della sua compagnia, ovviamente, che sono attori che praticamente hanno una grande resistenza fisica e offrono tutte le prestazioni possibili. Non dico che sono degli atleti, ma quasi. Quindi ecco, forse rispetto a un teatro italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora, che era un teatro più legato al testo, alla parola, io mi sono dovuta rapportare con un teatro nuovo che mettesse in gioco in primo piano anche il corpo. E devo dire che la mia grande fortuna rispetto al maestro, all'incontro col maestro, è stata quella di aver fatto tanti anni di danza da ragazzina e ad avere un po' di coscienza del corpo rispetto magari a tante altre attrici che non avevano avuto questa possibilità. Quindi quando sono stata spinta ad usare anche la fisicità in palcoscenico in una maniera così forte, esplicita, mi sono ritrovata a conoscere lo strumento, e questo è stato un grandissimo vantaggio, ovviamente.
0: E che tipo di rapporto stabiliva con gli attori Necrosius? Era esigente, severo, profondo, ovviamente.
1: Ma ricordo che a quel seminario cominciammo in 25 e rimanemmo in 15. Ogni giorno qualcuno andava via, perché il lavoro richiesto era un lavoro assai impegnativo da un punto di vista proprio dell'animo, cioè era un lavoro molto profondo che chiedeva di mettere in gioco se stessi, quindi non era un lavoro semplicemente sulla corporalità, come ho detto prima, ma coinvolgeva qualcosa di più intimo, di molto molto molto personale. Quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco riusciva a rimanere. Chi provava troppa fatica in questo viaggio dentro di sé per istituire qualcosa di autentico in palcoscenico, magari faceva un passo indietro e andava via.
0: Quindi non era appunto la fatica fisica tanto, ma soprattutto quella interiore invece.
1: Assolutamente, assolutamente. No, ma infatti quello che secondo me rendeva così particolare il lavoro degli attori con il maestro è che non era una questione di ginnastica, ovviamente. Era una questione di riuscire a trasmettere quella che era la poetica del maestro attraverso i suoi attori, non soltanto col testo, ma col massimo coinvolgimento, quindi proprio con un lavoro sull'anima e sul corpo contemporaneamente allo stesso livello.
0: E d'altro canto solo in questo modo poteva mettere in scena i suoi spettacoli così coinvolgenti a livello emozionale, totalizzanti.
1: Sì, la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che questo grande genio del teatro, questo grande maestro, in realtà, questo grande regista, in realtà metteva al centro del suo lavoro il lavoro dell'attore. Quindi in realtà quello su cui lui si affidava per la sua messa in scena era non tanto il suo lavoro, ma il lavoro dell'attore, la preziosità di quello che l'attore poteva portare in palcoscenico. E questo ovviamente caricava tutto il gruppo di una grande responsabilità, nel bene e nel male, una cosa bellissima ma anche molto faticosa. Però era anche una cosa, secondo me, molto bella, perché ti dava la possibilità di stare al centro del lavoro, eppure avevi la possibilità di lavorare con un grande maestro. Insomma, era paradossale, no?
0: Certo, certo. Gli attori non si sentivano schiacciati comunque dal genio del maestro, perché al contrario il loro talento, la loro creatività venivano messi assolutamente in risalto.
1: Sì, ecco, io devo dire, questa è stata la mia esperienza. Magari non per tutti gli attori è stato così. Forse il mio incontro è stato fortunato anche per questo, perché ho trovato una corrispondenza, ho sentito che c'era una fiducia sul mio lavoro e ovviamente io mi sono abbandonata completamente nelle braccia del maestro, perché avevo davanti a me un genio del teatro che mi aveva anche illuminato su tante altre possibilità e tanti altri orizzonti possibili artisticamente. Io gli devo moltissimo, appunto, come le dicevo, non avendo fatto scuola, il momento in cui ho incontrato una personalità così potente, sono stata una spugna, e quindi penso che, se non tutto, gran parte di quello che ho imparato lo devo al maestro. E sono stata un'attrice fortunata, molte attrici avrebbero voluto stare al mio posto, questo lo so.
0: Immagino di sì. Che indicazioni Necrosius dava per entrare nel personaggio, se dava indicazioni?
1: Sì, certo che dava delle indicazioni, anche se non c'era un sistema, diciamo, preorganizzato. Ricordo che una dei suggerimenti, delle prime richieste, era quella di, appunto, di lavorare con qualche cosa di personale, con qualcosa di proprio. Cioè, chiedeva di mettere in gioco la propria voce personale. Parlo di voce dell'anima, non di voce timbrica, ovviamente. E spesso diceva: è meglio una cosa sbagliata di una cosa giusta, se quella cosa comunque è tua, viene da te. Quindi, insomma, lontano da tutti i cliché, alla ricerca della voce personale, quindi della propria unicità. E questo non è poco.
0: Assolutamente no, penso che sia proprio il massimo per un attore.
1: Credo anch'io. Ovviamente ci vuole coraggio, perché bisogna mettere, come appunto lui suggeriva, bisogna mettere in gioco se stessi e prevedere anche l'errore, prevedere di sbagliare. Però ecco, un'altra cosa che ricordo, sempre in linea con questo approccio al lavoro: rischiate sempre. Anche in questo senso, cioè rischiate di essere voi stessi, piuttosto che qualcosa di giusto, qualcosa di magari adatto al personaggio, qualcosa di carino, insomma di corretto.
0: Sì, di corretto. Ecco. Non era importante, appunto, la frase ad effetto, oppure la voce bella, gradevole e così via, ma l'importanza era proprio la sincerità, ecco, la sincerità.
1: Esattamente, sì, lavorare mettendo in gioco qualcosa di personale, quindi la sincerità, sempre.

0: Avevo così poca voglia di partire da Pietroburgo e adesso non ho voglia di andarmene.
1: Felice, Anna.
0: E non posso non essere disperata.
1: Nella tua anima tutto è limpido e bello.
2: Sentiva che i suoi nervi si tendevano sempre più fortemente.

0: sapete, sono in viaggio per essere là dove siete voi.
1: Basta! Basta! Basta! Basta!
0: La vostra sorte è decisa. È indispensabile porre fine alla menzogna in cui viviamo.
1: Io non ho nessuno lì fuori di te. Ricordatelo.
0: Anna, tuttavia è indispensabile dirglielo.
1: È tardi ormai.
0: Perché che non ti chiede?
1: A te non importa nulla di me.
0: Non ti capisco.
1: Io voglio dell'amore. Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio e più onesto dirlo.
0: Questo diventa insopportabile.
1: È un inferno. E la tua vita finita.

0: Ed erano alcuni frammenti sparsi dello spettacolo Anna Karenina di Necrosius dal romanzo di Tolstoi con protagonista Masha Musi, che sta ricordando per noi la sua esperienza con il regista lituano. Allora Masha Musi, stavamo parlando della sincerità che Necrosius cercava nei suoi attori.
1: Sempre. Mai lavorare mai in superficie, ma sempre in profondità, attingendo a qualcosa di sé per riproporlo in palcoscenico. E ogni volta questa era una fatica ovviamente per l'animo, perché significava anche andare a scavare in zone dove magari appunto qualcuno di noi non ha voglia di scavare, ragione per cui le dicevo prima, qualcuno è anche andato via dal primo seminario, più di qualcuno.
0: E come riusciva Necrosius a far scavare dentro di sé gli attori in profondità? Attraverso quale metodo?
1: E come le dicevo prima, non c'era un metodo. Diciamo che lui se ne accorgeva subito. Nel senso che appena vedeva qualcosa di autentico, di sincero, apprezzava il lavoro. Quando un attore proponeva magari qualcosa anche di interessante, affascinante, esteticamente bello, ma non autentico, lui lo riconosceva subito e lo faceva notare e chiedeva all'attore di ricominciare da capo. Era molto attento, vedeva oltre le cose, quindi insomma non si poteva barare. Era questo il sistema, ecco, se vogliamo, se questo può essere un sistema.
0: Masha Musi, infine, che cosa le ha lasciato l'esperienza con Necrosius?
1: E mi ha lasciato una grande eredità personale come donna e come attrice, ma molto anche appunto come persona, perché ritengo che per me sia stato un incontro così potente che ha messo in gioco sicuramente il mio percorso artistico. È stato appunto una grande fortuna poter avere un maestro come lui con cui lavorare per ben due volte, Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ma per me è stata un'esperienza anche di vita potentissima, e un'esperienza col maestro in palcoscenico non è mai solamente un'esperienza artistica, ma è un'esperienza umana fortissima, fortissima, perché appunto mettendo in gioco noi stessi, l'esperienza che si fa in palcoscenico non è soltanto un'esperienza di bravura artistica, quindi è una eredità professionale ma anche personale quella che mi ha lasciato, sicuramente potentissima, proprio perché appunto il lavoro in palcoscenico è stato un lavoro che ha messo in gioco tutto di noi in qualche modo, quindi non soltanto una parte professionale dove ho imparato tante cose, ma il fatto di poter essere cresciuta attraverso questa esperienza artistica, considerando anche che io ho avuto la fortuna di avvicinarmi col maestro una volta a Chekhov e sappiamo il valore, ma la seconda volta a Tolstoi e a un personaggio come Anna Karenina, quindi è chiaro che mi sono anche, ho avuto anche la fortuna di relazionarmi con altre due potenze come Chekhov e come Tolstoi, un personaggio unico, eccezionale come Anna Karenina.
0: E dal punto di vista umano, squisitamente umano oltre che artistico, che cosa gli ha lasciato Necrosius?
1: Il maestro era molto riservato, la relazione con i suoi attori era quasi esclusivamente in palcoscenico. Ogni tanto poteva capitare di ritrovarsi a prendere un caffè, ma appunto era un uomo piuttosto schivo da questo punto di vista, anche se devo dire che con me ha sempre avuto una grande attenzione anche proprio umana, nel senso che quando ho avuto bisogno di magari appunto di parlare, di far crescere il mio lavoro in palcoscenico anche al di là degli orari delle prove, lui è sempre stato disponibile. Però era un uomo molto molto riservato, concentrava tutto nella relazione artistica, che appunto, ripeto, era comunque anche una fortissima relazione umana. Mi mancherà moltissimo. Io speravo di poter fare ancora un pezzo di strada, anche piccolo, insieme al maestro, perché è qualcosa di impagabile che non ha prezzo, insomma, un'esperienza che non ha prezzo. Davvero mi sento molto molto fortunata. Adesso che il maestro non c'è più, ho dei quaderni pieni di appunti. Se prima erano già preziosi, adesso lo sono ancora di più.
0: Grazie a Mascia Musi per il suo commosso ricordo di Necrosius, un grande maestro della scena internazionale, scomparso troppo presto, il 20 novembre del 2018, alla vigilia del suo 66esimo compleanno. Ringraziamo ancora in chiusura Aldo Grumpone, altro ospite dei Teatri alla Radio, e vi anticipiamo che domani, per lo speciale sui registi illustri, sarà ricordato Mario Missiroli. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Il terzo anello, Damasco, con Antonio De Benedetti.
3: Oggi voglio parlare di uno scrittore che la vita l'ha saputa vivere con molta grazia, con la grazia di un grande attore. Una mattina, era molto molto tempo fa, andai a Tellaro, dove Mario Soldati aveva una villa straordinaria davanti al mare che piaceva a Shelley e ai poeti, al cosiddetto Golfo dei Poeti. Ma a casa non lo trovai. Signor De Benedetti, mi disse la sua governante, non so chi era, mi disse, il maestro l'aspetta in piazza a Tellaro. Andai sulla piazza e trovai Mario Soldati in attesa dal barbiere. Si faceva fare la barba sempre da quel, non sapeva farsi la barba. Poi, appena finito di farsi la barba, io ero lì per intervistarlo per la televisione, mi disse, aspetta un momento, prese in tasca una scatoletta di un medicinale che allora andava di moda, inutile dirne il nome, ma dentro questa scatoletta c'era un pennellino, qualche cosa per dipingersi i baffi. E cominciò a dipingersi i baffi di nero, lui aveva ormai i baffi bianchi. Io gli chiesi, Soldati, ma perché si dipinge i baffi? E lui mi guardò un attimo e poi disse, ma perché di fronte a una telecamera, io ero lì per la televisione, bisogna sempre essere attori. E Soldati era davvero un attore sempre. La bellezza dei suoi romanzi è che i personaggi sono sempre recitati da lui prima di essere scritti. Soldati è come se scrivesse quello che prima in cuor suo ha recitato. Era un uomo molto particolare, vorrei che gli ascoltatori di Damasco lo immaginassero così come io l'ho visto. Era un vecchio dritto e integro, sembrava un bastone, una canna di Malacca, si vestiva sempre di marrone e il problema era stabilire se quell'abito marrone fosse sempre lo stesso o se lui si facesse fare dal sarto degli abiti tutti uguali. La mia propensione è per che lui si facesse fare degli abiti tutti uguali. I dandy hanno come ricetta nel loro vestire che bisogna cambiarsi senza far vedere che ci si è cambiati. E Soldati in questo era maestro, vestiva sempre uguale. Con queste camicie, questo lo dice un grande poeta del nostro tempo, Attilio Bertolucci, che gli scrisse un ritratto bellissimo, che avevano questi colori verdi e rossi come i colori di Matisse, dice che era le camicie di Soldati avevano il colore squillante, bellissimo, pulito dei quadri di Matisse.

0: il tempo passa minuto per minuto, passa sempre. Una data di una nascita, un anniversario è un artificio. Quindi bisogna allargare la domanda, devo rispondere alla domanda, non è come ci si sente il giorno di lì, sentavo arrivato a 75, dipende, quest'anno mi sento molto meglio dell'anno scorso e dell'anno prima, finalmente c'è qualche cosa che va meglio, sì certo non si è più giovani, ma in compenso è una questione che bisognerebbe... Io spero di far sentire col tono della mia voce la differenza fra due frasi uguali. Eh sì, lo so, purtroppo non si è più giovani, ma per fortuna non si è più giovani. Ecco, c'è il suo bello, c'è il suo bello, se no ci si è liberati di tante ossessioni. Io voglio dire quel proverbio, antichissimo proverbio, credo che ci sia in tutte le lingue, dice: quando sei nato tutti intorno a te ridevano e tu solo piangevi. Beh, lo scopo della vita è questo, che quando tu muori tutti intorno a te piangono e tu solo rida.
1: Era la voce dello scrittore Mario Soldati, un protagonista del Novecento italiano a cui abbiamo voluto dedicare questo spazio di Taccuini Italiano. Il brano è uno stralcio di un'intervista del 1981 fatta in occasione del 75esimo compleanno di Mario Soldati. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e da
2: Carlotta Barilli. E naturalmente da questo piccolo stralcio della voce di Mario Soldati viene fuori quella che è tutta la sua fisionomia e simpatia che lo ha accompagnato poi per tutta la vita. Ma prima di entrare nel discorso diamo il benvenuto al nostro ospite, il critico letterario Raffaele Manica, tra l'altro autore di vari libri, tra cui vogliamo citare La prosa nascosta, Narrazioni del Novecento Italiano per Avagliano, e tra l'altro anche Manica, docente di letteratura italiana all'Università Romana di Tor Vergata. Manica, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Cominciamo subito col dare un giudizio dello scrittore Mario Soldati.
3: Guardi, sinteticamente...

0: sempre talmente giovane, pieno di vitalità, euforico, pieno di sorprese, che sembrava la vecchiaia non dovesse riguardarlo, se non per l'anagrafe.
1: Mario Soldati nasce il 17 novembre 1906 a Torino, compie i primi studi presso i gesuiti, poi si laurea in lettere e in seguito frequenta a Roma l'Istituto Superiore di Storia dell'Arte. Nel 1929 consegue una borsa di studio e si reca in America, dove rimane fino al 1931. Nasce dal suo fellowship presso la Columbia University il libro America, primo amore. Porta sullo schermo numerosi romanzi della fine dell'Ottocento, come Piccolo Mondo Antico e Malombra. Riduce inoltre per il cinema Le Miserie di Monsieur Travet, da una commedia di Versezio, e Eugenia Grandet di Balzac. Vissuto a lungo fra Roma e Milano, trascorre la sua vecchiaia in una villa di Tellaro, nei pressi di La Spezia, fino alla morte, avvenuta nel 1999.
2: Una scheda è una scheda, Raffaele Manica, non rende certo giustizia alla complessità di Mario Soldati come uomo e come scrittore, ma ci aiuti a decifrare la molteplicità che convive in lui. Quanti sono i Mario Soldati?
0: Ecco, e soprattutto quante cose ha fatto Mario Soldati,
2: certo.
0: Perché ha questa immagine di operosità, romanzi, racconti, cinema, gastronomia, enologia, chi più ne ha più ne metta, viaggi. Memorie, poesie. È una figura della quale sembrava si fossero perse le tracce nel Novecento, no? Questo umanesimo integrale, diciamo, questa capacità per cui di fronte ad un cibo ci si ricorda di una lezione di Roberto Longhi su un quadro, di fronte a una partita di calcio, perché anche quello ha fatto, anche cronache calcistiche, di fronte a una partita di calcio ci si ricorda di un classico della letteratura. I classici vengono portati dentro come testimoni della modernità che si vive, la modernità, insomma, come se ci fosse un continuo movimento in Soldati, un andare e venire continuo fra i campi del sapere, ma vissuti sempre con una forte percezione dei sensi.
3: Ma tutto ciò però è stato per lui, per la sua vita, per chi l'ha conosciuto, una cosa fantastica. Però sul piano, secondo me, della critica proprio letteraria, sì, forse gli hanno ciuto o no?
0: Ma credo che lei abbia ragione, perché sai, quando uno fa tante cose in genere sembra incarnare quell'immagine di dilettante, come se essere un dilettante, provare piacere nel fare le cose, non fosse un sommo merito. Poi credo gli abbiano giunto un'altra cosa, cioè il favore del pubblico, la sua riconoscibilità e il piacere che sapeva donare ai suoi lettori. Questo è visto sempre con qualche sospetto da parte di chi fa critica letteraria o di chi compila storie letterarie. Tuttavia possiamo oggi, credo, parlare sicuramente di un ritorno di Mario Soldati. Si è saltata, credo, una generazione.
2: È un uomo complesso, perciò controverso, generoso, ma anche austero. Lei parlava di generazioni. Sentiamo il figlio Giovanni, il più piccolo dei figli di Mario Soldati.
4: No, non è vero per niente. Sì, il giusto. Siccome ho davanti a me due fratelli più vecchi, potuto approfittare di questa situazione per prendere i lati buoni e togliere i lati negativi. Cioè, non è che era severo, era di più mio padre, se mio padre era punto. Allora racconto l'aneddoto così capite. Una volta io ero molto piccolo, a mio fratello, quello più grande, Wolfgang, sul terrazzo di Milano, della casa di Milano dove abitavamo, prese un blocchetto di marmo con uno scartello e un martello e si mise a cercare di fare una scultura che rappresentasse una mano aperta così. E quando mai si arrivò mio padre, ma devi diventare Turuso, cioè, ti porto, ti cosa ti faccio? Cioè, finì la mano, poi ripose lo scartello e il martello e mai più fu preso. Sono passati, credo, 50 anni, insomma, 40 anni. Poi, ovviamente, ci sono tante cose buone che lui ha fatto sia come papà che con... Per esempio, io quando avevo già fatto diverse esperienze come aiuto regista, come assistente, lui mi obbligò a crearci nel sedere, mi mandò a Londra, dove io rimasi 2 anni, 3 anni a imparare la lingua, cosa che feci, indispensabile per poi fare meglio il nostro lavoro, no?
3: E allora Mario

0: soldati, naturalmente, nell'ospedile Giovanni a Londra, lo fa perché sa l'importanza di conoscere le lingue. Lui infatti parlava correttamente sia il francese che l'inglese, e questo gli permise anche di avere frequentazioni internazionali in un'epoca allora di grandi chiusure. Noi stiamo parlando degli anni 30, ovviamente, no?
1: Sì, la testimonianza più importante di quegli anni è America Primo Amore, pubblicato per la prima volta in Italia nel 35, ma che fa riferimento alla vita americana che segue al crollo di Wall Street del 29, una ripresa euforica in America dopo la depressione, e la resa di questa euforia ha un tratto stilistico che chiunque sfogli semplicemente America Primo Amore percepisce, cioè soldati nella descrizione dei paesaggi americani accumula impressioni, toglie le virgole, rende rapida la pagina.
2: New York, mi appoggio al davanzale della finestra nel vento e nel sole, guardo Manhattan coperta di neve scintillante, che il vento spazza qua e là in sbruffi e in piccoli mulinelli, sui tetti, nei parchi, ai crocicchi delle vie. Pregustavo il momento in cui ella si sarebbe decisa a rincasare e io me ne sarei tornato solo verso la stazione della sopraelevata, marciando leggero, spedito, nel mezzo della via deserta, respirando l'odore della pioggia e affidando il mio volto all'inganno del libero vento americano. America, America, forse anche lei che c'era nata era come me affascinata e corrotta dall'America. America. Ella amava il grattacielo della sua banca a Fifth Avenue, lo schermo del Paramount, la ribalta del Roxy, la vetta dell'Empire e perfino la buia e macabra prospettiva di una via di Brooklyn più di quanto amasse me o qualunque altro ragazzo. New York aveva delusa la sua speranza, non importa. New York restava sempre New York. Broadway, Broadway. E anzi, la delusione aveva cresciuto l'incanto.

Tornare a Londra dopo 20 anni e dopo una guerra tra noi. Passeggiare ancora la notte per Piccadilly quando già ci avevo fatto la croce. Rivedere la mia carissima Twinkle finalmente, sebbene coi capelli bianchi. È stata, certo, e sarà la gioia più forte della mia vecchiaia. Gli occhi Twinkle non li aveva mutati. Sempre non potevo dirne il colore, tanto scintillavano. Sempre, con piena ragione, potevo chiamarla Twinkle. Così, del viso magro, la pelle era fresca, rosea, come un tempo. E abbracciandola alla stazione di Victoria, capii che il suo corpo, nonostante l'età, era rimasto quello di allora, nervoso, atletico, guizzante. Gli abiti ella aveva mutato, ma non lo stile. Vestiva adesso alla moda di 20 anni fa, precisamente come 20 anni fa vestiva alla moda di altri 20 anni prima. Abbracciandola mi sentii di colpo giovane, pieno di fede e di alfieriano entusiasmo. Che cos'era Twinkle se non l'Inghilterra stessa? L'Inghilterra che amavo, vecchia sì, ma più giovane che mai. E fu come allora, ad ogni saltuario ritrovo della nostra fermissima amicizia, un improvviso sfogo di confidenze. Lei a me, io a lei, domande, risposte, affettuose ironie, nostalgie, programmi. Ma i programmi soltanto da parte sua. Intendiamoci, sono uomo d'ordine e ordinato. Ho sempre organizzato il mio lavoro con programmi precisi, ma non ho mai pensato di estendere lo stesso metodo ai periodi di vacanza, alle ore di piacere. La mia ammirata imitazione dei costumi inglesi mi aveva valso negli affari una fama di esattezza e correttezza non italiana, ma negli ozi sempre rimasi italiano. Inversamente Twinkle, che generosa, impulsiva, ribelle al conformismo anglosassone, insofferente di occupazioni irregolari, lanciata ogni momento in imprese di assurdo altruismo, era in patria tollerata quale eccentrica e perdonata quale vittima di troppi esili continentali, non aveva mai abbandonato la Gendina Azzurra, dove gli inglesi segnano, giorno per giorno e con anticipo talvolta di mesi, a che ora, dove, con chi saranno a colazione, al tè, al cocktail, al pranzo.

0: era La Finestra, un racconto contenuto in A cena col commendatore, una nostra scelta parziale e ovviamente ingiusta. No. Manica, lei quale opera? No, era una scelta di Carlotto, ovviamente.
1: Io non lo so se è la scelta, ma che meraviglia però.
2: Ecco, io volevo infatti, Manica, sottolineare che certi brani di prosa letti possono essere una frana assoluta. Tutti questi che abbiamo scelto invece di Mario Soldati, ecco, è come se fiorissero, esplodono.
1: Sì,
2: no?
1: È un'osservazione, la stessa impressione che avevo avuto. Sembra ravvivarsi la tradizione dei canterini, no? I
2: sì.
1: canterini antichi, per cui i poemi in ottave dovevano essere letti a voce alta.
2: Sì.
1: È vero, acquista magia nella lettura ad alta voce, e anche, e poi racconto anche di questa capacità di indugio, no? Indugio riflessivo e lirico, perché che cosa sta succedendo? C'è un incontro,
2: sì.
1: e contemporaneamente si racconta l'incontro e c'è la riflessione sul senso dell'incontro in generale, così, quasi una filosofica riflessione sul senso dell'incontro. Questa è la meraviglia. Nell'abbandono poi questa descrizione di Londra, appena accennata, ma che ci fa vedere tutta intera la città. Del resto siamo nelle pagine di uno dei suoi capolavori, insomma, a cena col commendatore, indubbiamente è forse il libro maggiore di Soldati, in tutte e tre i suoi pannelli.
2: Sì.
1: Sono tre racconti lunghi, o romanzi brevi forse, perché per Soldati la definizione di romanzo breve è molto adatta, nel senso che sono poco più che un centinaio di pagine nelle quali succedono un sacco di cose, sia nella finestra dalla quale il romanzo è stato tratto, il brano che abbiamo letto, sia dalla giacca verde, che
2: è un capolavoro,
1: un capolavoro di concentrazione, di trasparenza e di densità insieme, e sia nel più misconosciuto, che è Il padre degli orfani, anche Il padre degli orfani dà questa idea di forza che è straordinaria. È una buona idea rileggerli ad alta voce, forse lo faremo.
0: Manica, visto che siamo scesi in campo, diamo qualche consiglio letterario. Quale opera farebbe leggere a chi non lo conosce, e che cosa farebbe rileggere a chi ha stentato, no, a riconoscerne il valore?
1: Allora, io farei così. a cena col commendatore lo consiglierei a occhi chiusi, in tutti e tre i suoi tasselli, diciamo. E per chi invece l'ha già letto, direi di tuffarsi in Vino al Vino, perché probabilmente
0: è una provocazione questa.
1: È una provocazione, ma guardi, è un viaggio in Italia veramente, si dice sui generis, ma questo è veramente sui generis, cioè non esiste nulla di simile, col pretesto di andare a assaggiare ed assaggiare i vini d'Italia, c'è una storia della nostra civiltà in quel libro, una storia indiretta di quello che l'Italia è stata. Lì dentro ci sono una serie di micro racconti, di aforismi, di moralità, di riferimenti alle arti. È un libro inatteso, insomma, lo dico un po' provocatoriamente, un po' perché, come si diceva all'inizio, qualcosa ha nuociuto a Soldati, e forse quelli appassionati dei suoi romanzi, dei suoi racconti, libri come Vino al Vino l'hanno trascurato, no?
2: Eh sì.
1: E invece io, per chi l'ha letto, vado a leggere quello.

Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della terra dove maturano le uve e caratterizzato dai metodi tradizionali che non escludono caute innovazioni e dalle cure individuali di un individuo o di un piccolo gruppo di individui con cui si eleggono i vitigni, si piantano e si potano le viti, si procede agli innesti e alle disinfezioni, si monda il terreno intorno, a suo tempo si vendemmia, si pigia diraspando o non diraspando, si lascia fermentare più o meno a lungo, si folla, si tira, si filtra, si mescola poi con altri mosti, eccetera. Infinite sono in questo processo le variazioni, le combinazioni, le complicazioni. Influiscono sui successivi accorgimenti il clima della stagione in cui sono messi in opera e il clima della stagione o delle stagioni immediatamente precedenti. Influiscono perfino le condizioni della giornata, l'aria, il vento, la luce, l'umidità. Tutto, di volta in volta, diversamente suggerisce e quasi ispira. Dobbiamo infine ricordare che il vino, a differenza dei liquori, è una creatura biologicamente autonoma. Qualcosa che continua a vivere, che si trasforma continuamente, che fermenta anche in bottiglia, che sente il tempo e il luogo, che si esalta, che raggiunge un optimum, che si degrada e muore. Pretendere un vino stabile è una contraddizione in termini.

0: L'America di Mario Soldati si presenta in modo molto seduttivo, anche questa musica ci aiuta, ma lui era un seduttore, vero Manica?
1: Non solo era un seduttore, ma una delle sue massime era il gusto di cedere alla tentazione, salvo poi pentirsene immediatamente. In questo la scuola dei Gesuiti l'ha molto aiutato a assolversi dalle tentazioni e dalle seduzioni.
0: Ma a proposito di donne, sì, di cui lui poi si pentiva, però era anche così molto bersagliato, soprattutto dalla moglie, sì, Iucci, sì, che lo fustigava in questo senso. Tra l'altro era uno che amava molto anche la musica e soprattutto amava molto il melodramma. Perché nel melodramma, dico, queste storie passionali che forse che lo riguardavano c'erano tutte. E abbiamo saputo che tra l'altro lui amava moltissimo Verdi e Puccini. Perciò un omaggio a Mario Soldati attraverso questa famosa aria del Rigoletto, Bella figlia dell'amore.

0: Luciano Pavarotti e June Henderson per questo terzo atto di Rigoletto, orchestra e coro del Comunale di Bologna, dirette da Riccardo Scegli.
1: Allora, io immagino Mario Soldati a Tellaro, nella sua casa sugli scogli, che a tutta manetta, come si dice, a tutto volume, ascolta, fumando il suo sigaro, no? Il suo sigaro famoso, queste arie magnifiche, tutte queste opere incredibili, no?
2: Sì, no, tra l'altro, guardi, Bella figlia dell'amore, una sigla di Monicelli, di Amici miei, no? Quando i quattro scapestrati lì vanno in macchina e cantano.
0: Sì, è un po' la cifra stilistica della confusione che combinano.
2: Però appunto pensavo a Soldati e pensavo a Monicelli.
0: Si sovrappongono, no?
2: Si sovrappongono un po', sì, sì. Tra l'altro queste due vecchiaie così meravigliosamente vissute, no? Però oltre a immaginare giustamente Soldati che fuma il suo antico toscano a Tellaro, è vero che anche la pagina di Soldati spesso è impostata melodrammaticamente, cioè con questo il melodramma consiste nell'innalzamento di un tono più del dovuto, no? Diciamo così, convenzionalmente rispetto a quella che è la realtà, per cui. E anche nelle sue pagine spesso c'è questo innalzamento, quasi a cantare, a voler spiegare la voce, ecco.
0: Manica, quant'è faticosa la pagina di Mario Soldati? Cioè, quanto lavor lime c'è dietro?
2: Ecco, perché per noi è tutta felicità. Proprio il Meridiano, che in appendice riporta un po' le carte di Soldati, ha mostrato per la prima volta che Soldati era un laboratorio complesso, era un laboratorio complicato. Cioè, tutta la naturalezza che noi apprezziamo sulla sua pagina è una naturalezza raggiunta. C'era certo il dono della semplificazione, della facilità, eccetera. Ma certi effetti che noi immaginavamo portati naturalmente invece sono raggiunti con grande artificio. Ecco, c'è sempre questo rapporto fra artificio e naturalezza, una naturalezza artificiosa, diciamo così. Quindi una pagina molto lavorata, molto complicata e che calcola il suo fine. A proposito di melodramma, è famoso l'appunto che Puccini scrisse per la morte di Mimì, no? Ironicamente, cioè, qui muore Mimì, bisogna far piangere la gente, con questa consapevolezza, come si fa a far piangere? Ecco, Soldati, un po' così, con questo stesso cinismo, diciamo, decide quelle che devono essere le nostre reazioni di fronte alla sua pagina.
3: Aveva fatto le scale di corsa, il cuore gli balzava in gola, si fermò, si appoggiò al muro. Nel corridoio deserto, le porte a vetri delle classi erano spalancate e diffondevano, poiché le lezioni erano finite da pochi minuti, un odore triste di polvere e di rinchiuso. Si vedevano in fondo al corridoio gli scacchi bianchi e neri del pavimento diventare dorati e grigi nella grande losanga di sole proiettata dal finestrone del cortile. Era il sole delle 4 del pomeriggio, il sole di subito dopo scuola. E il vocio dei ragazzi che facevano ricreazione giungeva smorzato dalla lontananza e dal vuoto interno dell'istituto. Un urlo fuso, lontano, felice, che saliva e scendeva, si ingrossava e si assottigliava a ondate, come se si avvicinasse e si allontanasse alternativamente. Si distinguevano soltanto, a tratti, e sul vertice del crescendo, quando l'urlio, facendosi vicinissimo e angoscioso, pareva per un istante inondare il corridoio, le voci dei bambini delle elementari o le strida altrettanto acute che nei momenti decisivi del gioco cacciavano persino i suoi compagni di ginnasio superiore. La ricreazione brutale e avvilente, dove egli sentiva di non poter brillare, come gli diceva il prefetto dei piccoli, e anzi di essere ridicolo, e che quindi aveva abbandonato un momento prima per salire su, dove tutto era vuoto e silenzio. Ora, staccata da lui, addensata in quel vocio, ridotta a quell'effetto sonoro, tornava a proporgli il miraggio delle gioie che riempivano la vita di tutti i suoi compagni, ma non la sua. E gli stringeva il cuore, come i gridi delle rondini a sera, quando, seduto al suo scrittoio vicino alla finestra aperta, ricopiava in bella il compito. Sentiva di là che preparavano la tavola e avrebbe voluto essere lontano, libero, felice. Quel pomeriggio il professore di matematica, che del resto gli era simpatico, lo aveva rimproverato con sarcasmo e, quel che era peggio, ha ragione. Poi avevano letto i punti e i suoi, diversamente dal solito e in contrasto con la sua aspettativa sicura e orgogliosa, erano stati bruttini. Specialmente gli seccava che di greco, di latino e di italiano si fosse lasciato passare avanti non da gran parte della scolaresca, ma da quei tre o quattro diretti competitori che avevano, secondo lui, pressappoco le sue stesse probabilità di un talento eccezionale. Poi la sera doveva mostrare i punti a casa. Come sempre, dunque, quando le umiliazioni di questo genere lo ferivano, aveva cercato la solitudine, necessaria al suo gran bisogno di sentirsi superiore.
0: Era la confessione dove Mario Soldati rivive la sua vita in collegio a Torino. Ma quanto conta Torino per Mario Soldati? Che peso hanno le origini geografiche per lui? Soldati scrittore uomo, cosmopolita, sarebbe stato diverso nascendo altrove? Che dice Manica?
2: Ma io credo di sì, credo che quella certa austerità, anche nonostante tutta l'esuberanza, quel sentire morale che si attribuisce sempre a Torino, credo che gli sia rimasto nelle vene, che ne abbia condizionato un po' l'impostazione. E tra l'altro le città, appunto, nella sua opera sono sempre delle cose che segnano la biografia. La permanenza nelle città non passa mai senza conseguenze, segna sempre un tratto caratteriale. E poi c'è il tema della confessione, che un tema che scorre sotterraneo in Soldati, quello dell'autopunizione, della tentazione omosessuale, della controversia dell'adolescenza, poi ha un suo diramarsi nella nostra letteratura novecentesca, come in Agostino di Moravia, come nell'onda dell'incrociatore di 48 Gambini, come in certe pagine di Bilenchi, l'adolescenza come momento della irresolutezza, dove tutte le decisioni possono essere prese e dove si forma il futuro. Credo che la confessione nella sua brevità sia davvero un trattato pedagogico esemplare per contrasto, cioè per paradosso, appunto.
4: Ho iniziato anche il lavoro di regista con lui, diciamo che posso dire apertamente che mi ha insegnato quasi tutto lui. E le primissime esperienze furono quando io avevo tipo 12 anni, una cosa del genere. Mi insegnò a battere il ciacco, il fatidico ciacco, no? Cioè quello strumento che serve per accoppiare la voce col video. E lui faceva quelle trasmissioni, linea contro linea, punto contro, sono quelle cose un po' in gastronomia e in Italia. Poi ci sono state altre esperienze, finché il grande cavallo di battaglia è arrivato con i racconti del maresciallo, e eravamo in tre a scrivere, lui, Lucio De Caro e io, un esperimento innovativo, credo, sicuramente nella televisione italiana, cioè abbiamo prima scritto i copioni, poi dai copioni è stato scritto il romanzo.
0: Riccardo Muti interpreta Nino Rota in questa suite da Gattopardo, Giovanni Soldati parla di cinema, forse è il caso di voltare pagina e iniziare a parlare di quest'altro settore importante nella vita di Mario Soldati, Piccolo Mondo Antico, Malombra, Le Miserie di Monsieur Travet, Eugenia Grandet, ma non solo, vero Carlotta?
1: Sì, non solo, così abbiamo saputo da poco tempo che c'è stato un progetto della Titanus che, per quanto riguardava il cinema, cioè il Gattopardo, in cui è stato invitato Mario Soldati a occuparsene. Poi non se ne fece niente perché, come tutti sappiamo, è stato Visconti. Ma il cinema, secondo lei, Manica, era una passione vera o era così un momento di transizione tra uno scritto e un altro?
0: O un modo per portare a casa un po' di soldi per,
1: sì, di
0: come
1: cui aveva
0: dire,
1: sempre bisogno.
2: Tutte queste cose insieme. C'è una sua affermazione. Dice: il cinematografo talvolta è un'arte, ma è sempre industria. Talvolta è un'arte, un po' sempre industria. Vuol dire crederci per davvero, perché talvolta è un'arte, ma anche per portare a casa dei soldi, perché è sempre industria. Però anche lì, diciamo, l'esperienza cinematografica di Soldati è durata una ventina d'anni come regista, no? Dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 50, con dentro tanti bei film. Per questi film è stato sempre accusato di calligrafismo, Soldati. Ora, a rivederli, A me sembra che sia un giudizio talmente ingeneroso che da non prendersi neanche in considerazione.
0: Ma perché Soldati ha così tanti nemici nel mondo della cultura ufficiale? Perché non era schierato? Perché aveva troppo successo? Perché aveva fatto una bella vita? Perché se n'era andato in America?
2: Guardi, tutte queste cose che le dice, dal mio punto di vista credo potrebbero essere dei meriti, ma rispetto a una tradizione sempre un po' bacchettona, capisco che possono essere considerati dei demeriti, no? Sembrava uno scrittore facile, di intrattenimento, invece oggi vediamo che ha toccato delle corde in maniera poco appariscente. Prima una pagina ben scritta, una pagina ben riuscita, e dopo tutto il resto, questo in genera sospetto. Ma per dire, come nelle cose, però si buttava sempre a capofitto. C'è un episodio che riguarda proprio Piccolo Mondo Antico. Quando mi proposi di fare Piccolo Mondo Antico, probabilmente non avevo letto il romanzo. Dissi di sì, poi lo lessi in una notte. Lessi tutto in una notte e fui preso da un entusiasmo tale che non vedevo l'ora di cominciare. Ecco, ogni cosa si trasforma in un'altra cosa. E devo dire che, però, questa capacità di buttarsi dentro avventure una presso all'altra, negli amori, nel cinema, nella letteratura, qualche sospetto l'ho sempre lasciato. Ora che i sospetti sono consegnati agli archivi, restano i suoi libri, restano i suoi film, eccetera, forse è arrivato il momento di leggerlo un po' più serenamente. Del resto devo dire che anche per il cinema questo è stato fatto, perché in un anno sono uscite due importanti monografie su Soldati registi, una per il Castello Cinema e un altro, un bel libro in realtà complessivo su Soldati, di Emiliano Morreale, Le carriere di un libertino, si intitola, che mi sembra una formula particolarmente adatta. Le carriere, al plurale, di un libertino, di uno che ha sempre cercato la conoscenza oltre le apparenze.

0: anche se non ha bisogno di presentazione, è Mario Soldati, di anni 80, che è stato per alcuni giorni in Germania, a Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura per incontrarsi con il pubblico tedesco e parlare delle sue impressioni sulla Germania, che ha visitato per la prima volta, come ha ammesso con rammarico, anche se nella sua famiglia ci sono sempre stati dei tedescofili. E lei ha avuto un incontro con degli studenti tedeschi? Di che cosa avete parlato? Che cosa le hanno chiesto?
1: Ho fatto una specie di confessione. Ho parlato di me, ho parlato del mio rapporto con la Germania, che è un rapporto molto curioso perché è la prima volta che vengo in Germania. Io ho girato, non dirò mezzo mondo, ma ho girato un po' il mondo. Sono stato in America tanto tempo, sono andato anche fino in Giappone, l'Africa la conosco, sia il West Africa che l'East. E poi in Europa ero stato dappertutto, salvo che in Germania. Non sono mai stato in Germania, perché avrei dovuto venire in aereo, ma io ho detto no, quando sono mai stato in Germania voglio andare in automobile, perché voglio avere contatto con la terra proprio, capisce? Infatti è stato straordinario questo viaggio, è stata una rivelazione per me. Insomma, io la Germania non la conoscevo, purtroppo non ho imparato il tedesco, ma è un rapporto molto complicato, perché devo cominciare a dire che la mia famiglia, da una parte mio padre e mia madre, che mio padre era francese, così, anche di nascita era francese, è morto anche a Parigi, e mia madre era un anglomane, invece mio zio e la sorella di mio zio, di mio padre, che era mia zia, tutta quella famiglia lì, che non portavano il nome di Soldati, ma la mamma, erano dei germanofili. Allora, io mi ricordo perfettamente nel 1914-15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, e la nostra famiglia era divisa in due, perché noi avevamo delle nenes e loro avevano delle schwester. Noi studiamo l'inglese da bambini e i miei cuginetti studiavano il tedesco. E questa cosa è andata cozzando continuamente. Mio padre era addirittura francese, mia madre era innamorata della letteratura, dell'arte, di tutto quello che era inglese, Oscar Wilde, Bernard Shaw, e gli altri di zia invece erano tutti coi tedeschi, soprattutto mio zio, che aveva per ideale Guglielmo di, come si dice, Guglielmo II di Lorenzone. Aveva i baffi così, esatto, come rassomigliava, cercava di rassomigliare il più possibile all'imperatore, al Kaiser, anzi in casa si chiamava il Kaiser. C'erano degli italiani, c'era un grande partito germanofilo in Italia. Lo stesso Giolitti era germanofilo, lo stesso Giolitti. Quindi questa lotta c'era in casa mia. Però c'erano anche delle grandi contraddizioni. La più forte contraddizione è che mentre mio padre era mio nonno, che era toscano, era tutto per Verdi, e la musica, insomma, e Puccini. Mio padre adorava Puccini, mia madre era una grande wagneriana, al punto che quando c'era il Tristano, c'è stato una volta un inverno al Teatro Regio di Torino, c'è stato il Tristano, è andata tutte le repliche, l'aveva viste 12 volte, quindi allora i tedeschi sono entrati con Wagner e con Beethoven.
0: Quali sono state, dopo questi ricordi, le cose che l'hanno colpita di più adesso venendo in Germania, guardando fuori dal finestrino della macchina?
1: La enorme vitalità della Germania, l'energia, non me l'aspettavo, una cosa straordinaria, energia, vitalità, simpatia, tutto quello che le avevo negato prima. Ma negato no, perché come dico Beethoven, negato, Wagner anche moltissimo, ma anche Thomas Mann, ma anche Nietzsche, ma anche Schiller, soprattutto Heine e Goethe, soprattutto questi due, Heine e Goethe.
0: Mi dice che cosa le è piaciuto di più del mangiare tedesco?
1: Ma niente, perché non ho mangiato tedesco.
0: Cosa mangiato?
1: Tedesco in Italia, ho mangiato tedesco tante volte, da amici tedeschi mi facevano delle cose, ma qui non sono riuscito a mangiare tedesco, perché dove sono andato era sempre una cucina così, europea, francese. Adesso si tratta di trovare due versi in tedeschi, in tedesco, in mezzo a tutto in tedesco, è difficilissimo.
2: Aspetta, te li cerco io.
1: Ardi Haugen.
2: Ecco. Sì, te li cerco io. Però bisogna che
1: eccolo qua. Ardi Haugen sind der Schwede, die mich einst so lieblich gestürzt. Ma è bellissimo. Ora, questa cosa, perché l'ho scritta in tedesco? Perché adoperavo questo in tedesco? Perché questo libro è stato scritto nel 50, pubblicato nel 54, ma è tutto pensato durante la guerra. È appena finita la guerra, quando, perché c'è un americano che racconta. E volevo dimostrare subito, appena finita la guerra, quanto amore io avessi per la Germania. Immediatamente. Ho chiamato mio figlio Wolfgang e ho citato subito in una delle prime pagine Agni Haug e Heine questo dimmi Heinz sono libri cristi. Ah, gli occhi sono di nuovo quelli che tanto mi davano. È una cosa straordinaria, un attacco straordinario. Amavo tutto quello, tutto ciò che non era Hitler, ma che in qualche modo hegelianamente era negato proprio dall'infernalità di Hitler, perché una nazione che produce un diavolo come devo anche produrre della gente, il contrario. Ecco, questo me lo insegna Hegel.

0: Vorrei tornare a Pontremoli e fare colazione, ancora una volta, con le trote e i testaroli. Che cosa sono i testaroli? Sono la più squisita, la più semplice e appetitosa di tutte le paste asciutte dell'universo. Non ho trovato la ricetta in nessun libro di cucina, né il nome sul menu di nessun ristorante. E si potrebbe credere che io abbia trovato questa ricetta, come era naturale, nelle trattorie più simpatiche della Liguria orientale. Ma no, niente. È vero, mi dicono, che per gustare gli autentici testaroli bisogna andare a Bagnone, sulla riva sinistra del fiume, in mezzo alle colline. Io, per me, li ho conosciuti una volta sola, a Pontremoli, in una vecchissima osteria, su una piazzetta in fondo a un vicolo dove ormai, e fortunatamente, il traffico delle auto sarà vietato. I testaroli sono una pasta sottilissima di farina, stesa, come la genovese fainà di ceci, su teglie di ferro e senza bordo, chiamate testi. Appena cotta viene tagliata quasi in lasagne e condita, di solito, col pesto. Qual è la ragione della loro squisita, insuperabile bontà? È inutile che cerchiamo delle scappatoie, è inutile che ci illudiamo con la speranza di procurarci un giorno o l'altro una colazione di testaroli senza bisogno di viaggiare apposta fino a Pontremoli o fino a Bagnone. Tanto più che il viaggio non basta, bisogna essere fortunati. Capitare il giorno in cui si fanno i testaroli, e i testaroli, ahimè, si fanno un paio di volte al mese. Nessuna data fissa. Quando gira così, alla padrona. Oppure bisogna ordinare prima e con qualche anticipo. Vana, dunque, la nostra speranza di industrializzare, anche soltanto in minima parte, questo cibo supremamente civile e genuino. E la ragione della loro suprema bontà sta appunto nella loro, come dire, immediatezza. Il grande fuoco, i testi, la farina impastata e poi subito cotta.
1: Questa immagine assolutamente straordinaria di questo cibo magnifico che lui amava tanto è tratto da Regione Regina, una pubblicazione dedicata alla Liguria, che ci introduce in una parte degli interessi cosiddetti minori di Mario Soldati, ma che sicuramente invece non sono stati una vera passione, sviluppata anche con competenza in questo campo e molte volte snobbato dai letterati.
2: Sentendo questo brano su questa cosa che tutti vorremmo assaggiare, sui testaroli, quella pagina sembra veramente una descrizione per metafora dell'arte di Soldati, no? L'impasto semplice, l'effetto supremo, una cosa che si trova raramente a seconda dell'estro di chi deve farla. E poi lì dentro, se ci avete fatto caso, c'è un passaggio dove dice: io per me li trovo lì dove il fiume, eccetera, eccetera. Siamo in Liguria e quell'io per me, come fa a non farvi in mente, a un lettore che abbia in mente un po' di poesia del Novecento, io per me amo i limoni di Montale, no? Non le piante dei nomi poco usati, ma i limoni, non i cibi troppo complicati, ma i cibi fatti di ingredienti semplici e genuini, come avrebbe detto Soldati, che però danno questa soddisfazione senza pari.
1: Carlotta Barilli
3: ed Edoardo Melchiorri
1: ringraziano gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo spazio dedicato a Mario Soldati.

0: E ci vogliamo congedare da voi e dal nostro ospite Raffaele Manica con questo ricordo degli anni liguri, degli anni di Tellaro, che Giovanni, figlio di Mario Soldati, ha voluto regalare a tutti noi e agli ascoltatori.
1: Le cose legate a Tellaro, cioè, ce ne sono talmente tante che... Ecco, una volta portai io il mio amico Robert De Niro là, ospite qualche sera, e Bobby ebbe, ne stava mangiando la marmora che lui aveva fatto prendere in pescheria freschissima, ebbe l'incausa così idea di chiedere: Mario, what kind of fish is this? Dice: che pesce è questo qua? Che da lì si scatenò. Non so, ha consultato almeno 6-7 libri. Black marmor, no, dice striped marmor, perché è la marmora striata, hai capito? Poi cominciano pesci di scoglio, finché Robby, poi ritenendo un po' imbarazzato per la lungaggine della spiegazione, disse grazie della risposta.

c'era c'era la macchina che fuma, e cioè verso la fine della sua vita lui non poteva più fumare. Allora cosa ha fatto? Ha chiamato due inventori, uno della Spezia, poi però il vero inventore fu lui, e costruì, fece costruire questa macchina che fuma, che è una specie di cubo, era un cubo di mogano bellissimo tutto, no? Molto semplice, con due timer equidistanti al centro del cubo e una lunga serpentina di ambra che finiva con questo bocchino d'ambra. Allora c'è un timer regolava la tirata e l'altro tra una tirata e l'altra, capito? Lui accendeva il sigaro, metteva il sigaro nella macchina che fumava e aveva l'illusione di fumare, però non fumava.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a Giacinto De Caro che è qui con me, io sono Elisabetta Malantrucco e oggi Radio Techetè racconta, ha deciso di occuparsi di un anniversario tragico della storia italiana, e cioè oggi ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli. Ricordiamolo, era alle 21 del 6 maggio del 1976 la prima scossa, e ricordiamo che poi ci fu una scossa poi successiva a settembre, e comunque nell'insieme di questa tragedia morirono 965 persone e interi paesi rasi al suolo, eccetera. Una storia molto complessa, io me la ricordo.
1: Sì, Elisabetta, fu un test significativo per quanto riguarda la sismicità dell'era moderna, diciamo, perché poi a questo seguì purtroppo più avanti quello dell'Irpinia, ma il 1976 fu un test importante, perché poi nella zona fu facile intervenire, diciamo relativamente facile intervenire, perché c'erano molti presidi militari e quindi gli interventi furono, come purtroppo molti di noi ricorderanno, furono quasi immediati, diciamo rapidi.
0: Comunque noi oggi racconteremo questa storia attraverso dei documenti sonori dell'archivio, come sempre, soprattutto radio, però c'è anche qualcosa di televisione, ascolteremo anche un radioamatore dell'epoca che ebbero un'importanza particolare, poi ci furono le radio libere e poi soprattutto abbiamo un ospite importante,
1: sì.
0: Che si chiama,
1: Giovanni Marzini, storico caporedattore del TGR Friuli. Giovanni,
2: già
1: buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci sta seguendo. Già questo storico mi mette in imbarazzo, ma d'altro canto, essendo stato un testimone oculare di quanto è avvenuto 50 anni fa, si smaschera facilmente la mia età. Comunque, grazie per l'invito e mi fa molto piacere poter raccontare quello che abbiamo avuto modo di vivere in prima persona in quel maggio del 76.
0: Tu dove eri in quel momento? Te lo ricordi?
2: Assolutamente sì, anche perché avevo 22 anni e coltivavo la mia passione, sono innamorato del basket, giocavo in una squadra di pallacanestro e stavamo ultimando alla periferia di Trieste il nostro allenamento serale, e mentre ci esercitavamo nei tiri liberi a fine seduta vidi spostarsi il tabellone del canestro e dissi: ma che sta succedendo? Forse è passato un autotreno, un camion, un'oscillazione. Ci rivestimmo in fretta, tornammo in città e vedemmo che praticamente Trieste era invasa di persone che da tutte le case, soprattutto dei grattacieli, era scesa in strada, e capimmo subito, confrontandoci con loro, di quanto era successo. Questo accadeva fra le 21 e le 21.30 di quel 6 maggio.
1: Elisabetta, noi scopriamo anche meglio chi è Giovanni Marzini, che per più di 10 anni è stato caporedattore della sede regionale del Friuli della TGR, e poi importantissimo, uno dei fondatori del premio Lucchetta, quel riconoscimento importante al giornalismo dedicato al giornalista Marco Lucchetta, al tecnico Alessandro Ota e al cameraman Dario D'Angelo, morti colpiti da una granata a Mostar nel 1994. E poi Amiran Hrovatin, assassinato in Somalia con Ilaria Alpi pochi mesi dopo. E Giovanni Marzini è uno dei promotori del premio Lucchetta, e quindi lo apprezziamo anche per questo, oltre che per esperienza storica giornalistica nel Friuli e in Italia in genere, a livello internazionale.
2: Vi ringrazio. Era un atto dovuto, ero legato anche a livello di parentela con Marco, quindi quella è stata una tragedia, ma parliamo di quella del 76, perché mi fa piacere ricordarla, perché faccio una premessa che forse non molti sapranno nel nostro paese. Trieste e il Friuli hanno sempre vissuto delle diversità a livello anche di cultura, di attaccamento al lavoro, e c'era non solamente in ambito sportivo, mi viene un paragone, fate conto che Trieste e Udine come Roma Lazio nel calcio, però diciamo che quell'evento logicamente di conseguenza unì due popolazioni all'insegna della solidarietà in qualcosa di veramente commovente. Il Friuli ringrazia e non dimentica, che è una sorta di slogan che è stato riproposto anche in questo 50° anno, partì proprio da lì, perché proprio da Trieste, da una città tra virgolette rivale, diversa da quella che poteva essere Udine, il Friuli, partì una solidarietà, un attaccamento, un aiuto che cementò questa regione, queste popolazioni, perché noi abbiamo sempre riconosciuto ai friulani questa grande capacità di rimanere in piedi, di non piangersi addosso. E il terremoto in Friuli è stato un esempio purtroppo non seguito in altre parti d'Italia, ma questo fa parte della cultura, dell'atteggiamento, del carattere di un popolo. E il friulano è questo, il friulano per primo chiese disperatamente: dateci la possibilità di ricostruire noi le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre terre. E ci fu una visione lungimirante del governo di allora che assegnò i fondi.

0: poi le case, da ultime le chiese da ricostruire, è stato forse il segreto di questa grande capacità di reazione che ha avuto la gente friulana. E noi in qualche modo ne siamo stati testimoni, come avremo forse modo di dire fra un po', con la nostra attività. Avevamo questo gruppo di giornalisti che poi in gran parte affluirono proprio alla sede regionale della RAI, alle televisioni private del posto, eccetera. Si formò proprio in quella notte dietro un microfono di una radio privata, una delle prime sorte in regione, che era nata un mese prima e che da lì cominciò la sua avventura a sostegno proprio di quelle popolazioni.
1: Infatti è proprio di questo pensavamo proprio di parlare in modo particolare, sì. Vero Giacinto?
2: Sì.
1: Vogliamo ascoltare, tanto per cominciare, il primo documento sonoro, che è tratto da uno speciale del GR1 che si chiamava Controvoce, che seguì praticamente con vari collegamenti durante tutte le giornate, a partire dal 7 maggio ma anche nei giorni successivi, e quindi io partirei con il primo contributo.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca, evidentemente, e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio: la SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
3: Ecco, questo era lo speciale controvoce del mattino con Antonio Leone, che sicuramente ricorderai anche tu, o l'avrai sentito più volte, Giovanni.
4: Assolutamente.
3: Possiamo dire che il terremoto del Friuli fu il quinto, purtroppo per drammaticità, dopo quello di Messina del 1908 con magnitudo 7,24, poi della Marsica nel 1915 con magnitudo 7, dell'Irpinia nell'80 con magnitudo 6,9 e poi ancora Irpinia e Vulture con 6,7 alla scala Richter, e quello del Friuli fu del 6,5, e quindi, come diceva prima Elisabetta, con 965 vittime e 45.000 senza tetto. Poi i dati, tu lo sai bene, Giovanni, sono approssimativi per alcuni aspetti, insomma, sono stati
4: probabilmente questi sono quelli limitati quasi a

0: prima scossa, perché ormai si parla di quasi 1000 morti e 100.000 senza tetti. Io senza tetto, io volevo solo sottolineare una cosa.
1: Sì.
0: Proprio ascoltando questo documento, pensate, in 1976 non c'era internet, non c'erano i telefonini cellulari, un'intera regione a nord di Udine, Gemona, Verzegni, Strasaghi, tutti piccoli, piccoli borghi, paesi costruiti con case in pietra, con le pietre del fiume Tagliamento, questa è un'altra considerazione da fare, furono rase totalmente al suolo abitazioni costruite prima del secondo conflitto mondiale, quindi il cemento armato era ancora di là da venire. Ma soprattutto per quanto riguarda l'informazione, il ritardo clamoroso rispetto a quanto può accadere adesso se succede un evento del genere, i quotidiani del giorno dopo nella nostra regione parlarono di qualche decina di morti.
1: Infatti.
0: E sotto le macerie c'erano già centinaia di persone.
1: E questa cosa è stata, mi ha impressionato anche me ascoltando.
0: E questa cosa questa è la cosa più incredibile che adesso ci troviamo a raccontare. E noi nel nostro piccolo, una radio privata fatta da ragazzi che frequentavano l'università, 20, 23, 24 anni, l'età media, si affidò per prima ai radioamatori, che erano gli unici in grado di dare, in assenza della comunicazione cellulare, dei satelliti, di quanto adesso ovviamente si riesce ad allestire in pochi minuti dopo un evento, erano gli unici in grado di dirci esattamente la verità. Noi fummo accusati come radio privata quando il giorno, la mattina successiva del 7 maggio, parlammo di centinaia di morti, fummo accusati dalle autorità della regione di diffondere notizie false. Vi rendete conto? Sì. Questa è la differenza che riscontriamo adesso nel 2026 rispetto a 50 anni fa. E purtroppo proprio il lavoro dei radioamatori ci diedero il polso della situazione e la drammaticità di quello che stavamo vivendo in prima persona, anche se a 70 km di distanza. La nostra era una radio che trasmetteva da Trieste e Udine con l'autostrada. Sono 40 minuti di distanza ormai, però sembrava lontanissima all'epoca, proprio perché c'era una mancanza totale di comunicazione diretta, quella che adesso possiamo avere.
1: Certo. Infatti ascolterei a proposito proprio il prossimo documento.
2: Noi abbiamo al telefono un radioamatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone? Pronto?
3: Prego.
2: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
3: Esattamente, anzi posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
2: Sì.
3: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
2: sì.
3: In modo che sono stati anche dei posti mobili, istituiti dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
2: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
3: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
2: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi, dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
3: esatto,
2: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe
3: esatto.
2: Servirsi di queste due.
3: Ho ascoltato quella notizia.
2: Sì.
3: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova a Bassano del Grappa, in questo
2: sì.
3: momento funziona come meglio alla stazione di Bassano del Grappa.
2: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone, lei ci parla da dove esattamente?
3: Da Roma.
2: Da Roma.
3: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capo maglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario, sì, era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. In quel luogo lì quindi dovrebbe aprire questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
2: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti. Cioè, queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
3: Certamente, in particolare il personale medico, in particolare, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente.
1: Ed ecco, questo è appunto un esempio, perché appunto Controvoce si collegò proprio con il radioamatore, quindi l'importanza che ebbero in quella situazione in cui si fanno gli appelli per lasciate liberi i telefoni, usate la SIP, si raccomanda di usare il telefono meno possibile, no Giacinto?
4: Tutte le situazioni.
1: E quindi quanto appunto è stata importante la funzione della radio, dei radioamatori, delle radio private, di cui appunto Giovanni è primo testimone.
0: Ma vi rendete conto che stiamo parlando, sembra...
1: Sì.
0: Un'altra era,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Avete fatto prima un'osservazione corretta. Il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, aveva una densità di caserme, di presenza militare incredibile, sì, rispetto ad altre regioni italiane. E furono proprio quei militari di leva i primi ad entrare, a rimboccarsi le maniche e a cominciare a scavare tra le macerie. Perché i soccorsi ovviamente arrivarono, ma arrivarono nel giro di 1, 2, 3 giorni in massa. Abbiamo sentito prima le due ambulanze, pensate, è una goccia nell'oceano, due ambulanze per soccorrere 900 persone morte e sepolte sotto le macerie. E lì cominciò un'opera incredibile da parte dei militari e mi permetto di aggiungere da parte di tutti gli abitanti di quella zona.
1: Sì.
0: Di colpo manovali, idraulici, elettricisti eccetera corsero dai sindaci dei vari comuni dicendo: noi siamo qui, siamo a disposizione, cominciamo noi, prima ancora dei soccorsi che dovevano arrivare, cominciamo noi l'opera prima di soccorso e successivamente nelle settimane, nei mesi successivi di ricostruzione. Ecco, questo è stato, quando si parla di modello Friuli adesso, relativo a calamità naturali come inondazioni, terremoti, eccetera, si fa riferimento a questo. E questo è il merito che va riconosciuto a quella gente, a quella popolazione. In questi giorni i giornali, le televisioni stanno intervistando i sindaci di allora, qualcuno è ancora vivo, qualcuno si ricorda dell'opera che è stata fatta. E ricordiamoci un nome per tutti, quello di Zamberletti,
1: sì,
0: che praticamente inventò sul posto e fece nascere la vera protezione civile,
4: sì,
0: italiana, che è indispensabile, lo ha dimostrato negli anni futuri, per essere vicina alla popolazione in caso di calamità naturali. Ecco, su questo dobbiamo parlare di modello Friuli, relativo soprattutto alla creazione della protezione civile, che ebbe un ruolo determinante in quei mesi, ma anche nei successivi anni, per ricostruire i borghi rasi al suolo.
4: Senti Giovanni, ma i friulani lo definirono orcolat, cioè orcaccio in lingua
0: friulana.
4: Sì,
0: l'orco che si risveglia sotto
4: che
0: terra.
4: Che si risveglia.
0: L'orcolat.
4: Però facciamo, Elisabetta, facciamo riferimento alla tua memoria storica. Ma non c'erano stati dei segnali, a tua memoria naturalmente, in precedenza?
0: Ma quelle erano zone sismiche.
4: Sì,
0: l'epicentro
4: una faglia,
0: sotto,
4: poi.
0: Sotto il Monte San Simeone. Però ovviamente non mi sento in grado di dire se l'Istituto Geofisico di Trieste funzionava già da tempo, eccetera. Non c'era stata nessuna preallerta. non c'era stata nessuna preallerta, fu veramente una cosa improvvisa e un ritorno poi mesi dopo, nel mese di settembre, non dico altrettanto, ma sicuramente importante. E anche quella, come già la prima scossa, a 70 km di distanza, anche quella di settembre vide, soprattutto nei piani alti delle case a Trieste, vide un'oscillazione veramente. Poi erano case ovviamente costruite già con criteri. Trieste non è una zona sismica, siamo salvati dalle grotte del sottosuolo, dal carso che fa da cuscinetto, però vi assicuro che le migliaia di persone che vedemmo quella sera affollare le piazze Unità d'Italia, era stracolma di gente, era il cuore della città e si erano radunati tutti là, un po' perché per scappare dall'interno delle case, un po' perché quando sei in mezzo alla gente, diciamo che ti fai coraggio. E noi interpretammo, nel piccolissimo della nostra radio privata, quel sentimento e iniziamo da quella sera una non stop H24 per 10 giorni, turnandoci al microfono con un po' di musica, con un po' di rassicurazioni, con un po' di notizie, ma soprattutto cominciando nel nostro piccolissimo con un centro di raccolta che venne allestito dall'autorità portuale nella stazione marittima di Trieste, con un centro di raccolta che cominciò a portare furgoni pieni di generi di prima necessità nelle zone colpite. Quella furono 2 settimane che, a distanza di 50 anni, mi permetto di dire che ce le ricordiamo nitidamente ancora oggi. Fu una palestra di vita e anche professionale incredibile in quelle 2 settimane.
1: D'altronde, quello di maggio è stato 6.5, quello di, stavo leggendo dal sito della Protezione Civile, quello di settembre 5.9 è stato quello uguale a quello dell'Aquila. E noi a Roma l'abbiamo sentito, io pensavo che fosse a Frascati, non so come dire, perché era talmente forte, ha fatto danni pure a Roma, voglio dire.
0: Ma voi pensate sì, psicologicamente come ha impattato, sì, sulle persone che stavano vivendo nelle tende, stavano pensando di ricominciare in qualche maniera, di rimettere in piedi quello che era andato giù. Quella scossa di settembre fu devastante dal punto di vista psicologico, perché arrivava alla vigilia di un inverno che sarebbe stato il più duro passato da quelle persone, perché i primi prefabbricati ci misero qualche mese per arrivare. E quella, la seconda botta, fu dal punto di vista psicologico fu veramente devastante e riaffiorò tutta quella paura che col passare delle settimane, da maggio in poi, pensavamo di aver messo in archivio.
1: Vogliamo sentire, a proposito di Trieste, il prossimo documento?
5: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
2: Sì, sentiamo finalmente.
5: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima 2 volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani, molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi, la popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse, molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi.
1: Ed eccoci, insomma, da qui sembrava quasi che fosse una piccola cosa, quasi quasi.
0: No? Beh, era la mattina successiva, purtroppo, e le scosse poi, le cosiddette scosse di assestamento, continuarono per tutta la settimana. Anche questo dal punto di vista dello stress nervoso, soprattutto in quelle zone, fu qualcosa di veramente devastante, perché sentire la terra che trema mentre cerchi di scavare tra le macerie della tua casa deve essere una cosa veramente insopportabile. Vi farò sorridere adesso, ma per dire la difficoltà di avere notizie certe. La prima edizione di un telegiornale della RAI, la sera del 6 maggio alle ore 22, fu un'edizione del TG2 della sera, che parlò, usando il condizionale, di un forte terremoto nei pressi di Genova. Fu mal interpretata la parola gemona, probabilmente o un errore di battitura o un qualcosa, e per dirvi come si brancolasse veramente senza possibilità di mettersi in collegamento diretto con le zone colpite, perché la rete telefonica era al 90% andata completamente in tilt. L'epicentro, che era Gemona, dove fra parentesi oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni per commemorare quanto accaduto, fu interpretato e detto Genova. Per dirvi come era difficile avere certezza di informazioni in quelle drammatiche ore.
1: Sentite, io vi vorrei invece, perché poi a un certo punto si sono organizzati e alla fine hanno capito che invece era un'altra parte.
4: Era Gemona.
0: Sì. Assolutamente, sì, ma questo è accaduto entro la mezzanotte. Questo era un aneddoto per spiegare.
1: Non siamo meravigliati. Invece vi faccio sentire un altro pezzo di documento, e questo è la registrazione, in realtà è un documento televisivo, e appunto il collega era nei luoghi del disastro, e quindi ascoltiamo questi altri due minuti.
6: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti. È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
7: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
6: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle foto elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase, per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile da numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
8: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
9: Abbiamo finito adesso, siamo andati a aiutare gente, è entrato fuori uno che era sepolto lì.
8: Ah, ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
9: Credo di sì, non so, io noi abbiamo tirati fuori tre.
8: Dove?
9: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
8: Voi chi siete?
9: Noi siamo di Udine.
8: Siete volontari?
9: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
1: Ecco, per esempio a me di questa testimonianza colpisce molto appunto questo ragazzo che da Udine ha sentito la scossa e è andato direttamente, sono andati direttamente nei sì. luoghi per aiutare. Poi dice adesso siamo un po' stanchi, qui era praticamente la fine della giornata dopo 24 ore di scavi.
4: Sì, Elisabetta.
0: Nel giro di qualche giorno arrivarono da tutta la regione e anche dalle regioni vicine. Ci fu uno scatto di solidarietà veramente commovente all'epoca. Prima scherzavo sulla rivalità campanilistica tipica di molte regioni, se non tutte le regioni italiane. Fu tutto cancellato nel giro di qualche ora. Tutti si rimboccarono le maniche per cercare di aiutare quelli che erano semplicemente nostri fratelli. E da qui, ripeto, la riconoscenza che il Friuli continua ad avere per tutti quelli che hanno aiutato quelle zone, che poi sono stati capaci però, proprio rimboccandosi le maniche, i figli, i parenti, anche di quelli che erano stati uccisi sotto le macerie, di ricostruirlo più bello di prima. Se pensate che alcune cattedrali, come quella di Cemona, è stata ricostruita con le stesse pietre che erano crollate radendola al suolo, sono state ricostruite per ultime, no? Ricordate, l'avevo detto prima, le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese e i monumenti. Però dopo 10 anni quelle chiese e quei monumenti sono ritornati in piedi, per certi versi ovviamente anche più belli di prima.
4: Giovanni, correggimi se sbaglio, quella fu una frase, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, detta da Monsignor Alfredo Battisti, che era arcivescovo di Udine il 12 maggio del 1976.
0: Esatto. Dettò le linee guida per ricostruirla, ma poi fu sostenuta soprattutto dai sindaci dei vari comuni che sono stati i veri protagonisti della rinascita. I sindaci, gli assessori, le istituzioni, i comuni, la regione Friuli Venezia Giulia, quelli sono stati gli artefici di una ripresa e di una rinascita che purtroppo, va detto, questa è cronaca e notizia, in altre zone del nostro paese hanno avuto un percorso durato decenni e in alcuni casi mai veramente completato.
4: Come dicevi tu prima, il modello Friuli è un modello significativo, perché già nell'80 poi scuole e sedi comunali erano ricostruite, considerate già adibite al
0: giro. La prima tappa fu esattamente di ricostruzione, per certi versi completata, fu 10 anni dopo. Poi si è continuato negli anni, nelle migliorie, nel curare la viabilità, i servizi e via dicendo, però 10 anni, se pensate, sono relativamente pochi per una tragedia del genere nel nostro paese.
1: Io vi vorrei fare notare che sono passati, adesso ad agosto sono 10 anni dal terremoto ad Amatrice, e Amatrice continua a non esistere, ok? Non c'è. Amatrice hanno riaperto solo, hanno solo messo qualche ristorante intorno, ma non esiste ancora. Quindi sto parlando di comunque un paese, di una cittadina, quindi il modello Friuli
4: non è sempre stato attivato.
1: No, e non solo, ma è rimasto lì, nel senso che invece di prenderlo a modello, poi mi sembra evidente che qualche problema continuiamo, perché appunto
0: mi concedete una parentesi strettamente personale, non so quanto potrà interessare i nostri ascoltatori. Io vi sto parlando da un borgo a 10 chilometri dall'Aquila, perché mia moglie è di origine abruzzese e abbiamo qui da anni un piccolo rifugio, una piccola casa in un borgo. Noi, personalmente io, amo l'Abruzzo come e più della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna di vedere Amatrice proprio una volta completata la ristrutturazione di questa casa prima del sisma, sì. E ci siamo tornati 2 anni dopo per portare in qualche maniera la nostra solidarietà e qualche piccolo aiuto. E purtroppo quello che dicevate voi da studio è vero, sono passati molto più di 10 anni.
1: Senti, vogliamo fare sentire un altro documento, poi dopo così lo commentiamo e lo lasciamo andare?
4: Sì.
1: Allora ti facciamo sentire quest'altro documento, sempre sui soccorsi.
10: Senta, lei viene da Gemona?
11: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
10: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
11: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e... tutto il resto...
10: Morti quanti?
11: Non so, finora un 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di 3 anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi, invece...
10: Perché è qua adesso?
11: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
10: Ma lei stanotte era a Gemona?
11: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
10: Lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
12: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua, per esempio, c'è Arte lì qui a Gemona, che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori, e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione, quindi hanno richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
10: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto, che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
13: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
10: Quanti abitanti fa il paese?
13: 3.000. Cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma, e adesso sono le 11:30, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
10: Cioè nessuno vi ha portato...
13: Niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
10: Che cosa vi manca?
13: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua è senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
10: Qui è completamente isolato.
13: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
1: Quindi è un'altra testimonianza molto drammatica,
4: molto forte,
1: è sempre
4: sì.
1: Il 7 maggio, siamo ancora al 7 maggio, però comunque ancora paesi che non avevano visto nessuno, peraltro, appunto, bambini, mancano le coperte, manca i viveri addirittura, quindi, anche perché poi immagino la difficoltà negli spostamenti,
4: Assolutamente. Giovanni, volevamo chiederti un'altra cosa. Una parte dei paesi della Carnia, ad ovest del Tagliamento, parliamo di Cavazzo, Verzegnis e altri, ebbero dei danni inferiori perché dopo il terremoto del marzo del 1928 erano stati riparati o ricostruiti con criteri a quell'epoca, ovviamente, antisismici, cioè con l'utilizzo di catene e bolzoni per rinforzare le strutture edilizie. Questo poi è un problema, quello che tu dicevi, dei paesi così costruiti con pezzi di pietra e non con blocchi di pietra. È un problema di tutto l'Appennino, è un problema di buona parte d'Italia, insomma, dei paesi storici.
0: Assolutamente, assolutamente. Sono case che ovviamente, essendo state costruite più di un secolo fa, venivano costruite con criteri che chiaramente non potevano essere definiti antisismici. Infatti in molte zone colpite dal sisma del maggio del 76, le case che erano state costruite con criteri adeguati sono rimaste in piedi. Sono crollate le case, permettetemi di dire, le più povere, quelle costruite con sistemi artigianali, non dico simili ai muri a secco, ma era quello il sistema, poi cementati in qualche maniera, non hanno retto a una scossa del genere. Io mi permetto, vorrei lasciarvi con un invito.
1: Sì.
0: Rivolto a chi ci sta seguendo adesso, a chi ci ascolterà. Venite a visitare questi paesi. Quest'anno faremo delle vacanze non tanto in giro per il mondo, mi sa,
1: No.
0: Problema dei collegamenti aerei. Faremo vacanze di prossimità, ma non è una brutta notizia, perché conoscere il nostro paese, piuttosto che inseguire solo ed esclusivamente mete esotiche, può essere una bella ricetta. La mia testimonianza personale è di venire 2 o 3 volte all'anno in questa regione, in Abruzzo, per vedere come sta rinascendo, aggiungo, meravigliosa, il centro dell'Aquila e gli altri paesi. Può essere usato anche per venire a vedere, ed è uno spettacolo incredibile, come quei paesi, rasi al suolo, splendono adesso, ricostruiti con criteri adeguati, con uno stile che ricorda quello delle case che sono state distrutte, e così verrete a scoprire l'ospitalità di una gente, di un popolo, quello friulano, che vi accoglierà ancora ringraziando per tutto quello che è stato fatto per loro. Potrebbe essere uno spunto, anche perché sono posti meravigliosi tra il mare e le montagne.
4: Certo, Giovanni.
0: Non lavoro per l'ufficio turistico del Friuli.
1: No, ma è meraviglioso. Sia il Friuli che la Venezia Giulia sono stupendi.
0: Esatto,
4: hanno
0: esatto.
4: Un'infinità di tesori.
1: Sì, sono meravigliosi,
0: esatto.
1: Come l'Abruzzo, peraltro.
4: Come l'Abruzzo, come
1: che c'è nel
4: posti.
1: Cuore, oltretutto.
0: Sì. E non sono zone ancora stritolate dal turismo, quindi la vacanza è assolutamente piacevole.
1: Grazie davvero.
4: Grazie Giovanni.
0: Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. È stato veramente un piacere, anche se doloroso, ricordare certe cose, ma bisogna farlo.
4: Grazie, a presto.
0: Buon lavoro e buon tutto.
1: Grazie. Salve.
14: Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
15: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie, poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle Forze Armate, sia dell'Esercito che della Marina che dell'Aeronautica Militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente.
1: Questo l'avrete riconosciuto, era Francesco Cossiga, che all'epoca era il ministro dell'interno e sì. di un governo Moro.
4: Moro, sì. E qui fu significativa, appunto, poi lo direi meglio tu, Elisabetta, l'apporto e la figura di Zamberletti, che ebbe un primo ruolo importante e fece comprendere poi a tutta Italia l'importanza di avere una protezione civile e un coordinamento sugli interventi e su quant'altro poteva essere necessario in casi di emergenza, aiutati anche dai radioamatori, per carità, però insomma, e dalle radio, da Rai Radio, eccetera. Però fondamentalmente era importante un intervento poi immediato, che, come diceva prima Giovanni Marzini, in Friuli c'erano molti presidi militari, cosa diversa poi che fu sia all'Aquila e sia in Irpinia, dove non c'erano, e questi gli interventi furono dopo un giorno, dopo due giorni.
1: Sì, infatti, e comunque, come appunto giustamente dicevi, immediatamente nelle ore successive al terremoto, proprio per coordinare le operazioni di soccorso, viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi sei anni dopo, proprio dopo l'esperienza del Friuli, verrà nominato ministro per il coordinamento sì. della protezione civile. Adesso lo ascoltiamo la voce di Zamberletti.
16: Onorevole Zamberletti, sono state notate soprattutto nei primi giorni gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
17: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
16: Quanti sono i senza tetto?
17: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno, perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo dato abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto: coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
1: Allora, io farei ascoltare, prima di lasciarci, anche un altro testimone dell'epoca, anche perché questo è anche un modo per entrare in quel momento lì storico. C'era, all'epoca il Papa era Paolo VI ancora, c'erano tutti i protagonisti di quelli che poi sarà il 78, la vicenda Moro, quindi c'era Paolo VI, Moro era il presidente del Consiglio, Cossiga era il ministro dell'Interno. Ascoltiamo Paolo VI.
18: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre, sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Oh, noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.
4: Un appello accorato, Elisabetta, da parte di Paolo VI, e una attenzione e una sensibilità molto forte verso le popolazioni e verso il dramma che era accaduto.
1: E come appunto ha detto lui, niente disperazione, il popolo del Friuli fu eccezionale, come raccontava prima il nostro ospite Giovanni Marzini, che ringraziamo ancora, nelle priorità, prima il lavoro, poi la casa, poi la religione, le chiese, prima le cose importanti, rimettiamoci in moto. E rimettiamoci in moto anche noi con Radio Te Che Te Racconta, che così si chiude. Giacinto, io ringrazio innanzitutto Edoardo Melchiori che ci ha fatto la regia oggi, grazie Edoardo. Ringrazio te, Giacinto, che abbiamo fatto questa cosa insieme, sono molto contenta.
4: Grazie a te, Elisabetta, e soprattutto grazie a Giovanni Marzini.
1: Assolutamente, grazie a Giovanni Marzini. La prossima settimana, mercoledì, sempre in diretta dal Metastudio, torna Radio Te Che Te Racconta con Ugo Coccia, e noi ci vedremo, anzi ci sentiremo un po' più avanti. Grazie ancora.
4: Grazie.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Martin Heidegger, il messaggero della foresta nera. Figlio di un mastro bottaio, diventa uno dei filosofi più importanti e incomprensibili del Novecento. Il gioco di specchi del mondo che mondeggia libera, in quanto giro dell'anello, i quattro verso la docilità che è loro propria, verso la flessibilità della loro essenza. A partire dal gioco degli specchi, del giro dell'inanellarsi, avviene il coseggiare della cosa. Ecco come si esprimeva in una delle sue conferenze, non proprio il discorso più chiaro del mondo. Una volta, dopo un'altra conferenza, un giornalista del popolare tabloid tedesco Der Spiegel lo prese in giro, scusandosi all'inizio dell'intervista per il fatto che aveva l'abitudine di parlare in tedesco. Eppure Heidegger era la stessa persona che, indossando il costume tipico regionale, nelle osterie della Foresta Nera si intratteneva a bere e conversare coi contadini, e non credo che discorressero del coseggiare della cosa. La Foresta Nera era il suo mondo, lì si sentiva a casa, d'inverno sciava e d'estate si rifugiava nella sua capanna di legno, arredata semplicemente, alle pendici del monte Feldberg. Leggendario è l'episodio dell'incontro a Davos fra Heidegger e l'altro grande filosofo tedesco del tempo, Ernst Cassirer. Quest'ultimo elegante e raffinato, Heidegger invece tutto sudato, appena arrivato da una discesa in sci con i calzoni alla zuava, un uomo del popolo, non il grande filosofo dal linguaggio incomprensibile. Heidegger scelse di aderire al partito nazista e questo paradossalmente gli fece avere problemi sia coi nazisti che con gli antinazisti. Heidegger ebbe anche una lunga, intensa, seppur interrotta, relazione extraconiugale con una sua giovane allieva, poi famosa filosofa, Hannah Arendt. Comincia nel 1925 a Marburgo, lui professore 36enne, con una moglie e due figli, lei giovane e brillantissima studentessa di filosofia, che a 14 anni aveva già letto la Critica della ragion pura di Kant. La Arendt viveva in una camera da studente in una soffitta di Marburg e qui, dopo che accurati segnali, lampade accese o spente, finestre aperte o chiuse, davano il via libera o l'alto là, accoglieva il suo professore, che all'epoca era magro, sportivo, sempre abbronzato dal sole della sua amata montagna, dove scappava ogni volta che poteva, e soprattutto innamorato. Per lei scriveva poesie e raccoglieva fiori, di montagna ovviamente. Quella montagna che era la sua vera casa e che impressionava chiunque lo andasse a visitare, sentendo una particolare energia che da lì promanava. Ecco cosa ricorda l'altro grande filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer, della sua visita. Chi è stato ospite nella baita di Heidegger a Todt-Nauberg si ricorderà della sentenza incisa sulla corteccia sopra l'architrave della porta. Il fulmine governa ogni cosa. Queste parole sono allo stesso tempo una sentenza oracolare e un paradosso, perché certamente in questa sentenza non viene inteso l'attributo del Signore del Cielo, attraverso cui egli fa tuonare le sue decisioni sulla terra, piuttosto l'improvviso e lampeggiante rischiararsi che rende di colpo ogni cosa visibile, ma in modo tale da essere di nuovo inghiottito dall'oscurità. Così almeno Heidegger legò le sue domande al senso profondo delle parole di Eraclito. Poiché l'oscuro compito che Heidegger attribuiva al suo pensiero non era come per Hegel l'onnipresenza dell'autocoscienza dello spirito che in sé unisce l'identità dello scambio e l'unità speculativa degli opposti, ma proprio quell'insolubile unità e dualità di svelamento e nascondimento, di luce e oscurità, in cui il pensiero dell'uomo si trova avvolto, unità e dualità che si infiamma nel fulmine, che certo non rappresenta il fuoco eterno come pensava Ippolito.

Martin Heidegger nasce a Meßkirch, un piccolo comune del Baden-Württemberg, il 26 settembre del 1889. Il padre, come già detto, era un mastrobottaio, anche sacrestano della chiesa locale di St. Martin. La madre, una donna semplice, anch'ella molto devota. Compie i suoi primi studi nella scuola comunale, ma il parroco, notato il suo straordinario talento, gli fece ottenere una borsa di studio da una fondazione locale, grazie anche all'intercessione di quello che divenne poi il suo padre spirituale, per frequentare il ginnasio della vicina Costanza e poi quello di Friburgo dai gesuiti. Per una quindicina di giorni, nell'autunno del 1909, è novizio gesuita in un collegio austriaco, ma anche per motivi di salute, abbandona la vocazione e si iscrive all'Università di Friburgo, prima per seguire i corsi di teologia cattolica, poi optando per i corsi di scienze matematiche, scienze naturali e filosofia.

Durante l'inverno 1910-1911, Heidegger studia la prima edizione delle Ricerche logiche di quello che sarà il suo maestro, Edmund Husserl, il padre della fenomenologia. Fra il 1913 e il 1915 si addottora e ottiene l'abilitazione all'insegnamento sotto la guida di un sacerdote e teologo cattolico, Krebs. Dal 1915 fino al 1918 viene chiamato alle armi, prima presso il servizio postale a Friburgo, poi nella stazione meteorologica di Verdun. Nel frattempo si era sposato con Elfriede, la figlia di un ufficiale prussiano di nome Petri, sia con rito cattolico, celebrato da Krebs, sia con rito protestante, la religione della famiglia della moglie. Pochi anni dopo comunicherà in una lettera alla moglie il suo allontanamento, per motivi filosofici, dal sistema del cattolicesimo, ma non dal cristianesimo. Sono parole sue. Nel gennaio del 1919 diventa assistente di Husserl a Friburgo, ma già dai suoi primi corsi emerge una certa originalità rispetto alla via tracciata dal maestro. Heidegger mette al centro delle sue ricerche il problema della vita umana, alla ricerca della sua autenticità, di ciò che le è proprio, insomma, senza porla come un oggetto fra tanti da osservare, ma cercando di comprenderla nel suo essere un fatto storico. Per questo tiene corsi su San Paolo, Agostino d'Ippona, Lutero, Kierkegaard e soprattutto su Aristotele, sempre sottolineando che la filosofia è anche e forse soprattutto scelta di vita, non semplicemente sapere. Alla festa per i 60 anni di Husserl nel 1920, Heidegger conosce un altro giovane e promettente filosofo, Karl Jaspers, con il quale inizia un rapporto di amicizia, segnato dalla comune avversione a una certa filosofia accademica e distaccata dalla vita, che vedevano imperare nelle università tedesche. Grazie a uno scritto in cui propone una particolare interpretazione della filosofia di Aristotele, viene nominato nel 1923 professore straordinario dell'Università di Marburgo, dove passerà 5 anni molto intensi e fecondi, tra colleghi stimolanti e allievi brillanti. Terrà una serie di seminari che anticiperanno i temi del suo capolavoro del 1927, Essere e Tempo, un'opera fondamentale per la filosofia del Novecento. Nell'ottobre dello stesso anno, Heidegger verrà nominato alla prima cattedra di filosofia dell'Università di Marburgo, continuando a collaborare con Husserl e poi succedendogli, per raggiunti limiti d'età del maestro, alla cattedra di Friburgo, dietro indicazione dello stesso Husserl. In quegli anni Heidegger diventa una star dell'Accademia tedesca, tiene conferenze estremamente significative e partecipate, rifiuta cattedre prestigiose, preferendo rimanere in provincia, come dice in un celebre discorso alla radio di Berlino. Tiene poi il discorso celebrativo per i 70 anni del suo maestro Husserl. Nello stesso tempo, però, in Germania sta succedendo una cosa molto rilevante. Si sta imponendo il regime nazista di Adolf Hitler. Poco dopo aver vinto delle elezioni in un clima, diciamo così, molto discutibile, Hitler si autoassegna poteri eccezionali e, fra le altre cose, dispone che tutti i funzionari pubblici non ariani debbano essere allontanati dal loro ruolo, dove per non ariani si doveva intendere soprattutto ebrei. Nell'aprile del 1933 Heidegger viene eletto rettore dell'Università di Friburgo su proposta dei professori nazisti e con il voto contrario di quelli ebrei. In quanto condizione necessaria per assumere formalmente l'incarico, si iscrive al partito nazista e il 27 maggio tiene il discorso di insediamento al rettorato. Questo discorso scatena diverse reazioni, mostrando una ambivalenza nel rapporto di Heidegger col regime, poi confermata dagli accadimenti successivi. Più volte gli vengono offerte altre cattedre prestigiose e altrettante volte contro di lui si scatena la reazione di professori che non vedono nella sua filosofia un sostegno adeguato al nazismo. Anche la sua candidatura a, diciamo così, filosofo del partito fu più volte boicottata da intellettuali rivali interessati alla medesima posizione che lo accusavano di un'adesione al regime solo opportunistica. In realtà da rettore Heidegger si spese attivamente nel processo di nazificazione dell'università, che lui vedeva come un momento necessario per ripulire l'accademia dall'idealismo e dal conservatorismo borghesi. Pur se il suo atteggiamento verso i colleghi ebrei fu ambivalente, ne aiutò alcuni,

ma ne denunciò anche molti altri, la sua adesione al nazismo in generale fu sincera, dato che egli arrivò a dimettersi da rettore quando vide che il regime, a suo modo di vedere, stava scendendo troppo a patti con gli interessi borghesi. Dopo le dimissioni da rettore, il suo coinvolgimento politico diretto va scemando. Nei suoi studi si appassiona ancor più al poeta tedesco Hölderlin, in quanto sostiene che sia l'atto del poetare a istituire una cultura e delle tonalità emotive di un certo popolo. Hölderlin è il poeta dei poeti e della poesia, dice Heidegger, il cui poetare difficile non è però diventato ancora la potenza dei tedeschi, ma deve diventarla perché il poeta è sempre il fondatore dell'essere, a suo modo di vedere. Continua a tenere corsi, ma non pubblica più nulla fino al 1942. Alla caduta del regime, venne interdetto dall'insegnamento e solo grazie alla mediazione di Jaspers nel 1949 poté riprendere il suo posto. In questi anni avviene una svolta nella sua filosofia. Si concentra più sul tema della verità dell'essere e non solo dell'esistenza umana e sui modi opportuni per dirla. Si avvicina, anche nel suo modo di scrivere, alla poesia. I suoi testi si fanno sempre più arcani, oscuri e allusivi. Nel 1969, a 80 anni, accetta un'intervista dalla televisione pubblica tedesca ZDF, in cui denuncia come pericolo per la società del tempo il tema della tecnica che minaccerebbe l'uomo nel suo stesso fondamento. Nel 1976, a Friburgo, Heidegger muore, tranquillo, sereno e rilassato.

0: Il pensiero di Heidegger è fra i più complessi e al contempo arguti della storia del Novecento. Per presentarlo ci avvarremo di alcuni contributi di grandi studiosi presenti negli archivi RAI. Cominciamo ascoltando il professor Maurizio Ferraris, che ci introduce la sua figura come filosofo che segna in maniera ineguagliata il Novecento filosofico.
1: Filosofico, nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati alle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività e la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di diffusione al suo pensiero, è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo. Un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica. Questo tema che viene normalmente chiamato dalla Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire. È proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger è ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui, in tedesco, Sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche a fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale della filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione, la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo, le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.
0: Il capolavoro insuperato di Heidegger è senza dubbio Essere Tempo, un'opera di una profondità pari solo alla sua complessità. Per decrittarne il senso profondo ci avvarremo della chiara e interessante spiegazione che ne ha dato alcuni anni fa il compianto filosofo Gianni Vattimo. Innanzitutto ascoltiamo come ci presenta quest'opera.
2: Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione, quindi manca qualcosa, sì manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo se non negli ultimi anni ad un'opera consistente come Essere Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutto il resto del pensiero di Heidegger dopo Essere Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera. Ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono, non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo, perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo, perché se dovesse essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo, essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio e del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere. Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo, prima risposta, è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose, presenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda il mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo dire tutti i martelli sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento. Già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo o a

ci vengono da fuori, non decido mai, come diceva anche Kant, io stesso se voglio avere caldo o freddo. Sono soggetto, sono la mia percezione passiva, la mia intuizione sensibile.

0: noi siamo al mondo sempre come degli interpreti. L'interprete non è un occhio neutrale, ma non è nemmeno uno che non vede niente.
1: Qual è allora il senso più profondo e vero dell'essere dell'esserci, secondo Vattimo?
0: Se l'essere

0: In definitiva, quindi, qual è il senso generale del capolavoro di Heidegger, a parere di Vattimo?
1: Che senso ha, alla fine, questa filosofia, questa di Heidegger, di essere dentro? Ha il senso di richiamare

ciò che esso ha di più proprio.

0: proprio essere per la morte.
1: Come allora comprendere, anche da un punto di vista esistenziale e biografico, la filosofia di Heidegger, anche in ragione delle sue scelte, per così dire, politiche, secondo Vattimo?
0: Questa è

mondiale poi sempre più, più spesso più tardi chiama interpretazione. La filosofia successiva a Heidegger, una grossa fetta della filosofia tedesca, si è chiamata ermeneutica perché

poi introduci a quello che si considera il cosiddetto secondo Heidegger, Heidegger tardo.

0: Uno dei punti più interessanti del pensiero di Heidegger è il modo in cui presenta la storia della metafisica, intesa come dottrina, come un progetto fallimentare della soggettività umana. Ascoltiamo come il compianto professor Franco Volpi ci spiega questo aspetto della filosofia heideggeriana.
1: Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente o segue fondamentalmente due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni 20 e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile, che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo, è un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare, a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire. Proprio perché l'esistenza richiede ogni ora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger.
0: Heidegger ha però una peculiare visione di ciò che vada inteso come soggetto umano e come soggettivismo. Ascoltiamo ancora le chiare parole del professor Volpi su questo punto.
1: Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettività che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti, e quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettità potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza, così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà, volontà come determinazione propria di un soggetto.
0: In chiusura di puntata, ritorniamo dal professor Vattimo per capire meglio il senso dei timori verso la tecnica e verso la civiltà tecnologica ravvisati da Heidegger nella fase finale della sua vita. Sono considerazioni che restano valide ancora oggi, che la tecnologia ha compiuto enormi progressi nella sua incidenza nella profondità dell'esistenza umana.
2: Heidegger chiama metafisica una tradizione filosofica che copre praticamente tutta la storia della filosofia occidentale. Questa è una delle debolezze del suo discorso, su cui i critici tante volte hanno richiamato l'attenzione, che dà un quadro della filosofia occidentale troppo unitario. Ma per fare della teoria è probabilmente necessario, è probabilmente necessario costruirsi uno schema storico di sfondo su cui lavorare, altrimenti non si teorizza, si fanno delle ricerche aneddotiche su questo o quel momento della storia del pensiero. Heidegger dunque pensa che la metafisica, che il termine metafisica sia un termine adoperabile per descrivere e valutare anche il divenire del pensiero occidentale, il quale si conclude, secondo lui, nell'Ottocento con l'idea nietzschiana di Friedrich Nietzsche della volontà di potenza, la quale esprimerebbe, come dire, il culmine di una affermazione della soggettività umana nei confronti di qualunque oggettività data davanti a noi. La volontà di potenza, secondo Heidegger, è quella che si manifesta nella tecnologia moderna, che fa del mondo un campo di sperimentazione, di operazione dell'uomo, e nient'altro che questo, cioè è reale in fondo tutto ciò che può essere posto in un esperimento scientifico e rifatto in un procedimento tecnico. La realtà è il campo della nostra manipolazione, il mondo è soltanto oggetto di manipolazione, le cose non sono altro che oggetti, ma gli oggetti sono ciò che è oggettivato. L'oggettività non è qualcosa che si guarda passivamente, è qualcosa che si produce attivamente nella scienza con l'esperimento e nella tecnologia con la produzione. La conclusione della metafisica secondo Heidegger è questa: come se a un certo punto l'uomo non fosse in contatto con altro che con se stesso, ma con un se stesso diventato puro soggetto produttivo, puro, potremmo dire, lavoratore, puro applicatore di tecniche per trasformare il mondo. Questa condizione, secondo Heidegger, comporta dei rischi e dei pericoli a cui, secondo lui, l'uomo dovrebbe cercare di sfuggire, e cioè comporta intanto il rischio, soprattutto il rischio, che il manipolatore stesso diventi a sua volta manipolato, cioè in una realtà tutta fatta di produzione il soggetto produttore diventa fatalmente anche un soggetto prodotto. Il pericolo, e del resto poi è quello che noi vediamo abbastanza intensamente realizzato nelle società della organizzazione totale, quella che i filosofi novecenteschi hanno chiamato così, cioè quanto più il soggetto è ridotto a un agente di produzione, tanto più esso diventa anche un oggetto di manipolazione. Bisogna che i lavoratori lavorino esattamente per quel numero di ore e che usino il loro tempo libero non tanto per stravagare, fingersi altro, diventare per esempio artisti, devono soltanto ricostituire le forze per produrre meglio.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: L'Everest è sempre stato il monte più alto del mondo, sì o no?
3: Sì, e invece no. No, perché se si prende come punto di partenza il centro della Terra, dato che la Terra non è una sfera perfetta, il monte più alto è Chimborazo, nell'Equador, avete capito?
4: Tutto è relativo.
3: E lo che mi sono venuti sti tre disgraziati. Buongiorno.
5: Ciao.
3: Quest'anno non abbiamo avuto poche mosche. Tutti noi siamo stati contenti. Le rondini invece no. Non avevano a che magnà.
6: Tutto è relativo.
3: Quando una zanzara mi punge, io non sono entusiasta. La zanzara invece sì, poverina, perché te la magnà.
6: Tutto è relativo.
3: Una volta, da ragazzo, piangevo quando mia mamma voleva farmi indossare un paio di pantaloni che avevo due pezze nel sedere. Oggi mio nipote ha pianto perché sua mamma voleva che mettesse un paio di jeans troppo nuovi senza pezzi sul sedere e ne ha dovuto cucire due finte.
6: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
6: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
1: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Cari amici, eccoci alla sesta puntata cari amici, eccoci alla settima puntata
1: del nostro programma.
0: Ma che puntata è? L'ottava?
2: Ma no, la quinta.
3: Orazio, che cos'hai?
0: Forse un po' di esaurimento nervoso.
3: Ma come ti permetti?
2: Senti, prendi questo.
0: Che cos'è?
2: Uno psicostimolante. Ti tira su di giri, ti dà la molla.
0: Sì, grazie.
1: No, non gli dare retta, non prendere quella roba. Orazio, no, non la prendere. Ma siete matti, uno psicostimolante. Così si mette a parlare svelto, non si capisce più niente. No, prendi questo piuttosto.
0: E che cos'è questo?
1: Un tranquillante, prendi. Allenta la tensione, ti toglie l'insicurezza, il senso di colpa e ti dà la serenità.
0: Grazie.
3: Fermo, non inghiottire quella pastiglia. Sei matto, un tranquillante. Così ti smolli un altro po', parli con il rallentatore e ci addormentiamo tutti quanti.
0: Insomma, basta! Oh, io vi ho portato qui alla radio come con me per cercare di realizzare un programma perfetto.
3: Bene.
0: E poi mi mettete nei guai già dal principio. E no, non si fa così. Se lo sapevi, vi lasciavo a casa tutti e tre. Avete capito?
4: Bravo, così. Ma avanti così, ci arrabbia sulla stella. Grinta ci vuole ovunque a radio. Grinta.
3: Guarda, forza, violenza ovunque, anche nella pubblicità. Grinta, decisione, un pizzico di crudeltà.
5: Strangolate un'arancia ed avrete una bibita deliziosa.
6: Denudate una banana. Trassiatela con un coltello e avrete un occhio.
3: Sadic Flor, l'insetticida che non uccide la mosca all'istante, no. Sadic Flor le tortura in maniera raffinata e le offende nei sentimenti più intimi facendole soffrire a lungo. Sadic Flor! Lo spray che sa di vendetta.
0: Blim blom! Mamma mia, ma se ho ben capito, per avere successo devo diventare cattivo.
2: Cattivello?
3: Malignetto.
1: Salacetto.
0: E come?
1: Un po' salace.
0: Salace come salce?
2: Appunto! Ma vedi il successo dei malalingua?
1: Alto spottimento.
3: Kitz!
0: Ma io sono un mite!
7: Mitizzati!
8: Definizioni all'acido solforico.
9: Luciano Salce.
10: Iena sorridens.
11: Arbore Boncompagni.
12: Uno è poco e due sono troppi.
13: Giulietta Masina.
14: Tutto è perduto, fuorché Eleonora.
11: Ubaldo Lai?
15: Un impermeabile vestito da uomo.
11: Ovvero?
15: L'agente 007.
11: Orietta Berti?
15: Una polpetta in abito da sera.
16: Paolo Ferrari?
15: Mal dei detersives.
11: Alberto Lionello?
15: Un attore a base di carciofo.
11: Ernesto Calindri?
15: Un ex carciofo a base di attore.
16: Ma sei buono, sei buono.
11: Più
16: veleno ci vuole.
15: No,
0: non dico più, ragazzi, serie, non le dico più. E poi proprio contro i miei colleghi. Che dice la SAI, società attori italiani? Non è nel mio carattere. E poi che dice la gente?
17: La gente
18: si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non hanno nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
8: I discorsi della gente.
18: La gente si chiama.
19: Per dire, ma questa inflazione è stata fermata, sì o no?
4: Io non lo so, io so soltanto che l'altro ieri ho tirato per aria una moneta da 100 lire.

0: fatto in questi ultimi tempi?
1: Mi sono assicurato contro i rapimenti.
0: E come hai fatto?
1: Ho speso tutto, non c'ho più una lira.
0: Facessero tutti così?
1: Non resterebbe che rapire i rapitori.
0: Non mi dire.
1: Dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.

0: ma è vero che Jacqueline è un agente segreta della CIA?
1: Sì, Matari, Stoti Leonassis.
2: E come fossero acciughe, scatole in fila per due, le pare che diventino matti.
3: E ho imparato a leggere le super bollette della SIP.
1: Sei stupefacente!
3: Pullo dire forte, se no mi arrestano.
4: Una famiglia di 10 persone vive a Palermo con 40 lire al giorno.
0: Lo vedi che si può?
5: Ma come fa lei a pagare così poche tasse?
1: Posso delle precauzioni.
5: Quale?
1: Lo yacht rustico.
5: Sì.
1: Lo champagne in fiasco.
5: Sì.
1: E la Rolls Royce truccata 600.
5: Non mi dica.
1: Dico.
5: Ma no.
1: Ma sì.
6: Sono stato a Mosca.
4: Bella.
6: Bellissima, e si mangia benissimo.
4: Sì? Cosa hai mangiato di speciale?
6: Il pollo alla cacciaturian.

0: siete impazziti? Mandare in onda un disco con queste parole?
1: Alludi alle tre ultime.
0: E a quale, se no?
2: Indietro, razzo mio.
0: Ma scusate, dire le cose chiare è come dire una parolaccia.
2: E con questo ti formalizzo.
1: Ora, le parolacce, chiamiamole così, parolacce, sono entrate nel linguaggio comune.
2: Ora non siamo più a 10 anni fa. Ora,
3: il passare del tempo rende anche il turpiloquio relativo.
1: 10 anni fa, per esempio, alla radio, ragazzo, non solo sarebbe stato proibito dire le cose chiare, ma anche altre parole più innocenti, come, non so, gambe, petto, sedere.
0: Nel senso di stare seduti, verbo.
1: Anche.
2: E anche la parola anche, nel senso di anche.
3: Nonché rompiscatole. E mille altre.
0: Gesù.
2: No, quella era permessa.
0: E come si faceva quando in un copione capitavano quelle parole?
1: Beh, a parte il fatto che gli autori, conoscendo l'aereo che tirava, non ce le mettevano.
3: Allora ce ne fosse scappata una, veniva tolta e sostituita con un colpo di fischietto.
0: Un colpo di fischietto?
3: Sì, così.
2: Al posto della parola mancante.
0: Ma non potreste farmi un esempio?
1: Ah, sei proprio come le donne, capisci solo gli esempi.
2: Oh, cos'è da dire contro le donne?
3: Non cominciamo con le polemiche. Forza con l'esempio.
4: Esempio di trasmissione radiofonica corretta col fischio.
2: Oh, finalmente sei arrivato. Perché ti sei fatto aspettare tanto?
3: Ho avuto del lavoro straordinario in ufficio.
2: Dimmi la verità. Lo sai che le bugie hanno le corte. Dimmi la verità e cruda.
3: Va bene, ti dirò la verità e cruda, purché tu non mi rompa le... Ho fatto tardi al caffè giocando a carte con un individuo della casa di Rim...
2: Come sarebbe dire di Rim...
3: Di fronte.
2: Avevo capito di rimpetto. E va bene, ma dobbiamo stare in piedi. Mettiamoci a... su questo divano.
3: Non mi piace il... quando ho da lavorare. Devo correre da quello del mio padrone di casa, al quale darei tanto volentieri un calcio nel...
2: Ma è mio cugino.
3: E a me che me ne... Vai a farti... tu e lui, brutti figli di... che non siete altro.

0: Ecco.
1: Allora, ritornando al discorso della
2: volessi dire magari permissività galoppante,
1: ma tu l'hai detto perché l'hai trovato scritto là sopra nella punta,
2: anche tu l'hai trovato scritto
1: no ma io che
2: Angelina
3: permissività galoppante
2: Armando
4: no io non so dire galoppante
2: diciamo un po' ancora permissività galoppante.
1: Ma perché mi volete far fare sempre delle figuracce? Disgraziati assassini. Oh. Allora, dunque. Vabbè, allora, ecco, è molto relativo la permissività
3: galoppante.
1: Perché il concetto è molto relativo per il concetto di sconveniente o meno. Perché se Cocciante avesse cocciato.
4: Scusa, cocciato che vuol dire?
1: No, io l'ho trovato.
2: Cocciato,
1: no, e qui stava scritto sopra la punta.
2: Sì, ma che vuol dire? Se perde,
1: non lo so, quello l'ha scritto, cocciato. Ha detto cocciato.
4: Se cocciato avesse cocciato.
1: Insomma, se Cocciante avesse cocciato 10 anni fa.
4: Ecco, se avesse scritto.
1: Invece che oggi la sua canzone Bella senza anima.
4: Adesso spogliati.
1: Appunto, è quello con il verso adesso spogliati.
2: Scusa, non so se hai sentito Armando come dice bene adesso.
4: Adesso spogliati.
2: Per me è meglio di
1: no, Armando, sei troppo lussurioso. Dunque, appunto. Il verso è adesso spogliati, per esempio, non sarebbe mai andato in onda.
2: Nel 1965...

0: 10 maggio 1965, ordine del giorno, decisione sulla opportunità o meno di mandare in onda o meno la canzone Bella Senz'anima di Riccardo Cocciante. La seduta è aperta.
1: Allora, che si fa con questa benedetta canzone Bella Senz'anima di questo benedetto signor Cocciante? Benedetto?
2: Riccardo.
1: Ah, no, non Benedetto, lui pensava a Croce.
2: Riccardo Cocciante.
1: Ah, boh, la si programma o no, yeah?
3: Ma è una bella canzone.
4: Certo, è un bel bolerone, una specie di mentenato. Deve essere bella, sì, lo so. Le parole, però, sono scene.
1: Non tutto, per la verità.
4: Suscitano idee oscene. No, so, basterebbe quel verso e adesso denudati.
3: E adesso spogliati.
4: Sì, appunto, che vado a dire denudati. Troppo pericoloso, ecco.
1: No, dopotutto basterebbe cambiare quelle tre parolette con altre tre.
4: È una parola.
3: Sono tre.
4: Cambiarle come?
1: Io ho trovato. Invece di adesso spogliati, uno basterebbe dire e adesso vestiti come sai fare tu.
3: Bravissimo. E adesso vestiti come sai fare.
4: No. Dimmi, un po' di raziocinio. Se uno canta adesso vestiti, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona di sesso femminile di cui si parla fino a quel punto, cioè per quasi per più della metà della canzone, era svestita, cioè nuda. L'idea del nudo che vogliamo togliere dalla mente degli ascoltatori insorgerebbe in quel punto con maggior violenza e con effetto retroattivo. Tanto vale intitolare la canzone non già Bella senza anima, bensì Bella senza sottoveste. Bocciamo sta canzone.
1: Un momento. Una soluzione c'è. Se noi precisiamo il capo di vestiario che la donna deve indossare, possiamo limitare al massimo l'idea del nudo della medesima.
4: In che senso?
1: Se per modo si cantasse e adesso vestiti, metti il cappotto blu, insomma vattene e non tornare più.
4: Che cosa hai risolto con questo?
1: Ho risolto che se una donna si mette il cappotto vuol dire che sotto c'è per lo menta ieri.
3: Una princesa, uno scemisì, una pitica, insomma.
4: Non ci siamo, in questa canzone la boccio. La boccio.
1: Peccato. E se invece a me, guarda, invece di questo maledetto adesso spogli, se dicesse adesso spigliati, mi spiego, l'uomo non vorrebbe più la donna spogliata, ma la vorrebbe soltanto un po' più spigliata.
3: Spigliata
1: su di giro, con un altro piglio, insomma un po' più allegra.
4: Sì, dopo tutte le cattiverie che quel pazzo scatenato le ha detto.
1: Ascolta. E adesso spigliati, non ti buttare giù, non te la prendere come fai sempre tu.
4: Io la boccio.
3: Presidente, un momento. Che ne direste di e adesso svegliati e non dormire?
4: Ma santa notte, ma come poteva dormire quella disgraziata con tutti quegli urlacci di quell'energumeno?
3: È vero.
1: E adesso svogliati.
2: E che vuol dire?
1: Svogliati. Levati tutte le voglie che hai.
3: Peggio che andar di notte.
1: E adesso sfogliati.
4: Ma che significa?
1: Non lo so, sfogliati, levati le foglie che hai nei capelli.
4: Quali foglie?
1: Basta una piccola rimonta. Uno parla dell'autunno, delle foglie che cadono.
4: Già, basta, la canzone è bocciata. La seduta è chiusa.
3: E che cosa diciamo al signor Cocciante?
1: Che gli diciamo?
4: Che ripassi tra 10 anni, nel 1975. Ma vedrà che quella canzone lì non andrà in onda mai e poi mai.

0: Provatemi una curiosità. Stando a quello che voi dite, allora anche la canzone "Ma che ce frega, ma che ce importa" sarebbe stata intrasmissibile 10 anni fa. Ma
1: non so, forse.
2: Forse.
1: Ecco, quella no.
0: E perché?
3: No, è una canzone folk, al folk tutto è permesso.
2: Beh, certo, il folk in fondo è internazionale.
0: Ah, e allora cantiamola.
1: Sì, ma in una edizione Mac.
0: Come sarebbe a dire?
3: Mac folk. In una edizione particolarmente studiata per il mercato comune europeo. The Great Magnage Society.

0: Noi amiamo, voi amate, siamo, ma che, ma figurati.
1: Ma che fai con i vivesi?
0: Sì, già, sto tentando di riformarli, una riforma sostanziale, guarda.
1: Con tutte le riforme che ci stanno da fare, tu ti preoccupi di riformare i verbi.
0: Orazio, proprio così, ma dico, che abbiamo studiato a scuola? I verbi transitivi, intransitivi, i verbi riflessivi. Nessuno ci ha parlato mai dei verbi relativi.
1: Relativi a che?
0: A relativi a tutto. Guarda qua, per esempio, io amo, tu ami, lui o lei ama, e mica giusto.
1: E perché mica giusto?
0: Ma perché di solito che cosa avviene nella vita? Io amo una, tu ami un'altra, quell'altra ama me e la mia ama te. Insomma, ci aveva ragione Oronzo Marginati, un personaggio della Roma umbertina inventato dallo scrittore Locatelli, che così erudiva il suo pupo. I verbi, figlio mio, i verbi che ti insegna la scuola sono tutti sbagliati, ma de quel po'. Dice, io curro, tu curri, colui curre. Piano, andiamoci piano. Io curro, va bene. Io posso correre perché sono un libero cittadino. Tu che sei tanto amico mio che ci diamo del tu, curri pure te per vedere che mi è successo. Ma colui che c'entra? Perché colui deve da correre? E se colui ha le scarpe strette, ma come? Se tanto combattuto per la libertà e a questo povero colui ci vogliamo buttare un laccio al collo e tirarcelo dietro come un barbone qualunque. Io dico che colui non curre.
2: Forse questo Ronzo Marginati aveva ragione.
0: E quel po', per dire, io vado in automobile, tu mi guardi con invidia perché c'hai le scarpe rotte e colui sente la puzza della benzina. Ma c'è di peggio. Pigliamo per esempio il verbo sbafare. Io sbafo, tu sbafi, colui sbafa. Momento! Se io e tu sbafiamo, colui paga. Magari può essere che pago io, paghi tu, facciamo la romana, non so, facciamo come ci pare. Ma se sbaffiamo tutti, come può essere? Ho bisogno supporre un baio di colui, oppure paga quello che ha scritto la grammatica, o no?
2: Forse sì.
0: E per questo io mi arribello e sostengo che i verbi sono relativi agli interessati e dovrebbero essere coniugati così. Io curro, tu c'hai una cambiale protestata, colui fischia Love Story. Oppure, io canto, tu te ne vai, colui si attura le orecchie. Io corrompo, tu ricatti, colui in sabbia. Noi lo sappiamo, voi state zitto, coloro pagano. Capito?
1: Ho capito. Io ti ascolto. Tu la pianti. Armando respira e Angiolino mette un disco.

0: Orazio dice di mettere un disco al genere, se ne approfitta.
1: No, chiariamo, non sono io che ho messo il disco. Lui ha detto Angiolina mette il disco, ma l'hanno messo dalla regia.
0: Sentiamo,
1: no,
0: sentiamo.
1: Sentiamo, non sono così megalomani, ragazzi. Certo,
2: tu. Che beh, no, almeno avessi fosse suonato, che so, da Armandino il suo complesso.
1: Dai, era un scherzo.
3: Sei una mammola, mo fa la mammola.
4: L'erba verde appena tagliata.
0: Beh, questo si confà, Angiolina, l'erba verde appena tagliata, sì.
4: Alga di mare.
0: Alga di mare, bronzata, sì. Beh, complimenti, signora. Ti guardi allo specchio e ti piace.
3: È bello.
1: Insomma, ragazzi,
3: tutto di fuori, niente di dentro.
1: Oh.
0: Senti, ma quando incontri Enrico che cosa gli dici?
1: Lo bacio come minimo.
0: Beh, ho capito. Ma
3: Angiolina sta alla radio, non si dicono queste cose, capito?
0: Ma lei non lo bacio mica alla radio.
3: Bel bacio, non c'è tutto.
0: Adesso andiamo a quello che cantiamo tutti, forse bacia pure noi, Angiolina.
3: Delinquente, la vuoi finire?
0: Bacio?
3: Ma poi siete pazzi!
0: E vedi che ci sono, si scoprono le ragioni per cui aveva messo il disco.
4: Apri la porta, il tuo paradiso è qui.
0: Eccomi qua.
3: Insomma, volete finire, sennò che avvengono tutti i funzionari, tutti gli uffici scendono qua.
1: Lasciate sentire questa canzone, che è così bella.

0: momento del finale, chiudi la porta, più nessuno lo... No, c'è da renta, eh.
1: Lascia aperta la porta, insomma.
2: Sì, ecco, io la lascio aperta.
3: Sì, lascia
2: aperta. Non si sa mai chi può entrare.
3: Sì, a Gelsomino del Sud.
1: A Gelsomino del Sud.
2: Magari di Torino, eh?
0: Ah, Orazio lo ha impressionato.
3: A Gelsomino del Sud. Noi le donne vipere non le vogliamo.
1: Senti, ma vogliamo porre un punto a questa cosa, il disco d'Angiolini, andare avanti?
3: Sì, andiamo.
1: Complimenti.
2: Grazie. Grazie.
3: Brava di questo autoincensuramento che ti sei fatto.
4: L'angolo dell'epigramma, presentato da
5: Sentenziarius,
1: Lapidarius,
6: Salivarius,
4: capo ufficio.
5: Sotto il vestito di grisaglia ha la calzamaglia e la coda di paglia.
4: Un uomo prudente.
1: Non salirò mai, ahimè, su una macchina guidata da me.
4: Rammarico.
6: Quanto ho sofferto quando ho saputo che l'inventore dell'alta fedeltà è cornuto.
4: Lo sbaglio.
5: È sbagliato raccontare le favole ai bambini per ingannarli. Bisogna raccontarle ai grandi per consolarli.
4: Invito mistico.
1: Bello il cartello a fianco dell'altare. Si prega di pregare.
4: De profumis.
6: Tutti deodorati, domani verremo morsi dai nostri cani.
4: Maestra innamorata.
5: Buona, passionale, remissiva, l'odore dei gerundi la stordiva.

0: Ignazio, che c'è? Che hai? Perché scuoti la testa?
1: Io non sono convinto di sto programma.
0: E invece non è malaccio.
2: Sembra, a noi, perché ci siamo dentro fino al collo e ci mettiamo a ridere, quelli ridono, tu ti metti pure a ridere, quell'altro fa lo spiritoso.
0: Perché mi diverto.
2: Sì, tutti voi, ma i critici che ci ascoltano, che si mettono a ridere pure loro. Che diranno i critici a questa trasmissione?
0: Cosa vuoi che ne dicano? Ne diranno male.
2: Dici?
0: Ma certo, il critico radiotelevisivo non è buono se non è cattivo. E poi, il mestiere del critico è criticare sempre, ovunque, tutto.
3: I due critici.

0: come la come
1: in campagna anche tu?
0: Sì, purtroppo io non so che cosa ci trovi di bello la gente in campagna. Hai visto quante facce rovinate dall'aria fine?
2: Sì, forse. Ma vedi, la campagna è un'altra cosa, non c'è più gusto.
0: A che cosa?
2: A guardarsi in giro. Per esempio,
0: sì.
2: Guarda il sole che sorge.
0: Lo vedo.
2: Adesso, dico io, ti sembra bello, ma ti sembra quello il modo di sorgere.
0: Poveraccio, poveraccio, invecchia anche lui, poveraccio.
2: Sì, lo ammetto. Ma da quando in qua si albeggia così?
0: Parole sante, si albeggia così, parole sante. Guarda il rosa di quella nuvoletta, tu guarda il rosa di quella... Guarda il rosa di quella nuvoletta come fasullo.
2: E quell'arancione laggiù?
0: Sì.
1: No.
2: Per me! Ha voglia far mostre tutti i giorni, per me il sole è finito.
0: Peccato, eh? Guarda, collega, peccato, perché fino a poco tempo fa ci dava delle albe, una più bella dell'altra. Più bella dell'altra.
2: Passabili, non belle. No, perdona,
0: guarda che l'alba del 4 maggio 1968 era notevole.
2: Prima maniera.
0: Sì, però era notevole.
2: Sai che ti dico? Dove il sole è ancora abbastanza forte è nei tramonti.
0: Sì, i tramonti riescono meglio, effettivamente.
2: Uno,
0: riescono...
2: ogni tanto.
0: Poveretto, anche lui se ne va. Passando di farlo in forma. Piuttosto, lo sai chi è in forma, molto in forma in questi ultimi tempi?
2: No.
0: La Luna.
2: Ma va?
0: No, ne parlano tutti, su tutti i giornali.
2: Davvero?
0: È una miseria, naturalmente.
2: Figaro?
0: Anche le Figaro, Times Literary. Sì, ti assicuro che la Luna, da qualche anno, sorge cava con un certo stile veramente personale.
2: Dici?
0: Una sobrietà di tinte, si tiene su certi toni, come dire, piatti, un po' freddi.
2: Ma?
0: Bellissimi. Devi venirla a vedere come una di queste sere.
2: Ti credo.
0: Sì.
2: Ma se la Luna non si mette in mostra al pomeriggio, io alla sera ho altro da fare che andare alle personali della Luna.
0: Sì, effettivamente è diventata un po' stitica con le mostre personali la Luna, sì, è vero. Da un po' di tempo Sole, Luna, Marte, Venere, si danno troppe arie.
2: Colpa degli astronauti.
0: Sì, tutta colpa degli astronauti.
2: Ciao.
3: Hai visto i critici, quelli criticano i critici, vabbè, il loro mestiere, ma quella è una cosa maligna dentro che devono dire, fare. E poi uno come fa? Uno si trova così e quelli poi criticano e dicono e uno non sa che cosa combinare, se gli va bene, se gli va male. Essere o non essere nell'indice di gradimento. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Chi la vuole vestita, chi la vuole nuda.
0: Parli della verità?
3: Sì, parla della verità, che tu vuoi che parli un'altra cosa? Ma che sei pazzo? Ma stiamo parlando di una cosa seria, Sandro. C'è l'ascoltatore del nord, poi c'è quello del sud. Quelli del sud sono prude, per esempio. Si scandalizzano subito. Poi c'è chi ama la radio, chi ama la TV, chi preferisce la figliodefusione.
0: Perché ti fermenti nei dubbi di
3: voi? Perché voi siete voi tre, assassini, delinquenti. Di mascalzoni di voi tre che mi fate venire i dubbi, ma che da possono
4: dubbi sono dei dubbi
5: i dubbi di Orlando dubbi, ovvero sia dubbi, l'Orlando dubbioso
4: dubbi sono dei dubbi sono dei dubbi.
6: Il primo abbonato al telefono, a chi telefonava? A se stesso?
3: No, perché trovavo occupato. E allora?
6: Se la mela fosse stata marcia, Eva l'avrebbe offerta ad Adamo. E se fosse stata marcia, Guglielmo Tell sarebbe riuscito a trafiggerla. E se fosse stata marcia, Newton, ricevendola in testa, avrebbe scoperto la forza di gravità. O si sarebbe fatto smacchiare il vestito e

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
5: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Cose, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io sono bello, che ne so? O io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
5: Sì.
6: Tutto è relativo.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

0: Era legato a registi democristiani e socialisti il neorealismo, sostituito presto dalla commedia all'italiana, dove il Vaticano, attraverso le pressioni del cardinale Montini su Andreotti, all'epoca sottosegretario al cinema e ai beni culturali, richiese una promozione dell'immagine del sacerdote diversa e meno caricaturale di quella troppo spesso proposta negli anni precedenti. Fu così che tramite padre Félix Morleon venne proposto una sorta di neorealismo cattolico con il varo di film sulla vita dei santi, primo tra tutti Giovanna d'Arco di Roberto Rossellini.
1: Dunque Rossellini, noi dobbiamo parlare per un'ora. Io sono molto imbarazzato perché, considerandomi così un suo collega minore, non riesco a trovare l'approccio che potrei avere invece se fossi un giornalista, un critico, un...
2: No, invece è tanto bello quando lei è tanto aggressivo, quindi ci vada francamente, con la sua intelligente aggressività e anche con tutta quell'humor che c'è sempre, no?
1: No, ma in questo caso io proprio sono bloccato da un sentimento così di reverenza e di ammirazione.
2: No, ma adesso mi confonde.
1: No. Quindi non posso essere aggressivo, sarei...
2: No, ma siamo anche amici, no? Perciò possiamo benissimo.
1: In che modo lei si sente diverso dal cineasta tradizionale, pur essendo un regista di così grande reputazione?
2: Non glielo so dire. Io faccio quello che veramente mi diverte di fare, ecco. Mi diverte e mi eccita, tutto lì.
1: E questo è stato sempre?
2: Sì, sempre, sì. Ho avuto due o tre volte nella mia vita in cui mi sono adattato alle circostanze, e questo mi ha pesato in un modo tremendo proprio addosso. Non sono capace di scendere a compromessi, e questo è un fatto fisico, non è un fatto morale, è proprio un fatto, non sono capace, ecco. Io, la mia meta era quella di divertirmi, allora mi sono divertito, certo, ho passato anche guai tremendi, ma non è che ho avuto una vita mai noiosa, questo è
1: indubbio.
2: Ho risolto questo problema della noia. Lei, dato che lei è napoletano, e Napoli mi ha insegnato un sacco di cose. Lei sa benissimo che a Napoli non esiste la parola lavoro, esiste la parola fatica. Vada all'ufficio a faticare, no? Quindi questa è una misura precisa. O si fatica o ci si diverte. Si può anche andare all'ufficio a non faticare, ma a divertirsi. Cioè, se c'è una partecipazione, tutto diventa interessante, tutto diventa eccitante. Se diventa soltanto un dovere, diventa una fatica bestiale, no? Ecco, io sono partito proprio da questo. Ho cercato di evitare la fatica per andare a partecipare alle cose, cioè per essere vivo dentro le cose.
1: Ma secondo lei in che modo il cinema che lei fa, e soprattutto quello che ha fatto, è meno faticoso di un altro cinema? Perché, diciamo, la fatica...
2: È meno faticoso perché mentre si fa è divertente farlo, insomma, è veramente divertentissimo farlo. In ogni momento, lei pensi quanto c'è di noia nel cinema, ci sono le lampade da accendere, piazzare la macchina, cose, gli attori, cioè è tutto quanto un meccanismo di una noia tremendo, no? Meticolosissimo, è fastidioso, no? Ma se tutto questo lei lo fa per diventare, per partecipare, per dire, anche in un modo disorganizzato, ma dire quello che gli è urgente di dire, quello che in quel momento gli sembra importante dire, mi pare che si diventa...
1: Ma questo presuppone un metodo di lavoro che è diverso da quello tradizionale, da quello...
2: Certo, ma siccome io tanto non mi preoccupo di fare un bel film, di fare un film importante, di fare un film che arrivi nella storia del cinema, una cosa che non mi interessa assolutamente, allora lo faccio in piena libertà. Poi delle volte le cose riescono e vanno bene, delle volte non riescono, ma per me sono altrettanto valide anche le cose non riuscite, perché... Lì è proprio questa partecipazione continua, viva, no? Che è l'aspetto divertente e anche proprio eccitante, no? Proprio perché è una materia che uno manipola continuamente nelle sue mani.
1: Oh, però così, di divertimento in divertimento, però escono fuori abbastanza spesso le opere che poi rimarranno nella storia del cinema.
2: Questo non lo so, insomma, tanto le cose fatte non contano più per niente, questa è la verità. Quello che
1: non
2: conta è...
1: per lei non conta più per niente.
2: No, ma non contano. Se una cosa riuscita può servire così per spiegare meglio quello che uno vorrebbe fare, ma non è che poi serve più di questo.
1: Che impressione le fa questo grande recupero rosselliniano che sta avvenendo finalmente oggi anche in Italia. Lei è consapevole di aver subito un trattamento, diciamo, non giusto in una certa fase della...
0: Ma sarà Don Camillo che resterà impresso nel cuore di tutti.
3: Il giorno dopo, Don Camillo fece un viaggetto fino al capoluogo dove era la sede del Totocalcio. Ritornò con l'ultimo treno. Aveva un'aria piuttosto furtiva e una valigia piuttosto pesante nascosta sotto il mantello.
4: Sì, fate segnare. Senti, Marietta, fammi dare 1.000.000, uno solo al partito, ad anonimo, così mi metto la coscienza in pace.
5: Ah no, neanche un soldo, altrimenti avrai me sulla coscienza.
4: Ma cos'è 1.000.000? Andiamo, 1.000.000.
5: No, detto no, neanche un soldo.
4: Gesù, non mi permetterei mai di farvi un rimprovero. Ma che tutta questa grazia di Dio vada a finire proprio nelle mani di Peppone.
6: Vado a dire al Totocalcio, Don Camillo.
4: Ti ha riscossi? Non ha visto nessuno? È sicuro di non essere stato seguito, spiato, no? 10.000.000.
7: Ti tremano le mani.
4: Sfido, io non è mica un soldo, scherziamo, 10.000.000.
7: Solo un pacco di roba stampata domani può non valer più niente.

0: Marco Pannella, grande comunicatore.
1: Un giorno da pecora,
2: non è che devi ripetere ogni volta.
1: È meglio sempre che si sappia. Tu oggi sei un pochettino evasivo, bisogna essere chiari.
2: Ma non sono
1: il
2: evasivo.
1: Popolo vuole chiarezza, sì. Ma tra noi
2: c'è un ospite.
1: Io ho portato veramente questa volta, voglio strabiliarti.
2: Sì, sì,
1: tu devi dire oh.
2: Me l'hai già detto ieri così,
1: sì.
2: Però vabbè,
1: poi prova a fare wow.
2: No, wow. Fa la radio DJ.
1: Fai wow. Ho portato il mio digiunatore preferito.
2: Ah, beh, stai parlando di Gandhi?
1: Ma no, dai.
2: Sarebbe un'esclusiva notevole.
1: Cioè, il mio radicale, quello che amo di più tra tutti i radicali.
2: Emma Bonino, finalmente.
1: Ma figurati, non amo. Io ho portato Marco Giacinto Pannella. Ciao Marco Giacinto.
3: Ciao, buondì.
1: Come stai?
3: Una favola.
1: Ti posso presentare il simpatico Giorgio?
3: Con una favola di governo, una favola di opposizione.
1: Una favola
3: di Rai TV.
2: Sì, è una favola di cioccolatini che si sta mangiando adesso.
3: State passando, certo. Non so dove l'avete presi.
2: Credo al bar della Rai, credo. Sì. Quindi,
1: ma tu non eri quello che digiunava, scusa. Come? Sta strafogando.
3: No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno per poter digiunare deve mangiare, sennò come
1: fa? Detto Gandhi non
3: prima
1: è che
3: mangia e poi digiuna.
1: Hai sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini? Scusa.
3: No, t'ho beccato.
1: Che hai mangiato stamattina?
3: Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella che erano cotti da ieri sera.
2: A colazione?
1: Erano di ieri sera.
3: Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
2: Gli sta andato un po' indigesto.
3: No, abituale.
2: Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina a colazione e basta?
3: Riscaldata che è migliore, in padella, al sugo.
1: Pucciata
2: Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
3: No, anzi.
2: È lei che consiglia?
3: Assolutamente.
2: Siamo fatti solo 3 etti e mezzo?
3: No, chiariamo una cosa. Siccome io sono, come è noto, una bestia abruzzese.
1: Sì. Madonna, abruzzese
3: Non ho la dietologa, io uso semplicemente i veterinari.
2: Giusto, certo. Sì. Quindi 3
1: etti. Che ti hanno detto il veterinario? Ti hanno fatto il vaccino, poi ti hanno messo la cosina sul.
2: Si è dimesso.
3: I veterinari sono tutti quanti fieri.
2: Certo.
3: Di questa testimonianza della razza animale abruzzese, la raccontano a tutti che a 80 anni uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male, certo. E che appunto insomma farsi 3 etti e mezzo di spaghetti
1: fa benissimo.
3: La mattina alle 8 può fare benissimo.
2: Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
3: Due scamorze, affumicate di sulmone.
1: C'aveva ancora un po' di languore.
3: E stamattina ho avuto, lo ringrazio da Pelino, l'annuncio che
2: da
3: mi
2: Berlino?
3: Ha portato
2: no.
3: È una grande famiglia di produttori di confetti abruzzesi.
1: Sì, sì.
3: Ecco. Lei è parlamentare? No, adesso quando esco da qui da voi vado alla camera dove mi ha lasciato i confetti che adoro.
1: Tra certo, l'altro. Quanti etti?
3: Beh, non lo so adesso, immagino.
2: Tra l'altro comunque siamo vicinissimi al record del mondo di cioccolatini mangiati in tempo, in minor tempo, signor Pannella? Perché insomma
3: c'hai un'idea, manco in un quartiere non nel mondo. Questi che ho mangiato io in un quartiere, in un palazzo di Roma c'è gente che ne ha mangiata di più.
2: Sì, ma in tutto il palazzo però.
3: No, uno solo. Vabbè. Non avete il senso della misura.
1: No, però.
3: Non l'avete, tant'è vero che sono le 13:48 e 47 secondi.
1: E non abbiamo ancora detto niente.
3: Ma avete raccontato che doveva venire qua e 25 per 35 e poi un'ora, ho già capito perché mi hai invitato, Claudio.
1: Per censurarti.
3: Tu
1: lo sai che noi alla Rai amiamo censurarti, cioè c'è gente che dice io voglio chiamare Pannella soltanto per non farlo parlare.
3: Ma questo no, guarda.
1: Non è vero?
3: Sostengono che questo è meglio non chiamarmi per nulla.
2: Beh, però noi invece oggi è qua, l'abbiamo invitata.
3: Certo, ma vi stavo spiegando, sono le 13:49:21.
2: Ma sì, quello è l'orologio.
3: Abbiamo cazzeggiato, ma nemmeno in un modo troppo favoloso, mi pare.
2: No.
3: Tu la stavi sparando, prima hai detto
1: che
3: Gesù...
1: Gesù.
3: Sto per fare la Bibbia. Gesù può fare il Vangelo, non la Bibbia. Scemo.
1: No.
3: Poi comunque altra questione. Sono qui. Io sono qui al centro.
2: Certo.
3: Quindi Gesù sono io e voi siete due ladroni della Rai TV.
1: Però adesso stai un attimo al centro, però come tua abitudini, un po' ti sposti a destra e dopo un po' ti sposti a sinistra.
2: Dove diciamo,
3: certo, posso per me. Non è che mi sposto.
1: No.
3: Io dal centro, in genere vado a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera, perché tu quando cammini naturalmente hai 3 narici, vai sempre diritto là e caschi.
2: È 3 nariciuto.
1: Uno c'ha tre narici, che deve fare? Se ne toglie una, che deve, non sì, è che sono
2: ma cose... Quindi dov'è adesso esattamente? Più al cioè proprio in questo momento? È più al centro, più al centro?
3: No, in questo momento sono in quella cosa che io ritengo, come voi sapete, come sa benissimo l'autorità garante, nei suoi responsabili legali, un'associazione per delinquere contro i diritti all'informazione del nostro paese. Voi ne siete vittime tanto quanto sì, me.
1: Ma no, io no.
2: Però l'abbiamo invitata oggi qua.
3: Lo so che tu ti illudi di essere da parte dei torturatori.
1: Ma io voglio essere non,
3: ma ti illudi,
1: io
3: ti illudi.
1: Io anche nel processo stalinista faccio
3: ma
1: il cattivo.
3: Ma tu perfino nel Corriere della Sera eri una vittima. Sei pure una vittima pure qua. Ma
1: io al Corriere della Sera facevo quello che volevo. Ero piena libertà.
2: Era vittima, sì,
3: lui l'unica cosa che voleva, capito, lì al Corriere della Sera è dimostrare
2: fare?
3: Che era cattivo, e quindi coi radicali faceva il cattivo ed era così tenero,
1: era così bello,
3: era così tenero, ma è tenero Claudio, guarda.
1: Senti, ma
3: quello solo quel bugiardo, il mio amico Cossiga, che va,
2: no,
3: fa
2: vabbè,
3: mi sono accorto che fa la pubblicità per voi come la fa per Radio Radicale,
1: anche per Radio
3: lui ogni mattina la fa. E quindi poi lui, che lui ami le pecore, lui è sardo, io sono abruzzese,
1: certo,
3: è normale.
1: Sì,
2: io lombardo.
3: Il problema,
2: quindi proprio
3: allora,
2: niente. No,
3: vatti
2: infatti
3: a fare il matrimonio celtico,
2: esatto.
3: Con quello su.
2: Sono nato lì, non è che.
3: Ma quindi dicevo, le pecore, gli agnelli, l'abbacchio, queste cose le amiamo molto.
1: Perché su senza. Vabbè,
3: no,
1: dai.
3: E poi ci sono, per esempio, sti toscanacci.
1: Ci sono ancora due.
3: Questi bischeri toscani che dicono che quei cani favolosi sono maremmani, quelli sono abruzzesi. Che sono scesi a valle, così certo. Tantino.
1: Avrei una domanda da farti. Sei mai stato a Radio 24?
3: Non lo so, non credo.
2: No. Giuseppe Cruciani, il signor Pannella, è mai stato
3: Cruciani
2: a Radio 24?
3: No,
4: ciao
3: Cruciani.
4: Marco, ciao
3: Cruciani
4: Marco.
3: È stato a Radio Radicale.
2: Ma vabbè, ma abbiamo chiesto a Giuseppe Cruciani.
3: Lui ha dei rispondere. Peccati originali.
2: Sì. Cruciani.
3: Adesso mi hanno detto che.
4: Ciao Claudio, ciao Giorgio. Marco.
2: Buongiorno.
1: Marco.
3: Ma tu sei Giuseppe quello là.
4: Giuseppe.
3: Ma mi hanno detto che sei pure tutto acchittato, sei bello.
4: Acchittato
3: pure
4: dove?
3: Tu.
4: Dove? Ecco dove mi vedi?
3: No, e mi
4: dove
3: dicono
4: vivi?
3: Che in televisione
2: ma
3: dicono pure.
4: Televisione?
3: Ma dice che gli fanno le foto, che sei bello, simpatico, anticonformista.
2: Vabbè, ma allora, il signor Cruciani conduce un programma su Radio 24 che si chiama La Zanzara. Alle 6:30
3: la zanzara.
2: Ecco, sì. Signor Cruciani, ha mai invitato il signor Pannella? Glielo sconsiglio perché parla sempre solo lui.
4: No, vedi, no, non l'ho invitato. No, non lo so, forse sì. Ma,
1: non lo fare.
3: Ma che forse sì? Non dire stronzate come dice allora, Giuseppe. Giuseppe.
4: Ecco. Allora, Claudio e Giorgio erano riusciti fino adesso a tenere a bada Pannella. Beh, grande insomma. Però mi sembra che la situazione sta degenerando.
1: Appena sentito il tuo nome è impazzito.
4: No, già da qualche
3: d'amore
4: minuto
3: proprio. Dico, quello là,
4: ma
3: quello,
4: che l'ho
3: ma che tesoro.
4: Sono quelli quello che lo sdogana Confindustria, voglia.
2: Lui la sdogana a Radio 24.
3: Sì, la sdogana, sì,
2: lei la sdogana.
4: A Radio
2: ricordo.
4: 24, sì, no, sì. Non invitare mai Pannella, quello lo parla, parla per 20 minuti, eccetera.
1: Giuseppe,
4: no,
1: vediamo se riusciamo a far tacere un attimo Marco. Parliamo fra di noi, ma volevamo sapere, ma tra Radio 2 e Radio 24 c'è stato uno scambio di conduttori, noi abbiamo ceduto Matteo Caccia, che da ieri ha iniziato vendo tutto.
2: Esatto, e ci siamo presi Chiara Gamberale. Ma volevamo capire chi è che ci ha guadagnato?
4: Purtroppo è andata così.
2: No, ma chi ci ha guadagnato tra i due?
4: Ma voi, ci avete guadagnato voi.
2: Sei sicuro?
4: No, per carità, non ho niente contro Matteo, però insomma, tra Chiara Gamberale e Matteo Caccia, io così preferisco. Di primo acchito, così preferisco Chiara Gamberale.
2: E di secondo
3: ammazzano che maschione che sei.
2: Senta, e di secondo e di secondo.
3: No, è così. È un maschiaccio questo.
2: Signor Cruciani,
4: che è la bestia abruzzese.
2: È la bestia abruzzese.
4: È la bestia abruzzese.
2: Sì.
1: Senti, qual è la tua trasmissione?
4: Una volta con me io ero impressionato quando lo frequentavo tanti anni fa. Adesso purtroppo non lo frequento più, anche se mi ha attaccato il sigaro toscano, la fissazione del sigaro toscano. Ero impressionato perché mangiava una montagna di verdure ripassate in padella con due enormi mozzarelle sopra.
2: Ma dai.
4: Sempre così, sì, è così.
2: Il signor
4: ha mantenuto
3: cicoria. La cicorietta di campo, quella vera.
2: Sapete cosa succede adesso? Musica, così state zitti.
0: Rivoluziona la comunicazione politica Marco Pannella, segretario del Partito Radicale dal 1963 al 1967 e dal 1981 al 1983, dopo un'esperienza alla guida del partito di Francesco Rutelli, il futuro sindaco di Roma. Per più di 20 anni deputato della Repubblica, Pannella fu il più strenuo difensore dell'innocenza di Enzo Tortora. e ha caldeggiato candidature anomale per l'epoca, che vanno dallo scrittore Leonardo Sciascia al cantante Domenico Modugno, fino al terrorista Tony Negri, che usò l'elezione per fuggire a Parigi. Ultima, la pornoattrice Ilona Staller, che è stata comunque campione di presenza alla Camera. Detta una diversa lettura dell'attentato di via Rasella a Pannella, attirandosi durante un congresso radicale le ire del Partito Comunista Italiano, che non aveva ancora affrontato la svolta della Bolognina. Paladino dei diritti civili, Pannella era percepito e si percepiva come un elemento di rottura della politica italiana, senza rendersi conto comunque di essere un pezzo del Novecento che stava correndo lontano. Indimenticabile la sua prima tribuna politica.
5: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra 2 settimane a quelle di Tribuna Elettorale, perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero, ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
3: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106-108 compagni radicali, per l'ennesima volta, hanno con questa civile azione cercato di sottolineare l'ingiustizia e la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi, a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'oncia di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità, e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Decisamente meno fortunata per il Bari fu la stagione 91-92, nonostante gli importanti investimenti fatti sul calciomercato per portare al Bari giocatori importanti, i galletti biancorossi ritrovarono la Serie B. Indimenticabile l'appuntamento in quegli anni, nell'estate del 1990, quando in occasione anche dei mondiali di calcio venne inaugurato il nuovo stadio di Bari, il San Nicola. Apriamo questa nuova puntata del Super Club con un nuovo ospite, Sandro Tovalieri. Sandro, la tua storia con il Bari ebbe inizio nel settembre del 1992, quando dall'Ancona arrivasti ad indossare la maglia dei Galletti alla corte di Mister Lazzaroni. Insieme a te quell'anno arrivò a Bari anche Igor Protti. A metà stagione Mister Lazzaroni venne sollevato dall'incarico e al suo posto arrivò Mister Giuseppe Materazzi. Alla tua prima stagione in Serie B con il Bari segnasti 9 gol in campionato, tanti quanti il tuo compagno di reparto, Igor Protti. E a fine campionato arrivaste decimi. Ricordi quella prima stagione al Bari?
3: Sì, io approdai al Bari dopo che ero stato ceduto alla Ternana, poi la Ternana ha avuto problemi economici, tutti i giocatori, io, Maiellaro, Taglialatera, siamo tornati nelle società di appartenenza e a settembre arrivò la proposta del Bari che accettai con entusiasmo, quindi feci il campionato, non abbiamo fatto bene, anche se a un certo punto avevamo fatto una rincorsa pazzesca, poi perdemmo proprio a Terni 3-1, lì si infrangero i sogni promozione, per poi ripartire con entusiasmo l'anno dopo.
2: Nella stagione 93-94 Mister Materazzi può lavorare fin da subito alla preparazione del campionato e effettivamente quell'anno partiste subito alla grande, conquistando 4 vittorie e 3 pareggi nelle prime 7 partite. A fine girone di andata eravate terzi con 24 punti realizzati, tutto arrivò a decidersi all'ultima giornata di campionato. Al Bari serve un solo punto per la matematica certezza e quel punto arrivò con il Padova. La partita terminò 1-1. Sandro Tovaglieri è il miglior marcatore di quel Bari con 14 pesantissimi gol realizzati e quell'anno conquistaste la tanto desiderata promozione in Serie A. Che emozione fu?
3: Beh, fu un'emozione bellissima. Poi io le ultime 10 partite non le disputai perché ho avuto un infortunio e quindi mi ha costretto alla resa perché ero in lotta anche per la classifica dei cannonieri e quindi la promozione la conquistammo la settimana prima dell'ultima partita con il Padova perdendo da Cireale, però i risultati erano favorevoli e quindi siamo andati in Serie A con una giornata di anticipo, quindi io ho aspettato i miei compagni all'aeroporto insieme a una marea di tifosi, insomma Bari è una città calda e passionale, quindi riportarla in Serie A per noi è stata veramente una cavalcata impressionante, poi con il Padova c'erano 60.000 spettatori, quindi è stata veramente una festa bellissima, anche perché poi non era così scontato conquistare la promozione perché lì c'era la Fiorentina che era retrocessa, quindi c'era Batistuta, Rui Costa, c'era il Brescia di Aggi, Raducioglio, quindi avevamo veramente squadre all'altezza della situazione e fu una bellissima emozione perché poi pescarono all'inizio della stagione tanti ragazzi che venivano dalla Serie D, dalla Serie C, quindi fecero questo mix di giovani ed esperti ed è stata una stagione bellissima sia in campo che fuori perché eravamo veramente un gruppo di amici.
2: E allora si riunisce al Super Club quella micidiale coppia d'attacco dopo Sandro Tovalieri. Diamo il benvenuto ad Igor Protti. Igor, dopo l'esordio in Serie B con il Messina, segnasti 31 gol in 3 anni, nel 1992 arrivasti al Bari.
4: Sì, il passaggio al Bari è stato un passaggio fondamentale per la mia carriera. E perché mi ha permesso di raggiungere quello che è stato il sogno di una vita, quello di poter giocare una partita in Serie A. E, ci sono riuscito dopo aver vinto il campionato con il Bari nella stagione 93-94 e nel 94 ho fatto questo così tanto sognato esordio dopo tanti anni in cui ho giocato in Serie C e in B come giustamente ricordava, i 3 anni a Messina, gli anni a Livorno in C, a Rimini e alla Viresci di Bergamo, quindi è stato sicuramente un periodo importantissimo della mia carriera sportiva e calcistica, e ovviamente di Bari un ricordo meraviglioso, dove ho passato 4 anni splendidi.
2: Igor, raccontaci qual è il ricordo più bello legato a quella storica promozione in Serie A.
4: Ma è sicuramente la festa finale, perché è stata anche la mia prima promozione, quindi i festeggiamenti per il ritorno del Bari in A, perché ovviamente la città festeggiava il ritorno in Serie A, e io dentro di me, come dicevo prima, il sogno che si avverava, l'anno successivo avrei potuto giocare nella massima serie.
2: Stagione 94-95, segni il tuo primo gol, anzi la prima doppietta in Serie A nella partita contro il Genoa. Che emozione hai provato?
4: Tra l'altro non con un portiere qualunque, perché in porta al Genoa c'era Stefano Tacconi, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, quindi una domenica indimenticabile, segnai una doppietta io e una doppietta Sandro Tovaglieri, vincevamo per 4-1. La cosa più difficile che ho sempre pensato di poter fare è quella di raccontare le emozioni e quello che ho provato in determinati momenti, perché non è semplice, sono cose che andrebbero vissute, e ovviamente augurerei a tutti di poter vivere sensazioni, emozioni e momenti belli come è capitato a me, in particolar modo anche quello del primo gol in Serie A.
2: Senti, 95-96, segni 24 gol e conquisti, pari merito con Beppe Signori, il titolo di capocannoniere della Serie A. Memorabili quell'anno le doppiette messe a segno contro l'Inter, l'Atalanta e la Cremonese. Tuttavia quell'anno il Bari non riuscì a salvarsi e tornò in Serie B. Ma quell'anno accadde qualcosa di insolito, mai visto fino ad oggi. Mai nella storia del campionato italiano di Serie A un capocannoniere era appartenuto ad una squadra poi retrocessa.
4: Sì, non era successo mai prima e non è successo neanche dopo. Parliamo del 95-96, è l'unica volta nella storia del calcio italiano, è capitato a me, e devo dire che credo che dimostri intanto una stagione veramente particolare per quanto mi riguarda dal punto di vista personale, e però anche una squadra che comunque era una squadra che ha lottato e ha giocato, ha cercato di salvarsi fino all'ultimo. Parliamo di un campionato di Serie A a metà anni 90 che era il più difficile del mondo, perché in quegli anni non dimentichiamo che tutte le squadre italiane vincevano in Europa le varie competizioni. Quell'anno addirittura la Juventus vinse la Coppa dei Campioni alla fine di quella stagione, quindi campionato molto complicato e molto difficile, e oltre a quello non a 20 squadre come oggi, a 18 squadre e con 4 retrocessioni e non 3, quindi diciamo che le possibilità e le percentuali di retrocessione erano molto molto più alte rispetto ad oggi. È capitato, devo dire che ho vissuto quella stagione ovviamente con due cuori, quello della soddisfazione di riuscire ad aver vinto la classifica dei cannonieri di Serie A, e nessuno, non avrei neanche mai pensato di sognarlo una cosa del genere quando ho iniziato a giocare a calcio, e invece di contro la grandissima delusione della retrocessione, che quindi non mi ha fatto godere assolutamente per come avrei voluto per questo traguardo personale.
2: Accogliamo dunque al Super Club Mister Eugenio Fascetti. Mister, benvenuto. Nella stagione 96-97 lei venne confermato alla guida tecnica del Bari, e dal mercato estivo arrivarono in biancorosso anche Gigi Garzia e Diego De Ascentis, mentre Protti, Anderson e Abel Xavier lasciarono Bari. Lei riuscì a non far sentire la pesante assenza di questi calciatori e in attacco schierò un giovane proveniente dalla primavera, tale Nicola Ventola, affiancandolo al colombiano Guerrero. Nel girone di andata conquistaste 29 punti, poi in quello di ritorno qualcosa non andò per il verso giusto e accusaste un evidente calo fisiologico. Come se non bastasse, arrivarono anche le pesanti contestazioni dei tifosi, con la stampa che in quei giorni addirittura prospettò una possibile retrocessione. Ma il Bari di Mister Fascetti non cedette alle provocazioni. Alla 28esima giornata batteste 2-1 il Lecce, prima classificata, in un derby deciso dalla doppietta di Ingerson, arrivando così all'ultima giornata di campionato. Bari 3, Castel di Sangro 1, che sancì ufficialmente il quarto posto finale. In quel suo primo anno intero di lavoro, Mister Fascetti conquistò la promozione in Serie A, riportando in massima serie i Galletti.

0: improvvisamente battemmo il Lecce e di lì facemmo una volata incredibile, perché recuperammo non so quanti punti e riuscimmo ad arrivare al quarto posto. Ma quell'anno lì, oltre a Nicola Ventola, c'era un certo Di Vaio, che non ebbe una bella andata, ma si vedeva che era in prospettiva un gran giocatore, e anche un certo Flacchi di della Fiorentina, che è un giocatore che probabilmente poteva fare un'altra carriera.
1: Con il Bari dunque ritornato in Serie A per il campionato 97-98, dalla finestra estiva di mercato arrivarono a vestire la maglia biancorossa alcuni rinforzi che l'attento direttore generale Regalia non si fece scappare, donandoli quindi al suo allenatore mister Eugenio Fascetti, Gianluca Zambrotta, Francesco Mancini e Phil Mazinga. Nel girone di andata quell'anno conquistaste 22 punti, ma dopo le prime 4 giornate del girone di ritorno, durante le quali subiste 4 sconfitte, le cose si complicarono. Il Bari stava perdendo quota, fino a quando però il 10 maggio del 1998 al San Nicola di Bari il tabellone segnalò al 90° minuto Bari 2, Inter 1. E con una giornata di anticipo, mister Fascetti conquistò con il suo Bari la matematica salvezza in massima serie. Mister.
0: Un anno difficile, un anno sempre eravamo sempre con l'elmetto in trincea, perché ripeto, fu una salvezza tribolata, ecco.
1: Per il campionato 98-99 il presidente Matarrese le portò a Bari invece Daniel Anderson e Osmanowski. Insieme a loro quell'anno arrivarono anche Madsen, Kunsen e Bollklub. Lasciarono Bari invece Ingerson e Volpi, così come Ventola, che passò all'Inter. Dopo le prime 10 partite di campionato, il nuovo Bari di mister Fascetti realizzò 9 risultati utili consecutivi, chiudendo il girone di andata con 25 punti in zona UEFA. Vi dimostraste un terribile avversario per tutte le grandi italiane ed arrivò una nuova vittoria contro l'Inter, questa volta 3-2.
0: L'Inter è sempre stata, ripeto, con qualsiasi squadra abbia allenato, la mia vittima preferita. E a Bari poi vincemmo anche, poi ci fu la partita dell'esplosione di Cassano. Quando vedevo nero-azzurro e vedevo rosso, ecco. A Bari sono sempre state belle stagioni, con lancio di giocatori scovati da quel gran manager che era Carlo Regalia, e tutti gli anni eravamo costretti a ripartire da zero, guaio. Peccato che non, anche per questioni economiche, non si poteva mantenere sempre i giocatori che avrebbero meritato, e la squadra sarebbe diventata ad alto livello, perché da Bari sono passati giocatori di bravi, ecco.
1: In quella partita l'autore del parziale 2-1 per il Bari fu un giovanissimo attaccante proveniente proprio dalle giovanili del Bari, che mister Fascetti schierò in campo quella sera, Antonio Cassano. A fine campionato con il Bari arrivaste decimi, qualificandovi all'Intertoto, che poi non andrete a giocare, insomma le cronache narrano che fu proprio Matarrese a diniegare l'invito al torneo. Ricordando quella memorabile partita con l'Inter, cosa la spinse a mandare in campo quel giovane ragazzo, Antonio Cassano?
0: Quando un allenatore ha la fortuna di vedere un ragazzo di quella qualità lì, non vedo l'ora di farlo giocare. Capito l'occasione, e insieme a lui esordì anche un giocatore di un certo Eninaia, Ugo, che era una coppia fantastica, perché c'era il genio di Antonio e la potenza fisica di questo Eninaia, che poi si è perso non so perché.
1: L'ultima stagione di mister Fascetti sulla panchina del Bari risale al campionato 2000-2001. Il presidente Matarrese quell'anno dichiarò tra gli obiettivi stagionali il desiderio di provare a raggiungere la qualificazione alla Coppa UEFA. Qualche giorno più tardi però Garzia e Mancini dichiararono di voler lasciare la società per dissapori interni. Mancini venne venduto al Napoli, mentre Garzia finì fuori rosa, risultando svincolato nel dicembre del 2000. Qualcosa si ruppe definitivamente in quel Bari, ne fu testimone la classifica a fine girone di andata, con i Galletti ultimi con soli 12 punti. Nel mercato di riparazione anche Antonio Cassano lasciò Bari per la cifra record di 50 miliardi di lire, più la compartecipazione di D'Agostino e il prestito di Paolo Poggi. E il 29 aprile del 2001 arrivò la partita definitiva, persa 4-3 contro il Perugia, in rimonta dopo un iniziale 3-0 del Bari. Il 2 maggio Matarrese annunciò pubblicamente che le strade tra il Bari e mister Fascetti si sarebbero divise. Ad ogni modo, mister, lei ha scritto per sempre il suo nome nella storia del club. Qual è stato il momento più bello vissuto sulla panchina?

0: Cina dei Galletti.
1: Ma sono stati tanti belli, ecco. Certe vittorie con l'Inter, con Milan. Ripeto, eravamo una squadra pericolosa che era, cioè poteva succedere di tutti col Bari in campo, ecco. Eravamo bravi, ecco, eravamo forti, eravamo più che altro duttili, eravamo imprevedibili, ecco, più che altro la parola era imprevedibile. Non eravamo mai uguali.
0: Se le chiedessi così di stilarmi la sua formazione ideale del Bari,
1: metterei in porta Fontana, poi terzino Innocenti, De Rosa, De Ascentis, uno indimenticabile è Ingenson, lo vedessi che purtroppo anche lui è andato via troppo presto. Zambrotta, Volpi, è difficile fare una formazione, mi sembrerebbe essere, cioè, non corretto verso tanti giocatori perché meritano di essere nominati. Ne è passati tanti giocatori bravi da Bari.
0: Il saluto di Mister Fascetti a tutti i tifosi del Bari nel mondo.
1: È stato un rapporto odio amore, ma ripeto, da parte mia sarà sempre, ricorderò sempre quei 6 anni, ripeto, passati a Bari.
0: Per la stagione 2001-2002 sulla panchina del Bari si visse l'avvicendamento tra mister Scianna Manico e mister Attilio Perotti. Il Bari sfiorò l'impresa dell'immediato ritorno in Serie A, chiudendo a fine campionato con il 6° posto finale. Jonathan Spinesi quell'anno fu il miglior marcatore del Bari, mettendo a segno 15 gol. Accogliamo dunque il bomber biancorosso al Super Club. Jonathan, che ricordo hai di quella stagione?
2: Sì, fu una stagione quella dove abbiamo pagato lo scotto, nel senso, pensavamo di essere una squadra retrocessa e che avessimo il diritto quasi di ritornare in Serie A. Abbiamo avuto molte difficoltà nel riadattarsi al campionato cadetto. Quando abbiamo poi incranato la marcia giusta, il distacco era importante, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti.
0: Passando invece alla stagione 2003-2004, questa volta il tecnico del Bari, mister Tardelli, venne sollevato dall'incarico alla 13ª giornata. Al suo posto venne ingaggiato mister Bepi Pillon. Fu un campionato davvero difficile per quel Bari, che arrivò 21esimo in campionato, ritrovandosi così retrocesso in Serie C1. Retrocessione che poi fortunatamente per il Bari si trasformò in un ripescaggio in Serie B, ma quella per Spinesi fu anche l'ultima stagione al Bari. Ad ogni modo, Jonathan, con le tue 126 presenze ufficiali con quella maglia, ma soprattutto grazie ai tuoi 58 gol realizzati, lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il terzo giocatore in assoluto per numero di realizzazioni. Che cosa ha significato per te questo club?
2: Ha significato tantissimo. Io sono legato, molto legato a Bari, alla città del Bari, ai colori del Bari, ed è uno insieme al Catania, al Pisa. Sono le squadre che io seguo sempre e quando non riesco vado a vedere sempre quanto hanno fatto nelle partite che gioco durante la settimana. Ricordi bellissimi, ricordi belli, ricordi brutti che mi hanno comunque formato, mi hanno dato esperienza per poi portarmela dietro negli anni successivi, e io ho un ricordo bellissimo di Bari. I gol è sicuramente un cimello, no? Che mi porto dietro, però quando giochi non guardi queste statistiche. Adesso che ho smesso è sicuramente una cosa che mi porta contentezza, ecco.
0: Dopo le esperienze vissute con il Parma, arrivò a vestire la maglia del Bari un altro calciatore che si rivelerà fondamentale, Valerio Di Cesare. Valerio, benvenuto al Super Club. Tu tornasti in realtà a Bari, che nel frattempo era stato declassato in Serie D. Quell'anno giocasti 35 partite, segnando ben 7 gol, conquistando un'importante promozione in Serie C. Una scelta molto coraggiosa la tua, quella di ripartire dalla Serie D. Cosa ti spinse a farlo?
3: Cosa mi ha spinto? Avevo un altro anno di contratto con il Parma, ero in Serie A, però ero fuori rosa e io sinceramente non me la sentivo di stare fuori. E, avevo 35 anni, mi sembra, ho detto tanto, la mia carriera ormai l'ho fatta e mi era rimasta questa cosa di Bari che me ne era andato, però non avendo contribuito insomma a vincere nulla. E allora mi sono detto, proviamoci, dai, ripartiamo dalla Serie D e cerchiamo di riportarla dove merita, che era all'inizio era la Serie A, poi abbiamo visto che è stato difficile, insomma, vincere il Lega Pro, però alla fine comunque ce l'abbiamo fatta. Però quello lo ricordo come un anno bello e particolare, perché a parte che c'erano tantissimi ragazzi giovani, e ho fatto di quei viaggi che non avevo mai fatto nella mia carriera. Però è stato un anno comunque bello.
0: Nella stagione successiva al tuo ritorno diventasti a furor di popolo, per lo spogliatoio, per tutti, il capitano del Bari. E in occasione di Bisceglie Bari, che vinceste imponendovi per 3-0, raggiungesti quota 100 partite con la maglia del club. Quell'anno in realtà la Reggiana, o meglio la Reggio Audace, vi rovinò la festa per la sperata promozione in Serie B. Tu eri il capitano. Che momento è stato per voi? Cosa hai detto ai tuoi compagni nello spogliatoio a fine partita?
3: Ma nulla, mi ricordo che c'era una delusione incredibile, perché ci credevamo tantissimo, no? Avevamo fatto comunque tanti sacrifici, e poi c'era stato anche quel periodo del Covid, eravamo stati 3 mesi a casa, un periodo brutto, però quello è stato veramente un momento brutto, però poi da lì comunque siamo ripartiti, perché l'anno dopo abbiamo provato ugualmente a cercare di vincere il campionato, ma anche lì non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo la Serie C è un campionato tra virgolette molto difficile, anche soprattutto il girone C, e ci abbiamo impiegato 3 anni e però alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, un vero capitano è certamente dotato della maturità di saper aspettare pur continuando a credere negli obiettivi e nei propri sogni. E così il 14 luglio 2021 rinnovi per un altro anno con il Bari. Rimedi un brutto infortunio che ti porterà via per buona parte di quella stagione, ma questa volta il sogno diventa realtà e il Bari conquista la Serie B. Che momento è stato, Valerio? In che modo sei riuscito a restare vicino alla squadra?
3: Ma per me quello è stato veramente una liberazione, perché sono stati 3 anni duri, no? Perché io quando sono arrivato in Serie D pensavo di vincere il campionato, non dico subito, però di metterci meno, e non pensavo di avere tutte queste difficoltà. Quindi è stata veramente una liberazione. La partita di Latina, dove abbiamo vinto il campionato, è stato qualcosa di spettacolare. Per quanto riguarda l'infortunio, quando sono stato fuori comunque ho cercato di dare il mio contributo all'interno dello spogliatoio, insomma quello potevo fare e quello ho fatto, però i miei compagni sono stati dei grandi, perché hanno vinto comunque anche senza di me, quindi è stato bellissimo così.
0: Arriviamo dunque al 13 luglio 2019, le voci di mercato si fanno insistenti fin quando arriverà quel giorno l'ufficialità. Mirko Antenucci è un nuovo giocatore a titolo definitivo del Bari. Benvenuto al Super Club, Mirko, tu ripartisti con il Bari dalla Serie C.
4: All'inizio ho avuto qualche dubbio, ma dovuto alla categoria, perché comunque venivo da 2 anni di A e mi spaventava dover andare in cima, perché sapevo le difficoltà che si potevano avere, ma l'ho detto 4 anni fa, era l'unica squadra, l'unica piazza che avrei accettato il Bari in C, e però la rifarei di nuovo questa scelta, perché ormai ci troviamo molto bene qui a Bari, sia io che la mia famiglia, ma anche a livello calcistico. Adesso dopo 4 anni ci stanno togliendo delle belle soddisfazioni.
0: E chiaramente dimostrerai di aver ragione, perché quell'anno segnasti 20 gol con la maglia del Bari, laureandoti capocannoniere della Serie C. E il 24 gennaio del 2021, con la doppietta siglata contro la Virtus Francavilla, entrerai per sempre nella storia della società come miglior marcatore della Serie C. Ma la gioia più grande è certamente un lavoro di squadra, perché quell'anno il Bari conquista la Serie B.
4: Sì, e il primo anno è stato positivo fino alla finale persa con la Reggiana, purtroppo, anche se c'è stato di mezzo il Covid, ci siamo fermati a 8 giornate dalla fine, poi abbiamo giocato 3 partite di playoff praticamente dopo 3 mesi allenandoci io mi allenavo davanti casa sull'asfalto praticamente tutti i giorni, quindi peccato. Poi ci abbiamo riprovato l'anno dopo, siamo usciti di nuovo ai playoff, invece l'anno scorso abbiamo dominato il campionato dall'inizio alla fine, realizzato 17 gol, ho toccato i 200 gol in carriera, quindi tantissime soddisfazioni, e poi la scelta devo dire che è stata alla fine azzeccata, sì.
0: Ma facciamo qualche piccolo passo indietro. È il 31 luglio del 2018 e l'allora sindaco di Bari Antonio De Caro affida il titolo sportivo di Serie D su concessione della Federazione Italiana Gioco Calcio al fine di mantenere in vita la tradizione sportiva biancorossa alla Fil Mauro di Aurelio De Laurentiis. Il primogenito, Luigi De Laurentiis, divenne dunque ufficialmente il nuovo presidente della società sportiva Calcio Bari. È con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Luigi De Laurentiis. Presidente, ricorda quei giorni?
5: Sì, li ricordo benissimo perché era fine luglio quando ero a Londra in quel momento per altri affari e ricevetti una chiamata da mio padre alle 7 del mattino dove appunto mi propose di diventare presidente di un'ulteriore squadra di calcio, perché mi spiazzò completamente e mi raccontò appunto la telefonata di Antonio De Caro dell'epoca che era interessato a darci il titolo sportivo, quindi a consegnarci il Bari Calcio. E da lì è partita un po' l'avventura.
0: Presidente, che atmosfera ha trovato al suo arrivo? Le cronache narrano che in quei giorni la squadra fosse addirittura priva delle asciugamani nello spogliatoio, tant'è che doveste rivolgervi ad un albergatore per fornire il minimo agio ai giocatori.
5: Sì, arrivai, mi ricordo, in questa struttura che era lo stadio del San Nicola, che era deserta, abbandonata, anche se diciamo si era giocato fino a pochi mesi prima. Rimasi colpito dallo stato in cui verteva lo stadio, degli uffici, era tutto abbastanza fatiscente. E nel frattempo, appunto, arrivato a Bari, c'era chi si stava occupando di mettere in piedi una squadra che doveva iniziare ad allenarsi, quindi mi rivolsi all'albergatore dove, diciamo, ho soggiornato per tanti anni, ancora oggi, nell'albergo dove risiedo a Bari, per darmi una mano appunto a trovare delle forniture, perché non c'era proprio nulla.
0: L'arrivo della famiglia De Laurentiis a Bari è stato accolto fin da subito come un vero e proprio miracolo sportivo atteso da anni, presidente. E al suo primo anno alla guida del club lei conquista la promozione in Serie C con due giornate di anticipo. Che emozione fu?
5: Beh, era un'emozione nuova di aver conquistato un campionato. È stato un anno in cui siamo stati in testa praticamente per tutto il campionato, quindi un campionato dove ovviamente bisognava arrivare in fondo e cercare di vincerlo a tutti i costi, però con meno stress, diciamo, rispetto a poi qualche campionato dopo che è seguito. E è stata una bellissima gioia vedere 25.000 persone alla partita finale, dove appunto abbiamo alzato il trofeo in cielo. E beh, è stata la prima vera emozione a Bari.
0: Presidente, arriviamo alla stagione 2021-2022, la sua personale quarta alla guida del club. Il Bari conquista la Serie B. Ci descriva che emozione ha provato.
5: Guardi, quell'anno sarà sicuramente nei miei ricordi a vita, perché dopo aver mancato per 2 anni di seguito una promozione, 3 anni di Serie C sono veramente molto impegnativi, non li auguro a nessuno, perché la Serie C è una categoria difficilissima. E l'anno in cui siamo ripartiti da zero, quindi il terzo anno in Serie C, ho avuto la fortuna di trovare sul mio percorso Ciro Polito, direttore sportivo, con cui poi abbiamo ricostruito da zero una squadra, con un nuovo allenatore, Michele Mignani, con cui abbiamo passato delle emozioni fortissime in un campionato in cui siamo balzati in testa dalla quinta giornata, ma dove poi ci siamo dovuti comunque stradifendere contro delle squadre ben attrezzate come il Catanzaro. E abbiamo avuto degli scontri diretti dove abbiamo avuto proprio lacrime di gioia, e la festa finale rimarrà nel mio cuore per sempre, perché più di 40.000 persone per strada, il centro completamente bloccato, il pullman accolto da una festa incredibile, mi ha creato delle sensazioni, delle emozioni di un anno dove abbiamo veramente lottato per 38 giornate, insomma, bellissimo.
0: Lei ha anche dichiarato di quanto ormai Bari ed il suo calcio le siano entrati nel cuore, fino al punto di emozionarsi ogni qualvolta sente partire l'inno della squadra.
5: È la verità, ma sa, ricostruire da zero, ripartire dal nulla e arrivare così in alto, mi ricordo anche soltanto l'ultima partita contro il Frosinone, 38.500 spettatori, che quando sono partiti con l'inno è sempre una gioia, è sempre un'emozione, ma mi sento di casa. Ecco, adesso mi rendo conto davvero, tutte le persone che ho incontrato che venivano da fuori, che portavano il Bari nel cuore, o diciamo la città di Bari nel cuore, mi rendo conto adesso cosa vuol dire, perché c'è un grandissimo calore umano, è una grandissima città, e non perché appunto io abbia preso il Bari, proprio perché è una bella città che rappresenta il sud a 5 stelle, e in più appunto con i baresi c'è stato subito grande affetto e mi sento proprio a casa.
0: Presidente, un'ultima domanda, anche se irrealizzabile, come se lo immagina lei un derby di famiglia al San Nicola o al Maradona di Napoli tra Bari e Napoli?
5: Beh, sarebbe divertente, sarebbe come vedere un film. Immagino, insomma, mio padre che cerca di vincere a tutti i costi, ma anch'io sono molto competitivo, quindi sarebbe divertente trovarci sugli spalti a guardare una stessa partita in cui siamo avversari. Sarebbe molto divertente. Probabilmente chiederei a un videomaker di seguirci per fare un reality di quella giornata, perché sarebbe molto divertente.
0: Chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto della gloriosa storia del Bari con i saluti del numero uno del club, il presidente Luigi De Laurentiis, a tutti i tifosi del Bari nel mondo.
5: Ma io i tifosi del Bari li abbraccio tutti con un abbraccio di grande affetto, li aspetto allo stadio, quindi emozioniamoci insieme.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

stampa. Il popolo applaude e ringrazia quel poco che sa di Cina, di Buddha, ma i cani gli scappano già.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno